0: grazie d'esser lì, ascoltami.
1: Bene, io vorrei iniziare la trasmissione dicendovi subito innanzitutto che questa canzone avrei preferito che fosse stata cantata da Shirley Bassey, cioè colei che me l'ha lanciata veramente. Una canzone piuttosto piacevole, una canzone, come avete sentito, tratta di una telefonata. È un po' un entrée che ho fatto io nelle vostre case, anche perché in questo momento mi trovo qui ad ascoltarmi veramente nel vero senso della parola, e devo essere anche un po' critico, e questo ci tengo molto ad esserlo, perché penso che quando uno riesce a criticarsi vuol dire che è già a buon punto.

Oh, questa Innamorati a Milano, direi, anzi la definirei una canzone molto bella. Questa è una critica positiva che mi faccio, una canzone che ho dedicato alla mia città, che è Milano. Veramente io non è che sia proprio di Milano. Vi devo raccontare un po' brevemente una storia di questa canzone che è piuttosto simpatica. Cioè, io vengo da fuori, sono un po' un paesanotto. E allora mi ricordo che ho una ragazza che mi piaceva da morire a Milano e mi dava gli appuntamenti a Milano. Io venendo da fuori non riuscivo mai a fissare degli appuntamenti precisi perché non mi trovavo mai. C'era un caos, c'era un traffico, c'era un movimento di gente. E poi non riuscivo mai a vedere delle zone verdi, delle zone romantiche in Milano. Ed è nata questa canzone piuttosto simpatica, direi. Una canzone che sono sicuro che durerà negli anni, che forse diventerà anche un classico della musica leggera. E ho preferito presentarvela da Ornella Vanoni perché sono sicuro che vi dà delle sensazioni vere e belle.

io ti chiamai, mon ami, non sapevo il tuo nome. Poi sei venuto con me

Mon ami, qui c'è un cagnolino di mezzo. Io mi sono presentato in televisione con il mio cagnolino, che si chiamava Mon ami. Poi l'ho perso, questo cane, e per me è stata una cosa molto, molto triste. E ho avuto veramente un sacco di offerte da tutta Italia, di gente che mi offriva dei cani, degli animali, anche dei gatti, dei pappagalli. Io sono sempre stato molto legato a questa canzone perché praticamente l'avevo dedicata proprio a questo mio cagnolino. Penso che vi abbia fatto piacere riascoltarla.

Vorrei, vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa per te.

Ornella Vanoni. Devo dire grazie a queste due grosse cantante che mi hanno dato la possibilità di guadagnare dei soldi, devo dire, perché è stato l'anno d'oro mio, il 1966, che ho avuto a Sanremo addirittura due canzoni, ed erano queste due canzoni. Io sono nato autore, ho iniziato facendo l'autore delle canzoni, e dopodiché mi ricordo che andavo in giro a far sentire queste mie creature, e quando non riuscivo ad ottenere nessuna registrazione me le incidevo io, e così sono diventato anche un cantautore.

0: che tu non esisti.
1: A me è sempre piaciuto riuscire a descrivere in una canzone una situazione ben precisa, cioè quello che può essere capitato a chiunque di noi, nell'amore, nella vita, in tutto quanto. E mi sembra di esserci abbastanza riuscito in queste due canzoni che avete ascoltato. Una era Lo so che è stato amore, che avevo presentato al disco per l'estate, che è andata abbastanza bene, ha avuto anche delle incisioni, anche per sola orchestra, c'è stato un long play di Simoncini molto bello. E poi Un ragazzo, una ragazza, che è appunto un dialogo fra un ragazzo e una ragazza.

Se sei capace insegnami, questa era l'ultima canzone che ho fatto ed è anche una canzone molto significativa, direi dal titolo. Per il modo io ho trascorso questa mezz'ora con voi, mi auguro, non dico di avervi divertito, solo una cosa molto più importante, cioè di non avervi annoiato per mezz'ora. E vorrei, come succede sempre nelle grandi occasioni, finire in allegria, affidandovi una canzone che ha avuto un discreto successo, che non dico che sia un nuovo filone mio, ma potrebbe diventarlo. È una canzone che è stata lanciata da Ombretta Colli molto simpaticamente e si chiama Salvatore. Salvatore, Salvatore, sospendiamo di fare l'amore. Per me sarà un po' dura.

che ci importa del mondo. Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

dice occhi da lupo, non conosce i veri lupi. Chi mi dice passo da agnello, non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

cane caldo, occhi di fari, muso di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta

notte nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei nervi son corde di zimbalo stonate d'amore. Le mie corde

0: voce del destino, ecco che la mente prude e la vita uccide, e la vita uccide. Due scatole chiuse a chiave contenute.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. La terza puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando ai registi illustri scomparsi negli ultimi 10 anni, iniziato con le testimonianze di alcuni importanti attori che hanno lavorato con Luca Ronconi e proseguito con un toccante omaggio ai Muntas Necrosius da parte del suo coproduttore italiano Aldo Grompone e dell'attrice Masha Musi, oggi invece vi propone un ritratto di Mario Missiroli, altro grande regista morto il 19 maggio del 2014 a Torino. Vi proponiamo per questa nuova puntata una conversazione con un critico autorevole, Masolino D'Amico, che ha conosciuto e collaborato con Missiroli. Masolino D'Amico, che ricordiamo è figlio della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico e del musicologo Fedele D'Amico, nonché nipote di Silvio D'Amico, il fondatore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, è traduttore, saggista, storico teatrale. Ha insegnato letteratura inglese e storia del teatro inglese a Roma 3 e dal 1978 collabora con il quotidiano La Stampa come critico letterario e dall'89 come critico teatrale. Masolino D'Amico, lei ha conosciuto Mario Missiroli e in più di un'occasione ha collaborato con lui perché ha tradotto e adattato per il teatro molti testi messi in scena da Missiroli. Vogliamo provare a tracciare un ritratto di questo regista?
1: Beh, dunque, devo premettere che Mario l'ho conosciuto da sempre perché aveva qualche anno più di me. Mio padre conosceva suo padre, che era Bindo Missiroli, che era un'autorità nel mondo dello spettacolo, ha diretto tanti anni l'Arena di Verona. E Mario si iscrisse all'Accademia, io l'ho conosciuto quando si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, ho visto anche il suo saggio di regia, l'ho visto recitare lì, immagino un po' da sempre.
0: Infatti.
1: E poi ci è anche capitato di lavorare insieme, ma abbiamo fatto amicizia prima, siamo, posso dire, cresciuti insieme appunto perché lui era più grande, però l'ho conosciuto tutta la vita molto bene.
0: E allora partiamo, ricostruiamone a grandi linee la carriera artistica, almeno per quel che concerne il teatro. Iniziamo appunto dal diploma in regia all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico. Quanto è stata importante la formazione per Missiroli?
1: Moltissimo. Guardi, Missiroli era un uomo estremamente colto, veramente, ma nel senso di una volta. Conosceva profondamente la letteratura, oltre che il teatro, era uno studioso. Conosceva la letteratura teatrale, ecco, era un uomo di spettacolo, diciamo, se vogliamo fare un paragone, come Squarsina, ecco, sono questi intellettuali, era un intellettuale che faceva il teatro, però era un uomo di spettacolo e soprattutto di teatro, perché poi quello ha fatto, lui ha fatto il teatro in tutte le sue forme, ha diretto solo un film, non ho mai capito se perché non lo interessava veramente, ma insomma non aveva voglia di provarci, a lui piaceva il palcoscenico e naturalmente anche la radio, gli piaceva lavorare con gli attori, era un bravissimo attore, ha recitato poco, forse in quel film, nella Bella di Rode si vede lui, era un attore molto fine, strano perché aveva questo fisico abbastanza curioso, caratterizzato, era un carattere, ma era uno che sapeva insegnare agli attori perché per primo luogo era un eccellente attore lui, un eccellente attore una volta.
0: Senta, e subito dopo l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Mario Missiroli diventa assistente di Giorgio Strehler.
1: Già, dunque Mario Missiroli era naturalmente nordico, era Bergamo, era un milanese, insomma diciamo un lombardo trapiantato a Roma, però appunto ci ha sempre molto tenuto anche le sue amicizie lombarde, e Strehler appunto è stato la formazione importante perché era il grande regista, è un regista con le radici a Milano anche tra l'altro. Sì, e con Strehler lui ha imparato a fare il teatro, ha avuto la conferma di quel tipo di teatro che lui ha sempre voluto fare, che ha sempre fatto, cioè un teatro che parte dalla lettura dei testi, dalla esplorazione dei testi, da una lettura personale ma del testo, non è mai stato un regista che voleva esibire se stesso, ma è sempre stato un regista al servizio del testo, anche se poi ha spesso dato dei testi che metteva in scena, delle letture originali, personali, ma insomma lui il testo privilegiava la parola del testo, quello che aveva scritto l'autore, come ho detto, lui gli autori li conosceva molto bene, li studiava molto a fondo.
0: Possiamo dire che l'importanza e la caratteristica delle regie di Missiroli è consistita proprio nella capacità di unire il rispetto nei confronti del testo al bisogno, al desiderio di rappresentarlo in maniera, ecco, non proprio, come dire, ortodossa, ma di cercare di creare una sua idea di messa in scena.
1: Sì, sì, è vero. Era un uomo moderno, lui voleva calare il testo, voleva far vedere perché il testo era interessante oggi, il che sembra un'ovvietà, ma molto spesso invece nei registi, almeno in certi registi, non è proprio così, finisce che il testo diventa un pretesto per qualcosa che il regista vuole fare lui, a prescindere, oppure diventa una lettura scolastica convenzionale, e questo lui era lontano da tutte e due queste cose. In realtà era un regista piuttosto originale, non ce n'erano tanti, non ce ne sono stati tanti come lui. Appunto, sempre stato un distacco abbastanza netto fra il regista che si mette in primo piano e il regista che mette in primo piano l'autore. Ecco, Strehler appunto è il modello della fusione delle due cose, e Mario va in quel solco lì, anche se ha una personalità molto diversa da quella di Strehler poi.
0: Ci parli un po' delle differenze tra Strehler e Missiroli, questi due grandi registi.
1: Beh, a Mario piaceva molto la sua corda congeniale, andava verso il grottesco, a lui venivano bene le rappresentazioni, diciamo, un po' aggressive dei classici, che gli consentivano di essere un po' mordace, ha tirato fuori appunto anche degli scrittori che non erano familiari al teatro italiano, Gombrowicz, questi qui. Questo a lui piaceva soprattutto. Poi lui è stato un eclettico, ha fatto di tutto, ma gli veniva bene quella categoria lì, ecco, si accendeva quando c'era la possibilità di fare un discorso un po', diciamo, un po' aggressivo, anche un po' spiazzante per il pubblico, mettere il pubblico un po' a disagio per un momento, farlo poi naturalmente non farlo scappare, ma tenerlo lì con la curiosità, ma anche un po' aggredirlo, certo.
0: Questo appunto Mario Missiroli, invece in questo senso Strehler è stato meno aggressivo nei confronti del pubblico.
1: Vabbè, adesso non posso dire, sì, in sostanza sì, ecco. Mario gli piaceva di più un testo che gli consentiva di essere un po' cattivo, ecco, tra virgolette.
0: E quindi Missiroli non tradiva il testo, ma aveva un suo modo nelle messe in scena di...
1: Era particolarmente congeniale un testo che gli desse questo tipo di occasioni, dopodiché se doveva fare, che ne so, un testo romantico, lo faceva in un modo romantico, non è che gli stravolgeva apposta. Chekhov faceva quello che ha fatto Chekhov. Magari, ecco, una volta facemmo pure un Chekhov. Lui si preoccupava di... lo fece benissimo, ma non voleva essere convenzionale, quindi nella traduzione, se malleviamoci tutti questo piccolo padre, le verse, tutte queste, questa Russia convenzionale della traduzione, facciamolo diventare un po' più moderno, ecco, ma rimaneva sempre quella cosa lì.
0: E quindi accoglieva nelle sue messe in scena le suggestioni del presente. E quali sono, Masolino D'Amico, a suo avviso, gli spettacoli più importanti, più interessanti di Mario Missiroli, che ne ha diretti vari? Poi parleremo anche degli attori prestigiosi che ha diretto.
1: Oddio, sicuramente se vado così a braccio me ne dimentico quelli importanti, ne ha fatti talmente tanti. Mi aiuti lei, io mi ricordo quelli che abbiamo fatto insieme.
0: Ecco, allora ci parli di quei...
1: Non erano quelli più memorabili.
0: E allora parli di quelli che avete fatto insieme, che lei ha tradotto e adattato.
1: Lui aveva bisogno di una traduzione dall'americano, dall'inglese, quindi dunque sì, c'è uno Shakespeare, assolutamente, un Antonio e Cleopatra, che quello fu un po' una rovina, perché venne di una lunghezza sterminata, non si riusciva a contenerlo. Fu, mi pare, il suo addio al Teatro Stabile di Torino, era un Antonio e Cleopatra con Celi e con Anna Maria Guarnieri. Abbiamo fatto Chi ha paura di Virginia Woolf, sempre, quello è molto buono, con Ferzetti e la Proclaimer. Abbiamo fatto Miller, Vetri Rotti, con la Morricone e la Vukotic, e poi insomma sì, ce ne sono un po'. Erano sempre degli eccellenti spettacoli, quando esistevano gli impresari e quando lui non lavorava in uno stato stabile, come ha fatto Grandia, direttore stabile di Torino, eccetera. Quando esistevano gli impresari lo chiamavano volentieri perché era un regista affidabile, nel senso che lo spettacolo sarebbe stato solido, gli attori avrebbero funzionato, le prove sarebbero andate bene, insomma, avrebbe consegnato un prodotto, ecco, non si affidavano a un artista imprevedibile che chissà cosa combinava. Quindi io ho fatto questo tipo di cose qui e sono sempre andate molto bene.
0: E poi Missiroli ha diretto sempre grandi attori, appunto lei ricordava prima Anna Proclemer, Gabriele Ferzetti, Anna Maria Guarnieri, ma ci sono stati anche Arnoldo Foà, Gastone Moschini, Glauco Mauri, Umberto Orsini,
1: e poi,
0: ricordiamo anche Ugo Tognazzi nel Tartufo di Molière.
1: Già, Tartufo senz'altro.
2: Oh, per essere Pio sono Pio. Se permette, sono anche un uomo.
3: Il cuore alza le mani e la testa. E chi ci sta più con la testa? Sì, posso capire che certe parole suonino un po' strane in bocca mia. Ma dopo tutto, signora, non sono mica un serafino. Se la corte che le faccio non le va giù, deve prendersela anche.

0: tutto sopraffatto, digiuni, novene, lacrime. I miei sguardi, i miei sospiri gliel'avranno detto migliaia di volte. Ma ora, a scanso di equivoci, glielo voglio ripetere a voce. E se ella volesse considerare con un'ombra di benevolenza il calvario di questo suo umile schiavo, se avverrà mai che la sua misericordia infinita si degni di abbassarsi fino al nulla che io sono, io le dedicherei per i secoli dei secoli, o soave o santa, un culto, ma un culto senza precedenti. Guardi, con me la sua reputazione non corre il minimo rischio. Dia retta. Non ha nulla da temere. Io non sono un Don Giovanni. Sì, voglio dire che i Don Giovanni che vantano sempre i loro successi e come ottengono il minimo favore vanno subito a raccontarlo in giro. E con le loro linguacce, guai a fidarsene, profanano l'altare su cui bene o male avevano immolato il cuore. No. Le persone del nostro stampo covano fiamme riservatissime. Con noi, mi creda, si può contare sulla massima discrezione. Le stesse precauzioni che noi prendiamo a tutela del nostro buon nome offrono assoluta garanzia alla persona amata. In altri termini, soltanto noi possiamo fornire a chi ce lo chieda un amore senza patemi e una passione senza scambi.
1: Io ho chiesto a Tognazzi di fare Tartufo perché per fare Tartufo l'ideale è quello di una grande maschera italiana moderna. Ecco, mi sono rivolto a Tognazzi proprio perché per un Tartufo che rappresenti il più possibile la malapianta della prassi cattolica deteriore italiana contemporanea, anche contemporanea, non potevo immaginare di più.
0: Oh Dio, signora, questi timori sono un po' ridicoli. E glieli dissipa il qui presente che a cavare gli scrupoli è un artista. Ma con il cielo ci si intende sempre. Esiste codificata una vera e propria dottrina che insegna ad allentare i freni di coscienza, caso per caso, e a compensare il male di una cattiva azione con la purezza dei sentimenti. Sono tecniche speciali su cui dovrò aggiornarla. Lei non si deve che fidare di me. Via, coraggio, signora, che cosa aspetta? Coraggio! Mi assumo io ogni responsabilità. La colpa è tutta mia, soltanto mia, per... Che non... Che brutta tosse!
2: Lo dice a me, è una croce?
0: Vuole una caramellina di liquirizia?
2: No, no, no, guardi, una bronchitaccia ostinata. Altro che liquirizia, non vuole andarmi via.
0: Un bel inconveniente.
2: Si guardi da non dirsi.
0: Basta, signora, i suoi scrupoli li ricavo tutti io. Intanto lei può contare sul più assoluto silenzio. E lei mi insegna, il peccato equivale allo scandalo che fa. Lo scandalo lede, lo scandalo turba. Peccare di nascosto non è mica peccare.
2: Basta! Basta!

0: Ed era Ugo Tognazzi in una scena tratta dal Tartufo di Molière, diretto da Mario Missiroli, di cui abbiamo ascoltato anche un brevissimo intervento. Il brano l'abbiamo estratto da una puntata del Quadrato senza un lato. Il programma è ideato e curato da Franco Quadri, in onda su Radio 2 negli anni 70. Masolino D'Amico, allora, un tartufo eccezionale Tognazzi, che restituiva proprio tutte le sfumature del
1: personaggio. Era un altro lombardo, che avevano quell'umorismo loro, che contrapponeva a lui, detestava giustamente tutto il romanesco che anche negli anni in cui ha lavorato lui invece imperava nel cinema, era tutto dominato da questo umorismo da Umberto Sordi e derivati. E lui contrapponeva invece un comunismo milanese che funzionava benissimo, anche perché era un pochino meno scontato di

0: lo manda il romanesco si sentiva sempre.
1: E poi c'è stata anche una Mandragola, la commedia di Niccolò Machiavelli, commedia più importante del Cinquecento, che lui ha ambientato, Missirolo ha ambientato in una sorta di cabaret degli anni venti.
0: Sì.
1: Lei lo ricorda questo spettacolo?
0: Sì, abbastanza, no, era carino, ma mi ricordo poi tutti quelli che fece a Roma erano belli. Sei personaggi, mi pare.
1: Sì, sei personaggi in cerca d'autore e poi anche i giganti della montagna.
0: I giganti della montagna,
1: Pirandello.
0: Sì, per esempio, quei due classici stra frequentati che lui fece in un modo contemporaneamente rispettoso del testo e piuttosto originale come invenzione.
1: E quindi è come se praticamente Missiroli fondesse tradizione e avanguardia allo stesso
0: tempo. Ma sì, è così. È proprio quello che lui va fatto ed è anche un pochino la ragione per cui ha faticato a essere considerato uno dei grandi, anche se sempre ha avuto una sua posizione estremamente prestigiosa, però è sempre stato uno che l'avanguardia non ha accolto perché l'ha guardato con sospetto, perché non era abbastanza trasgressivo. I conservatori pure invece lo trovavano forse un po' trasgressivo. Contemporaneamente però bisogna dire che era un regista di nuovo, nel senso migliore della parola, commerciale, per cui poi i suoi spettacoli andavano in giro, funzionavano, erano belli, facevano i soldi e stavano in piedi. Che è un'altra caratteristica per cui per esempio l'artista d'avanguardia, se ha proprio successo commerciale, viene guardato con sospetto da quelli, da un certo tipo di critica. E quello commerciale, se ha troppo sospetto, viene guardato male da quelli dell'avanguardia. Lui era tutte e due le cose contemporaneamente e quindi nessuno dei due lo prendeva proprio come proprio rappresentante.
1: Perché in Italia è come se ci fosse un po' questa logica delle appartenenze, no? Una sorta di lobby.
0: Una volta, quando il teatro appassionava veramente, si ci schierava. Allora, c'erano i fanatici di Steller da una parte e quelli di Carmelo Bene dall'altra. Missiroli non era né l'una né l'altra cosa, non era né Ronconi né, che vogliamo dire, né Giorgio De Lullo. Era Missiroli, però aveva un posto suo. Lo vogliamo paragonare, diciamo, un Franco Enriquez, ecco, questi irregolari che non sono, non appartengono a nessuno dei due gruppi, ma che poi alla fine sono bravissimi, non c'è alcun dubbio, cioè non è che non fosse stimato, era stimato moltissimo.
1: E qual è stato il contributo che Missiroli ha dato proprio al teatro italiano? Qual è stato il suo lascito, diciamo così?
0: Ma di fare del bel teatro, molto semplice, di fare del bel teatro, di fare i testi, di far ascoltare il teatro, di ricordarsi che il teatro è un testo. Quel teatro che nasce da un copione, questo copione va messo in scena, non è un'altra cosa. Il teatro che parte dal testo, questo direi che fosse quello che lui ha fatto, e lo ha fatto magnificamente, ha avuto una lunga carriera eccellente.
1: Ricordiamo anche la sua direzione artistica allo Stabile di Torino, a cui lei faceva cenno prima, Masolino D'Amico, tra il 77 e l'84, se non ricordo male, lui ha diretto lo Stabile. Ecco, vuole ricordare questa esperienza, che contributo ha dato anche alla...
0: Io quell'esperienza l'ho conosciuta un po' da lontano, perché a quell'epoca non facevo il critico drammatico, quindi non viaggiavo, vedevo gli spettacoli a Roma, quindi le cose che lui faceva e che sono rimaste a Torino non le ho viste, non ho sentito parlare, però è stato uno che ha messo insieme tantissime cose. E tra l'altro mi ricordo, per esempio, mi raccontò, chiamò Dario Fo a fare l'opera dello Sghignazzo, per esempio, che era una versione dell'opera a tre soldi, e credo ci misero anche un sacco di soldi, credo li ripersero pure. E raccontandomi quella cosa, poco dopo, lui mi parlava di Dario Fo come di un fenomeno a lui completamente estraneo. Perché lui mi diceva, sai, è uno che improvvisa, che non sai mai quello che farà, va in scena e ci azzecca anche alle prove, prova in un modo, poi cambia tutto, gli stessi attori non sanno quello che devono fare, è una baraonda. Ecco, lui questo non lo concepiva, lui era il testo, la prova, si deve fare così e si fa così e non si cambia più niente, cioè si migliora magari. Era una concezione di teatro, la sua, molto diversa, però poi l'aveva chiamato lui, naturalmente, perché come direttore di Stabile dava spazio a tutti, ma non era uno che ha fatto diretto uno Stabile per imporre le sue idee, le sue convenzioni.
1: Quindi aveva uno sguardo sempre rivolto anche alla contemporaneità, insomma.
0: Però a quello che era vivo nello spettacolo moderno. Poi ha fatto quegli spettacoli di cui è stato anche autore, insieme con Tullio Kedic, per esempio, un impresario delle Smirne, mi ricordo, questo dopo, una specie di uno spettacolo su D'Annunzio scritto da Kedic, anche quello piuttosto contestatore, vivace. E insomma era pieno di energie e di canali dove doveva infilarle.
1: Beppe Navello è il regista che ha collaborato con Missiroli quando appunto lui dirigeva il Teatro Stabile di Torino. In occasione di un convegno a lui dedicato ha detto che negli spettacoli di Missiroli entrava quello che accade fuori, si rispecchiava la società italiana con un'espressività più forte e nitida rispetto alla cronaca. Penso che anche lei sarà d'accordo, Masolino D'Amico.
0: Ma senta, io sono d'accordo di dire che questo è quello che un regista di teatro dovrebbe essere sempre. Se questo significa fare uno spettacolo che riflette il periodo che si sta attraversando, è così che si deve fare. Perché lo spettacolo si fa per quelli che stanno in sala, non si fa per il ricordo, per il futuro. Si deve parlare alla gente di quello che la gente è e possibilmente non accarezzandoli nel loro verso, ma facendogli anche aprire gli occhi, facendogli notare delle cose che hanno intorno e di cui magari non si sono troppo accorti.
1: Ma a suo avviso Mario Missiroli è ricordato sufficientemente?
0: Ma il teatro è scritto sull'acqua, come si è sempre detto. E come si fa a ricordare un regista che si è specializzato nel teatro? Lo stesso Strehler viene ricordato così, come una leggenda, ma gli spettacoli... Sì, insomma qualche cosa è stata registrata, sopravvive in televisione, l'Italia poi non ha avuto fino a un certo punto un vero archivio del teatro, quindi questo teatro sparisce. Lui poi di televisione non ne ha fatta moltissima, se avesse fatto il grande teatro televisivo rimarrebbero queste cose qua, quindi per forza di cose sono i ricordi, passa una generazione, il regista, sì, secondo me viene ricordato nella misura in cui si ricorda un grande del teatro, ma un grande del teatro non può essere ricordato più che tanto, proprio perché ha fatto il teatro.
1: E quindi non ci sono documenti che testimoniano?
0: Missiroli è un po' difficile, perché ai suoi tempi, cioè quando faceva il teatro lui, questo teatro non veniva poi... non rimanevano troppe tracce, ci sono delle fotografie, ci saranno delle registrazioni in audio.
1: Sì, ce ne sono, infatti negli archivi dell'audioteca ci sono delle commedie appunto dirette da Missiroli, tra cui anche una di Majakovskij, alcune di Strindberg, autore che ha portato anche in teatro.
0: Sì, beh, sono quelli congeniali appunto, Strindberg, Gombrowicz, questi qui facevano con particolare voluttà. Appunto, purtroppo chi li ha visti se li ricorda e chi li ha visti se li è fatti raccontare finché c'erano quelli che li avevano visti. Rimangono le cronache, queste cose qui.
1: E ricorda qualche episodio particolarmente interessante che ha vissuto con Mario Missiroli quando appunto avete collaborato, messo in scena degli spettacoli?
0: Ma niente, era divertente stare alle prove perché lui era molto bravo, lui era uno che guardava questi attori come un gatto. Ma non è uno che prevaricava, dava lui le intonazioni oppure recitava la scena e voleva che facessero la stessa cosa, li guardava e diceva la sua. Purtroppo beveva a un certo punto, poi meno, ma si metteva a fare queste prove seduto con questo whisky e cominciava a berlo, non si notava nulla, mica che si... però dopo un mese di prove, con una bottiglia di whisky al giorno, gli ultimi giorni era un po' annebbiato. Allora Umberto Orsini mi raccontava, sai, io ho messo che l'aveva preso per fare un certo spettacolo, io ho messo per contratto che tutti, siccome gli attori italiani, che sono pigrissimi, non imparano mai il testo prima delle prove, ma così lo leggono, poi piano piano se lo imparano sentendo gli altri. Invece sì, io capo come ho messo per contratto che tutti devono sapere il testo prima delle prove, così le prove entrano subito in una fase tutto questo, cioè così gli ultimi giorni, quando Mario, che si è bevuto tutti i whisky, comincia a essere un po' più distratto, lo spettacolo è già pronto. Ha usato questo sistema per anticipare la faccenda, ma poteva stare tranquillo, lui non è che si ubriacava, aveva bisogno di questo stimolo, di essere particolarmente sveglio nelle prove, perché che non gli sfuggiva niente, stava lì con gli occhi aperti. E Dostoevskij sì, era molto spiritoso, fra l'altro, era un piacere stare insieme, era un piacere conversarci perché sapeva tutto, aveva letto tutto, era curioso di tutto, aveva visto tutto, musica, arte, era questo un palmo due al di sopra della media di quelli che sono di solito gli attori o anche gli registi, che sono persone molto spesso al di fuori del loro mestiere, non vedono molto. Lui si interessava di tutto, della politica, era impegnato anche così politicamente, anche se non era di uno schieramento preciso, ma era uno che seguiva, quindi era una persona viva, era un vero intellettuale al centro del suo mondo.
1: Quindi appunto, come dice lei, un intellettuale, un uomo di teatro a tutto campo,
0: sì.
1: Un uomo libero, coerente.
0: Sì, appassionato, che prendeva delle furie, che si batteva per delle idee, che si indignava per i soprusi, insomma era una persona vera, ecco, un cittadino esemplare. Uno che partecipava alla faccenda, non era il teatro, non era un'evasione, stava un angoletto a giocare con i pupazzi, come è legittimo e come può benissimo capitare di incontrare un artista che sa, lui stava invece proprio, diciamo, sapeva quello che succedeva fuori.

Ringraziamo Masolino D'Amico, critico del quotidiano La Stampa, per aver ricordato Mario Missiroli, scomparso a Torino il 19 maggio del 2014. E ora dagli archivi dell'Audioteca Rai vi proponiamo in chiusura una puntata tratta dalle Interviste Impossibili, il celebre programma in onda su Radio 2 dal 1973 al 75, in cui alcuni intellettuali italiani fingevano di intervistare i fantasmi redivivi di persone appartenenti a un'altra epoca. La puntata che vi proponiamo è quella in cui Vittorio Sermonti incontra Giulio Cesare, interpretato da Mario Missiroli. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.

0: Ci mancherebbe altro. Certo che sì. Un democratico può essere dotato di personalità rilevata. Anche molto rilevata. Anzi, la democrazia si segnala fra tutti i sistemi di conduzione della cosa pubblica proprio come il più idoneo a stimolare e orientare e sfogare la personalità dei singoli contribuenti. Questo benissimo. Ma nel caso in cui un democratico dotato di personalità rilevatissima decida, poniamo, di esercitare la propria abnorme rilevanza nella sfera politica e ve la eserciti senza far tanti complimenti, dico, potrà costui continuare a vantarsi democratico? E la democrazia, il punto è questo, potrà continuare a vantarsi di lui? O che forse un vero democratico, ma di rilevata personalità, non dovrebbe occuparsi di politica? Possibile. Ci mancherebbe altro. Boh, vediamo un po'. Questo televisore. Di un po', chi sei?
1: Thy evil spirit, Brutus.
0: Ossia?
1: Ossia, Giulio Cesare travestito da Giulio Cesare di Shakespeare.
0: Appunto, volevo dire, perché mi appari con la fisionomia sacrificata di John Gielgud?
1: Così almeno mi riconosci, Quirite.
0: Perché dietro un deschetto del telegiornale?
1: Così almeno, Quirite, ti preoccupi.
0: Ma guarda tu. Il sangue mi si raggela e tuttavia approfitterei per rivolgerti alcune domande. Solo che io, mettiamo le mani avanti, non sono Bruto.
1: Ti dispiace?
0: Veramente non so, non posso dire. È una domanda che mi coglie un po' così. È un dilemma storiografico, se vuoi. In realtà bisognerebbe sapere con precisione che cosa avresti fatto tu se, quando sei morto, non fossi morto.
1: Capisci bene che io sono la persona meno titolata a fornire indiscrezioni su questa materia, essendo io, proprio in occasione della mia morte, morto.
0: Sì, no, dico in generale, che cosa progettavi negli ultimi tempi? Tirare i remi in barca, medicare le piaghe aperte dalla guerra civile, rigenerare, sia pure verticisticamente, e gli organi dello Stato repubblicano, mitigare qualche sperequazione sociale, o piuttosto, come sembrerebbe, spericolarti in un'altra mostruosa impresa militare, tracciare nelle immensità dell'Asia un altro periplo di sangue e macerie, calzare magari la corona degli Arsacidi? Si può sapere che progetti avevi?
1: Sull'argomento esiste una bibliografia monumentale.
0: Lo so, ma problematica, interlocutoria. Basterebbe che tu riassumessi un momentino la tesi che ti sembra più conforme.
1: Conforme a che? Di grazia.
0: Conforme alle tue intenzioni, Gaio.
1: Guarda, Quirite, fin tanto che campava le sue intenzioni, Cesare se le è agite, e di brutto, se tu permetti. Non è che le abbia lasciate trapelare saltuariamente fra le righe, usato terzi per mandarle a dire. Così, morendo, le ha depositate in deposito fruttifero dentro le sue cose fatte, o, se preferisci, le sue gesta. Spremi le gesta e hai un fondo di bicchiere, di intenzioni.
0: Ma, dico, ti hanno fatto secco sul più bello. Qualche intenzione, benedetto Dio, ti sarà pur restata allo stadio intenzionale.
1: Segno che dovrai spremerla dalle gesta dei sopravvissuti, di quelli che sono avanzati alla morte di Cesare.
0: Ecco, Gaio, giriamola così che fa lo stesso. Chi ti senti più erede? Chi ha posto meglio in essere quella parte di te che non hai avuto il tempo di porre in essere tu? Antonio? Augusto?
1: Perché Antonio? Perché Augusto? Tutti. Anche tu, Bruto, bambino mio. In primo luogo tu, che eri lì, ricordo ancora, tutto spruzzato di sangue, che raccoglievi materialmente l'estremo palpito delle volizioni di Cesare, spigolavi dalle sue labbra l'ultima frase carina, gli chiudevi materialmente gli occhi, sia pure con una puncicata proditoria. Sterile sotto il profilo ghiandolare, la Giulia gli è venuta per miracolo quando era ancora un ragazzo, che pensata ha fatto Cesare? Ha lasciato erede universale l'universo mondo. E dunque, ora come ora, mi farei un torto imperdonabile, contestando la legittima a questo o quello dei 480.000 studiosi che si studiarono nel corso dei secoli, di dedurre da un uovo al tegame la fisionomia della gallina che avrebbe potuto diventare o reciprocamente da una gallina inesistita il sapore dell'uovo che nel concedersi al burro caldo le aveva impedito di esistere. In quell'archivio sterminato si ordisce ancora senza posa la mia psicologia congetturale. Le mie incongruenze, ivi, proliferano sfrenatamente in antinomie storiografiche, ivi, guarda che ti dico, si preserva di me la miglior parte. Considera che non mi sentirei onestamente di impugnare nemmeno l'affiliazione postuma che un qualsiasi Kaiser o Zar, barbaro o iracondo che fosse, mi ha carpito carpendomi il cognome. Nemmeno il patronato che mi estorse un povero coglione cispadano, il quale scendendo in un mattino d'autunno alla stazione Termini, con una camicia letteralmente nera, si figurò di calcare il suolo sacro della Roma dei Cesari. Purtroppo sono tutti figli miei, esecutori e beneficiari delle mie intenzioni, preter intenzionali. Pur di lasciarvi tutti quanti orfani, Cesare vi ha lasciato tutti eredi.
0: Vabbè, nella misura in cui non vuoi rispondere, è chiaro non rispondi. Chiuso il discorso sulle intenzioni, teniamoci ai fatti. Non mi negherai di essere stato, anche dal punto di vista tecnico-istituzionale, dico, fior di dittatore.
1: Con decorrenza gennaio 44, dittatore perpetuo sei per questo, e inoltre è prefetto dei buoni costumi, padre della patria, pontefice massimo fin dall'adolescenza, suggesto in teatro, ferculo al circo, pulvinare, luperci, un mese intestato a nome mio, e via di questo passo praticamente all'infinito, la distinta la trovi dove ti pare.
0: Ecco fatto. Violasti le leggi dello Stato.
1: Le violai, ricordo come fosse ieri, le violai. Pretenderai mica che le leggi restino sempre le stesse, sempre vergini.
0: Dico, cosa è modificarle con un legittimo atto legislativo, cosa è violarle con un atto di arbitrio individuale? Dico, vuoi scherzare?
1: Cerchi il classico ago nel classico pagliaio. Cesare era uno studioso di cose nuove o, se preferisci, un rivoluzionario.
0: No, signore. Il rivoluzionario viola la legge in nome di classi subalterne per alterare le strutture di una società oppressiva, con il che concorre ad istituire una nuova legge più giusta o, in tutti i casi, più umana. alla quale egli per primo si attiene tassativamente, il vero rivoluzionario, se permetti.
1: Secondo me sbaglierò, ma tu rivoluzioni non ne hai mai fatte.
0: Perché?
1: Ne hai fatte?
0: Mancando Cesare le condizioni socio-economiche oggettive per fare la rivoluzione, non sarò così infantile da pensare di farmene una per mio uso e consumo.
1: Secondo me, cari miei nipotini di Bruto, con soggetti come voi le condizioni socio-economiche oggettive hanno voglia ad aspettare. Io qualche cosa di nuovo l'ho tentata, dopo tutto, qualche guaio, Dio mio, l'ho combinato. Mi domando ancora se ci fossero le condizioni oggettive. C'erano?
0: Nella misura in cui fu rivoluzione c'erano di certo, ma se, come sospetto, fu colpo di stato militare, se fu Pucci.
1: Se fu Pucci?
0: Fu Pucci.
1: Metti che uno abbia in animo di dar corso a una rivoluzione e disponga di migliaia di contadini miserrimi e pazientissimi inquadrati in magnifici reparti militari, che fa? Secondo te li disarma e li spedisce a casa pregandoli di tornare con le roncole e le cioce per evitare il rischio che la rivoluzione gli diventi un putsch?
0: No, mi incanti tu. Adesso, per cominciare, mi dici con che obiettivo reale hai scatenato la guerra civile.
1: Vincerla.
0: Troppo facile. Dico non fosse altro, e lo sai meglio di me, victrix causa deis placuit sed victa catoni, scusa il latino. La causa vincente piacque agli dèi, ma la vinta a Catone.
1: Mi dici un prospero.
0: Lascia stare Catone in sé e per sé. Catone era la bandiera delle libertà repubblicane e, pur con tutte le contraddizioni interne che sappiamo, si batté fino al sacrificio supremo, al fine supremo di conservarle.
1: Strano, ma in qualsiasi epoca tu trovi tipi che sanno battersi solo per conservare qualcosa, faute de mieux, le libertà repubblicane.
0: E invece bravo tu che scendesti in campo per abbattere la Repubblica, diciamo le cose come stanno, e farti re, farti despota, farti dittatore, farti quello che ti pare, non farmi giochi di parole adesso.
1: Se ti metti tranquillo, Cesare ti racconta una bellissima favola. Quando Tarquinio il Superbo, l'ultimo e il più cattivo dei re di Roma, lasciò sbandito la città perché si era saputo che suo figlio aveva sforzato una signora di provincia e la signora si era suicidata per la vergogna, l'esecutivo passò, come saprai, nelle mani del vedovo della povera signora e di un giovane ardimentoso che si era segnalato nel sollevare la popolazione. Non sto nemmeno a dirti che i due furono liberamente eletti a magistratura annuale da tanto di comizi centuriati, regolarmente convocati dal prefetto di città. Rivoluzione fra le più corrette. Ora si dà il caso che il vedovo, Lucio Tarquinio Collatino, oltre che genero del prefetto di città, fosse pronipote come di prozio del terz'ultimo monarca e cugino secondo dell'ultimo. Il giovane ardimentoso, viceversa, Lucio Giugno Bruto, lui era nipote un po' di tutti. Re Prisco gli era stato nonno materno, re Servio Tullio aveva sposato sua zia, re Superbo era fratello della sua mamma. Morale: mai nella successione dei sette re i rapporti di parentela ebbero tanta incidenza quanta nel transito del potere dall'ultimo tiranno alla prima coppia di liberi consoli.
0: Grazie, una favola.
1: Eh sì, ma è una favola per giovinetti intelligenti in cui si annida un grano di scienza. Perché sta di fatto che da quei tempi lontani, lontani, si impiantò a Roma una repubblica a gestione familiare governata da una cosca di terrieri. E sta di fatto che dopo 450 anni di questa zuppa,
2: come cambiavano i problemi e le dimensioni dei problemi, ma la cosca no, le istituzioni non si reggevano più in piedi. Lo Stato sfiatava, la documentazione è a disposizione di chiunque intendesse. Dice, accostumati al potere, almeno essi lo manovravano con un certo distacco signorile e un minimo di rispetto per le forme senza la grettezza torva dei nuovi ricchi, la petulanza oltraggiosa di chi si è fatto da sé. Sì, no.
1: Se tu il potere non ce l'hai e nessuno te lo regala quando compigli anni, anzi le leggi espressamente sanciscono che non è tua competenza, ma tu te lo vuoi prendere lo stesso, beh, potrà capitarti, come dice bene lo storico, che più di una vergine venga compressa. Diversi figli strappati dal seno dei genitori, parecchie madri esposte al ludibrio della plebe in armi, innumerevoli templi spogliati, ma niente ti vieterà, commilitone, intanto che meni la spada dove trovi opportuno e prudente menarla, il lusso di pensare i pensieri che pensi, emozionarti, disperarti, mentire sapendo di mentire, educare gli affetti più teneri e faziosi, esercitare la pietà più cieca, pigliarti a quando per il sedere, essere un uomo, niente, commilitone, te lo dice Cesare. Laddove, se il potere te lo somministrano con la frutta cotta, fin da piccolo, come una cara tradizione di famiglia o un precetto di buona educazione, il momento che te lo dovessi sentir ciotolare di sotto l'angoscia, caro, ti si porta via. Allora eccoti lì, tutto digrignato, a difendere i privilegi più crassi con lo struggimento e la ferocia con cui si presidia un tesoro dell'anima, la culla del primogenito. Eccoti lì, orfanello di te stesso, sanguinario e lagnoso, norcino della legalità. Quelle orrende famiglione, ormai tutte consociate per via endogamica in un enorme ente pubblico di autoassistenza, mi sono insorte contro istigandomi addosso con l'alito pesante di agli e di pristine virtù, un maresciallo amico mio, un vecchio puttanone che ha sempre millantato ambizioni irresponsabili per camuffare la sua meticolosa vanità. Povero Pompeo, basta. È andata come doveva andare. Al posto di una repubblica ereditaria, Cesare ha instaurato una monarchia democratica.
3: Regolata da quale meccanismo di successione?
1: Stando alla mia esperienza, dal regicidio.
3: Capisco, posso capire. Però scusami, Gaio, non negare. Eri un aristocratico anche tu. La tua famiglia, dico, non è che venisse dalle borgate.
2: Effettivamente la famiglia Giulia discende per via diretta da Venere. Dal punto di vista delle relazioni sociali e delle alleanze dinastiche, la circostanza, come intendi bene, non mi procurò vantaggi di rilievo. Quanto poi mi abbia dato nel genio e mi abbia illuminato interiormente, oso sperare ve ne siate accorti. Venere non è né una Cornelia Lentula né una Fontissen. È Venere, santissimo cielo.
3: D'accordo, ma non mi dirai che nella vita di tutti i giorni tu coltivassi gusti popolari, pavimenti musivi di due tipi anche al fronte, perle, ambre, gemme, bassorilievi, statue, quadri antichi, raffinatezze le più estenuanti, cineserie le più cinesi. Andiamo, andiamo.
1: I gusti popolari non esistono.
2: Esistono le abitudini e le pretese ad un losco benessere che l'ordine dominante incute agli ordini subalterni per averli più arrendevoli e spugnosi, spremerli senza il nocciolo.
1: Niente mi fa più senso a questo mondo del ricco che conforma il suo gusto della vita alle pretese e alle abitudini che ha comminato ai poveri per renderli miserabili. Cesare, l'agio non l'ha mai amato. Amava il lusso.
3: A questo punto uno dice, va bene, ho capito. Cesare è stato un personaggio d'eccezione, gusti straordinari, famiglia praticamente divina. Inutile giudicarlo sulla base dei progetti che non ha fatto in tempo a realizzare. La sua azione di riforma istituzionale non la puoi valutare secondo schemi astratti. Dico, va storicizzata. Il potere, d'altra parte, non lo prendi coi guanti di velluto. Benone, ma come l'hai gestito poi questo potere? La corruzione, se permetti, dilagava. Monarchia democratica. Ma quale democratica?
1: Se chi ha tutti i soldi non ha bisogno di corrompere nessuno, segno che ha anche tutto il potere. Allora sì che impazza la virtù, come nella Repubblica dei miei nonni e in diverse altre repubbliche. Una responsabile prassi corruzionale, disciplinata da scandali tempestivi e da opportuni espropri, rappresenta viceversa un modello dinamico di vita democratica al cui fascino discutibile ma esigente non ritenni dignitoso sottrarmi. L'OPCIT sostiene che con il danaro estorto agli operatori economici mediante il ricatto politico, Cesare si comperava la benevolenza delle plebi urbane e dei soldati. Il derselbe che Cesare devolveva a investimenti sociali, i capitali rastrellati alle grandi imprese parassitarie, secondo un sistema di prelievo fiscale estremamente duttile, efficiente e spedito, fondato com'era in definitiva sull'oblazione spontanea del contribuente, sostengono la stessa cosa.
3: E secondo te non c'è un sistema più pulito, no, per promuovere lo sviluppo sociale e civile di un paese?
2: Sì, c'è il terrore, ma esige un moralismo sublime, un forsennato spirito di sacrificio. Mi difettarono entrambi.
3: E non hai mai notato, no, che democrazie del genere tuo prosperano solo sui proventi dello sfruttamento coloniale? Sì che l'hai notato. Se ti sei fatto 8 anni di campagna per conquistare le Gallie, l'avrai pur fatto a ragion veduta.
2: Veduta? Non lo so. Certo, in un modo o nell'altro, sai, quando sei lì hai una quantità di problemi pratici, assedi, ponti, negoziati, spie, povera gente che ti muore sotto gli occhi, amici che cercano di farti le scarpe in madrepatria. 8 anni sono 8. In 8 anni di guerra chi non cambia? Tu mi chiedi se a ragion veduta, intravista, diciamo, immaginata. Non vorrei vantarmi, ma immaginata, sì, che l'idée, la France.
3: E il milione di persone, dico, che hai fatto ammazzare?
1: Talora la storia reclama dai suoi concessionari enormi e magnifici delitti.
3: E con questo?
1: E con questo la storia resta storia. E i delinquenti, temo, delinquenti.
3: Vabbè, vabbè, vabbè. Con questa ammissione molto esplicita e molto coraggiosa, credo che possiamo concludere. Nel contesto di una personalità rilevatissima e perciò tanto più ricca e lacera di contraddizioni, una serie di comportamenti che derogano dalle norme ordinarie del convivere democratico possono assumere in una vasta prospettiva storica dimensioni e significati non incompatibili con una concezione strenuamente dialettica della democrazia stessa, la quale non configura una generica sommatoria di diritti, anzi si segnala fra tutti i sistemi di conduzione dello Stato come il più idoneo a realizzare la personalità umana, per ingente ed equivoca che sia, ed a consentire a chiunque di essere una buona volta se stesso.
1: Una precisazione e torno in cielo. Guarda, non fui me stesso. Avevo, guarda, troppa dignità per contentarmi di un obiettivo così scadente. Troppi e troppo spaziosi desideri per dedicarmi con un minimo di assiduità alla coltivazione della persona interiore. Che è persona? Il rintrono della voce dell'attore nel bocchettone della maschera, lo sfiato del soggetto che è in quanto si pensa. Io praticai la disciplina della ragione ed ebbi, grazie al cielo, altro da pensare, altro da essere. E quindi non contate di sorprendere una volta o l'altra Giulio Cesare solo in camerino che si trucca da Giulio Cesare davanti allo specchio della sua coscienza. Non ci contate, Quiriti. Come la stella crinita che da 2000 anni abito e sono, da un unico fuoco praticamente irraggiungibile, erogo raggi praticamente paralleli.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Vittorio Sermonti con Giulio Cesare. Giulio Cesare era Mario Missiroli. Regia di Vittorio Sermonti.

0: Non solo musica ribelle, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la prima di 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Tech e Te delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e tre quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
1: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
2: Buonasera, sono Eugenio Finardi e sono nato in uno strumento musicale. Sarò il conduttore di Damasco per questa settimana e vi porterò attraverso un personalissimo percorso, attraverso le parole che hanno segnato la mia vita. Come vi ho detto, sono nato in uno strumento musicale, non a caso sono un musicista, alcuni direbbero un cantautore, anche se è leggermente improprio, comunque limitante nel mio caso. Sono nato in uno strumento musicale perché mia madre è una cantante lirica venuta in Italia dall'America nel 1948 per studiare alla Scala. Mia madre è di origini irlandesi e tedesche. Mio padre invece era un tecnico del suono di origini bergamasche. Quindi io ho passato i primi 9 mesi della mia vita all'interno di uno strumento straordinario che non ho mai smesso di cantare. Praticamente immaginatevi questo esserino che cresceva, che acquistava l'udito all'interno di queste straordinarie melodie appena sotto questo diaframma che pulsava e dal quale arrivavano queste note meravigliose. E dopo 9 mesi di questo paradiso terrestre, di questa estasi musicale, sono nato invece in 2 lingue, nell'inglese e nell'italiano, l'inglese come lingua madre, l'italiano come lingua padre e come lingua che avevo intorno, essendo nato a Milano. Ci misi un po' di tempo a scoprire che queste lingue erano in realtà 2. All'inizio era un'unica splendida lingua che, unita alla voce di mia madre che cantava, mi raccontavano le storie di Winnie the Pooh e le varie favole che si raccontano ai bambini, Peter Rabbit, ai bambini americani. Perché l'ultima cosa che vi dirò in questa piccola presentazione è che sono stato allevato per essere americano, mentre mia sorella è stata allevata, nata 2 anni dopo di me, è stata allevata per essere italiana. Non a caso io sono l'unico della mia famiglia che ancora abita a Milano, a meno di 1 chilometro da dove sono nato, mentre mia sorella è felicemente sposata in New Jersey, negli Stati Uniti. Damasco, un viaggio sulle onde della memoria per richiamare i libri che mi hanno folgorato sulla strada di Damasco, anche se in realtà, essendo io un musicista, potrei fare questa trasmissione per 1 anno se riguardasse le musiche, ma in realtà io, più che da libri in particolare, sono stato folgorato dalle parole. E in particolare il libro che vi voglio presentare oggi è una novella, un racconto lungo, un romanzetto, un romanzo breve di Paul Auster, che fa parte della trilogia di New York, The New York Trilogy, che si chiama Città di Vetro e che è un racconto giallo, metafisico però, sulle parole, i cui protagonisti sono le parole in ogni sfaccettatura. Il racconto inizia con la presentazione del protagonista, che è Quinn, questo scrittore, che vive una famiglia che è un assoluto eremita. Ha perso la famiglia in un incidente, moglie e figlio di 3 anni, anni prima, e da allora ha smesso di scrivere poesie e romanzi che lo stavano portando al successo come promettente giovane scrittore con il suo vero nome di Quinn, appunto. E dopo la morte della moglie e del figlio perde, come dire, la voglia di vivere, perde il sogno, il progetto, e per sopravvivere comincia a scrivere romanzi gialli sotto lo pseudonimo di William Wilson. Questa attività prende circa metà dell'anno, gli permette di vivere, nessuno lo conosce, il suo editore non sa chi è, non sa che faccia abbia, lui spedisce i suoi manoscritti, riceve i suoi assegni, praticamente la sua vita si è annullata insieme alla vita della sua famiglia e lui la passa tutto il tempo che non passa a scrivere, camminando in giro per New York.
3: Come la maggior parte della gente, Quinn non sapeva quasi nulla del mondo del crimine. Non aveva mai assassinato nessuno, mai rubato niente e non conosceva nessuno che lo avesse fatto. Non era mai stato in una stazione di polizia. Non aveva mai conosciuto un investigatore privato, né parlato a un delinquente. Tutto quello che conosceva sull'argomento lo aveva imparato dai libri, dai film e dai giornali. Questa, peraltro, non gli sembrava una menomazione. Nelle storie che scriveva a importargli non era il rapporto con il mondo, ma il rapporto con le altre storie. Ancor prima di diventare William Wilson, Quinn era stato un affezionato lettore di romanzi gialli. Sapeva che per lo più erano scritti male e nella grande maggioranza dei casi non avrebbero superato nemmeno l'esame più generico. Eppure era la forma che lo attraeva e rifiutava di leggere solo quei rari gialli di bruttezza indicibile, mentre per gli altri generi letterari possedeva un gusto rigoroso, esigente fino all'incontentabilità, verso quei libri quasi non ne faceva differenze. Quando era dell'umore giusto, ne leggeva senza difficoltà anche 10 o 12 di seguito. Una specie di fame si impossessava di lui, la bramosia di un cibo speciale, e non si interrompeva prima di averne mangiato a sazietà. A piacergli dei gialli era il loro senso di pienezza ed economia. In un buon giallo nulla viene sprecato, non una frase, non una parola che non siano significative. E anche se non lo sono, hanno il potenziale per esserlo, il che è lo stesso.
2: Ho scoperto questo libro di Paul Auster casualmente in libreria. Io leggo quasi esclusivamente in lingua inglese, anche perché ho fatto gli ultimi anni del liceo e l'università negli Stati Uniti, e quindi io cerco di, ogni tanto vado nelle librerie in lingua inglese qua a Milano, oppure negli altri, nelle hall degli aeroporti, nelle sale d'attesa, e compro di tutto. Io sono un lettore assolutamente, uso i libri come molti usano la musica, cioè non ho, mi piacciono tantissimo, amo i libri, ma me ne intendo poco in generale di letteratura, mentre in musica sono in grado di piazzare un autore nel tempo, nello spazio e in relazione con tutti i suoi contemporanei, antecedenti. In letteratura sono un lettore vorace ma onnivoro.
3: Poi accadde una cosa strana. Quinn trasferì l'attenzione sulla ragazza alla propria destra per vedere se da quella parte trovava materiale da lettura. Doveva avere circa 20 anni. Sulla guancia sinistra aveva molti foruncoli dissimulati da un roseo impiastro di fondotinta e in bocca faceva scricchiolare una pallina di chewing gum. In effetti stava leggendo un libro, un tascabile dalla copertina vistosa, e Quinn si chinò impercettibilmente verso destra per leggerne almeno il titolo. Contro ogni sua aspettativa era un libro che aveva scritto lui stesso. Pressione suicida, di William Wilson, il primo dei romanzi di Max Work. Quinn aveva immaginato spesso quella situazione, l'improvviso, inatteso piacere di imbattersi in un suo lettore. Aveva immaginato addirittura la conversazione che ne sarebbe seguita. Lui prima soavemente schivo, mentre il lettore elogiava il libro, poi, ma con estrema riluttanza e modestia, disposto a scrivere il suo autografo sul frontespizio, se proprio insiste. Ma adesso che la scena si svolgeva, si sentì deluso, quasi stizzito. La ragazza seduta accanto a lui non gli piaceva e lo indispettiva quello sfogliare distrattamente le pagine che gli erano costate tanta fatica. Ebbe l'impulso di strapparle il libro dalle mani e uscire dalla stazione, di corsa.
2: Ho trovato questo libricino, la trilogia newyorkese, dato che i miei genitori vivono a New York, l'ho comprato per curiosità. Paul Auster è un autore che io rispetto e l'ho comprato come compro tanti altri libri, e mi sono subito innamorato dalle prime pagine proprio di questo straordinario racconto Città di Vetro, perché contiene un po' tutti i temi fondamentali della mia vita, temi fondamentali che sono quello dell'identità. Io sono nato con due nomi, mi chiamo Eugenio Finardi in Italia, cantautore, ho tutta una vita, una serie di relazioni, ma in realtà sono stato cresciuto per essere Eugene Gustav Finardi, cittadino americano. Ho un passaporto, ho un numero di sicurezza sociale, ho 10.000 dollari su un conto in banca in America, però diciamo che in tutta New York, a parte i miei familiari, conosco una sola persona, forse due. E sono quindi un po' come lo stesso Quinn, una conchiglia vuota. La mia identità americana, pur essendo reale e molto forte dentro di me, non ha una vita tangibile, è un contenitore vuoto. E l'altro tema è quello oltre dell'identità, è quello proprio delle parole stesse, del significato delle parole. Io sono cresciuto con due lingue dentro, l'italiano e l'inglese, e a un certo punto, a 6 anni, mi hanno mandato in America da mia zia a fare la prima elementare, e io mi sono trovato di colpo, come Peter Stillman, il protagonista di questo straordinario racconto di Paul Auster, La città di vetro, mi sono trovato derubato di metà delle mie parole. Di colpo, intorno a me, nessuno capiva tutte le mie parole in italiano, che io non sapevo essere italiane, erano la mia lingua, metà della mia lingua, e avevo due parole per ogni cosa.

0: il Polostro scrittore nella sua realtà, nella sua vera casa, nella sua vera vita. A un certo punto, nelle vesti di Paul Auster, Quinn si inventa detective privato e incontra questo Peter Stillman, un ragazzo albino, chiarissimo di pelle e di occhi. C'è da notare che mia madre era albina e quindi legalmente cieca, era tutta voce e niente vista, non so come dire. E questo Peter Stillman è figlio di un professore di storia delle religioni che impazzendo lo ha rinchiuso in una stanza per 9 anni, cercando di privarlo al buio, cercando di privarlo da ogni possibile contatto umano, per vedere di ritrovare, perché era convinto che così il giovane avrebbe imparato la vera lingua di Dio. Peter Stillman è chiaramente estremamente traumatizzato, no? Da questa esperienza e io la ricollego un po' anche alla mia esperienza, al trauma che ho provato nel perdere metà della mia lingua a 6 anni, che poi mi portò, una volta tornato in Italia, a essere messo all'asilo dopo aver fatto la prima elementare in America. Mi rimisero all'asilo per imparare l'italiano e fu anche questo un trauma. E dopodiché, appena reimparate le due lingue e ridiventato padrone di queste cose, mi mandarono in Svizzera a imparare il francese. Per cui io adesso posseggo 3 lingue e una mente estremamente contorta e incasinata. Peter Stillman si presenta a Quinn nelle vesti di Paul Auster, che sta facendo finta di essere il personaggio dei romanzi di William Wilson, che è il suo pseudonimo come scrittore di gialli. Arriva, incontra Peter Stillman, che vuole essere protetto da suo padre, che viene liberato, e Peter Stillman gli fa un discorso in una lingua interessantissima, in una lingua imparata oramai da vecchio, quindi non una lingua in cui è nato, una lingua che ha imparato, come tutto il resto, come i movimenti del corpo, un uomo che si muove come un robot. E ve ne leggo un pezzo in inglese, perché qui c'è uno dei più straordinari monologhi che a me ha commosso fino alle lacrime, mi succede raramente leggendo, perché ha un'assonanza musicale, una bellezza straordinaria. I say what they say because I know nothing. I am only poor Peter Stillman, the boy who can't remember. Boo, willy nilly nincompoop, excuse me, they say. But what does poor little Peter say? Nothing, nothing, nothing anymore. There was this dark, very dark as very dark. They say that was the room, as if I could talk about it, the dark, I mean. Thank you. Dark, dark. They say for 9 years, not even a window. Poor Peter Stillman and the boom, boom, boom. The caca piles, the pee-pee lakes, the swoons. Excuse me, numb and naked. Excuse me, excuse me, anymore.
1: Sono solo il povero Peter Stillman, il ragazzo che non sa ricordare. Boo. Volente o nolente, il sempliccione. Mi perdoni? Dicono, dicono. Ma cosa dice il povero Peter? Niente. Niente. Non più. C'è stato questo. Buio. Molto buio. Buio come il molto buio. Dicono, quella era la stanza. Quasi che io ne potessi parlare. Del buio, voglio dire. La ringrazio. Buio. Buio. Per 9 anni, dicono. Neppure una finestra. Povero Peter Stillman. E poi il boom, boom, boom, pile di cacca, laghi di pipì, i mancamenti. Mi perdoni, amorfo e nudo, mi perdoni, non più. Allora c'è il buio, glielo dico io. C'era del cibo al buio, sì, cibo papposo, nella camera buia, silenziosa. Lo mangiava con le mani, mi perdoni, voglio dire Peter. E se Peter sono io, tanto meglio, vale a dire tanto peggio. Mi perdoni. Sono Peter Stillman. Non è il mio vero nome. La ringrazio. Povero Peter Stillman. Non era che un bambino. 4 parole di suo. E poi non più parole, poi nessuna, e poi no, no, no, non più. Mi scusi, signor Auster. Vedo che la sto rattristando. Niente domande, prego. Mi chiamo Peter Stillman. Non è il mio vero nome. Il mio nome vero è... Signor Triste.

0: Come si chiama lei?
1: Signor Oster.
0: Forse il vero signor Triste è lei. E io non sono nessuno.
2: Stiamo parlando della trilogia newyorkese di Paul Auster, La città di vetro, un racconto veramente straordinario in cui io mi riconosco a tantissimi livelli. Vi ho parlato di Peter Stillman figlio, adesso vorrei parlarvi di Peter Stillman padre, che a un certo punto Quinn viene incaricato di seguire, Quinn sempre nelle vesti di Paul Auster, l'investigatore privato, non lo scrittore dal cui che lui poi incontrerà, ma nelle vesti appunto di questo che gli dà un'identità, il ruolo di investigatore privato dà finalmente un'identità a quest'uomo che ha perso tutto, che vive da eremita e che ha perso le parole, non usa più le parole se non per comunicare con un barista di calcio, di sport, di baseball. E a un certo punto incontra Quinn il padre, Peter Stillman padre, colui che rubò il linguaggio a suo figlio, e comincia a seguirlo per la Upper West Side di New York. E qui c'è un'altra assonanza stranissima con la mia vita. Mio padre, che è morto nel 2003 a 94 anni in maniera molto serena, è arrivato fino a 4 giorni prima della sua morte, camminava almeno 10 km al giorno per New York, e di solito proprio per la Upper West Side di New York, dove abitava, nella zona del Riverside Park, verso il Museo di Scienze Naturali, la stessa zona identica che sceglie Peter Stillman padre, che si scopre aveva scritto un libro apocrifo che questo ci ricollegherà poi domani con Il nome della rosa, con i quali tutte queste considerazioni sul linguaggio continueranno. La mania di Peter Stillman padre è la ricerca della lingua originaria di Dio, che poi era una cosa piuttosto comune nel 600, addirittura ho qui davanti agli occhi un saggio di Eco che parla della lingua australe, la citerò meglio domani, di tutti questi tentativi di inventare delle lingue utopiche del 600. E a un certo punto il padre di Peter Stillman incontra Quinn e si innamora del suo nome e comincia a fare tutte le assonanze, Quinn, Ben, Sin, tutte le cose, e ci si rende conto, come mi sono reso conto molto presto anch'io, che le parole sono uno strumento assolutamente soggettivo, smantellabile. Non a caso uno dei primi segni della schizofrenia è proprio lo smantellamento, il cominciare a togliere il senso comune alle parole e andare a scavare frazionandole, rompendole. Ecco, io mi sono presto reso conto che le parole erano assolutamente uno strumento soggettivo, come il DNA delle persone, ognuno ha le sue, e che quindi è impossibile in realtà trasmettere una verità con la V maiuscola attraverso le parole.
0: Quinn era preparato e sapeva come destreggiarsi. Non si sarebbe fatto intrappolare. Dato che tecnicamente lui era Paul Auster, quello era il nome che doveva proteggere. Qualunque altra cosa, anche la verità, sarebbe stata un'invenzione, una maschera dietro cui nascondersi e restare al sicuro. In questo caso, disse, il mio nome è Quinn, per servirla. Ah, disse Stillman annuendo pensosamente, Quinn. Sì, Quinn. Quinn. Capisco, sì, capisco. Quinn. Sì, molto interessante. Quinn. Parola assai sonora, fa rima con twin, gemello. Non è vero? Esatto. Twin. E anche con sin. Peccato, se non erro. Non sbaglia, infatti. E poi con in, una n sola, o in locanda. È giusto? Giusto. Molto interessante. Vedo un sacco di possibilità per questa parola, questo quin, questa quintessenza di quiddità. Quick, svelto, per esempio, e quill, penna d'oca, e quack, ciarlatano, e quirk, ghiribizzo. Fa rima con green, ghigno, per non parlare di kin, stirpe. Molto interessante. E win, vittoria, e fin. Pin, e din, baccano, e gin, e pin, spillo, e tin, latta, e bin, pattumiera. Fa rima persino con din, genio della lampada. E se è pronunciato bene, con being, essere stato. Sì. Davvero interessante, signor Quinn. Il suo nome mi piace immensamente. Si invola subito in tante direzioni. Sì, l'ho notato spesso anch'io. La gente, per lo più, non si sofferma su queste cose. Pensano che le parole siano macigni, grandi oggetti inanimati e inerti, come monadi, immutabili.
2: A un certo punto, Quinn, il protagonista, questo investigatore, questo scrittore travestito da investigatore, forse tutti gli scrittori sono investigatori, forse tutti siamo investigatori, si dà una missione che non ha più senso, perché essendo questo un giallo metafisico non c'è soluzione. Decide di osservare la casa in cui viveva Peter Stillman, in cui lui pensa che viva Peter Stillman, per proteggerlo, il ragazzo a cui è stata rubata la vita dal padre che cercava il linguaggio di Dio, e per farlo si diventa un barbone, comincia a vivere nel vicolo davanti alla casa di Stillman e comincia a uscire dalla vita normale, da quella che noi chiamiamo la civiltà, senza rendersene conto, rimanendo nel suo ricco mondo di pensieri e di considerazioni. Si stacca piano piano dalla realtà finché a un certo punto scompare così, a un certo punto entra nella casa e praticamente ritrova lo spazio in cui Peter Stillman è stato chiuso, vi si rinchiude lui stesso e annotando su un taccuino rosso i suoi pensieri finché non scompare. Questo taccuino viene ritrovato. In questo racconto è stranissimo come troviamo tantissimi degli artifici, poi il manoscritto ritrovato, i vari piani della realtà, i vari piani del linguaggio, c'è il tema della Torre di Babele.
0: Scriveva delle stelle, della terra, delle sue speranze per l'umanità. Sentiva che le sue parole venivano separate da lui, che ormai appartenevano al mondo in senso lato, reali e determinate come un sasso, o un lago, o un fiore. Non avevano più niente a che fare con la sua persona. Ricordava il momento della nascita, la delicatezza con cui lo avevano fatto uscire dal ventre di sua madre. Ricordava le infinite gentilezze del mondo e tutte le persone che aveva amato. Niente importava ora, a parte la bellezza di tutto questo. Voleva continuare a raccontarla. E la coscienza che ciò non era possibile lo faceva soffrire. Eppure si sforzò di affrontare con coraggio la fine del taccuino rosso. Si chiedeva se sarebbe stato capace di scrivere senza penna o se invece avrebbe imparato a parlare riempiendo il buio con la voce, pronunciando le parole nell'aria, nei muri, nella città, anche se la luce non fosse tornata mai più. L'ultima frase sul taccuino rosso dice: cosa succederà quando non ci saranno più pagine nel taccuino rosso?
2: Siamo in chiusura di questa prima puntata da me gestita, io sono Eugenio Finardi di Damasco. Devo confessarvi che sono molto emozionato per questo appuntamento molto importante. Vi ho presentato e spero incuriosito abbastanza da indurvi a leggere questo straordinario racconto di Paul Auster, tratto dalla trilogia di New York, Città di Vetro, un racconto sulle parole, ma anche gli altri due è tutta una trilogia sulle parole, sul senso, sulla scrittura. È veramente per chi ama la parola. E io ripeto, non sono stato colpito da libri sulla strada di Damasco, ma da parole sulla strada di Damasco, dalla pura, straordinaria bellezza del suono delle parole. A domani con Il nome della rosa.
3: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
2: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto di Damasco qui su Rai 3. Io sono Eugenio Finardi e sono il conduttore questa settimana di questa straordinaria trasmissione. Sebbene io non abbia in realtà 5 libri che mi hanno fulminato sulla strada di Damasco, ho centinaia di musiche. Potrei raccontarvi della prima volta che ho sentito Miles Davis, di come mi si è a un certo punto rivelato Bach. Potrei parlarvi del mio rapporto con Domenico Scarlatti, che io uso per quarzarmi, per riallinearmi con l'universo. Oggi parliamo del nome della rosa di Umberto Eco, e il libro è così vasto e contiene così tanti spunti, così tanti frattali di pensiero e così tante informazioni che mi darà modo di raccontarvi anche un po' di me, della mia visione dell'universo. Il nome della rosa si svolge nel 1327, mi sembra, in una abbazia medievale, immaginaria, fittizia, ma assolutamente credibile. E la cosa è molto divertente perché io l'ho letto in origine in inglese, in un posto non molto dissimile. Il Smith College, un'università della cosiddetta Ivy League, molto prestigiosa in Massachusetts, un'università femminile, esclusivamente femminile, vicino c'è Amherst, la controparte maschile, sono università estremamente care dove viene educata l'élite americana, il potere americano contemporaneo, e sono in per molti versi, hanno molte assonanze, molti misteri, molte lotte intestine all'interno delle varie facoltà, come tutte le università, hanno molti parallelismi con l'abbazia medievale in cui arriva Guglielmo da Baskerville, il protagonista del Nome della Rosa. Ovviamente un ovvio riferimento a Conan Doyle, a tutto il genere, come dire, induttivo, deduttivo, dei gialli, del romanzo moderno, della giallistica moderna, quello che gli americani chiamano mystery, non so esattamente come definirlo in italiano, perché appunto ho fatto i miei studi in inglese. Come il libro che vi ho presentato ieri, di Paul Auster, In Città di Vetro, dalla trilogia di New York, anche questo è un romanzo sui romanzi, sulle parole, sul linguaggio, sul significato del linguaggio. Io in realtà ho imparato un linguaggio primario da mia madre, come vi ho detto ieri. Io sono nato in uno strumento musicale, mia madre è un soprano, non ha mai smesso di cantare, anzi voleva farmi nascere alla Scala. Per fortuna io ho deciso di nascere all'Alba e a quel punto la Scala l'avevano chiusa, però leggenda vuole che io sia nato con un do di petto, anzi mia madre, quando tutti i nostri parenti italiani, oh poverina, hai sofferto e così, e lei diceva, mia madre parlava come Stanley o come Shel Shapiro, oh, io non capisco tutte queste storie di far dolore del parto, eccetera, eccetera. Basta fare do di petto e escono come saponette. Questa era mia madre. E quindi c'è questo, sono nato in questo assoluto musicale. Se ci pensate, il linguaggio della musica è la matematica. I musicisti comunicano fra loro con la matematica, e la musica non è altro che l'applicazione di leggi della fisica, le leggi che tengono insieme l'universo, i veri, unici, assoluti, che tengono sicuramente insieme tutto ciò che conosciamo, il tempo, lo spazio. È l'unica arte che si sviluppa nel tempo, che non occupa spazio e che allo stesso tempo ci dà idea dello spazio-tempo. La musica è per me l'arte più vicina all'assoluto, e la parola è l'arte più umana, più soggettiva. Ognuno di noi ha un suo linguaggio. Se io dico la parola armadio, ognuno di noi sa di che cosa sto parlando, ma ognuno di noi penserà a un armadio diverso. Quindi la parola non può che essere espressione della soggettività, dell'emotività. Ma la soluzione, la ricerca di assoluto e di verità, che fa parte della tensione dell'essere umano, perché l'essere umano è un essere profondamente spirituale. Secondo me la certezza, la pienezza che cerchiamo troppo spesso nelle parole, che invece non possono che essere relative, la possiamo trovare invece nell'assoluto della musica. Perché un do è un do e sarà sempre un do. Puoi farne quello che vuoi, puoi farne punk, puoi farne heavy metal, puoi farne una sinfonia, puoi farne musica tamil che possiede 10 intervalli tra un do e un re. Però un do sarà sempre un do.
0: In conclusione, sono pieno di dubbi. Proprio non so perché mi sia deciso a prendere il coraggio a due mani e a presentare come se fosse autentico il manoscritto di Azzo da Melk. Diciamo un gesto di innamoramento o, se si vuole, un modo per liberarmi da numerose antiche ossessioni. Trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Negli anni in cui scoprivo il testo dell'abate Vallée, circolava la persuasione che si dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente e per cambiare il mondo. A 10 e più anni di distanza, è ora consolazione dell'uomo di lettere, restituito alla sua altissima dignità, che si possa scrivere per puro amor di scrittura. E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Adso da Melk, e provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo, ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato, così gloriosamente priva di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranea alle nostre speranze e alle nostre sicurezze. Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare col grande imitatore da Kempis in omnibus requiem quesivi et nusquam in veni nisi in angulo cum libro. 5 gennaio 1980.
2: Il nome della rosa è il libro che presento oggi qui a Damasco. È stato scritto ovviamente da Umberto Eco, con la sua straordinaria conoscenza e capacità di utilizzare le parole. Addirittura cominciando dal titolo, cito Umberto Eco nella sua postilla, appunto, al nome della rosa: l'idea del nome della rosa mi venne quasi per caso e mi piacque perché la rosa è una figura simbolica così densa di significati da non averne quasi più nessuno. Rosa mistica, e rosa ha vissuto quel che vivono le rose, la guerra delle due rose, una rosa è una rosa, una rosa è una rosa, i rosa croce, grazie delle magnifiche rose, rosa fresca, aulentissima e così via. Il senso, ecco, questa, io adoro questo libro perché adoro i libri che mi danno informazioni e che me le danno in maniera piacevole. Adoro i gialli, adoro la narrativa di genere perché trovo che, come adoro le musiche di genere, trovo che quando ci si confina in una struttura, in un'architettura ben precisa, come può essere quella di un giallo, di una spy story, un po' come quando si sceglie di cantare blues o di fare musica barocca, per qualche strano paradosso della creatività, proprio i limiti intrinsechi al genere e proprio i rigidi confini all'interno dei quali ci si deve muovere portano ad una grandissima libertà espressiva. Io in realtà non sono un cantautore, sono nato prima come una voce bianca classica, ho inciso il mio primo disco a 9 anni, si chiama Palloncino Rosso Fuoco, si chiamava Palloncino Rosso Fuoco, anzi si chiama perché esiste ancora, ne ho incisi altri 2 a 11 anni insieme a mia madre che si chiamava Eloise Degenering ed era una soprano coloratura. Ma in realtà ho scoperto la mia vera musica a 13 anni insieme alla sessualità, alla pubertà, con un disco visto alla televisione a casa di mia nonna negli Stati Uniti, Satisfaction dei Rolling Stones. Avevo come tutti il classico cugino cattivo, che aveva un anno più di me, era invidioso di me e pensava che io fossi un grande fan dei Beatles, per cui mi regalò i primi 3 dischi dei album dei Rolling Stones per il mio compleanno, non sapendo che così facendo mi avrebbe cambiato la vita e segnato per sempre in maniera, non so se positiva o negativa, comunque. E da lì io mi sono innamorato del blues, ho scoperto questa musica straordinaria, questa musica estremamente limitata, confinata in 12 misure, che si sa sempre dove andrà a finire. E mi sono reso conto che queste musiche, proprio perché sono così rigide nel loro schema, è come se creassero, se noi immaginiamo la musica come un ponte che si edifica sul tempo, sul vuoto, che si continua, che si costruisce nel momento in cui si fa e si disfa dietro le nostre spalle e si costruisce davanti a noi, se lo schema di questa musica è rigido, è forte, questo ponte sarà così solido da poter trasportare una quantità di emozione fortissima. Ed è per questo che amo il blues, che amo la musica barocca, che amo le musiche semplici che però permettono di portare tantissima emozione. E anche i gialli sono così, sono ben definiti, si sa di che cosa si sta parlando, però permettono poi una grandissima possibilità di spaziare, come fa Umberto Eco nel Nome nella Rosa, in qualunque direzione.
0: Vidi un trono posto nel cielo e uno assiso sul trono. Il volto dell'assiso era severo e impassibile, gli occhi spalancati e dardeggianti su di una umanità terrestre giunta alla fine della sua vicenda, i capelli e la barba maestosi che ricadevano sul volto e sul petto come le acque di un fiume in rivoli tutti uguali e simmetricamente bipartiti. La corona che portava sul capo era ricca di smalti e di gemme. La tunica imperiale color porpora gli si disponeva in ampie volute sulle ginocchia, intessuta di ricami e merletti in fili d'oro e d'argento. La mano sinistra, ferma sulle ginocchia, teneva un libro sigillato. La destra si levava in attitudine non so se benedicente o minacciosa. Il volto era illuminato dalla tremenda bellezza di un nimbo cruciforme e fiorito. E vidi brillare intorno al trono e sopra il capo dell'assiso un arcobaleno di smeraldo. Davanti al trono, sotto i piedi dell'assiso, scorreva un mare di cristallo e intorno all'assiso, intorno al trono e sopra il trono, quattro animali terribili. Vidi. Terribili. Per me che li guardavo rapito, ma docili e dolcissimi per l'assiso, di cui cantavano le lodi senza riposo.
2: Come vi ho già detto, il mio interesse per i libri è quello di un vorace, onnivoro consumatore, ma non sono un filologo, non prendo appunti, spesso non mi ricordo neanche il nome dell'autore. Oggi me lo ricordo, stiamo parlando di Umberto Eco e chiaramente del Nome della Rosa, ma questa mia distrazione è perché in realtà mi interessano, da una parte, forse ancora più che le storie, mi interessano i fatti contenuti, ed è per questo che io adoro tantissimo questo libro, proprio perché è pieno di tutto. Perché prima di tutto mi ha fatto conoscere il Medioevo, e per me, che ho avuto un'educazione americana per cui la storia iniziava praticamente con il Leviatano di Hobbes, con Newton, con l'illuminismo, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la dichiarazione di indipendenza americana, ma di questo parleremo fra un po' di giorni quando tratteremo di uno scrittore contemporaneo americano che io apprezzo molto e che è Stephen King. Nel Nome della Rosa a un certo punto compare questo personaggio che è Salvatore, che parla tutte le lingue, anzi usa termini diversi di varie lingue per la stessa cosa a seconda del contesto, cioè se sta raccontando di una cosa che ha mangiato in Provenza parlerà in lingua d'oca, se parla di qualcosa che ha fatto in Italia parlerà in italiano e così via.
0: Penitenziagite, vide quando Draco Venturus est a rodegarla l'anima tua, la morts est super nos prega che viene lo Papa Santo a liberar nos a malo de todas le peccata. Veviase ista negromanzia de domini nostri, Jesu Christi, ed anco joa mes dols el placer mes dolors, cave il diavolo. Sempre m'ha guaita in qualche canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est insipiens, bonum monasterium, et aqui se magna et se priega dominum nostrum, et il resto valet un figo seco et amene nuo.
2: E in realtà io in questo Salvatore mi ci riconosco tantissimo. Uno, per la sua assoluta e mostruosa sembianza. E il secondo è proprio perché io ho questa viscerale tendenza a assumere la lingua di coloro con cui parlo, proprio non avendone una singola mia, non appartenendo ad una lingua e a una cultura completamente. Ho questa fame, ecco, io, se io potessi avere la lampada di Aladino, uno dei miei tre desideri sarebbe quello di capire e parlare tutte le lingue del mondo. Tutti i dialetti, tutte le sfumature, perché una lingua è fatta di toni, è fatta di... Vi racconto un piccolo aneddoto. Io sono andato in Africa con Medici Senza Frontiere nel cuore dell'oscurità, molto più scuro di quello descritto da Conrad, nel sud del Sudan, in piena guerra civile. A un certo punto camminavo nella savana con la ragazza di Medici Senza Frontiere, il fotografo che ci accompagnava per questa campagna sull'acqua, e mi viene incontro un anziano con una lunga lancia d'ebano e d'ottone in mano, seguito da una trentina, quarantina di persone che battevano i talloni per terra, e ritmicamente questo anziano si para davanti a me e, puntandomi la lancia addosso, comincia: e tutte le volte, ogni cosa che lui diceva questa cosa, tutti quelli dietro facevano così, no? Questo rumore, insomma, ti trovi in mezzo all'Africa, a 1500 miglia, capito, da Nairobi, dal più vicino aeroporto per arrivare a Nairobi, e ti si para davanti a questa situazione. A un certo punto avevamo un ragazzino di 13 anni che ci faceva da interprete, e gli ho detto: ma cosa sta facendo? Dice: sì, he introducing himself, si sta presentando, ti sta raccontando che lui si chiama Ndele Ndanganda, che ha, e suo padre si chiamava così e così, i suoi fratelli si chiamano così, i suoi figli così, e sta facendo la presentazione, ti sta raccontando chi è. E io, per chissà quale possessione demoniaca, mi sono sentito di rispondere a quest'uomo. Ma pur essendo nato a Milano, da appunto padre bergamasco e madre americana, non parlo nemmeno il milanese, chissà perché mi è venuto da rispondergli in napoletano. E a un certo punto, in mezzo alla savana africana, immaginate, Re Leone, acace, terra rossa, capito, mi sono messo a ballare urlando: e io sono Eugenio Finaddi e sono figlio Enz, e mio figlio si chiama Emanuele, tenga una figlia che si chiama Elettrenata, che si chiama Francisca, e faccio musicista, capito? Questo è rimasto così colpito, che ero il primo bianco che gli rispondeva a tono, che mi ha regalato questa splendida lancia che io ho portato con me a casa. Ma anche qui nel libro di Eco ci sono molte identità possibili, ed è per me stato un libro interessante, perché mi ha fatto scoprire, interessantissimo, perché appunto l'ho letto prima in inglese, poi l'ho riletto in italiano, e per l'ennesima volta mi ha dimostrato come la traduzione vera sia in realtà un'operazione quasi impossibile. Questo non per colpa dei traduttori, per carità, che sono spesso straordinari, anzi la traduzione di Eco l'ha addirittura curata in parte lui stesso, ma proprio perché ogni lingua contiene, è un po' come un genere musicale. Come fai a trasformare un tango in una mazurka, un tango in un rock and roll, una tarantella in una sinfonia? Le lingue sono uguali, sono soggettive e diverse per ognuno di noi, ognuno ha la sua, e in realtà è quasi impossibile capirsi persino nella stessa lingua, figurarsi poi nella traduzione. Questa della traduzione è una cosa che mi ha sempre angustiato, perché mi ha angustiato di solito dall'inglese all'italiano, ma mi sono reso conto che, leggendo appunto una cosa che mi ha illuminato, e che invece appunto in questo caso, Nel nome della rosa, avendolo letto in America, in un posto molto simile a un'abbazia medievale, uno di questi college, di questi templi del sapere moderno, dove poi ci sono tutte le invidie, ci si può benissimo immaginare tutti gli omicidi, la serie di cose che, come nel libro, e dove appunto ci sono docenti che litigano e che si odiano a morte per visioni diverse, magari dell'Ulisse di James Joyce, altro libro che avrei potuto portare, che ho studiato all'università e che mi ha dato anche lì un'altra visione dell'assoluta relatività del linguaggio. Ecco, questo è forse il tema di fondo di questa mia settimana qui a Damasco, è proprio il fatto che, essendo nato e possedendo molte lingue, mi rendo conto come nessuna in realtà è capace di esprimere la totalità, però esprimono tantissime bellissime, straordinarie, piccole verità umane, emotive, ma anche di conoscenza. Ecco, Umberto Eco in questo libro ci dà un esempio proprio chiaro di come le parole possono intorcinarsi su se stessi, tutte le eresie, tutti i dibattiti su quanti angeli stessero su una capocchia di uno spillo che si facevano in quell'epoca, che però era anche, non dimentichiamoci, l'epoca di William Ockham, che fu colui che enunciò il famoso rasoio di Ockham, che è forse la base del pensiero scientifico illuministico moderno. E quindi la cosa che Umberto Eco mi ha fatto scoprire attraverso questo illuminista ante litteram che è William di Baskerville, mi ha fatto scoprire come le radici in realtà ellenistiche della nostra civiltà non si sono fermate o interrotte nel Medioevo, ma andavano avanti e producevano pensieri razionali che poi hanno portato al blooming, come si direbbe in inglese, allo sbocciare del secolo dei lumi.
0: L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa, anche se si era in un pomeriggio d'inverno. Le vetrate non erano colorate come quelle delle chiese e i piombi di riunione fissavano riquadri di vetro incolore perché la luce entrasse nel modo più puro possibile, non modulata dall'arte umana, e servisse al suo scopo, che era di illuminare il lavoro della lettura e della scrittura. Vidi altre volte e in altri luoghi molti scriptoria, ma nessuno in cui così luminosamente rifulgesse, nelle colate di luce fisica che facevano risplendere l'ambiente, lo stesso principio spirituale che la luce incarna, la claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza, attributo inscindibile di quella proporzione che la sala manifestava. Perché tre cose concorrono a creare la bellezza: anzitutto l'integrità o perfezione, e per questo reputiamo brutte le cose incomplete, poi la debita proporzione, ovvero la consonanza, e infine la clarità e la luce. E infatti chiamiamo belle le cose di colore nitido, e siccome la visione del bello comporta la pace, e per il nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella pace, nel bene o nel bello, mi sentii pervaso di una grande consolazione e pensai quanto dovesse essere piacevole lavorare in quel luogo.
2: L'appuntamento è per domani, per un libro che io ho amato molto da ragazzo e che ho riletto proprio in questa occasione con molto piacere, che di un premio Nobel, William Golding, Il Signore delle Mosche, un libro che nella cultura anglosassone è un pilastro e che in Italia si conosce poco. Secondo me è un libro veramente profetico, come vi dirò domani. Da Eugenio Finardi, arrivederci.
3: Il Terzo Anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
2: Buonasera, buon mercoledì sera. Sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Sono un musicista, un cantautore, un bluesman, e quindi chiaramente il mio amore per le parole, per la letteratura, coinvolge tanto anche il suono delle parole, oltre che il senso. Ed essendo nato io metà americano, metà italiano, ed essendo allevato in una cultura anglosassone, vivendo in Italia, ho ben chiara questa assoluta schizofrenia, la duplicità, la molteplicità di significati che hanno le parole, e questo delle parole è un po' il tema di tutto questa mia settimana qui a Damasco. Il libro che presenteremo oggi però invece è più un libro di contenuti, un libro secondo me profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto, sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese. Forse insieme a The Catcher in the Rye, come si chiama Il Giovane Holden in italiano, il libro, diciamo, che si legge proprio quasi obbligatoriamente, diciamo, nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi che è stato scritto nel 54 durante una immaginaria guerra atomica. Stiamo parlando di subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica. Questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Questo dell'isola è chiaramente un tema ricorrente, soprattutto nella letteratura inglese, da Robinson Crusoe in poi. C'è questa, forse anche perché ovviamente l'Inghilterra è un'isola, ma c'è questa idea utopica del posto dove ricominciare, no? Anche nei viaggi di Gulliver, l'isola Laputa, l'isola immaginaria che vola in cielo, dove vivono gli scienziati. Questo libro, quando io l'ho letto da adolescente, mi ha colpito tanto per la sua storia, poi la vedremo, ma in effetti oggi ve lo propongo perché credo che sia stato un libro estremamente profetico per quello che è venuto dopo. La mia generazione ha avuto la sua isola deserta, ha avuto la sua occasione, ha avuto il sogno e forse anche per un certo periodo la possibilità di immaginare di reinventarsi, di ricostruire una società nuova, un nuovo uomo, un uomo nuovo, l'era dell'acquario. E la mia generazione l'ha anche vista crollare quest'utopia, l'ha vista distruggersi, l'ha vista essere distrutta da alcuni degli stessi che l'avevano sognata. E ancora più in là questo libro può essere visto come profetico sul momento attuale che sta vivendo il mondo, un momento in cui la ragione sembra essere passare in secondo piano davanti alle forze dell'inconscio, del selvatico, del superstizioso, diciamo, della paura che portiamo dentro di noi.
0: Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega, e un altro grido gli fece eco. «Ehi, aspetta un po'!» Qualcosa scuoteva il sottobosco da una parte del solco e cadde crepitando una pioggia di gocce. «Aspetta un po'!» diceva una voce. «Mi sono impigliato!» Il ragazzo biondo si fermò e si tirò sulle calze con un gesto meccanico. Per un momento la giungla prese un'aria di provincia inglese. La voce parlò di nuovo. «Non posso quasi muovermi, con tutti questi rampicanti!» Chi parlava uscì dal sottobosco, camminando all'indietro tra i rametti che gli graffiavano la giacca a vento sporca di grasso. Aveva le ginocchia nude, grassocce, graffiate dalle spine. Si chinò, tolse le spine con cura e si voltò. Era più piccolo del ragazzo biondo e molto grasso. Venne avanti studiando attentamente dove mettere i piedi e guardò in su. Aveva dei grossi occhiali. «Dov'è l'uomo col megafono?» Il ragazzo biondo scosse la testa. «Questa è un'isola. Almeno credo che sia un'isola. Quella là nel mare è una scogliera. Forse di grandi non ce n'è in nessun posto». Il ragazzo grasso sembrò scosso. «C'era quel pilota. Ma non era quei passeggeri, era su nella cabina, davanti». Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi. «Tutti quegli altri bambini», continuò il grasso. «Qualcuno deve essere venuto fuori. Qualcuno sì, non è vero?» Il biondo si diresse verso l'acqua con l'aria più indifferente che poteva. Cercava di tenere le distanze, ma senza mostrarsi del tutto privo di interesse. Il grasso si affrettò a tenergli dietro. «Di grandi, non ce n'è neanche uno!» «Credo di no». Il biondo disse queste parole con solennità, ma poi fu sopraffatto dalla gioia di un'ambizione realizzata. Fece una capriola in mezzo al solco e una smorfia al ragazzo grasso. Neanche un grande.
2: William Gerald Golding è un autore interessantissimo, un premio Nobel, con una storia anche molto interessante. È un contemporaneo di mio padre. Mio padre nacque nel 1909, Golding nel 1911. Golding ha attraversato tutte le utopie del suo secolo, del XX secolo. Era figlio di una suffragetta e di un preside socialista utopista, entrambi assolutamente atei, che lo volevano studente di scienza, mentre invece lui, Golding, aveva da subito si sentiva attratto da temi spirituali, ebbe un periodo di ribellione ai suoi diventando cattolico, cosa che in Inghilterra è appunto anche un andare contro, diciamo, la religione di Stato, che ovviamente è la Chiesa d'Inghilterra, la Church of England, di cui la regina è la capa e che tra l'altro è la religione in cui è nata mia madre, pur essendo anche lei non credente. Golding a un certo punto si sentiva invece attratto dalla poesia, dall'utopia, dagli ideali. Dopo questo periodo di innamoramento del cattolicesimo, approfondì questi studi e, come nella sua epoca, nella prima metà del Novecento, si innamorò dell'utopia steineriana, fu anche insegnante in una scuola steineriana, e pare che proprio qui nacque l'idea per questo libro, Il Signore delle Mosche, perché in questa scuola steineriana dividevano gli alunni, a un certo punto ho deciso di fare l'esperimento di dividere gli alunni in due gruppi e di portarli a dibattere uno contro l'altro sotto la supervisione di un insegnante. Golding un giorno decise di uscire, di provare a lasciarli soli per una mezz'oretta, e il risultato fu che quando rientrò i bambini si stavano scannando. Lui rimase molto traumatizzato, appunto un idealista, un sognatore, un poeta come lui, rimase scioccato da quanto la patina di civiltà che questi ragazzi, che ovviamente venivano da un'elite, di un'elite, perché per andare a una scuola steineriana, sapete, sono scuole dove tutto è estremamente a misura di bambino, rispettoso dei bambini, dove tutti devono suonare uno strumento ad arco per imparare a stare insieme, a relazionarsi, l'armonia, eccetera, eccetera. Questi bambini, tutta questa cultura, tutto questo apprendimento, in mezz'ora se n'era andato per trasformarsi in una lotta. E questa esperienza lo segnò molto, come lo segnò molto l'esperienza come ufficiale di marina nella Seconda Guerra Mondiale, che gli diede l'assoluto senso di inutilità e della violenza umana. C'è da dire che, ecco, Golding ci lascia pochissima speranza nell'uomo in questo libro.
3: Damasco con Eugenio Finardi. Letture di Massimo Reale. Collaborazione di Mariangela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Per favore prendete note. Benvenuto anche a te, rimani con noi e prendi nota che oggi è il 25 gennaio. Le oche di Lorenz continuano a occuparsi di biodiversità, ma oggi di quella umana, perché c'è da festeggiare un compleanno. Dopo l'attualità, champagne. Delle foreste avevamo promesso che parleremo oggi, o che avremmo parlato oggi, chiedo scusa per la concordanza dei tempi. Invece ne parleremo lunedì, promesso.

0: La musica che stiamo ascoltando è un brano di Dire Straits, il gruppo rock americano, ed è la stessa musica che ha accompagnato un gruppo di paleontologi a caccia di dinosauri nel Madagascar. Gli scienziati hanno detto che ogni volta che l'ascoltavano saltava fuori qualche pezzo di osso, senza il capo del gruppo Mark Knopfler invece niente. Ore e ore sotto il sole senza trovare nulla. Così lo staff di paleontologi, sulle note della sua chitarra, ha trovato un intero dinosauro e l'ha battezzato Seacamarus Knopfler, in onore del cantante.
1: Riprovo io. Masiacasaurus Knopfleri.
0: Masiacasaurus Knopfler, in onore del cantante. A lui, al dinosauro e non al cantante, la rivista Nature ha dedicato l'ultima copertina. È uno strano dinosauro. Dalla testa alla coda, entrambe piuttosto lunghe, l'animale misurava un paio di metri e pesava circa 35 kg. Camminava sulle zampe posteriori, che erano molto più sviluppate di quelle anteriori. La cosa più bizzarra erano i denti. Uno degli incisivi inferiori, infatti, sporgeva in avanti e aveva la forma di cono e un piccolo uncino sulla punta. Secondo i ricercatori, questo dente doveva servire al dinosauro per scavare nella terra e catturare le sue prede preferite, gli insetti, quando viveva nel Madagascar, 65-70 milioni di anni fa, poco prima che i grandi rettili scomparissero dalla faccia della terra.

Questa musica è stata trovata nell'archivio dei dinosauri. Un 25 gennaio a Genova è nato il grande genetista delle popolazioni umane, Luigi Luca Cavalli Sforza. Non ci sogniamo ovviamente di riassumere in pochi minuti una carriera scientifica così lunga e bella. Rimandiamo tutti a Geni, Popoli e Lingue, un piccolo grande libro necessario, edito da Adelphi. Forse già tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno del fermento nel laboratorio di Pavia negli anni 60, della potenza delle idee portate poi da Cavalli Sforza all'Università di Stanford in California. La genetica di Cavalli Sforza elimina il concetto di razze. Ci accomuna, prove scientifiche alla mano, in un'unica specie umana, fatta di individui insieme diversi e tutti uguali. Ai razzisti americani e nostrani questa genetica non piace. Quegli americani l'hanno fatto sapere al nostro professore con insulti e minacce, però piace a noi e a tutti quelli che, imparando da Luca Cavalli Sforza, ci mostrano che in Siberia, per esempio, i ciucci delle renne sono molto diversi dai vicini di casa, i ciucci senza le renne. Eppure uguale a noi, che ne siamo lontani per aspetto, lingua e cultura. Ci mostrano che c'è più diversità tra un ligure di Genova e uno di Sanremo, per dire, che tra un sardo e un lappone. Caro professore, sappiamo che ci sentirà in differita, che a Stanford, dove sta ora, qualcuno sta registrandole. Questo Festschrift da internet. Infatti là sono le 7 di mattina, per quanto le occhie di Lorenz siano molto sfacciate, non se la sono sentite di darle la sveglia. Auguri, professore.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Alberto Piazza.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di genetica umana a Torino e si associa a noi per augurare buon compleanno al suo amico e collega, il professor Cavalli Sforza.
1: Certamente, i miei auguri sono molto affettuosi. Presto lo raggiungerà a Stanford, ma qui dall'Italia mi fa piacere di unirmi a questo festeggiamento come collaboratore, come amico, con i miei auguri più affettuosi, altri anni belli come gli ultimi che ha passato.
0: Guardi, noi stiamo cercando di caratterizzare i lavori del professor Cavalli Sforza per i nostri ascoltatori e penso, se lei vuole spiegarci le cose più recenti, perché è ancora molto attivo nella ricerca, su per esempio il cromosoma Y.
1: La ringrazio di questa domanda. Questa è stata uno degli ultimi lavori che abbiamo avuto la fortuna di fare insieme e che realizza un'ambizione antica, che è quella di, attraverso l'analisi del DNA e in particolare delle sequenze del DNA che si trovano sul cromosoma Y, di descrivere l'evoluzione dell'uomo. Questo lavoro era già stato fatto per altri tipi di marcatori, era stato fatto anche per il mitocondrio, che in qualche modo si eredita per via femminile, e adesso invece è fatto per il cromosoma Y, che come il cognome si eredita per via maschile. L'eleganza di questo tipo di lavoro, la cui idea risale a Luca Cavalli Sforza, è quella di usare una tecnologia molto avanzata che prende il nome di DHPLC, che è stata recentemente brevettata proprio a Stanford da parte di due persone che lavorano nel suo laboratorio. Uno è Peter Underhill e l'altro è Peter Öffne. E questa tecnologia permette di vedere i polimorfismi del cromosoma Y, cioè le parti del cromosoma Y che mutano in maniera molto veloce per molte persone. I risultati di questa ricerca, che sono stati recentemente pubblicati su Nature Genetics e Science, confermano in parte i dati precedenti, ma anche danno uno scenario dell'evoluzione umana molto interessante, perché ci precisano le mutazioni e le loro date con le quali sono avvenute le varie insediamenti umani. Si riconferma, ma con maggiore precisione, l'origine monocentrica dell'Homo sapiens sapiens in Africa, e si datano con maggiore precisione, dicevo, anche l'uscita dell'Homo sapiens sapiens dall'Africa verso l'Asia, verso l'Oceania e verso l'Europa. In particolare, un lavoro dell'Europa che è successivo, ma di pochi giorni a questo, fatto in collaborazione soprattutto con una equipe molto, in Italia almeno molto nota, che è quella guidata dalla professoressa Silvana Fansantachiara, infatti il primo nome di questo lavoro è Ornella Samino, descrive in maniera molto precisa i vari insediamenti umani in Europa a partire da 35.000 anni fa, e per la prima volta si riescono a identificare la parte di eredità che gli europei hanno avuto dagli uomini paleolitici e quelli che invece hanno avuto dalle nostre ascendenti neolitici, per cui si ha un panorama molto completo di quella che è la struttura genetica europea oggi, andando a confermare sia i dati sui mitocondri sia i dati anche sui gruppi sanguigni, quelli che insieme avevamo pubblicato nel libro La storia e la geografia dei geni umani, che ormai è in edizione italiana del 97, ma nell'edizione americana risale al 94.
0: Lavoro di una vita con il quale abbiamo iniziato questa trasmissione. C'è un altro grande progetto. Io ho cominciato col cromosoma Y perché appunto è la vostra attività di oggi, per così dire.
1: È ormai di ieri, sa.
0: Beh, sì, scusi, di ieri perché è stato pubblicato, ma insomma.
1: Sì, certo, attuale.
0: Attuale. E invece c'è un altro grande progetto che non è, credo, ancora partito, che però dovrebbe, secondo me, sarebbe bello se partisse, perché così invece di avere il genoma umano, fra virgolette, unico, si avrebbe quello della diversità umana.
1: Sì, questo è un progetto di grandissimo respiro e per cui ha avuto delle difficoltà, come tutti i progetti di grande respiro a partire. E l'idea principale è un'idea che sembra semplice, ma che in realtà non viene mai in mente alle persone quando parlano di genoma umano. In realtà, quando si parla di genoma umano e del progetto del genoma umano, a quali persone ci si riferisce? Questo è un pochino il punto. Nell'identificazione di questo genoma, da un punto di vista pratico, in realtà si esaminano parti, cioè sequenze del DNA del genoma umano, che appartengono o all'una persona o all'altra persona, perché è il frutto di una collaborazione collettiva tra molti laboratori nel mondo. Alcuni esaminano per esempio il cromosoma X in una persona, altri il cromosoma 21, magari un'altra persona, cromosoma 18, cromosoma 1 e così via. E si uniscono, per così dire, pezzi di cromosomi diverse, di persone diverse, perché quello che importa è avere la struttura, la sequenza del cromosoma che in qualche modo è la più comune tra tutti noi. Ma non si pensa al fatto che ognuno di noi ha un genoma diverso, che proprio in questa diversità sta il motore dell'evoluzione e che una delle ragioni principali, diciamo, per cui questo progetto è decollato è proprio per studiare la cosiddetta, tra virgolette, normalità del genoma e quella parte del genoma invece che può presentare caratteri patologici. Per cui è estremamente interessante non solo avere un'idea di un genoma umano di riferimento, che poi non è proprio di riferimento, ma è la composizione del riferimento di tante persone, ma studiare il genoma della persona, la persona

0: Cioè l'idea è, da una parte, creare delle banche di genomi di riferimento che siano usate come standard rispetto a banca di genomi, per così dire, tra virgolette, patologici, perché la patologia è sempre vista in funzione di una normalità, come ovvio, per cui io devo sapere qual è un genoma tra virgolette normale, anche questo poi tra l'altro è difficile definire, e un genoma invece che non lo è. Questo però, che è, diciamo, la parte del progetto per il futuro, ci serve anche per studiare non solo come saremo, e noi ci auguriamo che saremo sempre più sani, ma anche come siamo stati in passato, e perciò ripercorrere attraverso la storia del genoma di ognuno di noi quello che siamo stati, così come è stato fatto per il cromosoma Y, si può fare per tutto il genoma, e questa è veramente la sfida alla storia del passato. Cioè il genoma oggi e la sua diversità si pone come ponte di riferimento sia per il futuro, per studiare il futuro e perciò migliorarlo, sia per leggere il passato, prevedere il futuro e leggere il passato.
1: Allora, quando raggiungerà il professor Cavalli Sforza, gli può fare gli auguri anche nostri e anche per il progetto sulla diversità umana.
0: Ne sarò felicissimo.
1: Grazie professor Alberto Piazza, buon viaggio.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Abbiamo in linea il portavoce della Fondazione Europea per la Genetica, Guido Romeo. Si associa anche lei ai nostri auguri?
1: Senz'altro, auguri a Luca Cavalli Sforza, che è stata una delle presenze più importanti per la nostra fondazione e soprattutto per la Scuola Europea di Medicina Genetica che si tiene ogni anno qui a Sesto Levante. Devo dire che è particolarmente suggestivo parlare di cavalli da Genova, visto che è nato qui a Genova e è stato anche accolto molto bene anni fa quando tenne a battesimo la nostra fondazione e fu premiato come genovese nel mondo dalla città di Genova.
2: Difatti la vostra fondazione europea non sta né a Londra, né a Amsterdam, né a Parigi, né a Atene, ma a Genova, e noi avevamo pensato che ci fosse un intento recondito, per esempio quello di rendere omaggio a un genovese famoso per la genetica.
1: Non mi spingerei così tanto in là, però sì, è una bella interpretazione.
2: Ma insomma, uno dei fondatori è il professor Romeo, che a me mi risulta sia non solo tuo parente, ma anche del Sud Italia.
1: Sì, non è affatto di Genova, infatti. L'unico natale di Genova è Cavalli Sforza, che è stato spesso docente alla scuola. Ma Genova, molto semplicemente perché c'è Sesto Levante, che ormai è una tradizione. Stiamo preparando il 14° corso di medicina, di genetica medica, quindi diciamo ormai è una tradizione. Poi la Liguria in primavera, per chi viene dal resto del mondo, da Nord Europa, oltre che offrire una buona scuola di genetica, offre anche un ottimo clima.
2: Quindi non solo l'occasione di incontrare il professor Cavalli Sforza in carne ed ossa, ma anche di godersi il mare. Grazie Guido, auguri anche alla vostra scuola.
1: Grazie.
2: Io volevo dare agli ascoltatori l'informazione sul libro citato dal professor Alberto Piazza poco fa. Si tratta di Cavalli Sforza, Menozzi e Piazza, Storia e Geografia dei Geni Umani, numero 25 della Biblioteca

0: scientifica a Delfi, un libro enorme, 110.000 lire, 800 pagine, da leggere sbocconcellando. Pronto, pronto?
1: Pronto.
0: Ah, andiamo, riconosco la voce di Anna Rollier, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Docente di biologia e genetica all'Università di Milano. Il laboratorio di cavalli sforza a Pavia, Anna Rollier, ormai è un mito. In realtà, quando lei ci è arrivata per la prima volta, era già mitico o non ancora? E se no, com'era?
1: Era già mitico, però io più che parlare del fatto di quanto fosse mitico, ho voglia di fare una velocissima visione di quelli che sono i miei ricordi di allora. Dunque, che cos'era? Visto dal basso, cioè con lo sguardo di una laureanda che ci lavorava, come ero io allora, l'Istituto di Genetica diretto da Cavalli Sforza alla fine degli anni 60. Era un posto estremamente affascinante. Nessuna preoccupazione per gli ambienti abbastanza fatiscenti, peraltro immersi nella cornice molto suggestiva dell'orto botanico dell'Università di Pavia, orto botanico grazie al quale in maggio, quando faceva bello, cosa che a Pavia non succede spesso, potendo aprire le finestre, lavoravamo immersi nel profumo emanato da centinaia di rose che vedevamo ai nostri piedi. Ma accanto a questa assenza di interesse per gli ambienti fatiscenti, ripeto, una grandissima cura, moltissima attenzione per il livello intellettuale delle attività che si svolgevano nell'istituto. Dunque, nello scantinato si lavorava sulla drosofila. Al primo piano c'erano una serie di laboratori, oltre allo studio di cavalli, e tra questi laboratori c'era il mio, che era quello di microbiologia. E il sottotetto, un vastissimo sottotetto con tutti i soffitti inclinati come si conviene per un sottotetto, ospitava le colture in vitro di cellule eucariotiche e di cellule somatiche e, se non ricordo bene, ma di questo non sono sicurissima, i genetisti di popolazione. All'entrata dell'istituto, un dettaglio assolutamente fondamentale, pur essendo un dettaglio, la presenza costante e diciamo pure il controllo del burbero e immancabile Angeleri, che era il bidello e il custode dell'istituto e che era la croce e la delizia di tutti i ricercatori e di tutti noi studenti. In sostanza, a parte i dettagli folcloristici, un fervere di attività, un fervere di interessi speculativi e di curiosità intellettuale, e così io me lo ricordo, così l'ho in mente. E la cosa interessante è che quando mi è capitato di ascoltare 8-9 anni fa François Jacob che descriveva gli albori dell'attività dell'Istituto Pasteur, istituto Pasteur che negli anni 50 ospitava anche lì in un solaio Wolf, Monod e Jacob stesso, mi è venuto spontaneo di paragonare, ovviamente fatte le debite proporzioni, quell'atmosfera che Jacob, oltre, io l'ho sentito che la descriveva a voce, ma che è anche descritta molto bene in quel bel libro di Jacob che si chiama La statua intérieure, che è stato credo anche tradotto in italiano, ma non so il titolo
0: La
1: italiano.
0: statua interiore.
1: Brava, molto banalmente. Dunque, di paragonare quell'atmosfera che Jacob descrive, che è molto appassionante, paragonarla con l'aria che si respirava a Pavia, in via Sant'Epifanio 14, all'Orto Botanico, che era la sede dell'Istituto di Genetica una ventina di anni dopo.
0: Anna, grazie mille
1: No,
0: di
1: io
0: questo.
1: voglio dire solo una
0: Scusa.
1: cosina velocissima.
0: Sì.
1: Nei laboratori di oggi io penso che quell'atmosfera non si trova più e penso anche che quel modo di fare ricerca, di fare scienza, è sparito. Naturalmente l'enorme messe di risultati che la ricerca dell'ultimo trentennio ha prodotto sta a dimostrare quanto fosse indispensabile e ricca di frutti questa trasformazione. Io però continuo a pensare che abbiamo perso qualche cosa di buono e che forse questo qualcosa in parte poteva utilmente essere conservato.
0: Grazie Anna, aggiungiamo i tuoi auguri a quelli pervenutici fino
1: Naturalmente
0: adesso.
1: con molta simpatia e stima.
0: Questa è una citazione invece da Geni Popoli e Lingue di Luca Cavalli Sforza, piccola biblioteca Delfi, prezzo 27.000 lire. L'avvenire dell'uomo sul piano genetico è assai poco interessante, perché è probabile che non ci saranno grandi cambiamenti e anzi meno di quanti ne siano avvenuti finora. Vi è comunque un grande cambiamento genetico che sta per avere luogo nella specie umana a causa delle migrazioni che portano a una mescolanza continua e complessa. Alla fine di questo processo, se, come sembra probabile, continuerà, si avrà un'umanità meno varia in un senso molto preciso. Diminuiranno le differenze tra i gruppi, ma la variazione totale tra individui non cambierà. Professoressa Gianna Zei, scusi, noi a Milano siamo un po' raffreddati, ma forse anche voi nel mitico laboratorio di Pavia. Io ho una curiosità, professoressa, da parecchio tempo. La persona che si firma G. Zei dentro la vasta bibliografia che c'è in storia e geografia dei geni umani, è lei?
1: Sì.
0: Quindi è lei che ha messo i sardi vicino ai lapponi?
1: No, lapponi. Per la verità io ho studiato soprattutto i cognomi, ma poi il lavoro genetico di tipo molecolare, vabbè, l'hanno fatto i molecolari e quindi tutte le persone molecolari che hanno lavorato con Cavalli Sforza. Io non ho lavorato all'Atlante, grosso Atlante di storia e geografia dei geni umani, ho lavorato su altre, tante altre cose con Cavalli Sforza.
0: No, però risulta nella bibliografia, mi domandavo, non ci sono molti Zei nella ricerca
1: no,
0: in Italia?
1: No, sono io.
0: Senta, come ci si trova a lavorare oggi nel laboratorio di Pavia con Cavalli Sforza?
1: Ma dunque, senta, io ho lavorato per quasi 40 anni con Cavalli Sforza, dopo la laurea fino adesso, non ininterrottamente, a periodi, perché quando lui è stato molto in America non lo vedevo spesso e adesso ultimamente invece molto di più. Adesso in questi anni stiamo mettendo insieme in un libro 40 anni di lavoro praticamente e quindi lavoro molto intensamente. Il mio è un giudizio appunto determinato da questo tipo particolare di lavoro che ho fatto con lui, e se devo dare un giudizio devo dire che è stato un periodo entusiasmante, ecco, e che veramente mi ha arricchito moltissimo e che credo, come si può leggere dai suoi libri, ha veramente portato un nuovo modo di vedere la genetica umana, di vedere la storia delle popolazioni. Io ho lavorato solo a parti particolari di questo, soprattutto a quello che era dello studio della Val Parma, i primi studi che ha fatto Cavalli sulla deriva genetica. Sto studiando in particolare la migrazione e tutto questo verrà raccolto un pochino per vedere.
0: Quando sarete pronti?
1: Com'è?
0: Quando sarete pronti con questo libro?
1: Ma dunque, la scadenza è alla fine di questo mese.
0: Ah, allora la lascio lavorare, perché noi abbiamo urgenza di leggervi. La ringrazio molto anche per i 40 anni passati e per il suo lavoro. Auguri per quello che sta facendo adesso.
1: Grazie.
0: Grazie a Gianna Zei. Continuo a citare: il futuro culturale dell'uomo è in pieno sviluppo e possiamo essere sicuri che questo tipo di evoluzione non potrà che farsi più veloce nei tempi a venire. La base della cultura è la comunicazione e siamo testimoni di un aumento della velocità e dell'intensità delle comunicazioni causato da una vera esplosione tecnologica. Questo è sempre da Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue. Come vedete, non è particolarmente difficile da leggere. Allora, noi avevamo un problema tecnico che io ho colmato con questa citazione. È caduta la linea con il professore Ernesto Carafoli, genetista dell'Università di Padova, che in questo momento sta nel treno fra Zurigo e Heidelberg, troppe gallerie, tra una galleria e l'altra. Io ho capito che manda un caloroso augurio all'amico Luca, che io riferisco. Dice però che dobbiamo chiedere a Pino Donghi di farci una comunicazione, visto che abbiamo in onda il segretario generale della Fondazione Sigma Tau, gli facciamo una protesta.
2: Addirittura.
0: Sì, scusi Pino Donghi, però come mai non avete ancora invitato Luca Cavalli Sforza a fare delle lezioni italiane? Come mai ce l'avete promesso a Spoleto Scienza e non ce l'avete portato?
2: Accidenti, no, noi l'avevamo invitato, ma come può capitare a volte a degli scienziati di così così grande prestigio, di tanti impegni, un po' all'ultimo momento, diciamo così, non è potuto arrivare, ma ci sarà un'altra occasione. Ci ha appena promesso a noi e all'Università di Padova, al professor Carafoli in particolare.
0: Ecco la cosa quindi che dovevate dirci, o lei o Carafoli, uno dei due, ma visto che con lui non si riesce più a parlare.
2: Beh, prendo il microfono allora.
0: Sì.
2: Sì, nel prossimo ottobre a Padova, in occasione delle letture Aloisi che dallo scorso anno noi promuoviamo presso la Università di Padova, appunto, ci sarà una lezione magistrale del professor Luca Cavelli Sforza.
0: Ma sarà aperta al pubblico?
2: Certamente, così come è stata quella dell'ottobre scorso, inaugurata con grande fortuna, visto che l'avevamo invitato a giugno il professor Candele, appena una settimana prima di giungere a Padova ha ricevuto il premio Nobel, e quindi è stata una coincidenza molto fortunata.
0: Ah, chissà che... Ce lo auguriamo? Non lo diciamo perché non si sa mai, però...
2: Beh, devo dire che 2 anni prima avevamo invitato Stanley Prusiner, che è per gli ascoltatori colui il quale ha parlato per la prima volta del prione, fino a qualche tempo fa, quasi una parolaccia, adesso sta più o meno nella bocca di tutti, nelle conversazioni di tutti quanti. E anche lui dopo una decina di giorni ha preso il premio Nobel. Magari se volete mandare in giro la voce che ogni volta che invitiamo qualcuno prende il Nobel, per noi va benissimo.
0: Grazie Pino Donghi, l'appuntamento quindi per chi vorrà sentire Cavalli Sforza dal vivo è a ottobre a Padova, poi qualcuno ve lo dirà o noi stessi. Speriamo che intanto funzioni anche l'altro augurio, quello di far partire il progetto Genoma della Diversità Umana.
2: Grazie, buon pomeriggio e auguri al professor Cavalli Sforza.

Oggi abbiamo ricordato il professor Cavalli Sforza e domani torneremo a parlare di memoria. E ora salutiamo Alberto Piazza, Guido Romeo, Anna Rollier, Gianna Zei, Ernesto Carafoli, Pino Donghi e anche i nostri amici Alberto Fognini, Maria Bianca Pizziché, e passiamo la linea a Roma.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa città.

voleva fare il soldato, io m'ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo décolleté.

aspettava per la partenza, salve di fucileria. Troppo sottile la differenza fra chi ritorna e chi invece

colpiamo col dito, tu non capivi perché. Ma tutto questo sembra svanito, come un concerto che invece

quasi lasciarti lungo la vita, saldi di neve in città. Qualche romanzo dentro al cappotto, qualche cappotto scordato.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati su Setlist. Oggi seconda parte del disco Wheels of Fire, disco dei Cream, disco della definitiva affermazione del trio. La prima parte l'abbiamo vista la scorsa puntata, brani prodotti da Felix Pappalardi, in quel caso quasi un quarto elemento, brani che furono veramente rivoluzionari, di un sound unico. La stessa cosa si può dire dei Cream dal vivo, una macchina da guerra formata da tre persone, tre specialisti dello strumento. Non so all'epoca chi poteva essere allo stesso livello, sicuramente i Led Zeppelin e pochissimi altri. Insomma, le capacità tecniche di questi tre musicisti erano veramente incredibili. Eric Clapton chitarra, Ginger Baker batteria, Jack Bruce basso e voce in quasi tutti i brani. Beh, insomma, era come sempre doveroso dire la formazione del disco, come faccio di consueto. Ovviamente per quanto riguarda i Cream è abbastanza scontato. Bene, Live at Fillmore consiste di quattro brani, quattro grandi classici dei Cream, registrati però non solo al Fillmore, anzi, a dire la verità, più al Winterland di San Francisco che al Fillmore Club della stessa città. Il primo brano si intitola Crossroads ed è un classico del bluesman Robert Johnson. Robert Johnson è il bluesman per eccellenza, morto giovanissimo, scrisse pochissime canzoni, ma tutte quelle canzoni che scrisse divennero dei classici del genere. Quindi riferirsi a Robert Johnson è doveroso per ogni bluesman di grande stazza, e lo era anche per i Cream, che diedero questa versione di Crossroads il 10 marzo del 1968. Veramente speciale. Dello stesso giorno è il secondo brano, che si intitola Spoonful. Anche questo è un classico però di Willie Dixon, altro bluesman importantissimo al quale hanno attinto tantissimi musicisti rock, i Doors ad esempio. E anche qui un brano che però viene allungato nella classica performance dei Cream, dove la fanno da padrone soprattutto i tamburi di Ginger Baker, ma anche poi gli altri solisti dicono la loro. Il disco continua con Train Time, un brano di Jack Bruce registrato però due giorni prima, l'8 marzo, sempre al Winterland di San Francisco. E il disco si chiude con il classico di Ginger Baker, Todd, quello per cui Ginger Baker è conosciuto nel mondo come autore di questo brano. Lui, che non era uno dei principali autori dei Cream, in questo disco però firma ben quattro brani, tre in studio e questo dal vivo. Anche qui abbiamo una performance che va oltre i 16 minuti. Anche qui Ginger Baker si lascia andare a grandi assoli di batteria. È tutto per oggi, quindi buon ascolto con la seconda facciata di Live at Fillmore dei Cream. Concludiamo l'ascolto di questo doppio LP Wheels of Fire, che tanto ha segnato gli ascolti di fine anni 60, gli ascolti da parte del pubblico, da parte dei musicisti, da parte di tutta la comunità rock mondiale dell'epoca, consegnandolo alla storia come uno dei classici imperdibili del rock. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia. A presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: esempio di relatività. Far West. Una corriera trainata da due cavalli avanza nella sconfinata prateria. Il vetturale si accorge che i cavalli non ne possono più e dice sottovoce al suo aiutante:
1: senti John, sai che facciamo? Ogni tanto fermiamo la carrozza, tu scendi, apri lo sportello, poi lo richiudi sbattendolo con forza.
2: Perché devo sbattere lo sportello?
1: Perché così i cavalli penseranno che è sceso un passeggero e tireranno avanti meglio.
0: E così avvenne. La corriera riparte, dopo un po' il vetturale si ferma, l'aiutante scende, apre lo sportello e lo richiude con forza. Poi la corriera riparte. Dopo un'ora uno dei due cavalli dice all'altro:
3: ma qui ogni 3 chilometri sale un altro passeggero. Sai che ti dico? Io mi fermo!
4: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: venite qua, venite qua, dagli sguagli assassini. Disgraziate, tenete il foglio. Andiamo.
1: Disgraziate a me.
0: Sì, a te.
1: A me.
0: Cominciamo con bel quiz. E basta.
1: È la mania, però.
0: No, è un simbolo della vita moderna. Oggi tutto è quiz. Domanda, risposta, premio. Oppure domanda, risposta, penalità.
2: Scusi, signora, qual è il numero della sua targa?
3: Mi 82 16 32.
2: Brava, la risposta è esatta, ma la posizione è sbagliata. Lei è in sosta vietata, perciò si deve accontentare di una multa di 5.000 lire in gettoni d'oro. E allegria, confischia tutto!
0: Lei, signor Rossi, vuole sposare la qui presente signorina Bianchi?
1: Sì.
0: Bravo, la risposta esatta. Lei, signor Rossi, vince l'anello d'oro a cui è attaccata sua moglie e i suoi parenti e se li godrà per tutta la vita se vuole. E allegria con l'ascia alla coppia.
1: Dov'era lei la sera del 5 aprile?
2: Ero al bar con gli amici.
1: Mi dispiace, signor Verdeur, ma la risposta è sbagliata. Mi dicono che lei la sera del 5 aprile era in casa del povero signor Panzotti, a cui stava rompendo la testa e sottraendo i risparmi. Perciò non posso fare altro che rinviarla a giudizio. E allegria con giustizia match!
0: Avete visto che tutto è quiz?
4: Allora vuoi proprio iniziare con i quiz?
0: Sì, tutto è quiz, che ore è, come ti chiami, per chi voti. Il punto interrogativo diventerà il punto interroga quiz.
2: Che delizioso neologismo.
3: No,
2: eh?
3: Arnaldo, no, non lo sfottere, no. Che si accascia.
0: Come ti capisci? Angelina, Angiolina, Sonia, si chiama Sonia, come Sonia.
4: Di Kubrin,
0: di Chekhov. Dunque, attacchiamo con un quiz, ma con un quiz speciale. Il quiz alla rovescia.
4: Ma c'è già il gambero, Lazio. Quando un concorrente si presenta gli danno 1.000.000. Poi a ogni risposta sbagliata gliene portano via un pezzetto. Non lo sai, c'è nebbia.
0: Sì, lo so, in Valpadana.
2: Chi te l'ha detto?
0: Bernac.
3: No, non fate gli spiritosi, non lo bloccate, lasciatelo andare avanti.
0: Grazie, caro, vedi che mi portavo sulla cattiva strada. Ma voi siete delinquenti perché...
4: Delinquenti a me?
0: Sì, a te e a quell'altro, a tutte e due. Il mio quiz è diverso. Io miro in alto. Non viene premiato chi risponde giusto, hai capito? Viene premiato chi sbaglia. Chi risponde giusto perde.
4: Un quiz antinozionistico.
0: L'hai detto.
4: Un quiz antinozionistico.
2: Scusa, ripetilo.
4: Un quiz antinozionistico, dicevo.
0: E che significa un quiz antinozionistico? Insomma, hai detto una cosa, tu hai detto. Insomma, oggi, con tutti questi quiz, la gente si è allenata, si è fatta furba. Sono diventati tutti bravissimi. Non c'è più gusto. È ora di cercare quelli che non sanno.
3: I meno avvertiti?
2: I più ignari?
4: Gli ultimi della classe?
0: Sbatterli in cabina e premiarli.

0: Signor Rossi, attenzione alla prima domanda. Signor Rossi, lei ha prestato attenzione. Come lei spero non sappia, nella Basilica di San Pietro c'è un gruppo marmoreo famosissimo. Il suo nome è La Pietà. Per 50.000 lire, chi è l'autore? Chi ha scolpito La Pietà?
1: Raffaello!
0: Bravissimo, la risposta è sbagliata! Grande bravo, complimenti signor Rossi! Bravo! Sì. Anche gli esperti confermano che la risposta è inesatta. Lei vince 5 gettoni.
1: D'oro?
0: Non esageriamo. Di vermeil. E adesso stia disattento, signor Rossi. Disattento. Mm. Per carità, non si concentri sulla seconda domanda. Lei non si deve concentrare. Come si chiama quella nostra grande nave che porta il nome dell'autore della Pietà?
1: Michelangelo.
0: Oh, mamma mia, ma che peccato, signor Rossi. Ma la risposta è esatta. Sentiamo il signor sì. Cosa dice il signor notaio? La risposta è esattissima, lei ha rovinato tutto.
2: Volevo dire Leonardo.
0: Ma mi dispiace, ma è la prima risposta, quella che conta. Signor Rossi, lei non è stato disattento abbastanza. Vabbè, un applauso di incoraggiamento al nostro concorrente sfortunato.

0: fantasia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
2: E così lei è stato messo a riposo?
3: Sì, sono stato messo a riposo.
2: Dopo quanti anni di lavoro?
3: Dopo 15 anni di inattività.
2: Inattività? In che senso, scusi?
3: Io sono stato 15 anni seduto a una scrivania senza fare niente.
2: Chissà che stress!
3: Mi è venuto l'esaurimento nervoso.
2: Chissà che shock!
3: Ma la cosa più grave, lei lo sa qual è?
2: Dica, dica!
3: M'hanno fatto cavaliere.
2: Del lavoro?
3: No, di riposo.
2: Non mi dica!
3: Dico, dico!
2: Ma no!
3: Ma sì.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si trova, si trova, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: Beh, non credo ai miei occhi.
2: Credi, credi.
1: Tu porti i tuoi gioielli al Monte di Pietà?
2: Sì.
1: Ti trovi nei guai, vuoi in prestito?
2: No, tutto bene.
1: Allora perché porti i tuoi valori al monte?
2: Perché sono più sicuri lì che nelle cassette di sicurezza.
1: Non mi dire.
2: Dico, dico.
1: Allora adesso al Monte di Pietà ci vanno i ricchi?
2: Sì.
1: E i poveri?
2: Passano alla cassa.
1: Integrazione?
2: Già.
1: Non mi dire.
2: Dico, dico.
1: Ma sì.
2: Ma no.

0: Il deficit per il 1976 sarà di 11.216 miliardi.
1: Meno male, avevo capito 11.217 miliardi.
0: No, no, solo 11.216 per fortuna.
1: E pensi un po' che disastro se fosse stato di 11.217.
0: E come no?
1: Il 17 porta sfortuna.
0: A chi lo dice?
1: A lei.
0: Non mi dica.
1: Dico, dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.
2: La gente si prova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si prova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: Sono aumentate le schedine del Totocalcio.
4: E quelle del Totip.
3: E le giocate dell'Otto.
4: Insomma, è aumentato il costo della speranza.
3: E la disperazione.
4: No, quella è gratis.
3: Non mi dica.
4: Dico, dico.
3: Ma no.
4: Ma sì.

0: Mio figlio è un bravo ragazzo, però ha un brutto difetto, dice le parolacce.
1: Quando mio figlio dice una parolaccia, io gli do uno schiaffo.
0: Io no, io faccio solo il gesto di darglielo.

0: provaci.
1: Ma lei i giornali li legge?
2: I giornali? Ah, sì, sì, li leggo, ma a modo mio. La prima pagina la salto, il resto non mi interessa.
1: E allora cosa legge?
2: Io leggo solo gli annunci funebri e gli spettacoli. Se è morto qualcuno che conosco, vado al funerale. Se non è morto nessuno, vado al cinema.

0: andiamo al cinema stasera?
1: Non lo so.
0: Ma perché non ti piace il cinema? Dico come spettatore, ti piace farlo solo come attore?
1: Ma non cominciare. Oh, no, il fatto è che non so più che film andare a vedere.
0: Gli spaghetti western.
1: Mi fanno ingrassare.
0: I film della violenza.
1: No, mi fanno sbadigliare.
0: I film erotici.
1: Mi fanno ridere.
0: Insomma, che film ti piacerebbe vedere? Si può sapere?
1: Dirò che... A me piacerebbe...
0: Ma pensa al giornale, tu pensa...
1: No, a me piacerebbe vedere un film...
0: Un film?
1: Un film che non c'è. Che non faranno mai.
0: E che tipo di film sarebbe questo?
1: Non puoi capire.
0: Io mi sforzo, però ci sono anche loro.
2: Non potete capire, ragazzi.
1: Un film musicale.
0: Musicale.
1: Però musicale così, nemico musicale così.
3: È musicale così.
1: Musicale di,
0: in un'altra maniera.
1: No, tipo gli anni 40-50.
3: Come Follie di Broadway.
1: Come
3: Hollywood Country.
0: Come c'era una volta Hollywood.
1: Sì, quel tipo lì.

0: Dimma.
1: Allora,
0: il film dovrebbe raccontare le prove di un grandissimo spettacolo musicale.
2: I ballerini che ballano, i cantanti che cantano.
3: I produttori dello spettacolo disperati perché non bastano i soldi.
4: La soubrette fa i capricci perché è innamorata.
2: L'autore che ritira il copione e poi lo riporta.
0: E le scene che non arrivano.
3: Giornali che annunciano l'avvenimento dell'anno.
4: E alla fine in un'atmosfera tesissima, la prova generale.
0: Sì, e a questo punto la trova. Scendendo la scala tutta d'oro, sì, la soubrette scivola e si rompe una gamba. E non si può più andare in scena. Il pubblico alle porte, il regista si strappa i capelli, il produttore sta per suicidarsi, i ballerini piangono, l'autore si ubriaca dalla disperazione.
3: Beh, tutto qui.
0: No, fammi andare avanti.
4: Dimmi,

0: quando tutto sembra perduto, il regista ha un'idea luminosa. Durante le prove ha notato una povera ballerina giovane, piccola, appassionata, che decide di rischiare il tutto per tutto e affidare la parte della soubrette a lei.
1: La ragazza si spaventa, rifiuta.
2: Ma il regista sa che lei conosce tutto lo spettacolo a memoria.
3: È la grande occasione.
0: La ragazza piange, il regista schiaffeggia la ragazza per infonderle coraggio.
1: E poi la bacia.
2: La ragazza accetta.
3: Il rischio è grande, i produttori si danno i pugni in testa.
1: Subito le sarte adattano i costumi della soubrette alla ballerinetta.
0: Tutti i ballerini, orchestrale, macchinisti, tifano per l'eroica fanciulla. È il grande momento. Un pubblico elegantissimo ed esigente, tra cui figurano i critici dei più importanti giornali dello spettacolo, affolla la platea.
2: La compagnia è elettrizzata.
1: Tutti che baciano la giovane speranza di domani.
0: L'orchestra attacca l'introduzione.

0: Le luci.
1: Il balletto si scatena! 50 boys fanno ala all'ingresso della povera, piccola, cara, brava, emozionatissima ballerina.
2: Ella si guarda in giro, i suoi occhi sono lucidi, ma una voce interna le dice: va, va, va. E allora lei canta.
3: Ed è il successo!
4: No!

0: allora cosa aspettiamo a parlare della donna?
1: La donna di chi?
0: Lei, della donna, mica...
1: Non fa chiacchiere.
0: Oh, ma come?
1: Ma questa è una trasmissione seria.
0: Ma cosa hai capito? Ma cosa hai capito, Orazio? Dico, cosa aspettiamo a parlare della donna in genere, delle donne? Mi avevate garantito che ogni puntata ci sarebbe stato un angolo della donna. Dov'è? Dov'è quest'angolo della donna? Non lo vedo, non lo trovo. Ditemi.
2: State calma, eccolo.
3: L'angolo della donna.
2: Va bene così?
0: Delinquente assassino, adesso sei tu, sì. Sì, Orazio, mi va abbastanza bene.
2: Ma tu lo sai che quando fai quelle cose strillitante, allora sei proprio poco femminile.
0: Sono donna e basta, perché devo ridurmi a essere anche femminile?
2: E perché?
0: Lo so io perché voi con questa storia dell'eterno femminino ci avete fatto perdere la nostra identità per darci quella di moglie di Tizio, madre di Caio, amante di Sempronio e soprattutto di casalinga di Mevio.
2: Che è
0: roba, è una corsa automobilistica. Mettiamo la 24 ore di Le Mans, roba da uomini, ne parlano i giornali, la radio, la TV, ne parlano tutti. Ma chi parla della corsa quotidiana della povera casalinga? Della 24 ore della donna di casa? Chi parla della danza delle ore lavorative della madre di famiglia? Nessuno! E allora ne parlo io! Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino, per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il marittino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia.

0: è da buona, è brava sposa, via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinar.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, e il bambino, sono sempre un po' affamati, quando poi sono saziati, se ne van senza parlare. Caffoni.

0: pagliettino.
1: Dai.
0: Ce n'è un altro. Per il bambino.
1: Dai.
0: Sono sempre un po' affamati.
1: Uffa.
0: Quando poi sono saziati, guardano solo la TV.

un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: cosa?
1: La furchetta al mio bambin, la supposta al cagnolin, cambio l'acqua al canarin, chiudo bene il portoncin, poi mi metto i bigodin, poggio il capo sul cuscin, sono pronta a riposar, quando il caro maritin, lo sapete che vuol far?
0: Cosa?

0: il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta, parlerà di uno scherzo speciale, lo scherzo da letterato.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo che il famoso letterato Cesare Zavattini suggerisce nel suo libro I poveri sono matti. Si tratta di questo. Ammettiamo che voi vi chiamiate Antonio Antonietti. Bene, voi una sera rientrate a casa più tardi del solito, suonate il campanello, viene ad aprire vostra moglie. Voi, come se foste un estraneo, chiedete rispettosamente: buonasera signora, c'è il signor Antonietti? Vostra moglie, dopo un certo stupore, dirà: ma che ti piglia? Avanti, entra che è tardi. E voi, imperterrito: scusi, avrei bisogno di parlare con il signor Antonietti. E andrete avanti insistendo così fino a che vostra moglie si spaventerà, chiamerà i familiari, vi abbraccerà, ma voi ve ne andrete ripetendo: mi dispiace, c'è un equivoco, cercavo il signor Antonio Antonietti. Ma non è finita. Dopo 20 minuti ritornate a casa come niente fosse, parlando d'altro. Scherzo sottilissimo che io stesso ho voluto sperimentare sere fa e che ho registrato fedelmente. Ecco quello che è successo, attenzione. Registrazione dello scherzo da letterato eseguito dal professor Scherzoni in persona la sera del 29 settembre. Via!
2: Ah, finalmente sei arrivato!
1: Buonasera, signora! C'è il professor Scherzoni?
2: Ma cosa dici?
1: Vorrei parlare con il professor Scherzoni.
2: Senti, bello mio, a me già questa faccenda della cattedra di scherzologia mi sembra una cretinata, ma che tu ti metta a fare pure gli scherzi proprio a me? Mo entra che fa freddo e si fredda anche il risotto, su alla svelta, entra.
1: Guardi, signora, qui c'è un equivoco. Io cercavo il professor Scherzoni.
2: Arturo, piantala, che non è mica giornata, sai. Se vuoi entrare, entra, se no, statene fuori!
1: Mi ha sbattuto la porta in faccia. Ma il bello viene adesso.
2: E allora? È finito il giochetto?
1: Scusi se insisto, signora, ma mi hanno detto che il professor Scherzoni abita qui. Lo devo vedere subito. Mi faccia parlare col professor Scherzoni, la prego.
2: Eh no, basta, papà, papà!
1: Ah! Lei è la figlia del professor Scherzoni.
3: Che cosa c'è?
2: Arturo fa lo scemo come al solito, vuole farmi impazzire.
3: Senti, imbecillone.
1: E lei il professor Scherzoni?
3: No, purtroppo il professor Scherzoni dei miei stivali sei tu. E la devi piantare di spaventare mia figlia, che è pure bolognese e delicata, capito?
1: Se non è lei il professor Scherzoni, mi dispiace. Io voglio parlare con il professor Scherzoni.
3: Allora tu vuoi parlare col professor Scherzoni? Ecco fatto, accontentato. Vieni qua!
1: Ma che fa? Mi prende per il collo?
3: Sì, ti porto davanti allo specchio dell'ingresso. Prego, accomodo. Guarda nello specchio, ecco là il professor Scherzoni. Lo vedi? È quella faccia da scemo lì nello specchio. Lo vedi?
2: Sì, lo vedo.
3: Che non ci vuoi parlare più? E parlaci! E parlaci! E parlaci!
2: Papà, non lo sbattere così forte contro lo specchio, che poi lo specchio si rompe.
1: Fine della registrazione. Questo, cari discepoli, sta a dimostrare che lo scherzo da letterato non sempre è apprezzato. Quindi a questo scherzo io darei non più di 6 punti, mentre a me sulla fronte me ne hanno dati più del doppio. E con questo bye bye, ai ai ai ai, che mal di testa, ai ai ai ai.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sententiarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Super timido.
4: Affogò in mezzo minuto perché si vergognava a gridare aiuto.
0: Specializzazione.
5: Si è specializzato all'estero, il vecchio Jack. È un cretino, Mac.
0: Vivo, molto vivace.
3: Da bambino ero molto vivace. Cambiavo sesso ogni due giorni. Non avevo pace.
0: Una bella coppia.
4: Ecco una coppia ben combinata. Il pregiudicato e la spregiudicata.
0: Rinascita.
5: Bisogna potenziare questo rione. Farlo più forte, più sano, più nuovo. E a Marsala si chiamerà Via Marsala all'uovo.
0: A tavola si invecchia.
3: Chissà perché di una donna mi colpiscono le stesse parti del pollo. Coscia, petto, collo.
0: Preghiera sull'autostrada.
6: Prestami il tuo triangolo, Dio. Ho scordato il mio a casa stamattina e la polizia stradale si avvicina. Grazie.

0: sai che fu.
1: Sandro, per piacere, ce l'hai un fiammifero?
2: Scusa, se vuoi un consiglio?
3: No, non voglio consigliare a te, che tu sei un delinquente, no.
2: No, ma perché? Un consiglio da fratello.
1: Sì, capirà.
2: Smetti di fumare,
3: Dante. Ecco, lo sapete, sembra la solita cosa. Ma che ti importa se fumo? E poi perché secondo te dovrei smettere di fumare?
2: Per tante ragioni, guarda. Se smetti di fumare ritroverai l'appetito, digerirai meglio, dormirai bene, ti sveglierai pieno di ottimismo, eviterai l'infarto, combatterai la fatica, sarai di buon umore, conserverai la vista, sarai più calma, avrai più memoria, berrai meno alcolici, invecchierai più lentamente, aumenterai la tua virilità, risparmierai i danari.
1: Oh, vero? Hai finito?
2: Sì, ho finito, però è mica
3: bene,
2: male. Sei convinto?
3: Sì, io sono convinto di una cosa.
2: Quale?
3: Che tu sei un delinquente.
2: Vabbè, ho capito, ma che c'entra questo col fumo?
3: No, che è una cosa che mi viene sempre in mente.
2: Ma tu guardami negli occhi, lo dico per bene tuo.
3: No, tu devi cominciare a fumare, tu.
2: Ma io non ho mai fumato, no.
3: Fuma, Sandro mio, fuma.
2: E perché?
3: Per tante ragioni, guarda, se ti metti a fumare ti passerà l'appetito, mangerai di meno e finalmente dimagrirai un po', digerirai peggio, dormirai male, ti sveglierai pieni di malumore e ti passerà quell'ottimismo che è la tua rovina. Ti sentirai stanco e così starai finalmente un po' fermo e non consumerai le scarpe che costano care. Ti si abbasserà la vista, dovrai mettere gli occhiali che ti stanno tanto bene, perderai un po' di memoria e così la pianterai di ricordarmi sempre quei soldarelli che ti devo. Verrai più alcolici e sarai più spiritoso e meno cattivo, invecchierai più presto, così diverrai più saggio e infine sprecherai un po' di soldi che il Monopoli ne ha proprio bisogno. E fuma, Sandro mio, fuma, da retta a me.
2: Ma allora tutta la mia vita è stata un errore, secondo te?
3: E forse sì. E perciò, mio caro, errata corrige, e cioè correggi l'errore.

0: La popolare attrice che ha raggiunto i 44 anni...
1: Errata Barrighe!
0: La popolare attrice che è stata raggiunta dai 44 anni già 10 anni fa... Spara al padre credendolo un fagiano...
1: Errata Barrighe!
0: Spara un fagiano credendolo il padre... Detenuto, evade con l'aiuto di un secondino...
1: Errata Barrighe!
0: Secondino, evade con l'aiuto di un detenuto... Vivi e lascia vivere.
1: Errata Barrighe.
0: Vivi e lascia convivere. L'automobile è un mezzo di trasporto.
1: Errata Barrighe.
0: L'automobile è un mezzo stipendio.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
2: dal titolo Tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci?
6: Arrivederci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Di io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere. O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venitevi anche voi. Venitevi anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamolo bene.
5: Sì.

0: Era legato a registi democristiani e socialisti il neorealismo, sostituito presto dalla commedia all'italiana, dove il Vaticano, attraverso le pressioni del cardinale Montini su Andreotti, all'epoca sottosegretario al cinema e ai beni culturali, richiese una promozione dell'immagine del sacerdote diversa e meno caricaturale di quella troppo spesso proposta negli anni precedenti. Fu così che tramite padre Félix Morleon venne proposto una sorta di neorealismo cattolico con il varo di film sulla vita dei santi, primo tra tutti Giovanna d'Arco, di Roberto Rossellini.
1: Dunque Rossellini, noi dobbiamo parlare per un'ora. Io sono molto imbarazzato perché, considerandomi così un suo collega minore, non riesco a trovare l'approccio che potrei avere invece se fossi un giornalista, un critico, un...
2: No, invece è tanto bello quando lei è tanto aggressivo, quindi ci vada francamente, con la sua intelligente aggressività e anche con tutta quell'humor che c'è sempre, no?
1: No, ma in questo caso io proprio sono bloccato da un sentimento così di reverenza e di ammirazione.
2: No, ma adesso mi confonda.
1: No. Quindi non posso essere aggressivo, sarei...
2: No, ma siamo anche amici, no? Perciò possiamo benissimo...
1: In che modo lei si sente diverso dal cineasta tradizionale, pur essendo un regista di così grande reputazione?
2: Non glielo so dire. Io faccio quello che veramente mi diverte di fare, ecco. Mi diverte e mi eccita, tutto lì.
1: E questo è stato sempre?
2: Sì, sempre, sì. Ho avuto due o tre volte nella mia vita in cui mi sono adattato alle circostanze e questo mi ha pesato in un modo tremendo proprio addosso. Non sono capace di scendere a compromessi, e questo è un fatto fisico, non è un fatto morale, è proprio un fatto, non sono capace, ecco. Io, la mia meta era quella di divertirmi, allora mi sono divertito, certo, ho passato anche guai tremendi, non è che ho avuto una vita mai noiosa, questo è
1: indubbio.
2: Ho risolto questo problema della noia. Lei, dato che lei è napoletano, e Napoli mi ha insegnato un sacco di cose. Lei sa benissimo che a Napoli non esiste la parola lavoro, esiste la parola fatica. Vada all'ufficio a fatica, no? Quindi questa è una misura precisa. O si fatica o ci si diverte. Si può anche andare all'ufficio a non faticare, ma a divertirsi. Cioè, se c'è una partecipazione, tutto diventa interessante, tutto diventa eccitante. Se diventa soltanto un dovere, diventa una fatica bestiale, no? Ecco, io sono partito proprio da questo. Ho cercato di evitare la fatica per andare a partecipare alle cose, cioè per essere vivo dentro alle cose.
1: Ma secondo lei in che modo il cinema che lei fa e soprattutto quello che ha fatto è meno faticoso di un altro cinema? Perché, diciamo, la fatica...
2: È meno faticoso perché mentre si fa è divertente farlo, insomma, è veramente divertentissimo farlo. È in ogni momento, lei pensi quanto c'è di noia nel cinema, ci sono le lampade da accendere, piazzare la macchina, cose, gli attori, cioè è tutto quanto un meccanismo di una noia tremendo, no? Meticolosissimo, è fastidioso, no? Ma se tutto questo lei lo fa per diventare, per partecipare, per dire, anche in un modo disorganizzato, ma dire quello che gli è urgente di dire, quello che in quel momento gli sembra importante dire, mi pare che si diventa...
1: Ma questo presuppone un metodo di lavoro che è diverso da quello tradizionale, da quello...
2: Certo, ma siccome io tanto non mi preoccupo di fare un bel film, di fare un film importante, di fare un film che arrivi nella storia del cinema, una cosa che non mi interessa assolutamente, allora lo faccio in piena libertà. Poi delle volte le cose riescono e vanno bene, delle volte non riescono, ma per me sono altrettanto valide anche le cose non riuscite, perché... Lì è proprio questa partecipazione continua, viva, viva, viva, viva, no? L'aspetto divertente è anche proprio eccitante, no? Proprio perché è una materia che uno manipola continuamente nelle sue mani.
1: Oh, però così, di divertimento in divertimento, però escono fuori abbastanza spesso le opere che poi rimarranno nella storia del cinema.
2: Questo non lo so, insomma, tanto le cose fatte non contano più per niente, questa è la verità. Quello che conta
1: per lei non conta più per niente.
2: No, ma non contano. Se una cosa riuscita può servire così per spiegare meglio quello che uno vorrebbe fare, ma non è che poi serve più di questo.
1: Che impressione le fa questo grande recupero rosselliniano che sta avvenendo finalmente oggi anche in Italia. Lei è consapevole di aver subito un trattamento, diciamo, non giusto in una certa fase della...
0: Ma sarà Don Camillo che resterà impresso nel cuore di tutti.
3: Il giorno dopo, Don Camillo fece un viaggetto fino al capoluogo dove era la sede del Totocalcio. Ritornò con l'ultimo treno. Aveva un'aria piuttosto furtiva e una valigia piuttosto pesante nascosta sotto il mantello.
4: Sì, ha fatto il segnale. Senti, Marietta, fammi dare 1.000.000, uno solo al partito. Guarda, anonimo, così mi metto la coscienza in pace.
5: Ah no, neanche un soldo, altrimenti avrai me sulla coscienza.
4: Ma cos'è 1.000.000? Andiamo, 1.000.000.
5: No, detto no, neanche un soldo.
4: Gesù, non mi permetterei mai di farvi un rimprovero. Ma che tutta questa grazia di Dio vada a finire proprio nelle mani di Peppone.
6: Vado a dire al Totocalcio, Don Camillo.
4: Ti ha riscossi? Non ha visto nessuno? È sicuro di non essere stato seguito, spiato, no? 10.000.000.
7: Ti tremano le mani.
4: Sfido, io non ne mi consolto, scherziamo, 10.000.000.
7: Solo un pacco di roba stampata domani può non valer più niente.

0: Marco Pannella, grande comunicatore.
1: Un giorno da pecora.
2: Non è che devi ripetere ogni volta.
1: È meglio sempre che si sappia. Sì, tu oggi sei un pochettino evasivo. Bisogna essere chiari.
2: Ma non sono
1: il
2: evasivo.
1: Popolo vuole chiarezza. Sì. Ma tra noi
2: c'è un ospite.
1: Io ho portato veramente questa volta, voglio strabiliarti.
2: Sì, sì,
1: tu devi dire oh.
2: Me l'hai già detto ieri così.
1: Sì.
2: Però vabbè,
1: poi prova a fare wow.
2: No, wow. Fanno a Radio DJ.
1: Fai wow. Ho portato il mio digiunatore preferito.
2: Eh beh.

0: Stai parlando di Gandhi?
1: Ma no, dai.
0: Sarebbe un'esclusiva notevole.
1: Cioè, il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
0: Emma Bonino, finalmente.
1: Ma figurati, non amo. Io ho portato Marco Giacinto Pannella. Ciao, ciao Marco Giacinto.
2: Ciao, ciao, buondì.
1: Come stai?
2: Una favola.
1: Ti posso presentare il simpatico Giorgio?
2: Con una favola
1: Giorgio.
2: Di governo, una favola allora, di
1: subito.
2: Opposizione.
1: Ecco, subito,
2: una favola di Rai TV.
0: Sì, è una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
2: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
0: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
1: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Come? Sta strafogando.
2: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, se
1: no
2: come
1: fa? Beh, non l'ho detto. Gandhi non
2: prima mangia e poi digiuna.
1: Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa.
2: No, t'ho beccato.
1: Che hai mangiato stamattina?
2: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella che erano cotti da ieri sera.
0: A colazione?
1: Erano di ieri sera.
2: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
0: Gli sta andato un po' indigesto.
2: No, abituale.
0: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
2: Riscaldata che è migliore, in padella, al sugo.
1: Pucciata nel...
0: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
2: No, anzi.
0: È lei che consiglia...
2: Assolutamente.
0: Siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
2: No, chiariamo una cosa. Siccome io sono... come è noto una bestia abruzzese,
1: sì. Madonna, abruzzese
2: non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari,
0: giusto, certo. Sì. Quindi tre
1: che ti hanno detto il veterinario, ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul
0: si è dimesso
2: sotto. I veterinari sono tutti quanti fieri,
0: certo,
2: di questa testimonianza della razza animale abruzzese. La raccontano a tutti che a 80 anni uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male, certo. E che appunto insomma farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
1: fa benissimo
2: la mattina alle 8 può fare benissimo.
0: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
2: Due scamorze affumicate di sulmone,
1: c'aveva ancora un po' di languore.
2: E stamattina ho avuto, lo ringrazio da Berlino, l'annuncio che
0: da
2: mi
0: Berlino?
2: Ha portato
0: no.
2: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
1: Sì, sì. Ecco. Te sei
2: mangiato i confetti? Parlamentare? No, adesso quando esco da qui da voi vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti che adoro.
1: Tra certo, l'altro. Quanti etti?
2: Beh, non lo so adesso, immagino.
0: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo, in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma...
2: C'hai un'idea, manco in un quartiere, non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma, c'è gente che ne ha mangiata di più.
0: Sì, ma in tutto il palazzo però.
2: No, uno solo. Non avete il senso della misura.
1: No, però
2: non l'avete, tant'è vero che sono le 13:48 e 47 secondi.
1: E non abbiamo ancora detto niente.
2: Ma avete raccontato che dovevo venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
1: Per censurarti?
2: Salutino.
1: Tu lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti. Cioè, sì. C'è gente che dice: io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
2: No, guarda.
1: Non è vero?
2: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
0: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitata.
2: Certo, ma vi stavo spiegando, sono le 13:49:21.
0: Ma sì, quello è l'orologio.
2: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, mi pare.
0: No.
2: Tu la stavi sparando, prima hai detto
1: che
2: Gesù.
1: Gesù.
2: Sto per fare la Bibbia, Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia, scemo.
1: No.
2: Poi comunque altra questione, sono qui, io sono qui al centro,
0: certo.
2: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni della Rai TV.
1: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudine un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
0: Dove stai?
2: Certo, posso dico, certo. Non è che mi sposto.
1: No.
2: Io dal centro, in genere vado... a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera. Perché tu quando cammini naturalmente hai 3 narici, vai sempre diritto là e caschi.
0: È 3 nariciuto.
1: Uno ha 3 narici, che deve fare? Se ne toglie una, non è che sono.
0: Ma quindi dov'è adesso esattamente? Più al proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
2: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, come sa benissimo, da garante. nei suoi responsabili legali un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione nel nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto me.
1: Ma no, io no.
0: Però l'abbiamo invitata oggi qua.
2: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
1: Ma io voglio essere non,
2: ma ti illudi,
1: io anche
2: illudi.
1: Nel processo stalinista faccio ma il cattivo,
2: tu,
1: capito?
2: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima, sei ma una vittima pure qua, ma va.
1: Ma io il Corriere della Sera facevo quello che volevo, ero piena libertà.
0: Era vittima.
2: Lui l'unica cosa che voleva, capito, lì al Corriere della Sera è dimostrare che era cattivo e quindi coi radicali faceva il cattivo ed era così tenero.
1: Era così bello.
2: Ma è tenero, Claudio, guarda.
1: Senti, ma
2: quello solo quel bugiardo è il mio amico.
0: Chi è?
2: Cossiga che fa.
0: No, vabbè,
2: mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale.
1: Anche per Radio
2: Lui ogni mattina la fa. Quindi lui ami le pecore. Lui è sardo, io sono abruzzese. È normale.
0: Sì, io lombardo.
2: Il problema.
0: Quindi proprio niente. No,
2: vatti a fare il matrimonio celtico.
0: Esatto.
2: Con quello su.
0: Sono nato lì, non è che.
2: Ma quindi dicevo, le pecore, gli agnelli, l'abbacchio. Queste cose le amiamo molto.
1: Perché su senza
2: E poi ci sono, per esempio, sti toscanacci.
1: Ci sono ancora due.
2: Questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi, che sono scesi a valle, tantino.
1: Avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
2: Non lo so, non credo.
0: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella è mai stato a Radio 24?
2: Ciao Cruciani, Marco. È stato a Radio Radicale.
0: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
2: Lui ha dei peccati originali.
0: Sì. Cruciani.
2: Adesso mi hanno detto che.
3: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
2: Ma tu sei Giuseppe, quello là.
3: Quello.
2: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
3: Dove mi vedi?
2: Che in televisione ma dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico, anticonformista.
0: Vabbè, ma allora il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara. Le 6:30
2: la zanzara.
0: Signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché parla sempre solo lui.
3: Non lo so, forse sì, non dire stronzate come dice sempre Giuseppe.
2: Ecco.
3: Allora Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella, grande maestro, però mi sembra che la situazione sta degenerando.
1: Appena sentito il tuo nome è impazzito,
3: No, già da qualche
2: d'amore proprio dico quello là, ma che tesoro.
3: Sono quello che lo sdogana Confindustria,
0: lui la sdogana a Radio 24.
3: Invitare mai Pannella, quello lo parla, parla per 20 minuti, eccetera.
1: Giuseppe, vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco. Parliamo fra di noi, ma volevamo sapere, ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori, noi abbiamo ceduto Matteo Caccia, che da ieri ha iniziato avendo tutto.
0: Esatto, e ci siamo presi Chiara Gamberale, ma volevamo capire chi è che ci ha guadagnato?
3: Purtroppo è andata così.
0: Ma chi ci ha guadagnato tra i due?
3: Ma voi, ci avete guadagnato voi.
0: Sei sicuro?
3: No, per carità, non ho niente contro Matteo, però insomma, tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia, io così preferisco di primo acchito, così preferisco Chiara Gamberale.
2: Ammazzano che maschione che sei!
0: È
2: un maschiaccio questo.
0: Signor Cruciani.
3: Ma chi è la bestia abruzzese?
0: È la bestia abruzzese.
1: Senti, qual è la tua trasmissione?
3: Una volta con me, io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa. Adesso purtroppo non lo frequento più, anche se mi ha attaccato il sigaro toscano, la fissazione del sigaro toscano. Ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padello con due enormi mozzarelle sopra.
0: Ma dai.
3: Sempre così, sì, è così.
0: Il signor
3: ha mantenuto
2: cicoria.
0: Sapete cosa succede adesso? Musica, così state zitti.
4: Rivoluziona la comunicazione politica Marco Pannella, segretario del Partito Radicale dal 1963 al 1967 e dal 1981 al 1983, dopo un'esperienza alla guida del partito di Francesco Rutelli, il futuro sindaco di Roma. Per più di 20 anni deputato della Repubblica, Pannella fu il più strenuo difensore dell'innocenza di Enzo Tortora e ha caldeggiato candidature anomale per l'epoca che vanno dallo scrittore Leonardo Sciascia al cantante Domenico Modugno fino al terrorista Tony Negri che usò l'elezione per fuggire a Parigi. Ultima la pornoattrice Ilona Staller che è stata comunque campione di presenza alla Camera. Detta una diversa lettura dell'attentato di via Rasella a Pannella, attirandosi durante un congresso radicale le ire del Partito Comunista Italiano, che non aveva ancora affrontato la svolta della Bolognina. Paladino dei diritti civili, Pannella era percepito e si percepiva come un elemento di rottura della politica italiana, senza rendersi conto comunque di essere un pezzo del Novecento che stava correndo lontano. Indimenticabile la sua prima tribuna politica.
5: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale, perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero, ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
2: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali, per l'ennesima volta hanno, con questa civile azione, cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale, per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi, a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità, e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.

0: Rai Radio Techete.
1: Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia vissuta dal carattere come una frenesia.

nel vento forsennato, il luogo sembra arido e acerbido lasciato, ma il vino spara fulmini e barbariche orazioni che fan sentire il gusto delle alte perfezioni. Quanta passione nella vita, quanta passione,

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Trump, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Decisamente meno fortunata per il Bari fu la stagione 91-92, nonostante gli importanti investimenti fatti sul calciomercato per portare al Bari giocatori importanti, i galletti biancorossi ritrovarono la Serie B. Indimenticabile l'appuntamento in quegli anni, nell'estate del 1990, quando in occasione anche dei mondiali di calcio venne inaugurato il nuovo stadio di Bari, il San Nicola. Apriamo questa nuova puntata del Super Club con un nuovo ospite, Sandro Tovalieri. Sandro, la tua storia con il Bari ebbe inizio nel settembre del 1992, quando dall'Ancona arrivasti ad indossare la maglia dei Galletti alla corte di mister Lazzaroni. Insieme a te quell'anno arrivò a Bari anche Igor Protti. A metà stagione mister Lazzaroni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò mister Giuseppe Materazzi. Alla tua prima stagione in Serie B con il Bari segnasti 9 gol in campionato, tanti quanti il tuo compagno di reparto, Igor Protti. E a fine campionato arrivaste decimi. Ricordi quella prima stagione al Bari?
3: Sì, io approdai al Bari dopo che ero stato ceduto alla Ternana. Poi la Ternana ha avuto problemi economici, tutti i giocatori, io, Magliellaro, Taglialatera, siamo tornati nelle società di appartenenza e a settembre arrivò la proposta del Bari che accettai con entusiasmo. Quindi feci il campionato, non abbiamo fatto bene, anche se a un certo punto avevamo fatto una rincorsa pazzesca, poi perdemmo proprio a Terni 3-1, lì si infrangero solo i sogni promozione, per poi ripartire con entusiasmo l'anno dopo.
2: Nella stagione 93-94 mister Materazzi può lavorare fin da subito alla preparazione del campionato e effettivamente quell'anno partiste subito alla grande, conquistando 4 vittorie e 3 pareggi nelle prime 7 partite. A fine girone di andata eravate terzi con 24 punti realizzati, tutto arrivò a decidersi all'ultima giornata di campionato. Al Bari serve un solo punto per la matematica certezza e quel punto arrivò con il Padova. La partita terminò 1-1. Sandro Tovalieri è il miglior marcatore di quel Bari con 14 pesantissimi gol realizzati e quell'anno conquistaste la tanto desiderata promozione in Serie A. Che emozione fu?
3: Beh, fu un'emozione bellissima. Poi io le ultime 10 partite non le disputai perché ho avuto un infortunio e quindi mi ha costretto alla resa, perché ero in lotta anche per la classifica dei cannonieri, e quindi la promozione la conquistammo la settimana prima dell'ultima partita con il Padova, perdendo da Cireale, però i risultati erano favorevoli e quindi siamo andati in Serie A con una giornata di anticipo. Quindi io ho aspettato i miei compagni all'aeroporto insieme a una marea di tifosi, insomma Bari è una città calda e passionale, quindi riportarla in Serie A per noi è stata veramente una cavalcata impressionante. Poi con il Padova c'erano 60.000 spettatori, quindi è stata veramente una festa bellissima, anche perché poi non era così scontato conquistare la promozione, perché lì c'era la Fiorentina che era retrocessa, quindi c'era Batistuta, Rui Costa, c'era il Brescia di Aggi, Raducioglio, quindi avevamo veramente squadre all'altezza della situazione e fu una bellissima emozione, perché poi pescarono all'inizio della stagione tanti ragazzi che venivano dalla Serie D, dalla Serie C, quindi fecero questo mix di giovani ed esperti ed è stata una stagione bellissima sia in campo che fuori, perché eravamo veramente un gruppo di amici.
2: E allora si riunisce al Super Club quella micidiale coppia d'attacco dopo Sandro Tovalieri. Diamo il benvenuto ad Igor Protti. Igor, dopo l'esordio in Serie B con il Messina, segnasti 31 gol in 3 anni, nel 1992 arrivasti al Bari.
4: Sì, il passaggio al Bari è stato un passaggio fondamentale per la mia carriera. Perché mi ha permesso di raggiungere quello che è stato il sogno di una vita, quello di poter giocare una partita in Serie A. Ci sono riuscito dopo aver vinto il campionato con il Bari nella stagione 93-94 e nel 94 ho fatto questo così tanto sognato esordio dopo tanti anni in cui ho giocato in Serie C e in B come giustamente ricordava, i tre anni a Messina, gli anni a Livorno in C, a Rimini e alla Viresci di Bergamo, quindi è stato sicuramente un periodo importantissimo della mia carriera sportiva e calcistica, e ovviamente di Bari ho un ricordo meraviglioso, dove ho passato 4 anni splendidi.
2: Igor, raccontaci qual è il ricordo più bello legato a quella storica promozione in Serie A.
4: Ma è sicuramente la festa finale, perché è stata anche la mia prima promozione, quindi i festeggiamenti per il ritorno del Bari in A, perché ovviamente la città festeggiava il ritorno in Serie A, e io dentro di me, come dicevo prima, il sogno che si avverava l'anno successivo avrei potuto giocare nella massima serie.
2: Stagione 94-95, segni il tuo primo gol, anzi la prima doppietta in Serie A nella partita contro il Genoa. Che emozione hai provato?
4: Tra l'altro non con un portiere qualunque, perché in porta al Genoa c'era Stefano Tacconi, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, quindi una domenica indimenticabile, segnai una doppietta io e una doppietta Sandro Tovaglieri, vincevamo per 4-1. Che la cosa più difficile che ho sempre pensato di poter fare è quella di raccontare le emozioni e quello che ho provato in determinati momenti, perché non è semplice, sono cose che andrebbero vissute, e ovviamente augurerei a tutti di poter vivere sensazioni, emozioni e momenti belli come è capitato a me, in particolar modo anche quello del primo gol in Serie A.
2: Senti, 95-96, segni 24 gol e conquisti, pari merito con Beppe Signori, il titolo di capocannoniere della Serie A. Memorabili quell'anno le doppiette messe a segno contro l'Inter, l'Atalanta e la Cremonese. Tuttavia quell'anno il Bari non riuscì a salvarsi e tornò in Serie B. Ma quell'anno accadde qualcosa di insolito, mai visto fino ad oggi. Mai nella storia del campionato italiano di Serie A un capocannoniere era appartenuto ad una squadra poi retrocessa.
4: Sì, non era successo mai prima e non è successo neanche dopo. Parliamo del 95-96, è l'unica volta nella storia del calcio italiano, è capitato a me, e devo dire che credo che dimostri intanto una stagione veramente particolare per quanto mi riguarda dal punto di vista personale, e però anche una squadra che comunque era una squadra che ha lottato e ha giocato, ha cercato di salvarsi fino all'ultimo. Parliamo di un campionato di Serie A a metà anni 90 che era il più difficile del mondo, perché in quegli anni non dimentichiamo che tutte le squadre italiane vincevano in Europa le varie competizioni. Quell'anno addirittura la Juventus vinse la Coppa dei Campioni alla fine di quella stagione, quindi campionato molto complicato e molto difficile, e oltre a quello non a 20 squadre come oggi, a 18 squadre e con 4 retrocessioni e non 3, quindi diciamo che le possibilità e le percentuali di retrocessione erano molto molto più alte rispetto ad oggi. È capitato, devo dire che ho vissuto quella stagione ovviamente con due cuori, quello della soddisfazione di riuscire ad aver vinto la classifica dei cannonieri di Serie A, e nessuno, non avrei neanche mai pensato di sognarlo una cosa del genere quando ho iniziato a giocare a calcio, e invece di contro la grandissima delusione della retrocessione, che quindi non mi ha fatto godere assolutamente per come avrei voluto per questo traguardo personale.
2: Accogliamo dunque al Super Club mister Eugenio Fascetti. Mister, benvenuto. Nella stagione 96-97 lei venne confermato alla guida tecnica del Bari, e dal mercato estivo arrivarono in biancorosso anche Gigi Garzia e Diego De Ascentis, mentre Protti, Anderson e Abel Xavier lasciarono Bari. Lei riuscì a non far sentire la pesante assenza di questi calciatori e in attacco schierò un giovane proveniente dalla primavera, tale Nicola Ventola, affiancandolo al colombiano Guerrero. Nel girone di andata conquistaste 29 punti, poi in quello di ritorno qualcosa non andò per il verso giusto e accusaste un evidente calo fisiologico. Come se non bastasse, arrivarono anche le pesanti contestazioni dei tifosi, con la stampa che in quei giorni addirittura prospettò una possibile retrocessione. promozione. Ma il Bari di mister Fascetti non cedette alle provocazioni. Alla 28esima giornata batteste 2-1 il Lecce, prima classificata, in un derby deciso dalla doppietta di Ingerson, arrivando così all'ultima giornata di campionato. Bari 3, Castel di Sangro 1, che sancì ufficialmente il quarto posto finale. In quel suo primo anno intero di lavoro, mister Fascetti conquistò la promozione in Serie A, riportando in massima serie i Galletti in un San Nicola tutto esaurito davanti a 58.000 tifosi. Che momento fu?
3: Ma un'annata, praticamente eravamo partiti per ritornare subito in Serie A. All'inizio del giro di ritorno ci fu un calo, un netto calo, poi improvvisamente battemmo il Lecce e di lì facemmo una volata incredibile, perché recuperammo non so quanti punti e riuscimmo ad arrivare al quarto posto. Ma quell'anno lì, oltre a Nicola Ventola, c'era un certo Di Vaio, che non ebbe una bella andata, ma si vedeva che era in prospettiva un gran giocatore, e anche un certo Flacchi di della Fiorentina, che giocatore che probabilmente poteva fare un'altra carriera.
2: Con il Bari dunque ritornato in Serie A per il campionato 97-98, dalla finestra estiva di mercato arrivarono a vestire la maglia biancorossa alcuni rinforzi che l'attento direttore generale Regalia non si fece scappare, donandoli quindi al suo allenatore mister Eugenio Fascetti, Gianluca Zambrotta, Francesco Mancini e Phil Mazinga. Nel girone di andata quell'anno conquistaste 22 punti, ma dopo le prime 4 giornate del girone di ritorno, durante le quali subiste 4 sconfitte, le cose si complicarono. Il Bari stava perdendo quota, fino a quando però il 10 maggio del 1998 al San Nicola di Bari il tabellone segnalò al 90esimo minuto Bari 2, Inter 1. E con una giornata di anticipo, mister Fascetti conquistò con il suo Bari la matematica salvezza in massima serie. Mister.
3: Un anno difficile, un anno sempre eravamo sempre con l'elmetto in trincea, perché, ripeto, fu una salvezza tribolata, ecco.
2: Per il campionato 98-99 il presidente Matarrese le portò a Bari invece Daniel Anderson e Osmanowski. Insieme a loro quell'anno arrivarono anche Madsen, Kunsen e Bollklub. Lasciarono Bari invece Ingerson e Volpi, così come Ventola, che passò all'Inter. Dopo le prime 10 partite di campionato, il nuovo Bari di mister Fascetti realizzò 9 risultati utili consecutivi, chiudendo il girone di andata con 25 punti in zona UEFA. Vi dimostraste un terribile avversario per tutte le grandi italiane ed arrivò una nuova vittoria contro l'Inter, questa volta 3-2.
3: L'Inter è sempre stata, ripeto, con qualsiasi squadra abbia allenato, la mia vittima preferita. E a Bari poi vincemmo anche, poi ci fu la partita dell'esplosione di Cassano. Quando vedevo nero azzurro e vedevo rosso, ecco. A Bari sono sempre state belle stagioni, con lancio di giocatori scovati da quel gran manager che era Carlo Regalia, e tutti gli anni eravamo costretti a ripartire da zero, guaio. Peccato che non, anche per questioni economiche, non si poteva mantenere sempre i giocatori che avrebbero meritato, e la squadra sarebbe diventata ad alto livello, perché da Bari sono passati giocatori di bravi, ecco.
2: In quella partita l'autore del parziale 2-1 per il Bari fu un giovanissimo attaccante proveniente proprio dalle giovanili del Bari, che mister Fascetti schierò in campo quella sera, Antonio Cassano. A fine campionato con il Bari arrivaste decimi, qualificandovi all'Intertoto, che poi non andrete a giocare, insomma le cronache narrano che fu proprio Matarrese a diniegare l'invito al torneo. Ricordando quella memorabile partita con l'Inter, cosa la spinse a mandare in campo quel giovane ragazzo, Antonio Cassano?
3: Ma ripeto, quando un allenatore ha la fortuna di vedere un ragazzo di quella qualità lì, non vedo l'ora di farlo giocare. Capito l'occasione, e insieme a lui esordì anche un giocatore, un certo Elinaia, Ugo, che era una coppia fantastica, perché c'era il genio di Antonio e la potenza fisica di questo Elinaia, che poi si è perso non so perché, ecco.
2: L'ultima stagione di mister Fascetti sulla panchina del Bari risale al campionato 2000-2001. Il presidente Matarrese quell'anno dichiarò tra gli obiettivi stagionali il desiderio di provare a raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA. Qualche giorno più tardi però Garzia e Mancini dichiararono di voler lasciare la società per dissapori interni. Mancini venne venduto al Napoli, mentre Garzia finì fuori rosa risultando svincolato nel dicembre del 2000. Qualcosa si ruppe definitivamente in quel Bari, ne fu testimone la classifica a fine girone di andata, con i Galletti ultimi con soli 12 punti. Nel mercato di riparazione anche Antonio Cassano lasciò Bari per la cifra record di 50 miliardi di lire, più la compartecipazione di D'Agostino e il prestito di Paolo Poggi. E il 29 aprile del 2001 arrivò la partita definitiva, persa 4-3 contro il Perugia, in rimonta dopo un iniziale 3-0 del Bari. Il 2 maggio Matarrese annunciò pubblicamente che le strade tra il Bari e mister Fascetti si sarebbero divise. Ad ogni modo, mister, lei ha scritto

0: Potrebbe succedere di tutti col Bari in campo, ecco. Eravamo bravi, ecco, eravamo forti, eravamo più che altro duttili, eravamo imprevedibili, ecco, più che altro la parola era imprevedibile, non eravamo mai uguali.
1: Se le chiedessi così di stilarmi la sua formazione ideale del Bari,
0: metterei in porta Fontana, poi terzino Innocenti, De Rosa, De Ascentis, uno indimenticabile è Ingenson, lo vedessi che purtroppo anche lui è andato via troppo presto. Zambrotta, Volpi, è difficile fare una formazione, mi sembrerebbe essere, cioè, non corretto verso tanti giocatori perché meritano di essere nominati. Ne passa di tanti giocatori bravi da Bari.
1: Il saluto di Mister Fascetti a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
0: È stato un rapporto odio-amore, ma ripeto, da parte mia sarà sempre, ricorderò sempre quei 6 anni, ripeto, passati a Bari.
1: Per la stagione 2001-2002 sulla panchina del Bari si visse l'avvicendamento tra mister Sciannamanico e mister Attilio Perotti. Il Bari sfiorò l'impresa dell'immediato ritorno in Serie A, chiudendo a fine campionato con il 6° posto finale. Jonathan Spinesi quell'anno fu il miglior marcatore del Bari, mettendo a segno 15 gol. Accogliamo dunque il bomber biancorosso al Super Club. Jonathan, che ricordo hai di quella stagione?
2: Sì, fu una stagione quella dove abbiamo pagato lo scotto, nel senso, pensavamo di essere una squadra retrocessa e che avessimo il diritto quasi di ritornare in Serie A. Abbiamo avuto molte difficoltà nel riadattarsi al campionato cadetto. Quando abbiamo poi incranato la marcia giusta, il distacco era importante, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti.
1: Passando invece alla stagione 2003-2004, questa volta il tecnico del Bari, mister Tardelli, venne sollevato dall'incarico alla 13ª giornata, al suo posto venne ingaggiato mister Beppi Pillon. Fu un campionato davvero difficile per quel Bari che arrivò 21esimo in campionato, ritrovandosi così retrocesso in Serie C1. Retrocessione che poi fortunatamente per il Bari si trasformò in un ripescaggio in Serie B, ma quella per Spinesi fu anche l'ultima stagione al Bari. Ad ogni modo, Jonathan, con le tue 126 presenze ufficiali con quella maglia, ma soprattutto grazie ai tuoi 58 gol realizzati, lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il terzo giocatore in assoluto per numero di realizzazioni. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Ha significato tantissimo. Io sono legato, molto legato a Bari, alla città del Bari, ai colori del Bari, ed è uno insieme al Catania, al Pisa. Sono le squadre che io seguo sempre e quando non riesco vado a vedere sempre quanto hanno fatto nelle partite che gioco durante la settimana. Ricordi bellissimi, ricordi belli, ricordi brutti che mi hanno comunque formato, mi hanno dato esperienza per poi portarmela dietro negli anni successivi, e io ho un ricordo bellissimo di Bari. Il gol è sicuramente un cimello, no? Che mi porto dietro, però quando giochi non guardi queste statistiche. Adesso che ho smesso è sicuramente una cosa che mi porta contentezza, ecco.
1: Dopo le esperienze vissute con il Parma, arrivò a vestire la maglia del Bari un altro calciatore che si rivelerà fondamentale, Valerio Di Cesare. Valerio, benvenuto al Super Club. Tu tornasti in realtà a Bari, che nel frattempo era stato declassato in Serie D. Quell'anno giocasti 35 partite, segnando ben 7 gol, conquistando un'importante promozione in Serie C. Una scelta molto coraggiosa la tua, quella di ripartire dalla Serie D. Cosa ti spinse a farlo?
3: Cosa mi ha spinto? Avevo un altro anno di contratto con il Parma, ero in Serie A però ero fuori rosa e io sinceramente non me la sentivo di stare fuori. E, avevo 35 anni mi sembra, ho detto tanto, la mia carriera ormai l'ho fatta e mi era rimasta questa cosa di Bari che me ne era andato, però non avendo contribuito insomma a vincere nulla. E là mi sono detto proviamoci, dai, e ripartiamo dalla Serie D e cerchiamo di riportarla dove merita, che era all'inizio era la Serie A, poi abbiamo visto che è stato difficile insomma vincere il Lega Pro, però alla fine comunque ce l'abbiamo fatta. Però quello lo ricordo come un anno bello e particolare perché a parte che c'erano tantissimi ragazzi giovani e ho fatto di quei viaggi che che non avevo mai fatto nella mia carriera.

0: però è stato un anno comunque bello.
1: Nella stagione successiva al tuo ritorno diventasti a furor di popolo per lo spogliatoio, per tutti, il capitano del Bari, e in occasione di Bisceglie Bari, che vinceste imponendovi per 3-0, raggiungesti quota 100 partite con la maglia del club. Quell'anno in realtà la Reggiana, o meglio la Reggio Audace, vi rovinò la festa per la sperata promozione in Serie B. Tu eri il capitano. Che momento è stato per voi? Cosa hai detto ai tuoi compagni nello spogliatoio a fine partita?
0: Ma nulla, mi ricordo che c'era una delusione incredibile, perché ci credevamo tantissimo, no? Avevamo fatto comunque tanti sacrifici, e poi c'era stato anche quel periodo del Covid, eravamo stati 3 mesi a casa, un periodo brutto, però quello è stato veramente un momento brutto, però poi da lì comunque siamo ripartiti, perché l'anno dopo abbiamo provato ugualmente a cercare di vincere il campionato, ma anche lì non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo la Serie C è un campionato tra virgolette molto difficile, anche soprattutto il girone C, e ci abbiamo impiegato 3 anni e però alla fine ce l'abbiamo fatta.
1: Ecco, un vero capitano è certamente dotato della maturità di saper aspettare pur continuando a credere negli obiettivi e nei propri sogni. E così il 14 luglio 2021 rinnovi per un altro anno con il Bari. Rimedi un brutto infortunio che ti porterà via per buona parte di quella stagione, ma questa volta il sogno diventa realtà e il Bari conquista la Serie B. Che momento è stato, Valerio? In che modo sei riuscito a restare vicino alla squadra?
0: Ma per me quello è stato veramente una liberazione, perché sono stati 3 anni duri, no? Perché io quando sono arrivato in Serie D pensavo di vincere il campionato, non dico subito, però di metterci meno, e non pensavo di avere tutte queste difficoltà. Quindi è stata veramente una liberazione. La partita di Latina, dove abbiamo vinto il campionato, è stato qualcosa di spettacolare. Per quanto riguarda l'infortunio, quando sono stato fuori comunque ho cercato di dare il mio contributo all'interno dello spogliatoio, insomma quello potevo fare e quello ho fatto, però i miei compagni sono stati dei grandi, perché hanno vinto comunque anche senza di me, quindi è stato bellissimo così.
1: Arriviamo dunque al 13 luglio 2019, le voci di mercato si fanno insistenti fin quando arriverà quel giorno l'ufficialità. Mirko Antenucci è un nuovo giocatore a titolo definitivo del Bari. Benvenuto al Super Club, Mirko, tu ripartisti con il Bari dalla Serie C.
2: All'inizio ho avuto qualche dubbio, ma dovuto alla categoria, perché comunque venivo da 2 anni di A e mi spaventava dover andare in cima, perché sapevo le difficoltà che si potevano avere, ma l'ho detto 4 anni fa, era l'unica squadra, l'unica piazza che avrei accettato il Bari C, e però la rifarei di nuovo questa scelta, perché ormai ci troviamo molto bene qui a Bari, sia io che la mia famiglia, ma anche a livello calcistico. Adesso dopo 4 anni ci stanno togliendo delle belle soddisfazioni.
1: E chiaramente dimostrerai di aver ragione, perché quell'anno segnasti 20 gol con la maglia del Bari, laureandoti capocannoniere della Serie C. E il 24 gennaio del 2021, con la doppietta siglata contro la Virtus Francavilla, entrerai per sempre nella storia della società come miglior marcatore della Serie C. Ma la gioia più grande è certamente un lavoro di squadra, perché quell'anno il Bari conquista la Serie B.
2: Sì, e il primo anno è stato positivo fino alla finale persa con la Reggiana, purtroppo, anche se c'è stato di mezzo il Covid, ci siamo fermati a 8 giornate dalla fine, poi abbiamo giocato 3 partite di playoff praticamente dopo 3 mesi allenandoci io mi allenavo davanti casa sull'asfalto praticamente tutti i giorni, quindi peccato. Poi ci abbiamo riprovato l'anno dopo, siamo usciti di nuovo ai playoff, invece l'anno scorso abbiamo dominato il campionato dall'inizio alla fine, realizzato 17 gol, toccato i 200 gol in carriera, quindi tantissime soddisfazioni, e poi la scelta devo dire che è stata, alla fine è stata azzeccata, sì.
1: Ma facciamo qualche piccolo passo indietro. È il 31 luglio del 2018 e l'allora sindaco di Bari, Antonio De Caro, affida il titolo sportivo di Serie D, su concessione della Federazione Italiana Gioco Calcio, al fine di mantenere in vita la tradizione sportiva biancorossa, alla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. Il primogenito, Luigi De Laurentiis, divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente della società sportiva Calcio Bari. È con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Luigi De Laurentiis. Presidente, ricorda quei giorni?
3: Sì, li ricordo benissimo perché era fine luglio quando ero a Londra in quel momento per altri affari e ricevetti una chiamata da mio padre alle 7 del mattino dove appunto mi propose di diventare presidente di un'ulteriore squadra di calcio, che mi spiazzò completamente e mi raccontò appunto la telefonata di Antonio De Caro dell'epoca che era interessato a darci il titolo sportivo, quindi a consegnarci il Bari Calcio. E da lì è partita un po' l'avventura.
1: Presidente, che atmosfera ha trovato al suo arrivo? Le cronache narrano che in quei giorni la squadra fosse addirittura priva delle asciugamani nello spogliatoio, tant'è che doveste rivolgervi ad un albergatore per fornire il minimo agio ai giocatori.
3: Sì, arrivai, mi ricordo, in questa struttura che era lo stadio del San Nicola, che era deserta, abbandonata, anche se diciamo si era giocato fino a pochi mesi prima. Rimasi colpito dallo stato in cui verteva lo stadio, degli uffici, era tutto abbastanza fatiscente. E nel frattempo, appunto, arrivato a Bari, c'era chi si stava occupando di mettere in piedi una squadra che doveva iniziare ad allenarsi, quindi mi rivolsi all'albergatore dove, diciamo, ho soggiornato per tanti anni, ancora oggi, nell'albergo dove risiedo a Bari, per darmi una mano appunto a trovare delle forniture, perché non c'era proprio nulla.
1: L'arrivo della famiglia De Laurentiis a Bari è stato accolto fin da subito come un vero e proprio miracolo sportivo atteso da anni, presidente, e al suo primo anno alla guida del club lei conquista la promozione in Serie C con 2 giornate di anticipo. Che emozione fu?
3: Era un'emozione nuova di aver conquistato un campionato. È stato un anno in cui siamo stati in testa praticamente per tutto il campionato, quindi un campionato dove ovviamente bisognava arrivare in fondo e cercare di vincerlo a tutti i costi, però con meno stress, diciamo, rispetto a poi qualche campionato dopo che è seguito. E è stata una bellissima gioia vedere 25.000 persone alla partita finale, dove appunto abbiamo alzato il trofeo in cielo. E beh, è stata la prima vera emozione a Bari.
1: Presidente, arriviamo alla stagione 2021-2022, la sua personale quarta alla guida del club. Il Bari conquista la Serie B. Ci descriva che emozione ha provato.
3: Guardi, quell'anno sarà sicuramente nei miei ricordi a vita, perché dopo aver mancato per 2 anni di seguito una promozione, 3 anni di Serie C sono veramente molto impegnativi, non li auguro a nessuno, perché la Serie C è una categoria difficilissima. E l'anno in cui siamo ripartiti da zero, quindi il terzo anno in Serie C, ho avuto la fortuna di trovare sul mio percorso Ciro Polito, direttore sportivo, con cui poi abbiamo ricostruito da zero una squadra, con un nuovo allenatore, Michele Mignani, con cui abbiamo passato delle emozioni fortissime in un campionato in cui siamo balzati in testa dalla quinta giornata, ma dove poi ci siamo dovuti comunque stradifendere contro delle squadre ben attrezzate come il Catanzaro. E abbiamo avuto degli scontri diretti dove abbiamo avuto proprio lacrime di gioia, e la festa finale rimarrà nel mio cuore per sempre, perché più di 40.000 persone per strada, il centro completamente bloccato, il pullman accolto da una festa incredibile, mi ha creato delle sensazioni, delle emozioni di un anno dove abbiamo veramente lottato per 38 giornate, insomma, bellissimo.
1: Lei ha anche dichiarato di quanto ormai Bari ed il suo calcio le siano entrati nel cuore, fino al punto di emozionarsi ogni qualvolta sente partire l'inno della squadra.
3: È la verità, ma sa, ricostruire da zero, ripartire dal nulla e arrivare così in alto, mi ricordo anche soltanto l'ultima partita contro il Frosinone, 38.500 spettatori, che quando sono partiti con l'inno è sempre una gioia, è sempre un'emozione, ma mi sento di casa. Ecco, adesso mi rendo conto davvero, tutte le persone che ho incontrato che venivano da fuori, che portavano il Bari nel cuore, o diciamo la città di Bari nel cuore, mi rendo conto adesso cosa vuol dire, perché c'è un grandissimo calore umano, è una grandissima città, e non perché appunto io abbia preso Bari, proprio perché è una bella città che rappresenta il sud a 5 stelle. E in più appunto con i baresi c'è stato subito grande affetto e mi sento proprio a casa.
1: Presidente, un'ultima domanda, anche se irrealizzabile, come se lo immagina lei un derby di famiglia al San Nicola o al Maradona di Napoli tra Bari e Napoli?
3: Beh, sarebbe divertente, sarebbe come vedere un film. Immagino, insomma, mio padre che cerca di vincere a tutti i costi, ma anch'io sono molto competitivo, quindi sarebbe divertente trovarci sugli spalti a guardare una stessa partita in cui siamo avversari. Sarebbe molto divertente. Probabilmente chiederei a un videomaker di seguirci per fare un reality di quella giornata, perché sarebbe molto divertente.
1: Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto della gloriosa storia del Bari con i saluti del numero uno del club, il presidente Luigi De Laurentiis, a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
3: Ma io i tifosi del Bari li abbraccio tutti con un abbraccio di grande affetto, li aspetto allo stadio, quindi emozioniamoci insieme.

Mi sono trovato sveglio con il cane nei miei capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e

sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

0: federa già cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito.
1: State ascoltando Radio Techetech.

0: Grazie d'esser lì, ascoltami.
1: Bene, io vorrei iniziare la trasmissione dicendovi subito, innanzitutto, che questa canzone avrei preferito che fosse stata cantata da Shirley Bassey, cioè colei che me l'ha lanciata veramente. Una canzone piuttosto piacevole, una canzone, come avete sentito, tratta di una telefonata. È un po' un entrée che ho fatto io nelle vostre case, anche perché in questo momento mi trovo qui ad ascoltarmi veramente nel vero senso della parola, e devo essere anche un po' critico, e questo ci tengo molto ad esserlo, perché penso che quando uno riesce a criticarsi vuol dire che è già a buon punto.

Oh, questa Innamorati a Milano, direi, anzi la definirei una canzone molto bella. Questa è una critica positiva che mi faccio, una canzone che ho dedicato alla mia città, che è Milano. Veramente io non è che sia proprio di Milano. Vi devo raccontare un po' brevemente una storia di questa canzone che è piuttosto simpatica. Cioè io vengo da fuori, sono un po' un paesanotto. E allora mi ricordo che ho una ragazza che mi piaceva da morire a Milano e mi dava gli appuntamenti a Milano. Io venendo da fuori non riuscivo mai a fissare degli appuntamenti precisi perché non mi trovavo mai. C'era un caos, c'era un traffico, c'era un movimento di gente e poi non riuscivo mai a vedere delle zone verdi, delle zone romantiche in Milano. Ed è nata questa canzone piuttosto simpatica, direi, una canzone che sono sicuro che durerà negli anni, che forse diventerà anche un classico della musica leggera. Ho preferito presentarvela da Ornella Vanoni perché sono sicuro che vi dà delle sensazioni vere e belle.

io ti chiamai, mon ami, non sapevo il tuo nome. Poi sei venuto con

Mon ami, qui c'è un cagnolino di mezzo. Io mi sono presentato in televisione con il mio cagnolino, che si chiamava Mon ami. Poi l'ho perso, questo cane, e per me è stata una cosa molto, molto triste. E ho avuto veramente un sacco di offerte da tutta Italia, di gente che mi offriva dei cani, degli animali, anche dei gatti, dei pappagalli. Io sono sempre stato molto legato a questa canzone perché praticamente l'avevo dedicata proprio a questo mio cagnolino. Penso che vi abbia fatto piacere riascoltarla.

Vorrei, vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa per te.

La notte dell'addio, Iva Zanicchi, Io ti darò di più, Ornella Vanoni. Devo dire grazie a queste due grosse cantanti che mi hanno dato la possibilità di guadagnare dei soldi, devo dire, perché è stato l'anno d'oro mio, il 1966, che ho avuto a Sanremo addirittura due canzoni, ed erano queste due canzoni. Io sono nato autore, ho iniziato facendo l'autore delle canzoni, e dopodiché mi ricordo che andavo in giro a far sentire queste mie creature, e quando non riuscivo ad ottenere nessuna registrazione me le incidevo io, e così sono diventato anche un cantautore.

0: che tu non esisti.
1: A me è sempre piaciuto riuscire a descrivere in una canzone una situazione ben precisa, cioè quello che può essere capitato a chiunque di noi, nell'amore, nella vita, in tutto quanto. E mi sembra di esserci abbastanza riuscito in queste due canzoni che avete ascoltato. Una era Lo so che è stato amore, che avevo presentato al disco per l'estate, che è andata abbastanza bene, ha avuto anche delle incisioni, anche per sola orchestra, c'è stato un long playing di Simoncini molto bello. E poi Un ragazzo, una ragazza,

Se sei capace, insegnami. Questa era l'ultima canzone che ho fatto ed è anche una canzone molto significativa, direi dal titolo. In ogni modo, io ho trascorso questa mezz'ora con voi, mi auguro, non dico di avervi divertito, solo una cosa molto più importante, cioè di non avervi annoiato per mezz'ora. E vorrei, come succede sempre nelle grandi occasioni, finire in allegria, affidandovi una canzone che ha avuto un discreto successo, che non dico che sia un nuovo filone mio, ma potrebbe diventarlo. È una canzone che è stata lanciata da Ombretta Colli molto simpaticamente e si chiama Salvatore. Salvatore, Salvatore, sospendiamo di fare l'amore. Per me sarà un po' dura.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. La terza puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando ai registi illustri scomparsi negli ultimi 10 anni, iniziato con le testimonianze di alcuni importanti attori che hanno lavorato con Luca Ronconi e proseguito con un toccante omaggio ai Muntas Necrosius da parte del suo coproduttore italiano Aldo Grumpone e dell'attrice Masha Musi, oggi invece vi propone un ritratto di Mario Missiroli, altro grande regista morto il 19 maggio del 2014 a Torino. Vi proponiamo per questa nuova puntata una conversazione con un critico autorevole, Masolino D'Amico, che ha conosciuto e collaborato con Missiroli. Masolino D'Amico, che ricordiamo è figlio della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico e del musicologo Fedele D'Amico, nonché nipote di Silvio D'Amico, il fondatore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, è traduttore, saggista, storico teatrale. Ha insegnato letteratura inglese e storia del teatro inglese a Roma 3 e dal 1978 collabora con il quotidiano La Stampa come critico letterario e dall'89 come critico teatrale. Masolino D'Amico, lei ha conosciuto Mario Missiroli e in più di un'occasione ha collaborato con lui perché ha tradotto e adattato per il teatro molti testi messi in scena da Missiroli. Vogliamo provare a tracciare un ritratto di questo regista?
1: Beh, dunque, devo premettere che Mario l'ho conosciuto da sempre perché aveva qualche anno più di me. Mio padre conosceva suo padre, che era Bindo Missiroli, che era un'autorità nel mondo dello spettacolo, ha diretto tanti anni l'Arena di Verona. E Mario si iscrisse all'Accademia, io l'ho conosciuto quando si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, ho visto anche il suo saggio di regia, l'ho visto recitare lì, immagino un po' da sempre.
0: Infatti.
1: E poi ci è anche capitato di lavorare insieme, ma abbiamo fatto amicizia prima, siamo, posso dire, cresciuti insieme appunto perché lui era più grande, però l'ho conosciuto tutta la vita molto bene.
0: Allora partiamo, ricostruiamone a grandi linee la carriera artistica, almeno per quel che concerne il teatro. Iniziamo appunto dal diploma in regia all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico. Quanto è stata importante la formazione per Missiroli?
1: Moltissimo. Guardi, Missiroli era un uomo estremamente colto, veramente, ma nel senso di una volta. Conosceva profondamente la letteratura, oltre che il teatro, era uno studioso. Conosceva la letteratura teatrale, ecco, era un uomo di spettacolo, diciamo, se vogliamo fare un paragone, come Squarsina, ecco, sono questi intellettuali, era un intellettuale che faceva il teatro, però era un uomo di spettacolo e soprattutto di teatro, perché poi quello ha fatto, lui ha fatto il teatro in tutte le sue forme, ha diretto solo un film, non ho mai capito se perché non lo interessava veramente, ma insomma non aveva voglia di provarci, a lui piaceva il palcoscenico. Naturalmente anche la radio, gli piaceva lavorare con gli attori, era un bravissimo attore, ha recitato poco, forse in quel film, nella Bella di Lodi si vede lui, era un attore molto fine, strano perché aveva questo fisico abbastanza curioso, caratterizzato, era un carattere, ma era uno che sapeva insegnare agli attori perché per primo luogo era un eccellente attore lui, un eccellente attore una volta.
0: Senta, e subito dopo l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Mario Missiroli diventa assistente di Giorgio Strehler.
1: Già, dunque Mario Missiroli era naturalmente nordico, era Bergamo, era un milanese, insomma diciamo un lombardo trapiantato a Roma, però appunto ci ha sempre molto tenuto anche le sue amicizie lombarde e Strehler appunto è stata la formazione importante perché era il grande regista e un regista con le radici a Milano anche tra l'altro. Sì, e con Strehler lui ha imparato a fare il teatro, ha avuto la conferma di quel tipo di teatro che lui ha sempre voluto fare, che ha sempre fatto, cioè un teatro che parte dalla lettura dei testi, dalla esplorazione dei testi, danno una lettura personale ma del testo, non è mai stato un regista che voleva esibire se stesso ma è sempre stato un regista al servizio del testo, anche se poi ha spesso dato dei testi che metteva in scena delle letture originali, personali, ma insomma lui il testo privilegiava la parola del testo, quello che aveva scritto l'autore, e come ho detto lui, gli autori li conosceva molto bene, li studiava molto a fondo.
0: Possiamo dire che l'importanza e la caratteristica delle regie di Missiroli è consistita proprio nella capacità di unire il rispetto nei confronti del testo al bisogno, al desiderio di rappresentarlo in maniera, ecco, non proprio, come dire, ortodossa, ma di cercare di creare una sua idea di messa in scena.
1: Sì, sì, è vero. Era un uomo moderno, lui voleva calare il testo, voleva far vedere perché il testo era interessante oggi, il che sembra un'ovvietà, ma molto spesso invece nei registi, almeno in certi registi, non è proprio così, finisce che il testo diventa un pretesto per qualcosa che il regista vuole fare lui, a prescindere, oppure diventa una lettura scolastica convenzionale, e questo lui era lontano da tutte e due queste cose. In realtà era un regista piuttosto originale, in Italia non ce n'erano tanti, non ce ne sono stati tanti come lui. Appunto, è sempre stato un distacco abbastanza netto fra il regista che si mette in primo piano e il regista che mette in primo piano l'autore. Ecco, Strehler appunto è il modello della fusione delle due cose, e Mario va in quel solco lì, anche se ha una personalità molto diversa da quella di Strehler. Poi
0: ci parli un po' delle differenze tra Strehler e Missiroli, questi due grandi registi.
1: Beh, a Mario piaceva molto la sua corda congeniale, andava verso il grottesco, a lui venivano bene le rappresentazioni, diciamo, un po' aggressive dei classici, che gli consentivano di essere un po' mordace. Ha tirato fuori appunto anche degli scrittori che non erano familiari al teatro italiano, Gombrowicz, questi qui. Questo a lui piaceva soprattutto. Poi lui è stato un eclettico, ha fatto di tutto, ma gli veniva bene quella categoria lì, ecco, si accendeva quando c'era la possibilità di fare un discorso un po', diciamo, un po' aggressivo, anche un po' spiazzante per il pubblico, mettere il pubblico un po' a disagio per un momento, farlo poi naturalmente non farlo scappare, ma tenerlo lì con la curiosità, ma anche un po' aggredirlo, certo.
0: Questo appunto Mario Missiroli, invece in questo senso Strehler è stato meno aggressivo nei confronti del pubblico.
1: Vabbè, adesso non posso dire, sì, in sostanza sì, ecco. Mario gli piaceva di più un testo che gli consenteva di essere un po' cattivo, ecco, tra virgolette.
0: E quindi Missiroli non tradiva il testo, ma aveva un suo modo nelle messe in scena.
1: Era congeniale, era particolarmente congeniale un testo che gli desse questo tipo di occasioni. Dopodiché si doveva fare, che ne so, un testo romantico, lo faceva in modo romantico, non è che gli stravolgeva apposta. Chekhov faceva quello che ha fatto Chekhov. Magari, ecco, una volta facevamo pure un Chekhov. Lui si preoccupava lo fece benissimo, ma non voleva essere convenzionale, quindi nella traduzione, se malleviamoci tutti questo piccolo padre, le verse, tutte queste, questa Russia convenzionale della traduzione, facciamolo diventare un po' più moderno, ecco, ma rimaneva sempre quella cosa lì.
0: E quindi accoglieva nelle sue messe in scena le suggestioni del presente. E quali sono, Masolino D'Amico, a suo avviso, gli spettacoli più importanti, più interessanti di Mario Missiroli, che ne ha diretti vari? Poi parleremo anche degli attori prestigiosi che ha diretto.
1: Oddio, sicuramente se vado così a braccio me ne dimentico quelli importanti, ne ha fatti talmente tanti. Ma aiuti lei, io mi ricordo quelli che abbiamo fatto insieme.
0: Ecco, allora ci parli di quei...
1: Non erano quelli più memorabili.
0: E allora parli di quelli che avete fatto insieme, che lei ha tradotto e adattato.
1: Quelli che per cui lui aveva bisogno di una traduzione dall'americano, dall'inglese. Quindi, dunque, sì, c'è uno Shakespeare, naturalmente un Antonio e Cleopatra, che quello fu un po' una rovina, perché venne di una lunghezza sterminata, non si riusciva a contenerlo. Mi pare il suo addio al Teatro Stabile di Torino, era un Antonio Cleopatra con Celi e con Anna Maria Guarnieri. Abbiamo fatto Chi ha paura di Virginia Woolf, quello era molto buono, con Ferzetti e la Proclaimer. Abbiamo fatto Miller, Vetri Rotti con la Morricone e la Vukotic, e poi insomma sì, sono un po'. Quelli erano sempre degli eccellenti spettacoli. Quando esistevano gli impresari e quando lui non lavorava in uno stabile, come ha fatto Grania, direttore stabile di Torino, eccetera. Quando esistevano gli impresari lo chiamavano volentieri perché era un regista affidabile, nel senso che lo spettacolo sarebbe stato solido, gli attori avrebbero funzionato, le prove sarebbero andate bene, insomma, avrebbe consegnato un prodotto, ecco, non si affidavano a un artista imprevedibile che chissà cosa combinava. Quindi io ho fatto questo tipo di cose qui e sono sempre andate molto bene.
0: E poi Missiroli ha diretto sempre grandi attori, appunto lei ricordava prima Anna Proclemere, Gabriele Ferzetti, Anna Maria Guarnieri, ma ci sono stati anche Arnoldo Foà, Gastone Moschin, Glauco Mauri, Umberto Orsini,
1: e poi,
0: ricordiamo anche Ugo Tognazzi nel Tartufo di Molière.
1: Già, Tartufo senz'altro.
2: Oh, per essere pio sono pio. Se permette sono anche un uomo.
3: Il cuore alza le mani e la testa. E chi ci sta più con la testa? Sì, posso capire che certe parole suonino un po' strane in bocca mia. Ma dopo tutto, signora, non sono mica un serafino. Se la corte che le faccio non le va giù, deve prendersela anche col suo fascino travolgente. La inenarrabile dolcezza dei suoi sguardi. Un esagero, divini, ha piegato la resistenza in cui mi ostinavo. Tutto sopraffatto, digiuni, novene, lacrime. I miei sguardi, i miei sospiri, gliel'avranno detto migliaia di volte. Ma ora, a scanso di equivoci, glielo voglio ripetere a voce. E se ella volesse considerare con un'ombra di benevolenza il calvario di questo suo umile schiavo, se avverrà mai che la sua misericordia infinita si degni di abbassarsi fino a nulla che io sono, io le dedicherei dei secoli dei secoli, o soave o santa, un culto, ma un culto senza precedenti. Guardi, con me la sua reputazione non corre il minimo rischio. Dia retta. Non ha nulla da temere. Io non sono un Don Giovanni. Sì, voglio dire, quei Don Giovanni che vantano sempre i loro successi e come ottengono il minimo favore vanno subito a raccontarlo in giro. E con le loro linguacce, guai a fidarsene, profanano l'altare su cui bene o male avevano immolato il cuore. No. Le persone del nostro stampo covano fiamme riservatissime. Con noi, mi creda, si può contare sulla massima discrezione. Le stesse precauzioni che noi prendiamo a tutela del nostro buon nome offrono assoluta garanzia alla persona amata. In altri termini, soltanto noi possiamo fornire a chi ce lo chieda un amore senza patemi e una passione senza scambi.
4: Io ho chiesto a Tognazzi di fare Tartufo perché per fare Tartufo l'ideale è quello di una grande maschera italiana moderna. Ecco, mi sono rivolto a Tognazzi proprio perché per un Tartufo che rappresenti il più possibile la mala pianta della prassi cattolica deteriore italiana contemporanea, anche contemporanea, non potevo immaginare di più.
2: Oh Dio, signora, questi timori sono un po' ridicoli e glieli dissipa il qui presente che a cavare gli scrupoli è un artista. Ma con il cielo ci si intende sempre. Esiste codificata una vera e propria dottrina che insegna ad allentare i freni di coscienza, caso per caso, e a compensare il male di una cattiva azione con la purezza dei sentimenti. Sono tecniche speciali su cui dovrò aggiornarla. Lei non si deve che fidare di me. Via, coraggio, signora, che cosa aspetta? Coraggio! Mi assumo io ogni responsabilità. La colpa è tutta mia, soltanto mia, per... Che brutta tosse!
5: Lo dice a me, è una croce?
2: Vuole una caramellina di liquirizia?
5: No,
6: No, no, guardi, una bronchitaccia ostinata. Altro che l'iperizia, non vuole andarmi via.
2: Un bel inconveniente.
6: Si guardi da non dirsi.
2: Basta, signora. I suoi scrupoli li dedicavo tutti io. Intanto lei può contare sul più assoluto silenzio. E lei mi insegna il peccato equivale allo scandalo che fa. Lo scandalo lede. Lo scandalo turba. Peccare di nascosto non è mica peccare.
6: Basta! Basta!

Ed era Ugo Tognazzi in una scena tratta dal Tartufo di Molière, diretto da Mario Missiroli, di cui abbiamo ascoltato anche un brevissimo intervento. Il brano l'abbiamo estratto da una puntata del Quadrato senza un

0: detestava giustamente tutto il romanesco che anche in quegli anni in cui ha lavorato lui invece imperava nel cinema, era tutto dominato da questo umorismo da Umberto Sordi e derivati, e lui contrapponeva invece un diciamo umorismo milanese che funzionava benissimo, anche perché era un pochino meno scontato di quello romanesco che si sentiva sempre.
1: E poi c'è stata anche una Mandragola, la commedia di Niccolò Machiavelli, commedia più importante del Cinquecento, che lui ha ambientato, Missirolo è ambientato in una sorta di cabaret degli anni venti.
0: Sì.
1: Lei lo ricorda questo spettacolo?
0: Sì, abbastanza, no, era carino, ma mi ricordo poi tutti quelli che fece a Roma erano belli. Sei personaggi, mi pare.
1: Sei personaggi in cerca d'autore e poi anche i giganti della montagna.
0: I giganti della montagna.
1: Pirandello.
0: Sì, due classici stra frequentati che lui fece in un modo contemporaneamente rispettoso del testo e piuttosto originale come invenzione.
1: E quindi è come se praticamente Missiroli fondesse tradizione e avanguardia allo stesso
0: tempo. Ma sì, è così. È proprio quello che lui ha fatto ed è anche un pochino la ragione per cui ha faticato a essere considerato uno dei grandi, anche se sempre ha avuto una sua posizione estremamente prestigiosa, però è sempre stato uno che l'avanguardia non ha accolto perché l'ha guardato con sospetto, perché non era abbastanza trasgressivo. I conservatori pure invece lo trovavano forse un po' trasgressivo. Contemporaneamente però bisogna dire che era un regista di nuovo, nel senso migliore della parola, commerciale, per cui poi i suoi spettacoli andavano in giro, funzionavano, erano belli, facevano i soldi e stavano in piedi. Che è un'altra caratteristica per cui per esempio l'artista d'avanguardia, se ha proprio successo commerciale, viene guardato con sospetto da quelli, da un certo tipo di critica. E quello commerciale, se ha troppo sospetto, viene guardato male da quelli dell'avanguardia. Lui era tutte e due le cose contemporaneamente e quindi nessuno dei due lo prendeva proprio come proprio rappresentante.
1: Perché in Italia è come se ci fosse un po' questa logica delle appartenenze, no? Una sorta di lobby.
0: Una volta, quando il teatro appassionava veramente, si ci schierava. Allora, c'erano i fanatici di Steller da una parte e quelli di Carmelo Bene dall'altra. Missiroli non era né l'una né l'altra cosa, non era né Ronconi né, che vogliamo dire, né Giorgio Derullo. Era Missiroli, però aveva un posto suo. Lo vogliamo paragonare, diciamo, Franco e Riquez, ecco, questi irregolari che non appartengono a nessuno dei due gruppi, ma che poi alla fine sono bravissimi, non c'è alcun dubbio, non è che non fosse stimato, era stimato moltissimo.
1: E qual è stato il contributo che Missiroli ha dato proprio al teatro italiano? Qual è stato il suo lascito, diciamo così?
0: Ma di fare del bel teatro, molto semplice, di fare del bel teatro, di fare i testi, di far ascoltare il teatro, di ricordarsi che il teatro è un testo. Quel teatro che nasce da un copione, questo copione va messo in scena, non è un'altra cosa. Il teatro che parte dal testo, questo direi che fosse quello che lui ha fatto, e lo ha fatto magnificamente, ha avuto una lunga carriera eccellente.
1: Ricordiamo anche la sua direzione artistica allo Stabile di Torino, a cui lei faceva cenno prima, Masolino D'Amico, tra il 77 e l'84, se non ricordo male, lui ha diretto lo Stabile. Ecco, vuole ricordare questa esperienza, che contributo ha dato anche alla...
0: Io quell'esperienza l'ho conosciuta un po' da lontano, perché a quell'epoca non facevo il critico drammatico, quindi non viaggiavo, vedevo gli spettacoli a Roma, quindi le cose che lui faceva e che sono rimaste a Torino non le ho viste, non ho sentito parlare, però è stato uno che ha messo insieme tantissime cose. E tra l'altro mi ricordo, per esempio, mi raccontò, chiamò Dario Fo a fare l'opera dello Sghignazzo, per esempio, che era una versione dell'opera a tre soldi, e credo ci misero anche un sacco di soldi, credo li persero pure. E raccontandomi quella cosa poco dopo, lui mi parlava di Dario Fo come di un fenomeno a lui completamente estraneo. Perché lui mi diceva, sai, è uno che improvvisa, che non sai mai quello che farà, va in scena e ci azzecca anche alle prove, prova in un modo, poi cambia tutto, gli attori non sanno quello che devono fare, è una baraonda. Ecco, lui questo non lo concepiva, lui era

0: testo, la prova, si deve fare così e si fa così e non si cambia più niente, cioè si migliora magari. È una concezione di teatro la sua molto diversa, però poi l'aveva chiamato lui naturalmente, perché come direttore di stabile dava spazio a tutti. Ma non era uno che ha fatto diretto uno stabile per imporre le sue idee, le sue convinzioni.
1: Quindi aveva uno sguardo sempre rivolto anche alla contemporaneità, insomma.
0: Però a quello che era vivo nello spettacolo moderno. Poi ha fatto quegli spettacoli di cui è stato anche autore, insieme con Tullio Kedic, per esempio, un impresario delle Smirne, mi ricordo, questo dopo, una specie di uno spettacolo su D'Annunzio scritto da Kedic, anche quello piuttosto contestatore, vivace. E insomma era pieno di energie e di canali dove doveva infilarle.
1: Beppe Navello è il regista che ha collaborato con Missiroli quando appunto lui dirigeva il Teatro Stabile di Torino. In occasione di un convegno a lui dedicato ha detto che negli spettacoli di Missiroli entrava quello che accade fuori, si rispecchiava la società italiana con un'espressività più forte e nitida rispetto alla cronaca. Penso che anche lei sarà d'accordo, Masolino D'Amico.
0: Ma senta, io sono d'accordo di dire che questo è quello che un regista di teatro dovrebbe essere sempre. Se questo significa fare uno spettacolo che riflette il periodo che si sta attraversando, è così che si deve fare. Perché lo spettacolo si fa per quelli che stanno in sala, non si fa per il ricordo, per il futuro. Si deve parlare alla gente di quello che la gente è e possibilmente non accarezzandoli nel loro verso, ma facendogli anche aprire gli occhi, facendogli notare delle cose che hanno intorno e di cui magari non si sono troppo accorti.
1: Ma a suo avviso Mario Missiroli è ricordato sufficientemente?
0: Ma il teatro è scritto sull'acqua, come si è sempre detto. E come si fa a ricordare un regista che si è specializzato nel teatro? Lo stesso Strehler viene ricordato così, come una leggenda, ma gli spettacoli... Sì, insomma qualche cosa è stata registrata, sopravvive in televisione, l'Italia poi non ha avuto fino a un certo punto un vero archivio del teatro, quindi questo teatro sparisce. Lui poi di televisione non ne ha fatta moltissima, se avesse fatto il grande teatro televisivo rimarrebbero queste cose qua, quindi per forza di cose sono i ricordi, passa una generazione, il regista, sì, secondo me viene ricordato nella misura in cui si ricorda un grande del teatro, ma un grande del teatro non può essere ricordato più che tanto, proprio perché ha fatto il teatro.
1: E quindi non ci sono documenti che testimoniano?
0: Missiroli è un po' difficile, perché ai suoi tempi, cioè quando faceva il teatro lui, questo teatro non veniva poi... non rimanevano troppe tracce, ci sono delle fotografie, ci saranno delle registrazioni in audio.
1: Sì, ce ne sono, infatti negli archivi dell'audioteca ci sono delle commedie appunto dirette da Missiroli, tra cui anche una di Majakovskij, alcune di Strindberg, autore che ha portato anche in teatro.
0: Sì, beh, sono quelli congeniali appunto, Strindberg, Lombrovic, questi qui facevano con particolare voluttà. Appunto, purtroppo chi li ha visti se li ricorda e chi li ha visti se li fatti raccontare finché c'erano quelli che li avevano visti. Rimangono le cronache, queste cose qui.
1: E ricorda qualche episodio particolarmente interessante che ha vissuto con Mario Missiroli quando appunto avete collaborato, messo in scena degli spettacoli?
0: Ma niente, era divertente stare alle prove perché lui era molto bravo, lui era uno che guardava questi attori come un gatto. Poi, ma non è uno che prevaricava, dava lui le intonazioni oppure recitava la scena e voleva che facessero la stessa cosa, li guardava e diceva la sua. Purtroppo beveva a un certo punto, poi meno, ma si metteva a fare queste prove seduto con questo whisky e cominciava a berlo, non si notava nulla, mica che si... però dopo un mese di prove, con una bottiglia di whisky al giorno, gli ultimi giorni era un po' annebbiato. Allora Umberto Orsini mi raccontava, sai, io ho messo che l'aveva preso per fare un suo spettacolo, io ho messo per contratto che tutti, siccome gli attori italiani, che sono pigrissimi, non imparano mai il testo prima delle prove, ma così lo leggono, poi piano piano se lo imparano sentendo gli altri. Invece sì, io capo come ho messo per contratto che tutti devono sapere il testo prima delle prove, Così le prove entrano subito in una fase. Così gli ultimi giorni, quando Mario, che si è bevuto tutto il whisky, comincia ad essere un po' più distratto, lo spettacolo è già pronto. Insomma, è stato questo sistema per anticipare la faccenda. Ma poteva stare tranquillo, lui non è che si ubriacava, aveva bisogno di questo stimolo, di essere particolarmente sveglio nelle prove, perché non gli sfuggiva niente, stava lì con gli occhi aperti. E di storielle, sì, era molto spiritoso, fra l'altro, era un piacere stare insieme, era un piacere conversarci, perché sapeva tutto, aveva letto tutto, era curioso di tutto, aveva visto tutto, ma musica, arte, era questo un palmo due al di sopra della media di quelli che sono di solito gli attori o anche gli registi, che sono persone molto spesso al di fuori del loro mestiere, non vedono molto. Lui si interessava di tutto, della politica, era impegnato anche così politicamente, anche se non era di uno schieramento preciso, ma era uno che seguiva, quindi era una persona viva, era un vero intellettuale al centro del suo mondo.
1: Quindi un, appunto, come dice lei, un intellettuale, un uomo di teatro a tutto campo,
0: sì.
1: Un uomo libero, coerente.
0: Sì, sì, sì, sì, appassionato, che prendeva delle furie, che si batteva per delle idee, che si indignava per i soprusi, insomma era una persona vera, ecco, un cittadino esemplare. Uno che partecipava alla faccenda, non era il teatro, non era un'evasione, se stava un angoletto a giocare con i pupazzi, come è legittimo e come può capitare di incontrare un artista che fa. Lui stava invece proprio, diciamo, sapeva quello che succedeva fuori.

E ringraziamo Masolino D'Amico, critico del quotidiano La Stampa, per aver ricordato Mario Missiroli, scomparso a Torino il 19 maggio del 2014. E ora dagli archivi dell'Audioteca Rai vi proponiamo in chiusura una puntata tratta dalle Interviste Impossibili, il celebre programma in onda su Radio 2 dal 1973 al 75, in cui alcuni intellettuali italiani fingevano di intervistare i fantasmi redivivi di persone appartenenti a un'altra epoca. La puntata che vi proponiamo è quella in cui Vittorio Sermonti incontra Giulio Cesare, interpretato da Mario Missiroli. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.

0: Ci mancherebbe altro. Certo che sì. Un democratico può essere dotato di personalità rilevata. Anche molto rilevata. Anzi, la democrazia si segnala fra tutti i sistemi di conduzione della cosa pubblica proprio come il più idoneo a stimolare e orientare e sfogare la personalità dei singoli contribuenti. Questo benissimo. Ma nel caso in cui un democratico dotato di personalità rilevatissima decida, poniamo, di esercitare la propria abnorme rilevanza nella sfera politica e ve la eserciti senza far tanti complimenti, dico, potrà costui continuare a vantarsi democratico? E la democrazia, il punto è questo, potrà continuare a vantarsi di lui? O che forse un vero democratico, ma di rilevata personalità, non dovrebbe occuparsi di politica? Possibile. Ci mancherebbe altro. Boh, vediamo un po'. Ma come arde stento questo televisore. Di un po', chi sei?
1: Thy evil spirit, Brutus.
0: Ossia?
1: Ossia, Giulio Cesare travestito da Giulio Cesare di Shakespeare.
0: Appunto, volevo dire, perché mi appari con la fisionomia sacrificata di John Gielgud?
1: Così almeno mi riconosci, Quirite.
0: Perché dietro un deschetto del telegiornale?
1: Così almeno, Quirite, ti preoccupi.
0: Ma guarda tu, il sangue mi si raggela e tuttavia approfitterei per rivolgerti alcune domande. Solo che io, mettiamo le mani avanti, non sono bruto.
1: Ti dispiace?
0: Veramente non so, non posso dire. È una domanda che mi coglie un po' così. È un dilemma storiografico, se vuoi. In realtà bisognerebbe sapere con precisione che cosa avresti fatto tu se, quando sei morto, non fossi morto.
1: Capisci bene che io sono la persona meno titolata a fornire indiscrezioni su questa materia, essendo io, proprio in occasione della mia morte, morto.
0: Sì, no, dico in generale, che cosa progettavi negli ultimi tempi? Tirare i remi in barca, medicare le piaghe aperte dalla guerra civile, rigenerare, sia pure verticisticamente, gli organi dello Stato repubblicano, mitigare qualche sperequazione sociale, o piuttosto, come sembrerebbe, spericolarti in un'altra mostruosa impresa militare, tracciare nelle immensità dell'Asia un altro periplo di sangue e macerie, calzare magari la corona degli Arsacidi? Si può sapere che progetti avevi?
1: Sull'argomento esiste una bibliografia monumentale.
0: Lo so, ma problematica, interlocutoria. Basterebbe che tu riassumessi un momentino la tesi che ti sembra più conforme.
1: Conforme a che? Di grazia.
0: Conforme alle tue intenzioni, Gaio.
1: Guarda, Quirite, fin tanto che campava, le sue intenzioni Cesare se le è agite, e di brutto, se tu permetti. Non è che le abbia lasciate trapelare saltuariamente fra le righe, usato terzi per mandarle a dire. Così, morendo, le ha depositate in deposito fruttifero dentro le sue cose fatte, o, se preferisci, le sue gesta. Spremi le gesta e hai un fondo di bicchiere, di intenzioni.
0: Ma, dico, ti hanno fatto secco sul più bello. Qualche intenzione, benedetto Iddio, ti sarà pur restata allo stadio intenzionale.
1: Segno che dovrai spremerla dalle gesta dei sopravvissuti, di quelli che sono avanzati alla morte di Cesare.
0: Ecco, Gaio, giriamola così che fa lo stesso. Chi ti senti più erede? Chi ha posto meglio in essere quella parte di te che non hai avuto il tempo di porre in essere tu? Antonio? Augusto?
1: Perché Antonio? Perché Augusto? Tutti. Anche tu, Bruto, bambino mio. In primo luogo tu, che eri lì, ricordo ancora, tutto spruzzato di sangue, che raccoglievi materialmente l'estremo palpito delle volizioni di Cesare, spigolavi dalle sue labbra l'ultima frase carina, gli chiudevi materialmente gli occhi, sia pure con una puncicata proditoria. Sterile sotto il profilo ghiandolare, la Giulia gli è venuta per miracolo quando era ancora un ragazzo, che pensata ha fatto Cesare? Ha lasciato erede universale l'universo mondo. E dunque, ora come ora, mi farei un torto imperdonabile contestando la legittima a questo o quello dei 480.000 studiosi che si studiarono nel corso dei secoli di dedurre da un uovo al tegame la fisionomia della gallina che avrebbe potuto diventare o reciprocamente da una gallina inesistita il sapore dell'uovo che nel concedersi al burro caldo le aveva impedito di esistere. In quell'archivio sterminato si ordisce ancora senza posa la mia psicologia congetturale. Le mie incongruenze ivi proliferano sfrenatamente in antinomie storiografiche, ivi, guarda che ti dico, si preserva di me la miglior parte. Considera che non mi sentirei onestamente di impugnare nemmeno l'affiliazione postuma che un qualsiasi Kaiser o Zar, barbaro o iracondo che fosse, mi ha carpito carpendomi il cognome. Nemmeno il patronato che mi estorse un povero coglione cispadano, il quale scendendo in un mattino d'autunno alla stazione Termini, con una camicia letteralmente nera, si figurò di calcare il suolo sacro della Roma dei Cesari. Purtroppo sono tutti figli miei, esecutori e beneficiari delle mie intenzioni, preter intenzionali. Pur di lasciarvi tutti quanti orfani, Cesare vi ha lasciato tutti eredi.
0: Vabbè, nella misura in cui non vuoi rispondere, è chiaro non rispondi. Chiuso il discorso sulle intenzioni, teniamoci ai fatti. Non mi negherai di essere stato, anche dal punto di vista tecnico-istituzionale, dico, fior di dittatore.
1: Con decorrenza gennaio 44, dittatore perpetuo sei per questo, e inoltre è prefetto dei buoni costumi, padre della patria, pontefice massimo fin dall'adolescenza, suggesto in teatro, ferculo al circo, pulvinare, luperci, un mese intestato a nome mio, e via di questo passo praticamente all'infinito, la distinta la trovi dove ti pare.
0: Ecco fatto. Violasti le leggi dello Stato.
1: Le violai, ricordo come fosse ieri, le violai. Pretenderai mica che le leggi restino sempre le stesse, sempre vergini.
0: Dico, cosa è modificarle con un legittimo atto legislativo, cosa è violarle con un atto di arbitrio individuale. Dico, vuoi scherzare?
1: Cerchi il classico ago nel classico pagliaio. Cesare era uno studioso di cose nuove o, se preferisci, un rivoluzionario.
0: No, signore. Il rivoluzionario viola la legge in nome di classi subalterne per alterare le strutture di una società oppressiva, con il che concorre ad istituire una nuova legge
2: più giusta o in tutti i casi più umana, alla quale egli per primo si attiene tassativamente, il vero rivoluzionario, se permetti.
1: Secondo me sbaglierò, ma tu rivoluzioni non ne hai mai fatte.
2: Perché?
1: Ne hai fatte?
2: Mancando Cesare le condizioni socio-economiche oggettive per fare la rivoluzione, non sarò così infantile da pensare di farmene una per mio uso e consumo.
1: Secondo me, cari miei nipotini di Bruto, con soggetti come voi le condizioni socio-economiche oggettive hanno voglia ad aspettare. Io qualche cosa di nuovo l'ho tentata, dopo tutto, qualche guaio, Dio mio, l'ho combinato. Mi domando ancora se ci fossero le condizioni oggettive, c'erano?
2: Nella misura in cui fu rivoluzione c'erano di certo, ma se, come sospetto, fu colpo di stato militare, se fu Pucci.
1: Se fu Pucci?
2: Fu Pucci.
1: Metti che uno abbia in animo di dar corso a una rivoluzione e disponga di migliaia di contadini miserrimi e pazientissimi inquadrati in magnifici reparti militari, che fa? Secondo te li disarma e li spedisce a casa pregandoli di tornare con le roncole e le cioce per evitare il rischio che la rivoluzione gli diventi un putsch?
2: No, non mi incanti tu. Adesso, per cominciare, mi dici con che obiettivo reale hai scatenato la guerra civile.
1: Vincerla.
2: Troppo facile. Dico, non fosse altro, e lo sai meglio di me, victrix causa deis placuit, sed victa catoni, scusa il latino. La causa vincente piacque agli dèi, ma la vinta a Catone.
1: Mi dici un prospero.
2: Lascia stare Catone in sé e per sé. Catone era la bandiera delle libertà repubblicane e, pur con tutte le contraddizioni interne che sappiamo, si batté fino al sacrificio supremo, al fine supremo di conservarle.
1: Strano, ma in qualsiasi epoca tu trovi tipi che sanno battersi solo per conservare qualcosa, faute de mieux, le libertà repubblicane.
2: E invece bravo tu che scendesti in campo per abbattere la Repubblica, diciamo le cose come stanno, e farti re, farti despota, farti dittatore, farti quello che ti pare, non farmi giochi di parole adesso.
1: Se ti metti tranquillo, Cesare ti racconta una bellissima favola. Quando Tarquinio il Superbo, l'ultimo e il più cattivo dei re di Roma, lasciò sbandito la città perché si era saputo che suo figlio aveva sforzato una signora di provincia e la signora si era suicidata per la vergogna, l'esecutivo passò, come saprai, nelle mani del vedovo della povera signora e di un giovane ardimentoso che si era segnalato nel sollevare la popolazione. Non sto nemmeno a dirti che i due furono liberamente eletti a magistratura annuale da tanto di comizi centuriati, regolarmente convocati dal prefetto di città. Rivoluzione fra le più corrette. Ora si dà il caso che il vedovo, Lucio Tarquinio Collatino, oltre che genero del prefetto di città, fosse pronipote come di prozio del terz'ultimo monarca e cugino secondo dell'ultimo. Il giovane ardimentoso viceversa, Lucio Giugno Bruto, lui era nipote un po' di tutti. Re Prisco gli era stato nonno materno, re Servio Tullio aveva sposato sua zia, re Superbo era fratello della sua mamma. Morale: mai nella successione dei sette re i rapporti di parentela ebbero tanta incidenza quanta nel transito del potere dall'ultimo tiranno alla prima coppia di liberi consoli.
2: Grazie, una favola.
1: Eh sì, ma è una favola per giovinetti intelligenti in cui si annida un grano di scienza. Perché sta di fatto che da quei tempi lontani, lontani, si impiantò a Roma una repubblica a gestione familiare governata da una cosca di terrieri. E sta di fatto che dopo 450 anni di questa zuppa, come cambiavano i problemi e le dimensioni dei problemi, ma la cosca no, le istituzioni non si reggevano più in piedi. Lo Stato sfiatava la documentazione e a disposizione di chiunque intendesse. Dice, accostumati al potere, almeno essi lo manovravano con un certo distacco signorile e un minimo di rispetto per le forme senza la grettezza torva dei nuovi ricchi, la petulanza oltraggiosa di chi si è fatto da sé. Sì, no, se tu il potere non ce l'hai e nessuno te lo regala quando compie gli anni, anzi le leggi espressamente sanciscono che non è tua competenza, ma tu te lo vuoi prendere lo stesso, beh, potrà capitarti, come dice bene lo storico, che più di una vergine venga compressa, diversi figli strappati dal seno dei genitori, parecchie madri esposte all'udibrio della plebe in armi, innumerevoli templi spogliati, ma niente ti vieterà. Con Militone, intanto che meni la spada dove trovi opportuno e prudente menarla, il lusso di pensare i pensieri che pensi, emozionarti, disperarti, mentire sapendo di mentire, educare gli affetti più teneri e faziosi, esercitare la pietà più cieca, pigliarti a quando per il sedere, essere un uomo, niente, con Militone, te lo dice Cesare. Laddove, se il potere te lo somministrano con la frutta cotta, fin da piccolo come una cara tradizione di famiglia o un precetto di buona educazione, il momento che te lo dovessi sentir ciotolare di sotto l'angoscia, caro, ti si porta via. Allora eccoti lì, tutto digrignato, a difendere i privilegi più crassi con lo struggimento e la ferocia con cui si presidia un tesoro dell'anima, la culla del primogenito. Eccoti lì, orfanello di te stesso, sanguinario e lagnoso, norcino della legalità, quelle orrende famiglione, ormai tutte consociate per via endogamica in un enorme ente pubblico di autoassistenza, mi sono insorte contro istigandomi addosso con l'alito pesante di agli e di pristine virtù un maresciallo amico mio, un vecchio puttanone che ha sempre millantato ambizioni irresponsabili per camuffare la sua meticolosa vanità. Povero Pompeo, basta. È andata come doveva andare. Al posto di una repubblica ereditaria, Cesare ha instaurato una monarchia democratica.
2: Regolata da quale meccanismo di successione?
1: Stando alla mia esperienza, dal regicidio.
2: Capisco, posso capire. Però scusami, Gaio, non negare. Eri un aristocratico anche tu. La tua famiglia, dico, non è che venisse dalle borgate.
1: Effettivamente la famiglia Giulia discende per via diretta da Venere. Dal punto di vista delle relazioni sociali e delle alleanze dinastiche, la circostanza, come intendi bene, non mi procurò vantaggi di rilievo. Quanto poi mi abbia dato nel genio e mi abbia illuminato interiormente, oso sperare ve ne siate accorti. Venere non è né una Cornelia Lentula né una Fontissen. È Venere, santissimo cielo.
2: D'accordo. Ma non mi dirai che nella vita di tutti i giorni tu coltivassi gusti popolari, pavimenti musivi di due tipi anche al fronte, perle, ambre, gemme, bassorilievi, statue, quadri antichi, raffinatezze le più estenuanti, cineserie le più cinesi. Andiamo, andiamo.
1: I gusti popolari non esistono. Esistono le abitudini e le pretese ad un losco benessere che l'ordine dominante incute agli ordini subalterni per averli più arrendevoli e spugnosi, spremerli senza il nocciolo. Niente mi fa più senso a questo mondo del ricco che conforma il suo gusto della vita alle pretese e alle abitudini che ha comminato ai poveri per renderli miserabili. Cesare, l'agio non l'ha mai amato. Amava il lusso.
2: A questo punto uno dice, va bene, ho capito. Cesare è stato un personaggio d'eccezione, gusti straordinari, famiglia praticamente divina. Inutile giudicarlo sulla base dei progetti che non ha fatto in tempo a realizzare. La sua azione di riforma istituzionale non la puoi valutare secondo schemi astratti. Dico, va storicizzata. Il potere, d'altra parte, non lo prendi coi guanti di velluto. Benone, ma come l'hai gestito poi questo potere? La corruzione, se permetti, dilagava. Monarchia democratica. Ma quale democratica?
1: Se chi ha tutti i soldi non ha bisogno di corrompere nessuno, segno che ha anche tutto il potere. Allora sì che impazza la virtù, come nella Repubblica dei miei nonni e in diverse altre repubbliche. Una responsabile prassi corruzionale, disciplinata da scandali tempestivi e da opportuni espropri, rappresenta viceversa un modello dinamico di vita democratica al cui fascino discutibile ma esigente non ritenni dignitoso sottrarmi. L'OPCIT sostiene che con il danaro estorto agli operatori economici mediante il ricatto politico, Cesare si comperava la benevolenza delle plebi urbane e dei soldati. Il derselbe che Cesare devolveva a investimenti sociali, i capitali rastrellati alle grandi imprese parassitarie, secondo un sistema di prelievo fiscale estremamente duttile, efficiente e spedito, fondato com'era in definitiva sull'oblazione spontanea del contribuente, sostengono la stessa cosa.
2: E secondo te non c'è un sistema più pulito, no, per promuovere lo sviluppo sociale e civile di un paese?
1: Sì, c'è il terrore, ma esige un moralismo sublime, un forsennato spirito di sacrificio. Mi difettarono entrambi.
2: E non hai mai notato, no, che democrazie del genere tuo prosperano solo sui proventi dello sfruttamento coloniale? Sì che l'hai notato. Se ti sei fatto 8 anni di campagna per conquistare le Gallie, l'avrai pur fatto a ragion veduta.
1: Veduta? Non lo so. Certo, in un modo o nell'altro, sai, quando sei lì hai una quantità di problemi pratici, assedi, ponti, negoziati, spie, povera gente che ti muore sotto gli occhi, amici che cercano di farti le scarpe in madrepatria. 8 anni sono 8. In 8 anni di guerra chi non cambia? Tu mi chiedi se a ragion veduta, intravista, diciamo, immaginata. Non vorrei vantarmi, ma immaginata, sì. Quelle idee, la France.
2: E il milione di persone, dico, che hai fatto ammazzare?
1: Talora la storia reclama dai suoi concessionari enormi e magnifici delitti.
2: E con questo?
1: E con questo la storia resta storia. E i delinquenti, temo, delinquenti.
2: Vabbè. Con questa ammissione molto esplicita e molto coraggiosa, credo che possiamo concludere. Nel contesto di una personalità rilevatissima e perciò tanto più ricca e lacera di contraddizioni, una serie di comportamenti che derogano dalle norme ordinarie del convivere democratico possono assumere, in una vasta prospettiva storica, dimensioni e significati non incompatibili con una concezione strenuamente dialettica della democrazia stessa, la quale non configura una generica sommatoria di diritti, anzi si segnala fra tutti i sistemi di conduzione dello Stato come il più idoneo a realizzare la personalità umana, per ingente ed equivoca che sia, ed a consentire a chiunque di essere una buona volta se stesso.
1: Una precisazione e torno in cielo. Guarda, non fui me stesso. Avevo, guarda, troppa dignità per contentarmi di un obiettivo così scadente. Troppi e troppo spaziosi desideri per dedicarmi con un minimo di assiduità alla coltivazione della persona interiore. Che è persona? Il rintrono della voce dell'attore nel bocchettone della maschera, lo sfiato del soggetto che è in quanto si pensa. Io praticai la disciplina della ragione ed ebbi, grazie al cielo, altro da pensare, altro da essere. E quindi non contate di sorprendere una volta o l'altra Giulio Cesare solo in camerino che si trucca da Giulio Cesare davanti allo specchio della sua coscienza. Non ci contate, Quiriti. Come la stella crinita che da 2000 anni abito e sono, da un unico fuoco praticamente irraggiungibile, erogo raggi praticamente paralleli.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Vittorio Sermonti con Giulio Cesare. Giulio Cesare era Mario Missiroli. Regia di Vittorio Sermonti.

0: Non solo musica ribelle, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la prima di 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Tech e Te delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e tre quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
1: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
2: Buonasera, sono Eugenio Finardi e sono nato in uno strumento musicale. Sarò il conduttore di Damasco per questa settimana e vi porterò attraverso un personalissimo percorso, attraverso le parole che hanno segnato la mia vita. Come vi ho detto, sono nato in uno strumento musicale e non a caso sono un musicista. Alcuni direbbero un cantautore, anche se è leggermente improprio o comunque limitante nel mio caso. Sono nato in uno strumento musicale perché mia madre è una cantante lirica venuta in Italia dall'America nel 1948 per studiare alla Scala. Mia madre è di origini irlandesi e tedesche. Mio padre invece era un tecnico del suono di origini bergamasche. Quindi io ho passato i primi 9 mesi della mia vita all'interno di uno strumento straordinario che non ho mai smesso di cantare. Praticamente immaginatevi questo esserino che cresceva, che acquistava l'udito all'interno di queste straordinarie melodie appena sotto questo diaframma che pulsava e dal quale arrivavano queste note meravigliose. E dopo 9 mesi di questo paradiso terrestre, di questa estasi musicale, sono nato invece in 2 lingue, nell'inglese e nell'italiano, l'inglese come lingua madre, l'italiano come lingua padre e come lingua che avevo intorno, essendo nato a Milano. Ci misi un po' di tempo a scoprire che queste lingue erano in realtà 2. All'inizio era un'unica splendida lingua che, unita alla voce di mia madre che cantava, mi raccontavano le storie di Winnie the Pooh e le varie favole che si raccontano ai bambini, Peter Rabbit, ai bambini americani. Perché l'ultima cosa che vi dirò in questa piccola presentazione è che sono stato allevato per essere americano, mentre mia sorella è stata allevata, nata 2 anni dopo di me, è stata allevata per essere italiana. Non a caso io sono l'unico della mia famiglia che ancora abita a Milano, a meno di 1 chilometro da dove sono nato, mentre mia sorella è felicemente sposata in New Jersey, negli Stati Uniti. Damasco, un viaggio sulle onde della memoria per richiamare i libri che mi hanno folgorato sulla strada di Damasco, anche se in realtà, essendo io un musicista, potrei fare questa trasmissione per 1 anno se riguardasse le musiche, ma in realtà io, più che da libri in particolare, sono stato folgorato dalle parole. E in particolare il libro che vi voglio presentare oggi è una novella, un racconto lungo, un romanzetto, un romanzo breve di Paul Auster, che fa parte della trilogia di New York, The New York Trilogy, che si chiama Città di Vetro e che è un racconto giallo, metafisico però, sulle parole, i cui protagonisti sono le parole in ogni sfaccettatura. Il racconto inizia con la presentazione del protagonista, che è Quinn, questo scrittore che vive una famiglia che è un assoluto eremita. Ha perso la famiglia in un incidente, moglie e figlio di 3 anni, anni prima, e da allora ha smesso di scrivere poesie e romanzi che lo stavano portando al successo come promettente giovane scrittore con il suo vero nome di Quinn, appunto. E dopo la morte della moglie e del figlio perde, come dire, la voglia di vivere, perde il sogno, il progetto, e per sopravvivere comincia a scrivere romanzi gialli sotto lo pseudonimo di William Wilson. Questa attività prende circa metà dell'anno, gli permette di vivere, nessuno lo conosce, il suo editore non sa chi è, non sa che faccia abbia, lui spedisce i suoi manoscritti, riceve i suoi assegni, praticamente la sua vita si è annullata insieme alla vita della sua famiglia e lui la passa tutto il tempo che non passa a scrivere, camminando in giro per New York.
3: Come la maggior parte della gente, Quinn non sapeva quasi nulla del mondo del crimine. Non aveva mai assassinato nessuno, mai rubato niente e non conosceva nessuno che lo avesse fatto. Non era mai stato in una stazione di polizia, non aveva mai conosciuto un investigatore privato, né parlato a un delinquente. Tutto quello che conosceva sull'argomento lo aveva imparato dai libri, dai film e dai giornali. Questa, peraltro, non gli sembrava una menomazione. Nelle storie che scriveva a importargli non era il rapporto con il mondo, ma il rapporto con le altre storie. Ancor prima di diventare William Wilson, Quinn era stato un affezionato lettore di romanzi gialli. Sapeva che per lo più erano scritti male e nella grande maggioranza dei casi non avrebbero superato nemmeno l'esame più generico. Eppure era la forma che lo attraeva e rifiutava di leggere solo quei rari gialli di bruttezza indicibile, mentre per gli altri generi letterari possedeva un gusto rigoroso, esigente fino all'incontentabilità, verso quei libri quasi non ne faceva differenze. Quando era dell'umore giusto, ne leggeva senza difficoltà anche 10 o 12 di seguito. Una specie di fame si impossessava di lui, la bramosia di un cibo speciale, e non si interrompeva prima di averne mangiato a sazietà. A piacergli dei gialli era il loro senso di pienezza ed economia. In un buon giallo nulla viene sprecato, non una frase, non una parola che non siano significative. E anche se non lo sono, hanno il potenziale per esserlo, il che è lo stesso.
2: Ho scoperto questo libro di Paul Auster casualmente in libreria. Io leggo quasi esclusivamente in lingua inglese, anche perché ho fatto gli ultimi anni del liceo e l'università negli Stati Uniti, e quindi io cerco di, ogni tanto vado nelle librerie in lingua inglese qua a Milano, oppure negli altri, nelle hall degli aeroporti, nelle sale d'attesa, e compro di tutto. Io sono un lettore assolutamente, uso i libri come molti usano la musica, cioè non ho mi piacciono tantissimo, amo i libri, ma me ne intendo poco in generale di letteratura, mentre in musica sono in grado di piazzare un autore nel tempo, nello spazio e in relazione con tutti i suoi contemporanei, antecedenti. In letteratura sono un lettore vorace ma onnivoro.
3: Poi accadde una cosa strana. Quinn trasferì l'attenzione sulla ragazza alla propria destra per vedere se da quella parte trovava materiale da lettura. Doveva avere circa 20 anni. Sulla guancia sinistra aveva molti foruncoli dissimulati da un roseo impiastro di fondotinta e in bocca faceva scricchiolare una pallina di chewing gum. In effetti stava leggendo un libro, un tascabile dalla copertina vistosa, e Quinn si chinò impercettibilmente verso destra per leggerne almeno il titolo. Contro ogni sua aspettativa era un libro che aveva scritto lui stesso. Pressione suicida, di William Wilson, il primo dei romanzi di Max Work. Quinn aveva immaginato spesso quella situazione, l'improvviso, inatteso piacere di imbattersi in un suo lettore. Aveva immaginato addirittura la conversazione che ne sarebbe seguita. Lui prima soavemente schivo, mentre il lettore elogiava il libro, poi, ma con estrema riluttanza e modestia, disposto a scrivere il suo autografo sul frontespizio, se proprio insiste. Ma adesso che la scena si svolgeva, si sentì deluso, quasi stizzito. La ragazza seduta accanto a lui non gli piaceva e lo indispettiva quello sfogliare distrattamente le pagine che gli erano costate tanta fatica. Ebbe l'impulso di strapparle il libro dalle mani e uscire dalla stazione, di corsa.
2: Ho trovato questo libricino, una trilogia newyorkese, dato che i miei genitori vivono a New York. L'ho comprato per curiosità. Paul Auster è un autore che io rispetto e l'ho comprato come compro tanti altri libri, e mi sono subito innamorato dalle prime pagine proprio di questo straordinario racconto Città di Vetro, perché contiene un po' tutti i temi fondamentali della mia vita, temi fondamentali che sono quello dell'identità. Io sono nato con due nomi, mi chiamo Eugenio Finardi in Italia, cantautore, ho tutta una vita, una serie di relazioni, ma in realtà sono stato cresciuto per essere Eugene Gustav Finardi, cittadino americano. Ho un passaporto, ho un numero di sicurezza sociale, ho 10.000 dollari su un conto in banca in America, però diciamo che in tutta New York, a parte i miei familiari, conosco una sola persona, forse due. E sono quindi un po' come lo stesso Quinn, una conchiglia vuota. La mia identità americana, pur essendo reale e molto forte dentro di me, non ha una vita tangibile, è un contenitore vuoto. E l'altro tema è quello oltre dell'identità, è quello proprio delle parole stesse, del significato delle parole. Io sono cresciuto con due lingue dentro, l'italiano e l'inglese, e a un certo punto, a 6 anni, mi hanno mandato in America da mia zia a fare la prima elementare, e io mi sono trovato di colpo, come Peter Stillman, il protagonista di questo straordinario racconto di Paul Auster, La città di vetro, mi sono trovato derubato di metà delle mie parole. Di colpo, intorno a me, nessuno capiva tutte le mie parole in italiano, che io non sapevo essere italiane, erano la mia lingua, metà della mia lingua, e avevo due parole per ogni cosa, e a un certo punto metà di queste mi furono strappate. C'è uno dei protagonisti, oltre a Quinn e alle sue molteplici identità, perché a un certo punto Quinn diventa un investigatore privato che si chiama Paul Auster, e a un certo punto nel libro incontra lo stesso Paul Auster. Ci immaginiamo il Paul Auster scrittore nella sua realtà, nella sua vera casa, nella sua vera vita. A un certo punto, nelle vesti di Paul Auster, Quinn si inventa detective privato e incontra questo Peter Stillman, un ragazzo albino, chiarissimo di pelle e di occhi. C'è da notare che mia madre era albina e quindi legalmente cieca, era tutta voce e niente vista, non so come dire. E questo Peter Stillman è figlio di un professore di storia delle religioni che, impazzendo, lo ha rinchiuso in una stanza per 9 anni, cercando di privarlo al buio, cercando di privarlo da ogni possibile contatto umano, per vedere di ritrovare, perché era convinto che così il giovane avrebbe imparato la vera lingua di Dio. Peter Stillman è chiaramente estremamente traumatizzato, no? Da questa esperienza, e io la ricollego un po' anche alla mia esperienza, al trauma che ho provato nel perdere metà della mia lingua a 6 anni, che poi mi portò, una volta tornato in Italia, a essere messo all'asilo dopo aver fatto la prima elementare in America. Mi rimisero all'asilo per imparare l'italiano, e fu anche questo un trauma. E dopodiché, appena reimparate le due lingue e ridiventato padrone di queste cose, mi mandarono in Svizzera a imparare il francese, per cui io adesso posseggo 3 lingue e una mente estremamente contorta e incasinata. Peter Stillman si presenta a Quinn nelle vesti di Paul Auster, che sta facendo finta di essere il personaggio dei romanzi di William Wilson, che è il suo pseudonimo come scrittore di gialli. Arriva, incontra Peter Stillman, che vuole essere protetto da suo padre, che viene liberato, e Peter Stillman gli fa un discorso in una lingua interessantissima, in una lingua imparata oramai da vecchio, quindi non una lingua in cui è nato, una lingua che ha imparato, come tutto il resto, come i movimenti del corpo, un uomo che si muove come un robot. E ve ne leggo un pezzo in inglese, perché qui c'è uno dei più straordinari monologhi che a me ha commosso fino alle lacrime, mi succede raramente leggendo, perché ha un'assonanza musicale, una bellezza straordinaria. I say what they say because I know nothing. I am only poor Peter Stillman, the boy who can't remember. Boo, willy nilly nincompoop, excuse me, they say. But what does poor little Peter say? Nothing, nothing, nothing anymore. There was this dark, very dark as very dark. They say that was the room, as if I could talk about it, the dark, I mean. Thank you. Dark, dark. They say for 9 years, not even a window. Poor Peter Stillman and the boom, boom, boom. The cacapiles, the pee-pee lakes, the swoons. Excuse me, numb and
3: dico
2: naked. Excuse me, excuse me, anymore.
3: Sono solo il povero Peter Stillman, il ragazzo che non sa ricordare. Boo. Volente o nolente, il semplicione. Mi perdoni? Dicono, dicono. Ma cosa dice il povero Peter? Niente. Niente. Non più. C'è stato questo. Buio. Molto buio. Buio come il molto buio. Dicono, quella era la stanza. Quasi che io ne potessi parlare. Del buio, voglio dire. La ringrazio. Buio. Buio. Per 9 anni, dicono. Neppure una finestra. Povero Peter Stillman. E poi il boom, boom, boom, pile di cacca, laghi di pipì, i mancamenti. Mi perdoni, amorfo e nudo, mi perdoni, non più. Allora c'è il buio, glielo dico io. C'era del cibo al buio, sì, cibo papposo, nella camera buia, silenziosa. Lo mangiava con le mani, mi perdoni. Voglio dire Peter, e se Peter sono io, tanto meglio, vale a dire tanto peggio.

0: scusi, signor Oster. Vedo che la sto rattristando. Niente domande, prego. Mi chiamo Peter Stillman. Non è il mio vero nome. Il mio nome vero è signor Triste. Come si chiama lei? Signor Oster. Forse il vero signor Triste è lei. E io non sono nessuno.
1: Stiamo parlando della trilogia newyorkese di Paul Auster, La città di vetro, un racconto veramente straordinario in cui io mi riconosco a tantissimi livelli. Vi ho parlato di Peter Stillman figlio, adesso vorrei parlarvi di Peter Stillman padre, che a un certo punto Quinn viene incaricato di seguire, Quinn sempre nelle vesti di Paul Auster, l'investigatore privato, non lo scrittore dal cui che lui poi incontrerà, ma nelle vesti appunto di questo che gli dà un'identità, il ruolo di investigatore privato dà finalmente un'identità a quest'uomo che ha perso tutto, che vive da eremita e che ha perso le parole, non usa più le parole se non per comunicare con un barista di calcio, di sport, di baseball. E a un certo punto incontra Quinn il padre, Peter Stillman padre, colui che rubò il linguaggio a suo figlio, e comincia a seguirlo per la Upper West Side di New York. E qui c'è un'altra assonanza stranissima con la mia vita. Mio padre, che è morto nel 2003 a 94 anni in maniera molto serena, è arrivato fino a 4 giorni prima della sua morte, camminava almeno 10 km al giorno per New York, e di solito proprio per la Upper West Side di New York, dove abitava, nella zona del Riverside Park, verso il Museo di Scienze Naturali, la stessa zona identica che sceglie Peter Stillman padre, che si scopre aveva scritto un libro apocrifo che questo ci ricollegherà poi domani con Il nome della rosa, con i quali tutte queste considerazioni sul linguaggio continueranno. La mania di Peter Stillman padre è la ricerca della lingua originaria di Dio, che poi era una cosa piuttosto comune nel 600, addirittura ho qui davanti agli occhi un saggio di Eco che parla della lingua australe, la citerò meglio domani, di tutti questi tentativi di inventare delle lingue utopiche del 600. E a un certo punto il padre di Peter Stillman incontra Quinn e si innamora del suo nome e comincia a fare tutte le assonanze, Quinn, Ben, Sin, tutte le cose, e ci si rende conto, come mi sono reso conto molto presto anch'io, che le parole sono uno strumento assolutamente soggettivo, smantellabile. Non a caso uno dei primi segni della schizofrenia è proprio lo smantellamento, il cominciare a togliere il senso comune alle parole e andare a scavare frazionandole, rompendole. Ecco, io mi sono presto reso conto che le parole erano assolutamente uno strumento soggettivo, come il DNA delle persone, ognuno ha le sue, e che quindi è impossibile in realtà trasmettere una verità con la V maiuscola attraverso le parole.
0: Quinn era preparato e sapeva come destreggiarsi. Non si sarebbe fatto intrappolare. Dato che tecnicamente lui era Paul Auster, quello era il nome che doveva proteggere. Qualunque altra cosa, anche la verità, sarebbe stata un'invenzione, una maschera dietro cui nascondersi e restare al sicuro. In questo caso, disse, il mio nome è Quinn, per servirla. Ah, disse Stillman annuendo pensosamente, Quinn. Sì, Quinn. Quinn. Capisco, sì, capisco. Quinn. Sì, molto interessante. Quinn. Parola assai sonora, fa rima con twin, gemello. Non è vero? Esatto, twin. E anche con sin. Peccato, se non erro. Non sbaglia, infatti. E poi con in, una n sola, o in locanda. È giusto? Giusto. Molto interessante. Vedo un sacco di possibilità per questa parola, questo quin, questa quintessenza di quiddità. Quick, svelto, per esempio, e quill, penna d'oca, e quack, ciarlatano, e quirk, ghiribizzo. Fa rima con green, ghigno, per non parlare di kin, stirpe. Molto interessante. E win, vittoria, e fin, pin, e din, baccano.

0: e gin e pin, spillo e tin, latta e bin, pattumiera. Fa rima persino con Din, genio della lampada. E se è pronunciato bene con bin, essere stato. Sì. Davvero interessante, signor Quinn. Il suo nome mi piace immensamente. Si invola subito in tante direzioni. Sì, l'ho notato spesso anch'io. La gente, per lo più, non si sofferma su queste cose. Pensano che le parole siano macigni, grandi oggetti inanimati e inerti, come monadi, immutabili.
1: A un certo punto, Quinn, il protagonista, questo investigatore, questo scrittore travestito da investigatore, forse tutti gli scrittori sono investigatori, forse tutti siamo investigatori, si dà una missione che non ha più senso, perché essendo questo un giallo metafisico non c'è soluzione. Decide di osservare la casa in cui viveva Peter Stillman, in cui lui pensa che viva Peter Stillman, per proteggerlo, il ragazzo a cui è stata rubata la vita dal padre che cercava il linguaggio di Dio, e per farlo si diventa un barbone, comincia a vivere nel vicolo davanti alla casa di Stillman e comincia a uscire dalla vita normale, da quella che noi chiamiamo la civiltà, senza rendersene conto, rimanendo nel suo ricco mondo di pensieri e di considerazioni. Si stacca piano piano dalla realtà finché a un certo punto scompare così, a un certo punto entra nella casa e praticamente ritrova lo spazio in cui Peter Stillman è stato chiuso, vi si rinchiude lui stesso e annotando su un taccuino rosso i suoi pensieri finché non scompare. Questo taccuino viene ritrovato. In questo racconto è stranissimo come troviamo tantissimi degli artifici, poi il manoscritto ritrovato, i vari piani della realtà, i vari piani del linguaggio, c'è il tema della Torre di Babele.
0: Scriveva delle stelle, della terra, delle sue speranze per l'umanità. Sentiva che le sue parole venivano separate da lui, che ormai appartenevano al mondo in senso lato, reali e determinate come un sasso, o un lago, o un fiore. Non avevano più niente a che fare con la sua persona. Ricordava il momento della nascita, la delicatezza con cui lo avevano fatto uscire dal ventre di sua madre. Ricordava le infinite gentilezze del mondo e tutte le persone che aveva amato. Niente importava ora, a parte la bellezza di tutto questo. Voleva continuare a raccontarla. E la coscienza che ciò non era possibile lo faceva soffrire. Eppure si sforzò di affrontare con coraggio la fine del taccuino rosso. Si chiedeva se sarebbe stato capace di scrivere senza penna o se invece avrebbe imparato a parlare riempiendo il buio con la voce, pronunciando le parole nell'aria, nei muri, nella città, anche se la luce non fosse tornata mai più. L'ultima frase sul taccuino rosso dice: cosa succederà quando non ci saranno più pagine nel taccuino rosso?
1: Siamo in chiusura di questa prima puntata da me gestita, io sono Eugenio Finardi, di Damasco. Devo confessarvi che sono molto emozionato per questo appuntamento molto importante. Vi ho presentato e spero incuriosito abbastanza da indurvi a leggere questo straordinario racconto di Paul Auster, la trilogia, tratto dalla trilogia di New York, Città di Vetro, un racconto sulle parole, ma anche gli altri due sono, è tutta una trilogia sulle parole, sul senso, sulla scrittura, è veramente per chi ama la parola. E io ripeto, non sono stato colpito da libri sulla strada di Damasco, ma da parole sulla strada di Damasco, dalla pura, straordinaria bellezza del suono delle parole. A domani con Il nome della rosa.
2: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
1: Buonasera a tutti. coloro che sono in ascolto di Damasco qui su Rai 3. Io sono Eugenio Finardi e sono il conduttore questa settimana di questa straordinaria trasmissione. Sebbene io non abbia in realtà 5 libri che mi hanno fulminato sulla strada di Damasco, ho centinaia di musiche. Potrei raccontarvi della prima volta che ho sentito Miles Davis, di come mi si è a un certo punto rivelato Bach, potrei parlarvi del mio rapporto con Domenico Scarlatti, che io uso per quarzarmi, per riallinearmi con l'universo. Oggi parliamo del nome della rosa di Umberto Eco, e il libro è così vasto e contiene così tanti spunti, così tanti frattali di pensiero e così tante informazioni che mi darà modo di raccontarvi anche un po' di me e della mia visione dell'universo. Il nome della rosa si svolge nel 1327, mi sembra, in una abbazia medievale, immaginaria, fittizia, ma assolutamente credibile. E la cosa è molto divertente perché io l'ho letto in origine in inglese, in un posto non molto dissimile. Il Smith College, un'università della cosiddetta Ivy League, molto prestigiosa in Massachusetts, un'università femminile, esclusivamente femminile, vicino c'è Amherst, la controparte maschile, sono università estremamente care dove viene educata l'élite americana, il potere americano contemporaneo, e sono in per molti versi, hanno molte assonanze, molti misteri, molte lotte intestine all'interno delle varie facoltà, come tutte le università, hanno molti parallelismi con l'abbazia medievale in cui arriva Guglielmo da Baskerville, il protagonista del Nome della Rosa. Ovviamente un ovvio riferimento a Conan Doyle, a tutto il genere induttivo, deduttivo dei gialli del romanzo moderno, della giallistica moderna, quello che gli americani chiamano mystery, non so esattamente come definirlo in italiano perché appunto ho fatto i miei studi in inglese, come il libro che vi ho presentato ieri di Paul Auster, la In Città di Vetro, dalla trilogia di New York. Anche questo è un romanzo sui romanzi, sulle parole, sul linguaggio, sul significato del linguaggio. Io in realtà ho imparato un linguaggio primario da mia madre, come vi ho detto ieri. Io sono nato in uno strumento musicale, mia madre è un soprano, non ha mai smesso di cantare, anzi voleva farmi nascere alla Scala. Per fortuna io ho deciso di nascere all'Alba e a quel punto la Scala l'avevano chiusa, però leggenda vuole che io sia nato con un do di petto, anzi mia madre, quando tutte i nostri parenti italiani, oh poverina hai sofferto e così, e lei diceva, mia madre parlava come Stanley o come Shel Shapiro, oh, io non capisco tutte queste storie di far dolore del parto, eccetera, eccetera. Basta fare do di petto e escono come saponette. Questa era mia madre. E quindi c'è questo, sono nato in questo assoluto musicale. Se ci pensate, il linguaggio della musica è la matematica. I musicisti comunicano fra loro con la matematica, e la musica non è altro che l'applicazione di leggi della fisica, le leggi che tengono insieme l'universo, i veri, unici, assoluti che tengono sicuramente insieme tutto ciò che conosciamo, il tempo, lo spazio. È l'unica arte che si sviluppa nel tempo, che non occupa spazio e che allo stesso tempo ci dà idea dello spazio-tempo. La musica è per me l'arte più vicina all'assoluto, e la parola è l'arte più umana, più soggettiva. Ognuno di noi ha un suo linguaggio. Se io dico la parola armadio, ognuno di noi sa di che cosa sto parlando, ma ognuno di noi penserà a un armadio diverso. Quindi la parola non può che essere espressione della soggettività, dell'emotività. Ma la soluzione, la ricerca di assoluto e di verità, che fa parte della tensione dell'essere, essere umano, perché l'essere umano è un essere profondamente spirituale. Secondo me la certezza, la pienezza che cerchiamo troppo spesso nelle parole, che invece non possono che essere relative, la possiamo trovare invece nell'assoluto della musica. Perché un do è un do e sarà sempre un do. Puoi farne quello che vuoi, puoi farne punk, puoi farne heavy metal, puoi farne una sinfonia, puoi farne musica tamil che possiede 10 intervalli tra un do e un re. Però un do sarà sempre un do.
0: In conclusione, sono pieno di dubbi. Proprio non so perché mi sia deciso a prendere il coraggio a due mani e a presentare come se fosse autentico il manoscritto di Azzo da Melk. Diciamo, un gesto di innamoramento o, se si vuole, un modo per liberarmi da numerose antiche ossessioni. Trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Negli anni in cui scoprivo il testo dell'abate Vallée, circolava la persuasione che si dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente e per cambiare il mondo. A 10 e più anni di distanza, è ora consolazione dell'uomo di lettere, restituito alla sua altissima dignità, che si possa scrivere per puro amor di scrittura. E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Azzo da Melk. E provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo, ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato. Così gloriosamente priva di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranea alle nostre speranze e alle nostre sicurezze. Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare col grande imitatore da Kempis in omnibus requiem quesivi et nusquam in veni nisi in angulo cum libro. 5 gennaio 1980.
1: Il nome della rosa è il libro che presento oggi qui a Damasco. È stato scritto ovviamente da Umberto Eco, con la sua straordinaria conoscenza e capacità di utilizzare le parole. Addirittura cominciando dal titolo, cito Umberto Eco nella sua postilla, appunto, al nome della rosa: l'idea del nome della rosa mi venne quasi per caso e mi piacque perché la rosa è una figura simbolica così densa di significati da non averne quasi più nessuno. Rosa mistica, e rosa ha vissuto quel che vivono le rose, la guerra delle due rose, una rosa e una rosa e una rosa e una rosa, i rosa croce, grazie delle magnifiche rose, rosa, rosa fresca, aulentissima e così via. Il senso, ecco, questa, io adoro questo libro perché adoro i libri che mi danno informazioni e che me le danno in maniera piacevole. Adoro i gialli, adoro la narrativa di genere, perché trovo che, come adoro le musiche di genere, trovo che quando ci si confina in una struttura, in un'architettura ben precisa, come può essere quella di un giallo, di una spy story, un po' come quando si sceglie di cantare blues o di fare musica barocca, per qualche strano paradosso della creatività, proprio i limiti intrinsechi al genere e proprio i rigidi confini all'interno dei quali ci si deve muovere portano ad una grandissima libertà espressiva. Io in realtà non sono un cantautore, sono nato prima come una voce bianca classica, ho inciso il mio primo disco a 9 anni, si chiamava Palloncino Rosso Fuoco, anzi si chiama perché esiste ancora, ne ho incisi altri 2 a 11 anni insieme a mia madre che si chiamava Eloise Degenering ed era una soprano coloratura. Ma in realtà ho scoperto la mia vera musica a 13 anni insieme alla sessualità, alla pubertà, con un disco visto alla televisione a casa di mia nonna negli Stati Uniti, Satisfaction dei Rolling Stones. Avevo come tutti il classico cugino cattivo, che aveva un anno più di me, era invidioso di me e pensava che io fossi un grande fan dei Beatles, per cui mi regalò i primi 3 dischi dei album dei Rolling Stones per il mio compleanno, non sapendo che così facendo mi avrebbe cambiato la vita e segnato per sempre in maniera, non so se positiva o negativa, comunque. E da lì io mi sono innamorato del blues, ho scoperto questa musica straordinaria, questa musica estremamente limitata, confinata in 12 misure, che si sa sempre dove andrà a finire. E mi sono reso conto che queste musiche, proprio perché sono così rigide nel loro schema, è come se creassero Se noi immaginiamo la musica come un ponte che si edifica sul tempo, sul vuoto, che si continua, che si costruisce nel momento in cui si fa e si disfa dietro le nostre spalle e si costruisce davanti a noi, se lo schema di questa musica è rigido, è forte, questo ponte sarà così solido da poter trasportare una quantità di emozione fortissima. Ed è per questo che amo il blues, che amo la musica barocca, che amo le musiche semplici che però permettono di portare tantissima emozione. E anche i gialli sono così, sono ben definiti, si sa di che cosa si sta parlando, però permettono poi una grandissima possibilità di spaziare, come fa Umberto Eco nel Nome nella Rosa, in qualunque direzione.
0: Vidi un trono posto nel cielo e uno assiso sul trono. Il volto dell'assiso era severo e impassibile, gli occhi spalancati e dardeggianti su di una umanità terrestre giunta alla fine della sua vicenda, i capelli e la barba maestosi che ricadevano sul volto e sul petto come le acque di un fiume in rivoli tutti uguali e simmetricamente bipartiti. La corona che portava sul capo era ricca di smalti e di gemme. La tunica imperiale color porpora gli si disponeva in ampie volute sulle ginocchia, intessuta di ricami e merletti in fili d'oro e d'argento. La mano sinistra, ferma sulle ginocchia, teneva un libro sigillato. La destra si levava in attitudine non so se benedicente o minacciosa. Il volto era illuminato dalla tremenda bellezza di un nimbo cruciforme e fiorito. E vidi brillare intorno al trono e sopra il capo dell'assiso un arcobaleno di smeraldo. Davanti al trono, sotto i piedi dell'assiso, scorreva un mare di cristallo e intorno all'assiso, intorno al trono e sopra il trono, quattro animali terribili. Vidi. Terribili. Per me che li guardavo rapito, ma docili e dolcissimi per l'assiso, di cui cantavano le lodi senza riposo.
1: Come vi ho già detto, il mio interesse per i libri è quello di un vorace, onnivoro consumatore, ma non sono un filologo, non prendo appunti, spesso non mi ricordo neanche il nome dell'autore. Oggi me lo ricordo, stiamo parlando di Umberto Eco e chiaramente del Nome della Rosa, ma questa mia distrazione è perché in realtà mi interessano da una parte, forse ancora più che le storie, mi interessano i fatti contenuti, ed è per questo che io adoro tantissimo questo libro, proprio perché è pieno di tutto. Perché prima di tutto mi ha fatto conoscere il Medioevo, e per me, che ho avuto un'educazione americana per cui la storia iniziava praticamente con il Leviatano di Hobbes, con Newton, con l'illuminismo, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la dichiarazione di indipendenza americana, ma di questo parleremo fra un po' di giorni quando tratteremo di uno scrittore contemporaneo americano che io apprezzo molto e che è Stephen King. Nel Nome della Rosa a un certo punto compare questo personaggio che è Salvatore, che parla tutte le lingue, anzi usa termini diversi di varie lingue per la stessa cosa a seconda del contesto, cioè se sta raccontando di una cosa che ha mangiato in Provenza parlerà in lingua d'oca, se parla di qualcosa che ha fatto in Italia parlerà in italiano e così via.
0: Penitenziagite, vide quando Draco Venturus est a rodegarla l'anima tua. La morts est super nos prega che viene lo Papa Santo a liberar nos a malo de todas le peccata. Veviase ista negromanzia de domini nostri, Jesu Christi, ed anco joa mes dolce el placer mes dolos, cave il diavolo. Sempre m'ha guaita in qualche canto per addentarmi le carcagna. Ma Salvatore non est insipiens, bonum monasterium, et aqui se magna et se priega dominum nostrum, et il resto valet un figo seco et amene no.
1: E in realtà io in questo Salvatore mi ci riconosco tantissimo, uno per la sua assoluta e mostruosa sembianza, e il secondo è proprio perché io ho questa viscerale tendenza a assumere la lingua di coloro con cui parlo, proprio non avendone una singola mia, non appartenendo ad una lingua e a una cultura completamente. ho questa fame, ecco, io, se io potessi avere la lampada di Aladino, uno dei miei tre desideri sarebbe quello di capire e parlare tutte le lingue del mondo, tutti i dialetti, tutte le sfumature, perché una lingua è fatta di toni, è fatta di... Vi racconto un piccolo aneddoto. Io sono andato in Africa con Medici Senza Frontiere nel cuore dell'oscurità, molto più scuro di quello descritto da Conrad, nel sud del Sudan, in piena guerra civile. A un certo punto camminavo nella savana con la ragazza di Medici Senza Frontiere, il fotografo che ci accompagnava per questa campagna sull'acqua, e mi viene incontro un anziano con una lunga lancia d'ebano e d'ottone in mano, seguito da una trentina, quarantina di persone che battevano i talloni per terra, e ritmicamente questo anziano si para davanti a me e, puntandomi la lancia addosso, comincia e tutte le volte, ogni cosa che lui diceva questa cosa, tutti quelli dietro facevano così, no? Questo rumore, insomma, ti trovi in mezzo all'Africa a 1500 miglia, capito, da Nairobi, dal più vicino aeroporto per arrivare a Nairobi, e ti si para davanti a questa situazione. A un certo punto avevamo un ragazzino di 13 anni che ci faceva da interprete, e gli ho detto: ma cosa sta facendo? Dice: sì, he introducing himself, si sta presentando, ti sta raccontando che lui si chiama Ndele Ndanganda, che ha, e suo padre si chiamava così e così, i suoi fratelli si chiamano così, i suoi figli così, e ti sta facendo la presentazione, ti sta raccontando chi è. E io, per chissà quale possessione demoniaca, mi sono sentito di rispondere a quest'uomo. Ma pur essendo nato a Milano, da appunto padre bergamasco e madre americana, non parlo nemmeno il milanese, chissà perché mi è venuto da rispondergli in napoletano. E a un certo punto, in mezzo alla savana africana, immaginate, Re Leone, Acace, Terra Rossa, capito, mi sono messo a ballare urlando: e io sono Eugenio Finaddi e sono figlio Enz, e mio figlio si chiama Emanuele, tengo una figlia che si chiama Elettrenata, che si chiama Francisca, e faccio un musicista, capito? Questo è rimasto così colpito, che ero il primo bianco che gli rispondeva a tono, che mi ha regalato questa splendida lancia che io ho portato con me a casa. Ma anche qui nel libro di Eco ci sono molte identità possibili, ed è per me stato un libro interessante, perché mi ha fatto scoprire, interessantissimo, perché appunto l'ho letto prima in inglese, poi l'ho riletto in italiano, e per l'ennesima volta mi ha dimostrato come la traduzione vera sia in realtà un'operazione quasi impossibile. Questo non per colpa dei traduttori, per carità, che sono spesso straordinari, anzi la traduzione di Eco l'ha addirittura curata in parte lui stesso, ma proprio perché ogni lingua contiene, è un po' come un genere musicale. Come fai a trasformare un tango in una mazurka, un tango in un rock and roll, una tarantella in una sinfonia? Le lingue sono uguali, sono soggettive e diverse per ognuno di noi, ognuno ha la sua, e in realtà è quasi impossibile capirsi persino nella stessa lingua, figurarsi poi nella traduzione. Questa della traduzione è una cosa che mi ha sempre angustiato, perché mi ha angustiato di solito dall'inglese all'italiano, ma mi sono reso conto che, leggendo appunto una cosa che mi ha illuminato, e che invece appunto in questo caso, Nel nome della rosa, avendolo letto in America, in un posto molto simile a un'abbazia medievale, uno di questi college, di questi templi del sapere moderno, dove poi ci sono tutte le invidie, ci si può benissimo immaginare tutti gli omicidi, la serie di cose che, come nel libro, e dove appunto ci sono docenti che litigano e che si odiano a morte per visioni diverse, magari dell'Ulisse di James Joyce, altro libro che avrei potuto portare, che ho studiato all'università e che mi ha dato anche lì un'altra visione dell'assoluta relatività del linguaggio. Ecco, questo è forse il tema di fondo di questa mia settimana qui a Damasco, è proprio il fatto che, essendo nato e possedendo molte lingue, mi rendo conto come nessuna in realtà è capace di esprimere la totalità, però esprimono tantissime bellissime, straordinarie, piccole verità umane, emotive, ma anche di conoscenza. Ecco, Umberto Eco in questo libro ci dà un esempio proprio chiaro di come le parole possono intorcinarsi su se stesse, tutte le eresie, tutti i dibattiti su quanti angeli stessero su una capocchia di uno spillo che si facevano in quell'epoca, che però era anche, non dimentichiamoci, l'epoca di William Ockham, che fu colui che enunciò il famoso rasoio di Ockham, che è forse la base del pensiero scientifico illuministico moderno. E quindi la cosa che Umberto Eco mi ha fatto scoprire attraverso questo illuminista ante litteram che è William di Baskerville, mi ha fatto scoprire come le radici in realtà ellenistiche della nostra civiltà non si sono fermate o interrotte nel Medioevo, ma andavano avanti e producevano pensieri razionali che poi hanno portato al blooming, come si direbbe in inglese, allo sbocciare del secolo dei lumi.
0: L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa, anche se si era in un pomeriggio d'inverno. Le vetrate non erano colorate come quelle delle chiese e i piombi di riunione fissavano riquadri di vetro incolore perché la luce entrasse nel modo più puro possibile, non modulata dall'arte umana, e servisse al suo scopo, che era di illuminare il lavoro della lettura e della scrittura. Vidi altre volte e in altri luoghi molti scriptoria, ma nessuno in cui così luminosamente rifulgesse, nelle colate di luce fisica che facevano risplendere l'ambiente, lo stesso principio spirituale che la luce incarna, la claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza, attributo inscindibile di quella proporzione che la sala manifestava. Perché tre cose concorrono a creare la bellezza: anzitutto l'integrità o perfezione, e per questo reputiamo brutte le cose incomplete, poi la debita proporzione, ovvero la consonanza, e infine la clarità e la luce. E infatti chiamiamo belle le cose di colore nitido, e siccome la visione del bello comporta la pace, e per il nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella pace, nel bene o nel bello, mi sentii pervaso di una grande consolazione e pensai quanto dovesse essere piacevole lavorare in quel luogo.
1: L'appuntamento è per domani, per un libro che io ho amato molto da ragazzo e che ho riletto proprio in questa occasione con molto piacere, che di un premio Nobel, William Golding, Il Signore delle Mosche, un libro che nella cultura anglosassone è un pilastro e che in Italia si conosce poco. Secondo me è un libro veramente profetico, come vi dirò domani. Da Eugenio Finardi, arrivederci.
2: Il Terzo Anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
1: Buonasera, buon mercoledì sera, sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Sono un musicista, un cantautore, un bluesman, e quindi chiaramente il mio amore per le parole, per la letteratura, coinvolge tanto anche il suono delle parole, oltre che il senso. Ed essendo nato io metà americano, metà italiano, ed essendo allevato in una cultura anglosassone, vivendo in Italia, ho ben chiara questa assoluta schizofrenia, la duplicità, la molteplicità di significati che hanno le parole, e questo delle parole è un po' il tema di tutta questa mia settimana qui a Damasco. Il libro che presenteremo oggi però invece è più un libro di contenuti, un libro secondo me profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese, forse insieme a The Catcher in the Rye, come si chiama Il giovane Holden in italiano, il libro, diciamo, che si legge proprio quasi obbligatoriamente, diciamo, nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi che è stato scritto nel 54 durante una immaginaria guerra atomica, stiamo parlando subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica, questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Questo dell'isola è chiaramente un tema ricorrente, soprattutto nella letteratura inglese, da Robinson Crusoe in poi. C'è questa, forse anche perché ovviamente l'Inghilterra è un'isola, ma c'è questa idea utopica del posto dove ricominciare, no? Anche nei viaggi di Gulliver, l'isola Laputa, l'isola immaginaria che vola in cielo, dove vivono gli scienziati. Questo libro, quando io l'ho letto da adolescente, mi ha colpito tanto per la sua storia, e poi la vedremo, ma in effetti oggi ve lo propongo perché credo che sia stato un libro estremamente profetico per quello che è venuto dopo. La mia generazione ha avuto la sua isola deserta, ha avuto la sua occasione, ha avuto il sogno e forse anche per un certo periodo la possibilità di immaginare di reinventarsi, di ricostruire una società nuova, un nuovo uomo, un uomo nuovo, l'era dell'acquario. E la mia generazione l'ha anche vista crollare quest'utopia, l'ha vista distruggersi, la vista essere distrutta da alcuni degli stessi che l'avevano sognata. E ancora più in là questo libro può essere visto come profetico sul momento attuale che sta vivendo il mondo, un momento in cui la ragione sembra essere passare in secondo piano davanti alle forze dell'inconscio, del selvatico, del superstizioso, diciamo, della paura che portiamo dentro di noi.
0: Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega, e un altro grido gli fece eco. «Ehi, aspetta un po'!» Qualcosa scuoteva il sottobosco da una parte del solco e cadde crepitando una pioggia di gocce. «Aspetta un po'!» diceva una voce. «Mi sono impigliato!» Il ragazzo biondo si fermò e si tirò sulle calze con un gesto meccanico. Per un momento la giungla prese un'aria di provincia inglese. La voce parlò di nuovo. «Non posso quasi muovermi, con tutti questi rampicanti!» Chi parlava uscì dal sottobosco, camminando all'indietro tra i rametti che gli graffiavano la giacca a vento sporca di grasso. Aveva le ginocchia nude, grassocce, graffiate dalle spine. Si chinò, tolse le spine con cura e si voltò. Era più piccolo del ragazzo biondo e molto grasso. Venne avanti studiando attentamente dove mettere i piedi e guardò in su. Aveva dei grossi occhiali. «Dov'è l'uomo col megafono?» Il ragazzo biondo scosse la testa. «Questa è un'isola. Almeno credo che sia un'isola. Quella là nel mare è una scogliera. Forse di grandi non ce n'è in nessun posto.» Il ragazzo grasso sembrò scosso. «C'era quel pilota. Ma non era quei passeggeri, era su nella cabina, davanti.» Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi. «Tutti quegli altri bambini», continuò il grasso. «Qualcuno deve essere venuto fuori. Qualcuno sì, non è vero?» Il biondo si diresse verso l'acqua con l'aria più indifferente che poteva. Cercava di tenere le distanze, ma senza mostrarsi del tutto privo di interesse. Il grasso si affrettò a tenergli dietro. Di grandi non ce n'è neanche uno.
3: Credo di no.
0: Il biondo disse queste parole con solennità, ma poi fu sopraffatto dalla gioia di un'ambizione realizzata. Fece una capriola in mezzo al solco e una smorfia al ragazzo grasso. Neanche un grande.
1: William Gerald Golding è un autore interessantissimo, un premio Nobel, con una storia anche molto interessante. È un contemporaneo di mio padre nacque nel 1909, Golding nel 1911. Golding ha attraversato tutte le utopie del suo secolo, del XX secolo. Era figlio di una suffragetta e di un preside socialista utopista, entrambi assolutamente atei, che lo volevano studente di scienza, mentre invece Golding aveva da subito si sentiva attratto da temi spirituali. Ebbe un periodo di ribellione ai suoi diventando cattolico, cosa che in Inghilterra è appunto anche un andare contro, diciamo, la religione di Stato, che è ovviamente la Chiesa d'Inghilterra, la Church of England, di cui la regina è la capa e che tra l'altro è la religione in cui è nata mia madre, pur essendo anche lei non credente. Golding a un certo punto si sentiva invece attratto dalla poesia, dall'utopia, dagli ideali. Dopo questo periodo di innamoramento del cattolicesimo, approfondì questi studi e, come nella sua epoca, nella prima metà del Novecento, si innamorò dell'utopia steineriana, fu anche insegnante in una scuola steineriana, e pare che proprio qui nacque l'idea per questo libro, Il Signore delle Mosche, perché in questa scuola steineriana dividevano gli alunni, a un certo punto ho deciso di fare l'esperimento di dividere gli alunni in due gruppi e di portarli a dibattere uno contro l'altro sotto la supervisione di un insegnante. Golding un giorno decise di uscire, di provare a lasciarli soli per una mezz'oretta, e il risultato fu che quando rientrò i bambini si stavano scannando. Lui rimase molto traumatizzato, appunto un idealista, un sognatore, un poeta come lui, rimase scioccato da quanto la patina di civiltà che questi ragazzi, che ovviamente venivano da un'elite, di un'elite, perché per andare a una scuola steineriana, sapete, sono scuole dove tutto è estremamente a misura di bambino, rispettoso dei bambini, dove tutti devono suonare uno strumento ad arco per imparare a stare insieme, a relazionarsi, l'armonia, eccetera, eccetera. Questi bambini, tutta questa cultura, tutto questo apprendimento, in mezz'ora se n'era andato per trasformarsi in una lotta. E questa esperienza lo segnò molto, come lo segnò molto l'esperienza come ufficiale di marina nella Seconda Guerra Mondiale, che gli diede l'assoluto senso di inutilità e della violenza umana. C'è da dire che, ecco, Golding ci lascia pochissima speranza nell'uomo in questo libro.
2: Damasco con Eugenio Finardi. Letture di Massimo Reale. Collaborazione di Mariangela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Per favore prendete note. Benvenuto anche a te, rimani con noi e prendi nota che oggi è il 25 gennaio. Le oche di Lorenz continuano a occuparsi di biodiversità, ma oggi di quella umana perché c'è da festeggiare un compleanno. Dopo l'attualità, champagne. Delle foreste avevamo promesso che parleremo oggi, o che avremmo parlato oggi, chiedo scusa per la concordanza dei tempi. Invece ne parleremo lunedì, promesso.

0: La musica che stiamo ascoltando è un brano di Dire Straits, il gruppo rock americano, ed è la stessa musica che ha accompagnato un gruppo di paleontologi a caccia di dinosauri nel Madagascar. Gli scienziati hanno detto che ogni volta che l'ascoltavano saltava fuori qualche pezzo di osso, senza il capo del gruppo Mark Knopfler invece niente. Ore e ore sotto il sole senza trovare nulla. Così lo staff di paleontologi, sulle note della sua chitarra, ha trovato un intero dinosauro e l'ha battezzato Seacamarus Knopfler, in onore del cantante.
1: Riprovo io. Masiacasaurus Knopfleri.
0: Masiacasaurus Knopfler, in onore del cantante. A lui, al dinosauro e non al cantante, la rivista Nature ha dedicato l'ultima copertina. È uno strano dinosauro. Dalla testa alla coda, entrambe piuttosto lunghe, l'animale misurava un paio di metri e pesava circa 35 kg. Camminava sulle zampe posteriori, che erano molto più sviluppate di quelle anteriori. La cosa più bizzarra erano i denti. Uno degli incisivi inferiori, infatti, sporgeva in avanti e aveva la forma di cono e un piccolo uncino sulla punta. Secondo i ricercatori, questo dente doveva servire al dinosauro per scavare nella terra e catturare le sue prede preferite, gli insetti, quando viveva nel Madagascar, 65-70 milioni di anni fa, poco prima che i grandi rettili scomparissero dalla faccia della terra.

Questa musica è stata trovata nell'archivio dei dinosauri. Un 25 gennaio a Genova è nato il grande genetista delle popolazioni umane, Luigi Luca Cavalli Sforza. Non ci sogniamo ovviamente di riassumere in pochi minuti una carriera scientifica così lunga e bella. Rimandiamo tutti a Geni, Popoli e Lingue, un piccolo grande libro necessario, edito da Adelphi. Forse già tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno del fermento nel laboratorio di Pavia negli anni 60, della potenza delle idee portate poi da Cavalli Sforza all'Università di Stanford in California. La genetica di Cavalli Sforza elimina il concetto di razze. Ci accomuna, prove scientifiche alla mano, in un'unica specie umana, fatta di individui insieme diversi e tutti uguali. Ai razzisti americani e nostrani questa genetica non piace. Con gli americani l'hanno fatto sapere al nostro professore con insulti e minacce, però piace a noi e a tutti quelli che, imparando da Luca Cavalli Sforza, ci mostrano che in Siberia, per esempio, i ciucci delle renne sono molto diversi dai vicini di casa, i ciucci senza le renne. Eppure uguale a noi, che ne siamo lontani per aspetto, lingua e cultura. Ci mostrano che c'è più diversità tra un ligure di Genova e uno di Sanremo, per dire, che tra un sardo e un lappone. Caro professore, sappiamo che ci sentirà indifferita, che a Stanford, dove sta ora, qualcuno sta registrandole. Questo Festschrift da internet. Infatti là sono le 7 di mattina, per quanto le occhie di Lorenz siano molto sfacciate, non se la sono sentite di darle la sveglia. Auguri, professore.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Alberto Piazza.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di genetica umana a Torino e si associa a noi per augurare buon compleanno al suo amico e collega, il professor Cavalli Sforza.
1: Certamente, i miei auguri sono molto affettuosi, presto lo raggiungerà a Stanford, ma qui dall'Italia mi fa piacere di unirmi a questo festeggiamento come collaboratore, come amico, con i miei auguri più affettuosi, altri anni belli come gli ultimi che ha passato.
0: Guardi, noi stiamo cercando di caratterizzare i lavori del professor Cavalli Sforza per i nostri ascoltatori e penso, se lei vuole spiegarci le cose più recenti, perché è ancora molto attivo nella ricerca, su per esempio il cromosoma Y.
1: La ringrazio di questa domanda. Questa è stata uno degli ultimi lavori che abbiamo avuto la fortuna di fare insieme e che realizza un'ambizione antica, che è quella di, attraverso l'analisi del DNA e in particolare delle sequenze del DNA che si trovano sul cromosoma Y, di descrivere l'evoluzione dell'uomo. Questo lavoro era già stato fatto per altri tipi di marcatori, era stato fatto anche per il mitocondrio, che in qualche modo si eredita per via femminile, e adesso invece è fatto per il cromosoma Y, che come il cognome si eredita per via maschile. L'eleganza di questo tipo di lavoro, la cui idea risale a Luca Cavalli Sforza, è quella di usare una tecnologia molto avanzata che prende il nome di DHPLC, che è stata recentemente brevettata proprio a Stanford da parte di due persone che lavorano nel suo laboratorio. Uno è Peter Underhill e l'altro è Peter Öfn. Questa tecnologia permette di vedere i polimorfismi del cromosoma Y, cioè le parti del cromosoma Y che mutano in maniera molto veloce per molte persone. I risultati di questa ricerca, che sono stati recentemente pubblicati su Nature Genetics e Science, confermano in parte i dati precedenti, ma anche danno uno scenario dell'evoluzione umana molto interessante, perché ci precisano le mutazioni e le loro date con le quali sono avvenute le varie insediamenti umani. Si riconferma, ma con maggiore precisione, l'origine monocentrica dell'Homo sapiens sapiens in Africa, e si datano con maggiore precisione, dicevo, anche l'uscita dell'Homo sapiens sapiens dall'Africa verso l'Asia, verso l'Oceania e verso l'Europa. In particolare, un lavoro dell'Europa che è successivo, ma di pochi giorni a questo, fatto in collaborazione soprattutto con un'equipe molto in Italia almeno molto nota, che è quella guidata dalla professoressa Silvana Santachiara, infatti il primo nome di questo lavoro è Ornella Samino, descrive in maniera molto precisa i vari insediamenti umani in Europa a partire da 35.000 anni fa, e per la prima volta si riescono a identificare la parte di eredità che gli europei hanno avuto dagli uomini paleolitici e quelli che invece hanno avuto dalle nostre ascendenti neolitici, per cui si ha un panorama molto completo di quella che è la struttura genetica europea oggi, andando a confermare sia i dati sui mitocondri sia i dati anche sui gruppi sanguigni, quelli che insieme avevamo pubblicato nel libro La storia e la geografia dei geni umani, che ormai è in edizione italiana del 97, ma nell'edizione americana risale al 94.
0: Lavoro di una vita con il quale abbiamo iniziato questa trasmissione. C'è un altro grande progetto. Io ho cominciato col cromosoma Y perché appunto è la vostra attività di oggi, per così dire.
1: È ormai di ieri, sa?
0: Beh, sì, scusi, di ieri perché è stato pubblicato, ma insomma.
1: Sì, certo, attuale.
0: Attuale. E invece c'è un altro grande progetto che non è, credo, ancora partito, che però dovrebbe, secondo me, sarebbe bello se partisse, perché così invece di avere il genoma umano, fra virgolette, unico, si avrebbe quello della diversità umana.
1: Sì, questo è un progetto di grandissimo respiro e per cui ha avuto delle difficoltà, come tutti i progetti di grande respiro a partire. E l'idea principale è un'idea che sembra semplice, ma che in realtà non viene mai in mente alle persone quando parlano di genoma umano. In realtà, quando si parla di genoma umano e del progetto del genoma umano, a quali persone ci si riferisce? Questo è un pochino il punto. Nell'identificazione di questo genoma, da un punto di vista pratico, in realtà si esaminano parte, cioè sequenze del DNA del genoma umano, che appartengono o all'una persona o all'altra persona, perché è il frutto di una collaborazione collettiva tra molti laboratori nel mondo. Alcuni esaminano per esempio il cromosoma X in una persona, altri il cromosoma 21 magari in un'altra persona, cromosoma 18, cromosoma 1 e così via, e si uniscono, per così dire, pezzi di cromosomi diverse, di persone diverse, perché quello che importa è avere la struttura, la sequenza del cromosoma, che in qualche modo è la più comune tra tutti noi. Ma non si pensa al fatto che ognuno di noi ha un genoma diverso, che proprio in questa diversità sta il motore dell'evoluzione, e che una delle ragioni principali, diciamo, per cui questo progetto è decollato è proprio per studiare la cosiddetta, tra virgolette, normalità del genoma e quella parte del genoma invece che può presentare caratteri patologici. Per cui è estremamente interessante non solo avere un'idea di un genoma umano di riferimento, che poi non è proprio di riferimento, ma è la composizione del riferimento di tante persone, ma studiare il genoma della persona, il genoma mio, il genoma suo, il genoma di un terzo, il genoma di un'altra, di un quarto, di un quinto, e di andare a vedere qual è la variabilità tra tutti questi. Questo naturalmente impone un sforzo di tipo organizzativo che non è da poco. L'idea è duplice, cioè l'idea è, da una parte, creare delle banche di genomi di riferimento che siano usate come standard rispetto a banca di genomi, per così dire, tra virgolette, patologici, perché la patologia è sempre vista in funzione di una normalità, come ovvio, per cui io devo sapere qual è un genoma tra virgolette normale, anche questo poi tra l'altro è difficile definire, e un genoma invece che non lo è. Questo però, che è, diciamo, la parte del progetto per il futuro, ci serve anche per studiare non solo come saremo, e noi ci auguriamo che saremo sempre più sani, ma anche come siamo stati in passato, e perciò ripercorrere attraverso la storia del genoma di ognuno di noi quello che siamo stati, così come è stato fatto per il cromosoma Y, si può fare per tutto il genoma, e questa è veramente la sfida alla storia del passato. Cioè il genoma oggi e la sua diversità si pone come ponte di riferimento sia per il futuro, per studiare il futuro e perciò migliorarlo, sia per leggere il passato, prevedere il futuro e leggere il passato.
0: Allora, quando raggiungerà il professor Cavalli Sforza, gli può fare gli auguri anche nostri e anche per il progetto sulla diversità umana.
1: Ne sarò felicissimo.
0: Grazie, professor Alberto Piazza, buon viaggio.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Abbiamo in linea il portavoce della Fondazione Europea per la Genetica, Guido Romeo. Si associa anche lei ai nostri auguri?
1: Senz'altro, auguri a Luca Cavalli Sforza, che è stata una delle presenze più importanti per la nostra fondazione e soprattutto per la Scuola Europea di Medicina Genetica che si tiene ogni anno qui a Sesto Levante. Devo dire che è particolarmente suggestivo parlare di cavalli da Genova, visto che è nato qui a Genova e è stato anche accolto molto bene anni fa quando tenne a battesimo la nostra fondazione e fu premiato come genovese nel mondo dalla città di Genova.
2: Difatti la vostra fondazione europea non sta né a Londra, né a Amsterdam, né a Parigi, né a Atene, ma a Genova, e noi avevamo pensato che ci fosse un intento recondito, per esempio quello di rendere omaggio a un genovese famoso per la genetica.

0: Sì, non è affatto di Genova, infatti. L'unico Natale di Genova è Cavalli Sforza, che è stato spesso docente alla scuola. Ma Genova, molto semplicemente perché c'è Sesti Levante, che ormai è una tradizione. Stiamo preparando il 14° corso di medicina, di genetica medica, quindi diciamo ormai è una tradizione. Poi la Liguria in primavera, per chi viene dal resto del mondo, da Nord Europa, oltre che offrire una buona scuola di genetica, offre anche un ottimo clima, diciamo.
1: Quindi non solo l'occasione di incontrare il professor Cavalli Sforza in carne ed ossa, ma anche di godersi il mare. Grazie Guido, auguri anche alla vostra scuola.
0: Grazie.

0: Io volevo dare agli ascoltatori l'informazione sul libro citato dal professor Alberto Piazza poco fa. Si tratta di Cavalli Sforza, Menozzi e Piazza, Storia e Geografia dei Geni Umani, numero 25 della Biblioteca Scientifica Adelphi, un libro enorme, 110.000 lire, 800 pagine, da leggere sbocconcellando. Pronto, pronto?
1: Pronto.
0: Ah, andiamo, riconosco la voce di Anna Rollier, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Docente di biologia genetica all'Università di Milano. Il laboratorio di Cavalli Sforza a Pavia, Anna Rollier, ormai è un mito. In realtà, quando lei ci è arrivata per la prima volta, era già mitico o non ancora, e se no com'era?
1: Era già mitico, però io più che parlare del fatto di quanto fosse mitico, ho voglia di fare una velocissima visione di quelli che sono i miei ricordi di allora. Dunque, che cos'era? Visto dal basso, cioè con lo sguardo di una laureanda che ci lavorava, come ero io allora, l'Istituto di Genetica diretto da Cavalli Sforza alla fine degli anni 60. Era un posto estremamente affascinante. Nessuna preoccupazione per gli ambienti abbastanza fatiscenti, peraltro immersi nella cornice molto suggestiva dell'orto botanico dell'Università di Pavia, orto botanico grazie al quale in maggio, quando faceva bello, cosa che a Pavia non succede spesso, potendo aprire le finestre, lavoravamo immersi nel profumo emanato da centinaia di rose che vedevamo ai nostri piedi. Ma accanto a questa assenza di interesse per gli ambienti fatiscenti, ripeto, una grandissima cura, moltissima attenzione per il livello intellettuale delle attività che si svolgevano nell'istituto. Dunque, nello scantinato si lavorava sulla drosofila. Al primo piano c'erano una serie di laboratori, oltre allo studio di cavalli, e tra questi laboratori c'era il mio, che era quello di microbiologia. E sottotetto, un vastissimo sottotetto con tutti i soffitti inclinati come si conviene per un sottotetto, ospitava le colture in vitro di cellule eucariotiche e di cellule somatiche e, se non ricordo bene, ma di questo non sono sicurissima, i genetisti di popolazione. Mm-hmm. All'entrata dell'istituto, un dettaglio assolutamente fondamentale, pur essendo un dettaglio, la presenza costante e diciamo pure il controllo del burbero e immancabile Angeleri, che era il bidello e il custode dell'istituto e che era la croce e la delizia di tutti i ricercatori e di tutti noi studenti. In sostanza, a parte i dettagli folcloristici, un fervere di attività, un fervere di interessi speculativi e di curiosità intellettuale, e così io me lo ricordo, così l'ho in mente. E la cosa interessante è che quando mi è capitato di ascoltare 8-9 anni fa François Jacob che descriveva gli albori dell'attività dell'Istituto Pasteur, Istituto Pasteur che negli anni 50 ospitava anche lì in un solaio Wolf, Monod e Jacob stesso, mi è venuto spontaneo di paragonare, ovviamente fatte le debite proporzioni, quell'atmosfera che Jacob, oltre, io l'ho sentito che la descriveva a voce, ma che è anche descritta molto bene in quel bel libro di Jacob che si chiama La statua interiore, che è stato credo anche tradotto in italiano, sì. Ma non so il titolo italiano.
0: La statua interiore.
1: Brava, molto banalmente. Dunque, di paragonare quell'atmosfera che Jacob descrive, che è molto appassionante, paragonarla con l'aria che si respirava a Pavia.

0: in via Sant'Epifanio 14 all'Orto Botanico, che era la sede dell'Istituto di Genetica una ventina di anni dopo.
1: Anna, grazie mille di questo.
0: No, io voglio dire solo una cosina velocissima. Sì. Nei laboratori di oggi io penso che quell'atmosfera non si trova più e penso anche che quel modo di fare ricerca, di fare scienza è sparito. Naturalmente l'enorme messe di risultati che la ricerca dell'ultimo trentennio ha prodotto sta a dimostrare quanto fosse indispensabile e ricca di frutti questa trasformazione. Io però continuo a pensare che abbiamo perso qualche cosa di buono e che forse questo qualcosa in parte poteva utilmente essere conservato.
1: Grazie Anna, aggiungiamo i tuoi auguri a quelli pervenuti fino adesso.
0: Naturalmente con molta simpatia e stima.
1: Questa è una citazione invece da Geni Popoli e Lingue di Luca Cavalli Sforza, piccola biblioteca Delfi, prezzo 27.000 lire. L'avvenire dell'uomo sul piano genetico è assai poco interessante, perché è probabile che non ci saranno grandi cambiamenti e anzi meno di quanti ne siano avvenuti finora. Vi è comunque un grande cambiamento genetico che sta per avere luogo nella specie umana a causa delle migrazioni che portano a una mescolanza continua e complessa. Alla fine di questo processo, se, come sembra probabile, continuerà, si avrà un'umanità meno varia in un senso molto preciso. Diminuiranno le differenze tra i gruppi, ma la variazione totale tra individui non cambierà. Professoressa Gianna Zei, scusi, noi a Milano siamo un po' raffreddati, ma forse anche voi nel mitico laboratorio di Pavia. Io ho una curiosità, professoressa, da parecchio tempo. La persona che si firma G. Zei dentro la vasta bibliografia che c'è in storia e geografia dei geni umani, è lei?
0: Sì.
1: Quindi è lei che ha messo i sardi vicino ai lapponi?
0: No, lapponi. Per la verità io ho studiato soprattutto i cognomi, ma poi il lavoro genetico di tipo molecolare, vabbè, l'hanno fatto i molecolari e quindi tutte le persone molecolari che hanno lavorato con Cavalli Sforza. Io non ho lavorato all'Atlante, Grosso Atlante, di storia e geografia dei geni umani, ho lavorato su altre, tante altre cose con Cavalli Sforza.
1: No, però risulta nella bibliografia, mi domandavo, non ci sono molti zei nella ricerca
0: in
1: Italia?
0: No, sono io, sono io.
1: Senta, come ci si trova a lavorare oggi nel laboratorio di Pavia con Cavalli Sforza?
0: Ma, dunque, senta, io ho lavorato per quasi 40 anni con Cavalli Sforza, dopo la laurea fino adesso, non ininterrottamente, a periodi, perché quando lui è stato molto in America non lo vedevo spesso e adesso ultimamente invece molto di più. Adesso in questi anni stiamo mettendo insieme in un libro 40 anni di lavoro praticamente e quindi lavoro molto intensamente. Il mio è un giudizio appunto determinato da questo tipo particolare di lavoro che ho fatto con lui, e se devo dare un giudizio devo dire che è stato un periodo entusiasmante, ecco, e che veramente mi ha arricchito moltissimo e che credo, come si può leggere dai suoi libri, ha veramente portato un nuovo modo di vedere la genetica umana, di vedere la storia delle popolazioni. Io ho lavorato solo a parti particolari di questo, soprattutto a quello che era dello studio della Val Parma, i primi studi che ha fatto Cavalli sulla deriva genetica. Sto studiando in particolare la migrazione e tutto questo verrà raccolto un pochino per vedere per...
1: Quando sarete pronti?
0: Com'è?
1: Quando sarete pronti con questo libro?
0: Ma dunque la scadenza è alla fine di questo mese.
1: Ah, allora la lascio lavorare perché noi abbiamo urgenza di leggervi. La ringrazio molto anche per i 40 anni passati e per il suo lavoro. Auguri per quello che sta facendo adesso.
0: Grazie.
1: Grazie a Gianna Zei. Continua a citare: il futuro culturale dell'uomo è in pieno sviluppo e possiamo essere sicuri che questo tipo di evoluzione non potrà che farsi più veloce nei tempi a venire. La base della cultura è la comunicazione e siamo testimoni di un aumento della velocità e dell'intensità delle comunicazioni causato da una vera esplosione tecnologica. Questo è sempre da Cavalli Sforza, Geni Popoli e Lingue, come vedete non è particolarmente difficile da leggere. Allora, noi avevamo un problema tecnico che io ho colmato con questa citazione, è caduta la linea con il professor Ernesto Carafoli, genetista dell'Università di Padova, che in questo momento sta nel treno fra Zurigo e Heidelberg, troppe gallerie, tra una galleria e l'altra. Io ho capito che manda un caloroso augurio all'amico Luca, che io riferisco, dice però che dobbiamo chiedere a Pino Donghi di farci una comunicazione, visto che abbiamo in onda il segretario generale della Fondazione Sigma Tau, gli facciamo una protesta.
2: Addirittura.
1: Sì, scusi Pino Donghi, però come mai non avete ancora invitato Luca Cavalli Sforza a fare delle lezioni italiane? Come mai ce l'avete promesso a Spoleto Scienza e non ce l'avete portato?
2: Accidenti, no, noi l'avevamo invitato, ma come può capitare a volte a degli scienziati di così grande prestigio, di tanti impegni, a un po' all'ultimo momento, diciamo così, non è potuto arrivare. Ma ci sarà un'altra occasione, ci ha appena promesso a noi e all'Università di Padova, al professor Carafoli in particolare.
1: Ecco la cosa quindi che dovevate dirci, o lei o Carafoli, uno dei due, ma visto che con lui non si riesce più a parlare.
2: Prendo il microfono allora.
1: Sì,
2: sì, nel prossimo ottobre a Padova, in occasione delle letture Aloisi che dal scorso anno noi promuoviamo presso la Università di Padova, appunto, ci sarà una lezione magistrale del professor Luca Cavalli Sforza.
1: Ma sarà aperta al pubblico?
2: Certamente, così come è stata quella dell'ottobre scorso, inaugurata con grande fortuna, visto che l'avevamo invitato a giugno il professor Candele, appena una settimana prima di giungere a Padova ha ricevuto il premio Nobel, e quindi è stata una coincidenza molto fortunata.
1: Ah, chissà che? Chissà ce lo auguriamo? Che... non lo diciamo perché non si sa mai, però...
2: Devo dire che 2 anni prima avevamo invitato Stanley Prusiner, che è per gli ascoltatori colui il quale ha parlato per la prima volta del prione, fino a qualche tempo fa, quasi una parolaccia, adesso sta più o meno nella bocca di tutti, nelle conversazioni di tutti quanti. E anche lui dopo una decina di giorni ha preso il premio Nobel. Magari se volete mandare in giro la voce che ogni volta che invitiamo qualcuno prende il Nobel, per noi va benissimo.
1: Grazie Pino Donghi, l'appuntamento quindi per chi vorrà sentire Cavalli Sforza dal vivo è a ottobre a Padova, poi qualcuno ve lo dirà o noi stessi. Speriamo che intanto funzioni anche l'altro augurio, quello di far partire il progetto Genoma della Diversità Umana.
2: Grazie, buon pomeriggio e auguri al professor Cavalli Sforza.

Oggi abbiamo ricordato il professor Cavalli Sforza e domani torneremo a parlare di memoria. E ora salutiamo Alberto Piazza, Guido Romeo, Anna Rollier, Gianna Zei, Ernesto Carafoli, Pino Donghi e anche i nostri amici Alberto Fognini, Maria Bianca Pizziché, e passiamo la linea a Roma.

0: cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: troppo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: E se così non fosse, non capirei più niente. Tutto.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati su Setlist. Oggi seconda parte del disco Wheels of Fire, disco dei Cream, disco della definitiva affermazione del trio. La prima parte l'abbiamo vista la scorsa puntata, brani prodotti da Felix Pappalardi, in quel caso quasi un quarto elemento, brani che furono veramente rivoluzionari, di un sound unico. La stessa cosa si può dire dei Cream dal vivo, una macchina da guerra formata da tre persone, tre specialisti dello strumento, non so all'epoca chi poteva essere allo stesso livello, sicuramente i Led Zeppelin, pochissimi altri, insomma le capacità tecniche di questi tre musicisti erano veramente incredibili. Eric Clapton chitarra, Ginger Baker batteria, Jack Bruce basso e voce in quasi tutti i brani. Beh, insomma, era come sempre doveroso dire la formazione del disco, come faccio di consueto. Ovviamente per quanto riguarda i Cream è abbastanza scontato. Bene, Live at Fillmore consiste di quattro brani, quattro grandi classici dei Cream, registrati però non solo al Fillmore, anzi a dire la verità più al Winterland di San Francisco che al Fillmore Club della stessa città. Il primo brano si intitola Crossroads ed è un classico del bluesman Robert Johnson. Robert Johnson è il bluesman per eccellenza, morto giovanissimo, scrisse pochissime canzoni, ma tutte quelle canzoni che scrisse divennero dei classici del genere. Quindi riferirsi a Robert Johnson è doveroso per ogni bluesman di grande stazza, e lo era anche per i Cream, che diedero questa versione di Crossroads il 10 marzo del 1968. Veramente speciale. Dello stesso giorno è il secondo brano, che si intitola Spoonful. Anche questo è un classico però di Willie Dixon, altro bluesman importantissimo al quale hanno attinto tantissimi musicisti rock, i Doors ad esempio. E anche qui un brano che però viene allungato nella classica performance dei Cream, dove la fanno da padrone soprattutto i tamburi di Ginger Baker, ma anche poi gli altri solisti dicono la loro. Il disco continua con Train Time, un brano di Jack Bruce registrato però due giorni prima, l'8 marzo, sempre al Winterland di San Francisco. E il disco si chiude con il classico di Ginger Baker, Todd, quello per cui Ginger Baker è conosciuto nel mondo come autore di questo brano, lui che non era uno dei principali autori dei Cream. In questo disco però firma ben quattro brani, tre in studio e questo dal vivo. Anche qui abbiamo una performance che va oltre i 16 minuti, anche qui Ginger Baker si lascia andare a grandi assoli di batteria. È tutto per oggi, quindi buon ascolto con la seconda facciata di Live at Fillmore dei Cream, quindi concludiamo l'ascolto di questo doppio LP Wheels of Fire, che tanto ha segnato gli ascolti di fine anni 60, gli ascolti da parte del pubblico, da parte dei musicisti, da parte di tutta la comunità rock mondiale dell'epoca, consegnandolo alla storia come uno dei classici imperdibili del rock. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia. A presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: esempio di relatività. Far West. Una corriera trainata da due cavalli avanza nella sconfinata prateria. Il vetturale si accorge che i cavalli non ne possono più e dice sottovoce al suo aiutante:
1: senti John, sai che facciamo? Ogni tanto fermiamo la carrozza, tu scendi, apri lo sportello, poi lo richiudi sbattendolo con forza.
2: Perché devo sbattere lo sportello?
1: Perché così i cavalli penseranno che è sceso un passeggero e tireranno avanti meglio.
0: E così avvenne. La corriera riparte, dopo un po' il vetturale si ferma, l'aiutante scende, apre lo sportello e lo richiude con forza. Poi la corriera riparte. Dopo un'ora uno dei due cavalli dice all'altro:
3: ma qui ogni 3 chilometri sale un altro passeggero. Sai che ti dico? Io mi fermo!
4: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: venite qua, venite qua, delle guardie assassini. Disgraziate, tenete il foglio. Andiamo.
1: Disgraziate a me.
0: Sì, a te.
1: A me.
0: Cominciamo con bel quiz. E basta.
1: È la mania, però.
0: No, è un simbolo della vita moderna. Oggi tutto è quiz. Domanda, risposta, premio. Oppure domanda, risposta, penalità.
2: Scusi, signora, qual è il numero della sua targa?
3: Mi 821632.
2: Brava, la risposta è esatta, ma la posizione è sbagliata. Lei è in sosta vietata, perciò si deve accontentare di una multa di 5.000 lire in gettoni d'oro. E allegria, confischia tutto!
0: Lei, signor Rossi, vuole sposare la qui presente signorina Bianchi?
1: Sì.
0: Bravo, la risposta è esatta. Lei, signor Rossi, vince l'anello d'oro a cui è attaccata sua moglie e i suoi parenti e se li godrà per tutta la vita se vuole. E allegria con l'ascia alla coppia.
1: Dov'era lei la sera del 5 aprile?
2: Ero al bar con gli amici.
1: Mi dispiace, signor Verdeur, ma la risposta è sbagliata. Mi dicono che lei la sera del 5 aprile era in casa del povero signor Panzotti, a cui stava rompendo la testa e sottraendo i risparmi. Perciò non posso fare altro che rinviarla a giudizio. E allegria con giustizia match!
0: Avete visto che tutto è quiz?
1: Allora vuoi proprio iniziare con i quiz?
0: Sì, tutto è quiz, che ora è, come ti chiami, per chi voti. Il punto interrogativo diventerà il punto interroga quiz.
2: Che delizioso neologismo.
3: No,
2: eh?
3: No, Armando, no, non lo sfottere, no. Che si accascia.
0: Come ti capisci? Angelina, Angiolina, Sonia, si chiama Sonia, come Sonia.
1: Di Kubrin,
0: di Chekhov. Dunque, attacchiamo con un quiz, ma con un quiz speciale. Il quiz alla rovescia.
1: Ma c'è già il gambero, Lazio. Quando un concorrente si presenta gli danno un milione. Poi a ogni risposta sbagliata gliene portano via un pezzetto. Non lo sai, c'è nebbia.
0: Sì, lo so, in Valpadana.
2: Chi te l'ha detto?
0: Bernac.
3: Ah, no, no, non fatevi spiritosi. Non lo bloccate, lasciatelo andare avanti.
0: Grazie, caro, vedi che mi portavo sulla cattiva strada. Ma voi siete delinquenti, delinquenti, delinquenti perché...
1: Delinquenti a me?
0: Sì, a te e a quell'altro. A tutte e due. Il mio quiz è diverso. Io miro in alto. Non viene premiato chi risponde giusto, hai capito? Viene premiato chi sbaglia. Chi risponde giusto perde.
1: Un quiz antinozionistico.
0: L'hai detto.
1: Un quiz antinozionistico.
2: Scusa, ma ripeti un
1: quiz antinozionistico, dicevo.
0: E che significa un quiz antinozionistico? Insomma, hai detto una cosa, tu hai detto. Oh, insomma, oggi, con tutti questi quiz, la gente si è allenata, si è fatta furba. Sono diventati tutti bravissimi. Non c'è più gusto. È ora di cercare quelli che non sanno.
3: I meno avvertiti?
2: I più ignari?
1: Gli ultimi della classe?
0: Sbatterli in cabina e premiarli.

0: Attenzione, signor Rossi.
1: Sì,
0: alla prima domanda. Signor Rossi, lei ha prestato attenzione. Come lei spero non sappia, nella Basilica di San Pietro c'è un gruppo marmoreo famosissimo. Il suo nome è La Pietà. Per 50.000 lire, chi è l'autore? Chi ha scolpito La Pietà?
2: Raffaello!
0: Bravissimo, la risposta è sbagliata! Grande bravo, complimenti signor Rossi! Bravo!
1: Un momento.
0: Sì. Anche gli esperti confermano che la risposta è inesatta. Lei vince 5 gettoni.
2: D'oro?
0: Non esageriamo. Di vermeil. E adesso stia disattento, signor Rossi, disattento. Per carità, non si concentri sulla seconda domanda. Lei non si deve concentrare. Come si chiama quella nostra grande nave che porta il nome dell'autore della Pietà?
2: Michelangelo.
0: Oh, mamma mia, ma che peccato, signor Rossi. Ma la risposta è esatta. Sentiamo il signor sì. Cosa dice il signor notaio? La risposta è esattissima, lei ha rovinato tutto.
3: Volevo dire Leonardo.
0: Ma mi dispiace, ma è la prima risposta, quella che conta. Signor Rossi, lei non è stato disattento abbastanza. Vabbè, un applauso di incoraggiamento al nostro concorrente sfortunato.

0: piacciono la nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
2: E così lei è stato messo a riposo?
3: Sì, sono stato messo a riposo.
2: Dopo quanti anni di lavoro?
3: Dopo 15 anni di inattività.
2: Inattività? In che senso, scusi?
3: Io sono stato 15 anni seduto a una scrivania senza fare niente.
2: Chissà che stress!
3: Mi è venuto l'esaurimento nervoso.
2: Chissà che shock!
3: Ma la cosa più grave, lei lo sa qual è?
2: Dica, dica!
3: Mi hanno fatto cavaliere.
2: Del lavoro?
3: No, di riposo.
2: Non mi dica!
3: Dico, dico!
2: Ma no!
3: Ma sì.
1: Beh, non credo ai miei occhi.
4: Credi, credi.
1: Tu porti i tuoi gioielli al Monte di Pietà?
4: Sì.
1: Ti trovi nei guai, vuoi in prestito?
4: No, tutto bene.
1: Allora perché porti i tuoi valori al monte?
4: Perché sono più sicuri lì che nelle cassette di sicurezza.
1: Non mi dire.
4: Dico, dico.
1: Allora adesso al Monte di Pietà ci vanno i ricchi?
4: Sì.
1: E i poveri?
4: Passano alla cassa.
1: Integrazione?
4: Eh già.
1: Non mi dire.
4: Dico, dico.
1: Ma sì.
4: Ma no.

0: Il deficit per il 1976 sarà di 11.216 miliardi.
1: Meno male, avevo capito 11.217 miliardi.
0: No, no, solo 11.216 per fortuna.
1: E pensi un po' che disastro se fosse stato di 11.217.
0: E come no?
1: Il 17 porta sfortuna.
0: A chi lo dice?
1: A lei.
0: Non mi dica.
1: Dico, dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.
2: La gente si prova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: Sono aumentate le schedine del Totocalcio.
4: E quelle del Totip.
3: E le giocate del Lotto.
4: Insomma, è aumentato il costo della speranza.
3: E la disperazione.
4: No, quella è gratis.
3: Non mi dica.
4: Dico, dico.
3: Ma no.
4: Ma sì.

0: Mio figlio è un bravo ragazzo, però ha un brutto difetto, dice le parolacce.
1: Quando mio figlio dice una parolaccia, io gli do uno schiaffo.
0: Io no, io faccio solo il gesto di darglielo.
1: Risultato?
0: Dice sempre la parolaccia, ma ogni volta fa il gesto di ripararsi la faccia col gomito.
1: I figli?
0: Pensi che mio figlio per sorridere vuole 30.000 lire.
1: Non mi dica.
0: Dico.
1: Ma no.
0: Ma sì,

0: Ma lei i giornali li legge?
1: I giornali? Ah, sì, sì, li leggo, ma a modo mio. La prima pagina la salto, il resto non mi interessa.
0: E allora cosa legge?
1: Io leggo solo gli annunci funebri e gli spettacoli. Se è morto qualcuno che conosco, vado al funerale. Se non è morto nessuno, vado al cinema.

0: andiamo al cinema stasera?
1: Non lo so.
0: Ma perché non ti piace il cinema? Dico come spettatore, ti piace farlo solo come attore?
1: Ma non cominciare. Oh, no, il fatto è che non so più che film andare a vedere.
0: Gli spaghetti western.
1: Mi fanno ingrassare.
0: I film della violenza.
1: No, mi fanno sbadigliare.
0: I film erotici.
1: Mi fanno ridere.
0: Insomma, che film ti piacerebbe vedere? Si può sapere?
1: Dirò che. A me piacerebbe.
0: Ma pensa al giornale. Tu pensa...
1: No, a me piacerebbe vedere un film.
0: Un film
1: che non c'è.
2: Ah,
1: no, che non faranno mai.
0: E che tipo di film sarebbe questo?
1: No, non puoi capire.
0: Io mi ci sforzo, però ci sono anche loro.
3: Non potete capire, ragazzi.
1: Un film musicale.
0: Musicale.
1: Però musicale così, nemico musicale così.
2: È musicale così.
1: Musicale di,
0: in un'altra maniera.
1: No, tipo gli anni 40-50.
2: Come Follie di Broadway.
1: Come
2: Hollywood Country.
0: Come c'era una volta Hollywood.
1: Sì, quel tipo lì.

0: Dimma.
1: Eccolo,
0: il Pinnock dovrebbe raccontare le prove di un grandissimo spettacolo musicale.
2: I ballerini che ballano, i cantanti che cantano,
3: i produttori dello spettacolo disperati perché non bastano i soldi,
4: la soubrette fa i capricci perché è innamorata,
2: l'autore che ritira il copione e poi lo riporta,
0: e le scene che non arrivano,
3: i giornali che annunciano l'avvenimento dell'anno,
4: e alla fine in un'atmosfera tesissima la prova generale.
0: Sì, e a questo punto l'ha trovata, scendendo la scala tutta d'oro, la soubrette scivola e si rompe una gamba. E non si può più andare in scena, il pubblico alle porte, il regista si strappa i capelli, il produttore sta per suicidarsi, i ballerini piangono, l'autore si ubriaca dalla disperazione.
3: Beh, tutto qui.
0: No, fammi andare avanti.
4: Andiamo avanti.
5: Your hat, the way you sip your tea.
0: Quando tutto sembra perduto, il regista ha un'idea luminosa. Durante le prove ha notato una povera ballerina giovane, piccola, appassionata, e decide di rischiare il tutto per tutto e affidare la parte della soubrette a lei.
4: La ragazza si spaventa, rifiuta.
2: Ma il regista sa che lei conosce tutto lo spettacolo a memoria.
3: È la grande occasione.
0: La ragazza piange. Il regista schiaffeggia la ragazza per infonderle coraggio.
4: E poi la bacia.
2: La ragazza accetta.
3: Il rischio è grande. I produttori si danno i pugni in testa.
4: Subito le sarte adattano i costumi della soubrette alla ballerinetta.
0: Tutti i ballerini, orchestrale, macchinisti, tifano per l'eroica fanciulla. È il grande momento. Un pubblico elegantissimo ed esigente, tra cui figurano i critici del più importante giornale dello spettacolo, affolla la platea.
2: La compagnia è elettrizzata.
4: Tutti che baciano la giovane speranza di domani.
0: L'orchestra

0: tutto si scatena.
1: 50 boys fanno ala all'ingresso della povera, piccola, cara, brava, emozionatissima ballerina.
2: Ella si guarda in giro, i suoi occhi sono lucidi, ma una voce interna le dice: va, va, va. E allora, lei canta.
3: Ed è il successo!
4: No, le per...

0: E allora cosa aspettiamo a parlare della donna?
1: La donna di chi?
0: Lei, della donna, mica...
1: Sono fa chiacchiere. Oh.
0: Ma come?
1: Ma questa è una trasmissione seria.
0: Ma cosa hai capito? Razio? Dico, cosa aspettiamo a parlare della donna in genere, delle donne? Mi avevate garantito che ogni puntata ci sarebbe stato un angolo della donna? Dov'è? Dov'è quest'angolo della donna? Non lo vedo, non lo trovo. Ditemi.
2: State calma, eccolo.
3: L'angolo della donna.
2: Va bene così?
0: Delinquente assassino, adesso sei tu, sì. Sì, Orazio, mi va abbastanza bene.
1: Ma tu lo sai che quando fai quelle cose strillitante, allora sei proprio poco femminile.
0: Sono donna e basta, perché devo ridurmi a essere anche femminile?
1: E perché?
0: Lo so io perché. Perché voi, con questa storia dell'eterno femminino, ci avete fatto perdere la nostra identità per darci quella di moglie di Tizio, madre di Caio, amante di Sempronio e soprattutto di casalinga di Mevio.
1: Che è questa
0: roba? È una corsa automobilistica. Mettiamo la 24 ore di Le Mans, roba da uomini. Ne parlano i giornali, la radio, la TV, ne parlano tutti. Ma chi parla della corsa quotidiana della povera casalinga? Della 24 ore della donna di casa? Chi parla della danza delle ore lavorative della madre di famiglia? Nessuno! E allora ne parlo io!
4: Alle 7 del mattino va a svegliare il mio bambino tesoro. Poi gli metto

il grembiulino, la merenda nel cestino per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il marittino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia.

0: piattino.
1: Dai.
0: Ce n'è un altro. Per il bambino.
1: Dai.
0: Sono sempre un po' affamati.
1: Uffa.
0: Quando poi sono saziati, guardano solo la TV.

un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: Cosa?
1: La furgetta al mio bambin, la supposta al cagnolin, cambio l'acqua al canarin, chiudo bene il portoncin, poi mi metto i bigodin, poggio il capo sul cuscin, sono pronta a riposar, quando il caro maritin, lo sapete che vuol far?
0: Cosa?

0: Il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta parlerà di uno scherzo speciale, lo scherzo da letterato.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo che il famoso letterato Cesare Zavattini suggerisce nel suo libro I poveri sono matti. Si tratta di questo. Ammettiamo che voi vi chiamiate Antonio Antonietti. Bene, voi una sera rientrate a casa più tardi del solito, suonate il campanello, viene ad aprire vostra moglie. Voi, come se foste un estraneo, chiedete rispettosamente: buonasera signora, c'è il signor Antonietti? Vostra moglie, dopo un certo stupore, dirà: ma che ti piglia? Avanti, entra che è tardi. E voi, imperterrito: scusi, avrei bisogno di parlare con il signor Antonietti. E andrete avanti insistendo così fino a che vostra moglie si spaventerà, chiamerà i familiari, vi abbraccerà, ma voi ve ne andrete ripetendo: mi dispiace, c'è un equivoco, cercavo il signor Antonio Antonietti. Ma non è finita. Dopo 20 minuti ritornate a casa come niente fosse, parlando d'altro. Scherzo sottilissimo che io stesso ho voluto sperimentare sere fa e che ho registrato fedelmente. Ecco quello che è successo, attenzione. Registrazione dello scherzo da letterato eseguito dal professor Scherzoni in persona la sera del 29 settembre. Via!
2: Finalmente sei arrivato!
1: Buonasera, signora! C'è il professor Scherzoni?
2: Ma cosa dici?
1: Vorrei parlare con il professor Scherzoni.
2: Senti, bello mio, a me già questa faccenda della cattedra di scherzologia mi sembra una cretinata, ma che tu ti metta a fare pure gli scherzi proprio a me? Mo entra che fa freddo, si fredda anche il risotto, su, alla svelta, entra!
1: Guardi, signora, qui c'è un equivoco. Io cercavo il professor Scherzoni.
2: Arturo, piantala, che non è mica giornata, sai. Se vuoi entrare, entra, se no, statene fuori!
1: Mi ha sbattuto la porta in faccia. Ma il bello viene adesso.
2: E allora? È finito il giochetto?
1: Scusi se insisto, signora, ma mi hanno detto che il professor Scherzoni abita qui. Lo devo vedere subito. Mi faccia parlare col professor Scherzoni, la prego.
2: Eh no, basta, papà, papà!
1: Ah! Lei è la figlia del professor Scherzoni.
3: Che cosa c'è?
2: Arturo fa lo scemo come al solito, vuole farmi impazzire.
3: Senti, imbecillone.
1: E lei il professor Scherzoni?
3: No, purtroppo il professor Scherzoni dei miei stivali sei tu. E la devi piantare di spaventare mia figlia, che è pure bolognese e delicata, capito?
1: Se non è lei il professor Scherzoni, mi dispiace. Io voglio parlare con il professor Scherzoni.
3: Allora tu vuoi parlare col professor Scherzoni? Ecco fatto, accontentato. Vieni qua.
1: Ma che fa? Mi prende per il collo?
3: Eh sì, ti porto davanti allo specchio dell'ingresso. Prego, accomodo. Guarda nello specchio, ecco là il professor Scherzoni. Lo vedi? È quella faccia da scemo lì nello specchio. Lo vedi?
1: Sì, lo vedo.
3: Che non ci vuoi parlare più? E parlaci!
2: Papà, non lo sbattere così forte contro lo specchio, che poi lo specchio si rompe.
1: Fine della registrazione. Questo, cari discepoli, sta a dimostrare che lo scherzo da letterato non sempre è apprezzato. Quindi a questo scherzo io darei non più di 6 punti, mentre a me sulla fronte me ne hanno dati più del doppio. E con questo vai, ai, che mal di testa, ai.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Super timido.
4: Affogò in mezzo minuto perché si vergognava a gridare aiuto.
0: Specializzazione.
5: Si è specializzato all'estero, il vecchio Jack. È un cretino, Mac.
0: Vivo, molto vivace.
3: Da bambino ero molto vivace. Cambiavo sesso ogni due giorni. Non avevo pace.
0: Una bella coppia.
4: Ecco una coppia ben combinata. Il pregiudicato e la spregiudicata.
0: Rinascita.
5: Bisogna potenziare questo rione, farlo più forte, più sano, più nuovo. E a Marsala si chiamerà Via Marsala all'uovo.
0: A tavola si invecchia.
3: Chissà perché di una donna mi colpiscono le stesse parti del pollo: coscia, petto, collo.
0: Preghiera sull'autostrada. Prestami il tuo triangolo, Dio. Ho scordato il mio a casa stamattina e la polizia stradale si avvicina. Grazie.

0: bevo, sai che fumo.
1: Sandro, per piacere, ce l'hai un fiammifero?
2: Scusa, se vuoi un consiglio.
3: No, non voglio consigliare a te, perché tu sei un delinquente, no.
2: No, ma perché? Un consiglio da fratello.
1: Smetti
2: di fumare,
3: Dandrea. Ecco, lo sapevo, sembra la solita cosa. Ma che ti importa se fumo? E poi perché secondo te dovrei smettere di fumare?
2: Per tante ragioni, guarda. Se smetti di fumare ritroverai l'appetito, digerirai meglio, dormirai bene, ti sveglierai pieno di ottimismo, eviterai l'infarto, combatterai la fatica, sarai di buon umore, conserverai la vista, sarai più calma, avrai più memoria, berrai meno alcolici, invecchierai più lentamente, aumenterai la tua virilità, risparmierai i denari.
1: Oh, vero? Hai finito?
2: Sì, ho finito, però è mica
3: bene,
2: male. Sei convinto?
3: Sì, io sono convinto di una cosa.
2: Quale?
3: Che tu sei un delinquente.
2: Vabbè, ho capito, ma che c'entra questo col fumo?
3: No, che è una cosa che mi viene sempre in mente.
2: Ma
3: a me.
2: Tu guardami negli occhi, lo dico per bene tuo.
3: No, tu devi cominciare a fumare, tu.
2: Ma io non ho mai fumato, no.
3: Fuma, Sandro mio, fuma.
2: E perché?
3: Per tante ragioni, guarda, se ti metti a fumare ti passerà l'appetito, mangerai di meno e finalmente dimagrirai un po', digerirai peggio, dormirai male, ti sveglierai pieni di malumore e ti passerà quell'ottimismo che è la tua rovina. Ti sentirai stanco e così starai finalmente un po' fermo e non consumerai le scarpe che costano care. Ti si abbasserà la vista, dovrai mettere gli occhiali che ti stanno tanto bene, perderai un po' di memoria e così la pianterai di ricordarmi sempre quei soldarelli che ti devo. Verrai più alcolici e sarai più spiritoso e meno cattivo, invecchierai più presto, così diverrai più saggio e infine sprecherai un po' di soldi che il Monopoli ne ha proprio bisogno. E fuma, Sandro mio, fuma, da retta a me.
2: Ma allora tutta la mia vita è stato un errore, secondo te?
3: E forse sì. E perciò, mio caro, errata corrige, e cioè correggi l'errore.

0: La popolare attrice che ha raggiunto i 44 anni...
1: Errata Carriche!
0: La popolare attrice che è stata raggiunta dai 44 anni già 10 anni fa... Spara al padre credendolo un fagiano!
1: Errata Carriche!
0: Spara un fagiano credendolo il padre... Detenuto, evade con l'aiuto di un secondino.
1: Errata Carriche!
0: Secondino, evade con l'aiuto di un detenuto. Vivi e lascia vivere.
1: Errata Carriche!
0: Vivi e lascia convivere. L'automobile è un mezzo di trasporto.
1: Errata Carriche!
0: L'automobile è un mezzo stipendio.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: Arrivederci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Cose, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, voi io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo sul, lasciamola bene.
5: Sì.

0: c'è come un mulo. Lungo il sentiero.
1: Ore 16. Rai Radio Tech.

0: Era legato a registi democristiani e socialisti il neorealismo, sostituito presto dalla commedia all'italiana, dove il Vaticano, attraverso le pressioni del cardinale Montini su Andreotti, all'epoca sottosegretario al cinema e ai beni culturali, richiese una promozione dell'immagine del sacerdote diversa e meno caricaturale di quella troppo spesso proposta negli anni precedenti. Fu così che tramite padre Félix Morleon venne proposto una sorta di neorealismo cattolico con il varo di film sulla vita dei santi, primo tra tutti Giovanna d'Arco di Roberto Rossellini.
1: Dunque Rossellini, noi dobbiamo parlare per un'ora. Io sono molto imbarazzato perché, considerandomi così un suo collega minore, non riesco a trovare l'approccio che potrei avere invece se fossi un giornalista, un critico, un...
2: No, invece è tanto bello quando lei è tanto aggressivo, quindi ci vado francamente, con la sua intelligente aggressività e anche con tutta quell'humor che c'è sempre, no?
1: No, ma in questo caso io proprio sono bloccato da un sentimento così di reverenza e di ammirazione.
2: No, ma adesso mi confonde.
1: No. Quindi non posso essere aggressivo, sarei...
2: No, ma siamo anche amici, no? Perciò possiamo benissimo.
1: In che modo lei si sente diverso dal cineasta tradizionale, pur essendo un regista di così grande reputazione?
2: Ma non glielo so dire, professor, non glielo so dire. Io faccio quello che veramente mi diverte di fare, ecco. Mi diverte e mi eccita, tutto lì.
1: E questo è stato sempre?
2: Sì, sempre, sì. Ho avuto 2 o 3 volte nella mia vita in cui mi sono adattato alle circostanze e questo mi ha pesato in un modo tremendo proprio addosso. Non son capace di scendere a compromessi, e questo è un fatto fisico, non è un fatto morale, è proprio un fatto, non sono capace, ecco. Io, la mia meta era quella di divertirmi, allora mi sono divertito, certo, ho passato anche guai tremendi, ma non è che ho avuto una vita mai noiosa, questo è
1: indubbio.
2: Ho risolto questo problema della noia, lei, dato che lei è napoletano, e Napoli mi ha insegnato un sacco di cose. Lei sa benissimo che a Napoli non esiste la parola lavoro, esiste la parola fatica. Vada all'ufficio a faticare, no? Quindi questa è una misura precisa. O si fatica o ci si diverte. Si può anche andare all'ufficio a non faticare, ma a divertirsi. Cioè, se c'è una partecipazione, tutto diventa interessante, tutto diventa eccitante. Se diventa soltanto un dovere, diventa una fatica bestiale, no? Ecco, io sono partito proprio da questo. Ho cercato di evitare la fatica per andare a partecipare alle cose, cioè per essere vivo dentro le cose.
1: Ma secondo lei in che modo il cinema che lei fa e soprattutto quello che ha fatto è meno faticoso di un altro cinema? Perché, diciamo, la fatica...
2: È meno faticoso perché mentre si fa è divertente farlo, insomma, è veramente divertentissimo farlo. In ogni momento, lei pensi quanto c'è di noia nel cinema, ci sono le lampade da accendere, piazzare la macchina, cose, gli attori, cioè è tutto quanto un meccanismo di una noia tremendo, no? Meticolosissimo, è fastidioso, no? Ma se tutto questo lei lo fa per diventare, per partecipare, per dire, anche in un modo disorganizzato, ma dire quello che gli è urgente di dire, quello che in quel momento gli sembra importante dire, mi pare che si diventa...
1: Ma questo presuppone un metodo di lavoro che è diverso da quello tradizionale, da quello...
2: Certo, ma siccome io tanto non mi preoccupo di fare un bel film, di fare un film importante, di fare un film che arrivi nella storia del cinema, è una cosa che non mi interessa assolutamente, e allora lo faccio in piena libertà. Poi delle volte le cose riescono e vanno bene, delle volte non riescono, ma per me sono altrettanto valide anche le cose non riuscite, perché... Lì è proprio questa partecipazione continua, viva, viva, viva, viva, no? L'aspetto divertente è anche proprio eccitante, no? Proprio perché è una materia che uno manipola continuamente nelle sue mani.
1: Però così, di divertimento in divertimento, però escono fuori abbastanza spesso le opere che poi rimarranno nella storia del cinema.
2: Questo non lo so, insomma, tanto le cose fatte non contano più per niente, questa è la verità. Quello che conta
1: per lei non conta più per niente.
2: No, ma non contano. Se una cosa riuscita può servire così per spiegare meglio quello che uno vorrebbe fare, ma non è che poi serve più di questo.
1: Che impressione le fa questo grande recupero rosselliniano che sta avvenendo finalmente oggi anche in Italia. Lei è consapevole di aver subito un trattamento, diciamo, non giusto in una certa fase della...
0: Ma sarà Don Camillo che resterà impresso nel cuore di tutti.
3: Il giorno dopo, Don Camillo fece un viaggetto fino al capoluogo dove era la sede del Totocalcio. Ritornò con l'ultimo treno. Aveva un'aria piuttosto furtiva e una valigia piuttosto pesante nascosta sotto il mantello.
4: Sì, ha fatto il segnale. Senti, Marietta, fammi dare 1 milione, uno solo, al partito. Guarda, anonimo, così mi metto la coscienza in pace.
5: Ah no, neanche un soldo, altrimenti avrai me sulla coscienza.
4: Ma cos'è 1 milione? Andiamo, 1 milioncino.
5: No, detto no, neanche un soldo.
4: Gesù, non mi permetterei mai di farvi un rimprovero. Ma che tutta questa grazia di Dio vada a finire proprio nelle mani di Peppone.
6: Vado a dire al Totocalcio, Don Camillo.
4: Ti ha riscossi? Non ha visto nessuno? È sicuro di non essere stato seguito, spiato, no? 10 milioni.
7: Ti tremano le mani.
4: Sfido, io non è mica un soldo, scherziamo, 10 milioni.
7: Solo un pacco di roba stampata domani può non valer più niente.

0: Marco Pannella, grande comunicatore.
1: Un giorno da pecora.
2: Sì, non è che devi ripetere ogni volta.
1: È meglio sempre che si sappia. Sì, tu oggi sei un pochettino evasivo. Bisogna essere chiari.
2: Ma non sono evasivo.
1: Il popolo

0: sarebbe un'esclusiva notevole.
1: Cioè, il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
0: Emma Bonino, finalmente.
1: Ma figurati, non l'amo. Io ho portato Marco Giacinto Pannella. Ciao, ciao Marco Giacinto.
2: Ciao, ciao, buondì.
1: Come stai?
2: Una favola.
1: Ti posso presentare il simpatico Giorgio?
2: Con una favola di governo, una favola di opposizione.
1: Subito,
2: una favola di Rai TV.
0: Sì, è una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
2: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
0: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
1: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Come? Sta strafogando.
2: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, se
1: no
2: come
1: fai? Detto Gandhi non
2: prima
1: è che
2: mangia e poi digiuna.
1: Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa,
2: No, t'ho beccato.
1: Che hai mangiato stamattina?
2: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella cotti da ieri sera.
0: A colazione?
1: Erano di ieri sera.
2: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
0: Gli sta andato un po' indigesto,
2: No, abituale.
0: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
2: Riscaldata che è migliore, in padella, al sugo.
1: Pucciata nel...
0: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
2: No, anzi.
0: Ah, è lei che consiglia...
2: Assolutamente.
0: E siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
2: No, chiariamo una cosa, siccome io sono... come è noto una bestia abruzzese,
1: sì. Madonna, abruzzese
2: non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari,
0: giusto, certo. Sì. Quindi tre
1: che ti hanno detto il veterinario, ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul,
0: si è dimesso
2: sotto... I veterinari sono tutti quanti fieri,
0: certo,
2: di questa testimonianza della razza animale abruzzese. La raccontano a tutti che a 80 anni uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male, certo. E che appunto, insomma, farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
1: fa benissimo
2: la mattina alle 8 può fare benissimo.
0: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
2: Due scamorze affumicate. Di sulmone.
1: C'aveva ancora un po' di languore.
2: E stamattina ho avuto, lo ringrazio da Berlino, l'annuncio che
0: da
2: mi
0: Berlino?
2: Ha portato...
0: No.
2: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
1: Sì, sì.
2: Ecco. Lei è parlamentare? No, adesso quando esco da qui da voi vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti. Che adoro.
1: Tra certo, l'altro. Quanti etti?
2: Beh, non lo so adesso, immagino.
0: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo, in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma...
2: C'hai un'idea, manco in un quartiere, non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma, c'è gente che ne ha mangiata di più.
0: Sì, ma in tutto il palazzo però.
2: No, uno solo. Vabbè. Non avete il senso della misura.
1: Non l'avete, tant'è
2: vero che sono le 13:48 e 47 secondi.
1: E non abbiamo ancora detto niente.
2: Ma avete raccontato che dovevo venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
1: Per censurarti?
2: No, tu lo sai, fare un salutino.
1: Tu lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti. Cioè, sì. C'è gente che dice: io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
2: Ma questa no, guarda.
1: Non è vero?
2: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
0: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitato.
2: Certo, ma vi stavo spiegando, sono le 13:49:21.
0: Ma sì, quello è l'orologio.
2: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, pare.
0: No.
2: Tu la stavi sparando, prima hai detto
1: che
2: Gesù.
1: Gesù.
2: Sto per fare la Bibbia. Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia. Scemo. Poi comunque altra questione. Sono qui. Io sono qui al centro.
0: Certo.
2: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni della Rai TV.
1: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudine un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
0: Dove diciamo,
2: certo, posso per me. Certo. Non è che mi sposto.
1: No.
2: Io dal centro in genere vado a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, perché tu quando cammini naturalmente hai 3 narici, vai sempre diritto là e caschi.
0: È 3 nariciuto.
1: Uno c'ha 3 narici, che deve fare? Se ne toglie una,
0: quindi dov'è adesso esattamente? Più al proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
2: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, e come sa benissimo l'autorità garante, nei suoi responsabili legali, un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione nel nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto me.
1: Ma no, io no.
0: Però l'abbiamo invitata oggi qua.
2: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
1: Ma io voglio essere
2: torturatore. Ma ti illudi!

0: Io anche illudi. Nel processo stalinista faccio
1: ma
0: il cattivo.
1: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima, sei pure una vittima pure qua. Ma io
0: al Corriere della Sera facevo quello che volevo, ero in piena libertà.
2: Era una vittima. Sì, una
1: lui l'unica cosa che voleva, capito, lì al Corriere della Sera è dimostrare che era cattivo e quindi coi radicali faceva il cattivo. Ed era così tenero.
0: Era così bello.
1: Era così tenero. Ma è tenero, Claudio, guarda.
0: Senti, ma
1: quello solo quel bugiardo, il mio amico.
2: Chi è?
1: Cossiga che fa.
2: No, vabbè,
1: mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale.
0: Anche per Radio
1: Radicale. Lui ogni mattina la fa. E quindi poi lui che lui ami le pecore. Lui è sardo, io sono abruzzese. Certo. È normale.
2: Io lombardo.
1: Il problema.
2: Quindi proprio niente. No,
1: vatti
2: infatti
1: a fare il matrimonio celtico.
2: Esatto.
1: Con quello su.
2: Sono nato lì, non è che.
1: Ma quindi dicevo le pecore, gli agnelli, l'abbacchio. Queste cose le amiamo molto.
0: Perché su senza vabbè,
1: no
0: dai.
1: E poi ci sono per esempio questi toscanacci,
0: ci sono ancora due.
1: Questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi, che sono scesi a valle così certo. Tantino
0: gli avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
1: Non lo so, non credo.
2: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella è mai stato
1: Cruciani,
2: a Radio 24?
1: No,
3: ciao
1: Cruciani.
3: Marco, ciao
1: Cruciani
3: Marco.
1: È stato a Radio Radicale.
2: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
1: Lui ha dei peccati originali.
2: Sì. Cruciani.
1: Adesso mi hanno detto che.
3: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
0: Marco.
1: Ma tu sei Giuseppe, quello là.
3: Giuseppe.
1: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
3: Acchittato pure dove? Ecco dove mi vedi?
1: Dicono che in televisione.
2: Ma
1: dicono pure.
3: Ma
1: dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico, anticonformista.
2: Vabbè, ma allora il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara. Alle 6:30
1: la zanzara.
2: Ecco, sì. Signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché ecco, parla sempre solo lui.
3: No, vedi, no, non l'ho invitato. No, non lo so, forse sì. Ma,
0: non lo fare.
1: Ma che forse sì? Non dire stronzate come dice allora, Giuseppe.
3: Ecco. Allora, Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella. Beh, grande insomma. Però mi sembra che la situazione sta degenerando.
0: Appena sentito il tuo nome è impazzito.
3: No, già da qualche minuto.
1: D'amore proprio. Dico, quello là,
3: ma
1: quello,
3: sì, che l'ho invitato.
1: Ma che tesoro.
3: Sono quello che lo sdogana a Confindustria, voglia.
2: Lui la sdogana a Radio 24.
1: Sì, la sdogana, sì,
2: lei la sdogana. Se
3: a Radio
2: ricordo.
3: 24, sì, no, sì. Non invitare mai Pannella, quello lo parla, parla per 20 minuti, eccetera.
0: Giuseppe,
3: no,
0: vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco. Parliamo fra di noi, ma volevamo sapere, ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori, noi abbiamo ceduto Matteo Caccia, che da ieri ha iniziato avendo tutto.
2: Esatto, e ci siamo presi Chiara Gamberale, ma volevamo capire chi è che ci ha guadagnato?
3: Purtroppo è andata così.
2: No, ma chi ci ha guadagnato tra i due?
3: Ma voi, ci avete guadagnato voi. Ma
2: sei sicuro?
3: No, per carità, non ho niente contro Matteo, però insomma, tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia, io così preferisco di primo acchito, così preferisco Chiara Gamberale.
1: E di secondo? Ammazzano che maschione che sei!
2: Senta, e di secondo?
1: E
2: di
1: secondo?
2: No, è così.
1: È un maschiaccio questo.
2: Signor Cruciani.
3: Ma chi è? La bestia abruzzese?
2: È la bestia abruzzese.
3: È la bestia abruzzese.
2: Sì.
0: Senti, qual è la tua trasmissione?
3: Una volta con me, io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa. Adesso purtroppo non lo frequento più, anche se mi ha attaccato il sigaro toscano, la fissazione del sigaro toscano. Ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padello con due enormi mozzarelle sopra.
2: Ma dai.
3: Sempre così, sì, è così.
2: Il signor
3: ha mantenuto
1: cicoria. La cicorietta di campo, quella vera.
2: Sapete cosa succede adesso? Musica, così state zitti.
4: Rivoluziona la comunicazione politica Marco Pannella, segretario del Partito Radicale dal 1963 al 1967 e dal 1981 al 1983, dopo un'esperienza alla guida del partito di Francesco Rutelli, il futuro sindaco di Roma. Per più di 20 anni deputato della Repubblica, Pannella fu il più strenuo difensore dell'innocenza di Enzo Tortora e ha caldeggiato candidature anomale per l'epoca che vanno dallo scrittore Leonardo Sciascia al cantante Domenico Modugno fino al terrorista Tony Negri che usò l'elezione per fuggire a Parigi. Ultima la pornoattrice Ilona Staller che è stata comunque campione di presenza alla Camera. Dette una diversa lettura dell'attentato di Via Rasella a Pannella, tirandosi durante un congresso radicale le ire del Partito Comunista Italiano che non aveva ancora affrontato la svolta della Bolognina. Paladino dei diritti civili, Pannella era percepito e si percepiva come un elemento di rottura della politica italiana, senza rendersi conto comunque di essere un pezzo del Novecento che stava correndo lontano. Indimenticabile la sua prima tribuna politica.
5: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra due settimane a quelle di Tribuna Elettorale perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero. Ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
1: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente, perché io, o meglio ancora 106, 108 compagni radicali per l'ennesima volta hanno con questa civile azione cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità, e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.

C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: regista Luigi Di Diego.
1: Decisamente meno fortunata per il Bari fu la stagione 91-92, nonostante gli importanti investimenti fatti sul calciomercato per portare al Bari giocatori importanti, i galletti biancorossi ritrovarono la Serie B. Indimenticabile l'appuntamento in quegli anni, nell'estate del 1990, quando in occasione anche dei mondiali di calcio venne inaugurato il nuovo stadio di Bari, il San Nicola. Apriamo questa nuova puntata del Super Club con un nuovo ospite, Sandro Tovalieri. Sandro, la tua storia con il Bari ebbe inizio nel settembre del 1992, quando dall'Ancona arrivasti ad indossare la maglia dei Galletti alla corte di mister Lazzaroni. Insieme a te quell'anno arrivò a Bari anche Igor Protti. A metà stagione mister Lazzaroni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò mister Giuseppe Materazzi. Alla tua prima stagione in Serie B con il Bari segnasti 9 gol in campionato, tanti quanti il tuo compagno di reparto, Igor Protti. E a fine campionato arrivaste decimi. Ricordi quella prima stagione al Bari?
2: Sì, io approdai al Bari dopo che ero stato ceduto alla Ternana, poi la Ternana ha avuto problemi economici, tutti i giocatori, io, Magliellaro, Taglialatera, siamo tornati nelle società di appartenenza e a settembre arrivò la proposta del Bari che accettai con entusiasmo, quindi feci il campionato, non abbiamo fatto bene, anche se a un certo punto avevamo fatto una rincorsa pazzesca, poi perdemmo proprio a Terni 3-1, lì si infrangero solo i sogni promozione, per poi ripartire con entusiasmo l'anno dopo.
1: Nella stagione 93-94 mister Materazzi può lavorare fin da subito alla preparazione del campionato e effettivamente quell'anno partiste subito alla grande, conquistando 4 vittorie e 3 pareggi nelle prime 7 partite. A fine girone di andata eravate terzi con 24 punti realizzati, tutto arrivò a decidersi all'ultima giornata di campionato. Al Bari serve un solo punto per la matematica certezza e quel punto arrivò con il Padova. La partita terminò 1-1. Sandro Tovaglieri è il miglior marcatore di quel Bari con 14 pesantissimi gol realizzati e quell'anno conquistaste la tanto desiderata promozione in Serie A. Che emozione fu?
2: Fu un'emozione bellissima. Poi io le ultime 10 partite non le disputai perché ho avuto un infortunio, quindi mi ha costretto alla resa perché ero in lotta anche per la classifica dei cannonieri e quindi la promozione la conquistammo la settimana prima dell'ultima partita con il Padova, perdendo da Cireale, però i risultati erano favorevoli e quindi siamo andati in Serie A con una giornata di anticipo, quindi io ho aspettato i miei compagni all'aeroporto insieme a una marea di tifosi, insomma Bari è una città calda e passionale, quindi riportarla in Serie A per noi è stata veramente una cavalcata impressionante. Poi con il Padova c'erano 60.000 spettatori, quindi è stata veramente una festa bellissima, anche perché poi non era così scontato conquistare la promozione, perché lì c'era la Fiorentina che era retrocessa, quindi c'era Batistuta, Rui Costa, c'era il Brescia di Aggi, Raducioglio, quindi avevamo veramente squadre all'altezza della situazione e fu una bellissima emozione, perché poi pescarono all'inizio della stagione tanti ragazzi che venivano dalla Serie D, dalla Serie C, quindi fecero questo mix di giovani ed esperti ed è stata una stagione bellissima sia in campo che fuori, perché eravamo veramente un gruppo di amici.
1: E allora si riunisce al Super Club quella micidiale coppia d'attacco dopo Sandro Tovalieri. Diamo il benvenuto ad Igor Protti. Igor, dopo l'esordio in Serie B con il Messina, segnasti 31 gol in 3 anni, nel 1992 arrivasti al Bari.
3: Sì, il passaggio al Bari è stato un passaggio fondamentale per la mia carriera, e perché mi ha permesso di raggiungere quello che è stato il sogno di una vita, quello di poter giocare una partita in Serie A. E, ci sono riuscito dopo aver vinto il campionato con il Bari nella stagione 93-94 e nel 94 ho fatto questo così tanto sognato esordio dopo tanti anni in cui ho giocato in Serie C e in B, come giustamente ricordava, i 3 anni a Messina, gli anni a Livorno in C, a Rimini e alla Viresci di Bergamo, quindi è stato sicuramente un periodo importantissimo della mia carriera sportiva e calcistica, e ovviamente di Bari ho un ricordo meraviglioso, dove ho passato 4 anni splendidi.
1: Igor, raccontaci qual è il ricordo più bello legato a quella storica promozione in Serie A.
3: Ma è sicuramente la festa finale, perché è stata anche la mia prima promozione, quindi i festeggiamenti per il ritorno del Bari in A, perché ovviamente la città festeggiava il ritorno in Serie A, e io dentro di me, come dicevo prima, il sogno che si avverava, l'anno successivo avrei potuto giocare nella massima serie.
1: Stagione 94-95, segni il tuo primo gol, anzi la prima doppietta in Serie A nella partita contro il Genoa. Che emozione hai provato?
3: Tra l'altro non con un portiere qualunque, perché in porta al Genoa c'era Stefano Tacconi, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, quindi una domenica indimenticabile, segnai una doppietta io e una doppietta Sandro Tovaglieri, vincevamo per 4-1. Che la cosa più difficile che ho sempre pensato di poter fare è quella di raccontare le emozioni e quello che ho provato in determinati momenti, perché non è semplice, sono cose che andrebbero vissute, e ovviamente augurerei a tutti di poter vivere sensazioni, emozioni e momenti belli come è capitato a me, in particolar modo anche quello del primo gol in Serie A.
1: Senti, 95-96, segni 24 gol e conquisti, pari merito con Beppe Signori, il titolo di capocannoniere della Serie A. Memorabili quell'anno le doppiette messe a segno contro l'Inter, l'Atalanta e la Cremonese. Tuttavia quell'anno il Bari non riuscì a salvarsi e tornò in Serie B. Ma quell'anno accadde qualcosa di insolito, mai visto fino ad oggi. Mai nella storia del campionato italiano di Serie A un capocannoniere era appartenuto ad una squadra poi retrocessa.
3: Sì, non era successo mai prima e non è successo neanche dopo. Parliamo del 95-96, è l'unica volta nella storia del calcio italiano, è capitato a me, e devo dire che credo che dimostri intanto una stagione veramente particolare per quanto mi riguarda dal punto di vista personale, e però anche una squadra che comunque era una squadra che ha lottato e ha giocato, ha cercato di salvarsi fino all'ultimo. Parliamo di un campionato di Serie A a metà anni 90 che era il più difficile del mondo, perché in quegli anni non dimentichiamo che tutte le squadre italiane vincevano in Europa le varie competizioni. Quell'anno addirittura la Juventus vinse la Coppa dei Campioni alla fine di quella stagione, quindi campionato molto complicato e molto difficile, e oltre a quello non a 20 squadre come oggi, a 18 squadre e con 4 retrocessioni e non 3, quindi diciamo che le possibilità e le percentuali di retrocessione erano molto molto più alte rispetto ad oggi. È capitato, devo dire che ho vissuto quella stagione ovviamente con due cuori, quello della soddisfazione di riuscire ad aver vinto la classifica dei cannoni di Serie A, e nessuno, non avrei neanche mai pensato di sognarlo una cosa del genere quando ho iniziato a giocare a calcio, e invece di contro la grandissima delusione della retrocessione, che quindi non mi ha fatto godere assolutamente per come avrei voluto per questo traguardo personale.
1: Accogliamo dunque al Super Club mister Eugenio Fascetti. Mister, benvenuto. Nella stagione 96-97 lei venne confermato alla guida tecnica del Bari, e dal mercato estivo arrivarono in biancorosso anche Gigi Garzia e Diego De Ascentis, mentre Protti, Anderson e Abel Xavier lasciarono Bari. Lei riuscì a non far sentire la pesante assenza di questi calciatori e in attacco schierò un giovane proveniente dalla primavera, tale Nicola Ventola, affiancandolo al colombiano Guerrero. Nel girone di andata conquistaste 29 punti, poi in quello di ritorno qualcosa non andò per il verso giusto e accusaste un evidente calo fisiologico. Come se non bastasse, arrivarono anche le pesanti contestazioni dei tifosi, con la stampa che in quei giorni addirittura prospettò una possibile retrocessione. Ma il Bari di mister Fascetti non cedette alle provocazioni. Alla 28esima giornata batteste 2-1 il Lecce, prima classificata, in un derby deciso dalla doppietta di Ingerson, arrivando così all'ultima giornata di campionato. Bari 3, Castel di Sangro 1, che sancì ufficialmente il quarto posto finale. In quel suo primo anno intero di lavoro, mister Fascetti conquistò la promozione in Serie A, riportando in massima serie i Galletti in un San Nicola tutto esaurito davanti a 58.000 tifosi. Che momento fu?
4: Ma un'annata, praticamente eravamo partiti per ritornare subito in Serie A. All'inizio del giro di ritorno ci fu un calo, un netto calo, poi improvvisamente battemmo il Lecce e di lì facemmo una volata incredibile, perché recuperammo non so quanti punti e riuscimmo ad arrivare al quarto posto. Ma quell'anno lì, oltre a Nicola Ventola, c'era un certo Di Vaio, che non ebbe una bella andata, ma si vedeva che era in prospettiva un gran giocatore, e anche un certo Flacchi di della Fiorentina, che giocatore che probabilmente poteva fare un'altra carriera.
1: Con il Bari dunque ritornato in Serie A per il campionato 97-98, dalla finestra estiva di mercato arrivarono a vestire la maglia biancorossa alcuni rinforzi che l'attento direttore generale Regalia non si fece scappare, donandoli quindi al suo allenatore mister Eugenio Fascetti, Gianluca Zambrotta, Francesco Mancini e Phil Mazinga. Nel girone di andata quell'anno conquistaste 22 punti, ma dopo le prime 4 giornate del girone di ritorno, durante le quali subiste 4 sconfitte, le cose si complicarono. Il Bari stava perdendo quota, fino a quando però il 10 maggio del 1998 al San Nicola di Bari il tabellone segnalò al 90esimo minuto Bari 2 Inter 1. E con una giornata di anticipo, mister Fascetti conquistò con il suo Bari la matematica salvezza in massima serie. Mister.
4: Un anno difficile, un anno sempre eravamo sempre con l'elmetto in trincea, perché, ripeto, fu una salvezza tribolata, ecco.
1: Per il campionato 98-99 il presidente Matarrese le portò a Bari invece Daniel Anderson e Osmanowski. Insieme a loro quell'anno arrivarono anche Madsen, Kunsen e Bolklub. Lasciarono Bari invece Ingelsson e Volpi, così come Ventola, che passò all'Inter. Dopo le prime 10 partite di campionato, il nuovo Bari di mister Fascetti realizzò 9 risultati utili consecutivi, chiudendo il girone di andata con 25 punti in zona UEFA. Vi dimostraste un terribile avversario per tutte le grandi italiane ed arrivò una nuova vittoria contro l'Inter, questa volta 3-2.
4: L'Inter è sempre stata, ripeto, con qualsiasi squadra abbia allenato, la mia vittima preferita. E a Bari poi vincemmo anche, poi ci fu la partita dell'esplosione di Cassano. Quando vedevo nero azzurro vedevo rosso, ecco. A Bari sono sempre state belle stagioni, con lancio di giocatori scovati da quel gran manager che era Carlo Regalia, e tutti gli anni eravamo costretti a ripartire da zero. Guaio. Peccato che non, anche per questioni economiche, non si poteva mantenere sempre i giocatori che avrebbero meritato, e la squadra sarebbe diventata ad alto livello, perché dal Bari sono passati giocatori bravi, ecco.
1: In quella partita l'autore del parziale 2-1 per il Bari fu un giovanissimo attaccante proveniente proprio dalle giovanili del Bari, che mister Fascetti schierò in campo quella sera, Antonio Cassano. A fine campionato con il Bari arrivaste decimi, qualificandovi all'Intertoto, che poi non andrete a giocare, insomma le cronache narrano che fu proprio Matarrese a diniegare l'invito al torneo. Ricordando quella memorabile partita con l'Inter, cosa la spinse a mandare in campo quel giovane ragazzo, Antonio Cassano?
4: Ma ripeto, quando non ha solo la fortuna di vedere un ragazzo di quella qualità lì, non vedo l'ora di farlo giocare. Capitò l'occasione, e insieme a lui esordì anche un giocatore, un certo Elinaia, Ugo, che era una coppia fantastica, perché c'era il genio di Antonio e la potenza fisica di questo Elinaia, che poi si è perso non so perché.
1: L'ultima stagione di mister Fascetti sulla panchina del Bari risale al campionato 2000-2001. Il presidente Matarrese quell'anno dichiarò tra gli obiettivi stagionali il desiderio di provare a raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA. Qualche giorno più tardi però Garzia e Mancini dichiararono di voler lasciare la società per dissapori interni. Mancini venne venduto al Napoli, mentre Garzia finì fuori rosa, risultando svincolato nel dicembre del 2000. Qualcosa si ruppe definitivamente in quel Bari, ne fu testimone la classifica a fine girone di andata, con i Galletti ultimi con soli 12 punti. Nel mercato di riparazione anche Antonio Cassano lasciò Bari per la cifra record di 50 miliardi di lire, più la compartecipazione di D'Agostino e il prestito di Paolo Poggi. e il 29 aprile del 2001 arrivò la partita definitiva, persa 4-3 contro il Perugia in rimonta dopo un iniziale 3-0 del Bari. Il 2 maggio Matarrese annunciò pubblicamente che le strade tra il Bari e mister Fascetti si sarebbero divise. Ad ogni modo, mister, lei ha scritto per sempre il suo nome nella storia del club. Qual è stato il momento più bello vissuto sulla panchina dei Galletti?
4: Ma sono stati tanti belli, ecco. Certe vittorie con l'Inter, col Milan. Ripeto, eravamo una squadra pericolosa che era, cioè poteva succedere di tutti col Bari in campo, ecco. Eravamo bravi, ecco, eravamo forti, eravamo più che altro duttili, eravamo imprevedibili, ecco, più che altro la parola era imprevedibile. Non eravamo mai uguali.
1: Se le chiedessi così di stilarmi la sua formazione ideale del Bari,
4: metterei in porta Fontana, poi terzino Innocenti, De Rosa, De Ascentis, uno indimenticabile è Ingenson, lo vedessi, che purtroppo anche lui è andato via troppo presto. Zambrotta, Volpi, è difficile fare una formazione, mi sembrerebbe essere, cioè, non corretto verso tanti giocatori, perché meritano di essere nominati. Ne è passato di tanti giocatori bravi da Bari.
1: Il saluto di mister Fascetti a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
4: È stato un rapporto odio amore, ma ripeto, da parte mia sarà sempre, ricorderò sempre quei 6 anni, ripeto, passati a Bari.
1: Per la stagione 2001-2002 sulla panchina del Bari si visse l'avvicendamento tra mister Sciannamanico e mister Attilio Perotti. Il Bari sfiorò l'impresa dell'immediato ritorno in Serie A, chiudendo a fine campionato con il 6° posto finale. Jonathan Spinesi quell'anno fu il miglior marcatore del Bari, mettendo a segno 15 gol. Accogliamo dunque il bomber biancorosso al Super Club. Jonathan, che ricordo hai di quella stagione?
5: Sì, fu una stagione quella dove abbiamo pagato lo scotto, nel senso, pensavamo di essere una squadra retrocessa e che avessimo il diritto quasi di ritornare in Serie A. Abbiamo avuto molte difficoltà nel riadattarsi al campionato cadetto. Quando abbiamo poi incranato la marcia giusta, il distacco era importante, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti.
1: Passando invece alla stagione 2003-2004, questa volta il tecnico del Bari, mister Tardelli, venne sollevato dall'incarico alla 13ª giornata. Al suo posto venne ingaggiato mister Beppi Pillon. Fu un campionato davvero difficile per quel Bari, che arrivò 21esimo in campionato, ritrovandosi così retrocesso in Serie C1. Retrocessione che poi fortunatamente per il Bari si trasformò in un ripescaggio in Serie B, ma quella per Spinesi fu anche l'ultima stagione al Bari. Ad ogni modo, Jonathan, con le tue 126 presenze ufficiali con quella maglia, ma soprattutto grazie ai tuoi 58 gol realizzati, lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il terzo giocatore in assoluto per numero di realizzazioni. Che cosa ha significato per te questo club?
5: Ha significato tantissimo. Io sono legato, molto legato a Bari, alla città del Bari, ai colori del Bari, ed è uno insieme al Catania, al Pisa. Sono le squadre che io seguo sempre e quando non riesco vado a vedere sempre quanto hanno fatto nelle partite che gioco durante la settimana. Ricordi bellissimi, ricordi belli, ricordi brutti, che mi hanno comunque formato, mi hanno dato esperienza per poi portarmela dietro negli anni successivi, e io ho un ricordo bellissimo di Bari. I gol è sicuramente un cimello, no? Che mi porto dietro, però quando giochi non guardi queste statistiche. Adesso che ho smesso è sicuramente una cosa che mi porta contentezza, ecco.
1: Dopo le esperienze vissute con il Parma, arrivò a vestire la maglia del Bari un altro calciatore che si rivelerà fondamentale, Valerio Di Cesare. Valerio, benvenuto al Super Club. Tu tornasti in realtà a Bari, che nel frattempo era stato declassato in Serie D. Quell'anno giocasti 35 partite, segnando ben 7 gol, conquistando un'importante promozione in Serie C. Una scelta molto coraggiosa la tua, quella di ripartire dalla Serie D. Cosa ti spinse a farlo?
6: Cosa mi ha spinto? Avevo un altro anno di contratto con il Parma, ero in Serie A però ero fuori rosa e io sinceramente non me la sentivo di stare fuori. E, avevo 30

0: quest'anno dove merita, che era all'inizio era la Serie A, poi abbiamo visto che è stato difficile insomma vincere il Lega Pro, però alla fine comunque ce l'abbiamo fatta, però quello lo ricordo come un anno bello e particolare, perché a parte che c'erano tantissimi ragazzi giovani e ho fatto di quei viaggi che non avevo mai fatto nella mia carriera. Però è stato un anno comunque bello.
1: Nella stagione successiva al tuo ritorno diventasti a furor di popolo, per lo spogliatoio, per tutti, il capitano del Bari. E in occasione di Bisceglie Bari, che vinceste imponendovi per 3-0, raggiungesti quota 100 partite con la maglia del club. Quell'anno in realtà la Reggiana, o meglio la Reggio Audace, vi rovinò la festa per la sperata promozione in Serie B. Tu eri il capitano. Che momento è stato per voi? Cosa hai detto ai tuoi compagni nello spogliatoio a fine partita?
0: Ma nulla, mi ricordo che c'era una delusione incredibile, perché ci credevamo tantissimo, no? Avevamo fatto comunque tanti sacrifici, e poi c'era stato anche quel periodo del Covid, eravamo stati 3 mesi a casa, un periodo brutto, però quello è stato veramente un momento brutto, però poi da lì comunque siamo ripartiti, perché l'anno dopo abbiamo provato ugualmente a cercare di vincere il campionato, ma anche lì non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo la Serie C è un campionato tra virgolette molto difficile, anche soprattutto il girone C, e ci abbiamo impiegato 3 anni e però alla fine ce l'abbiamo fatta.
2: Ecco, un vero capitano è certamente dotato della maturità di saper aspettare pur continuando a credere negli obiettivi e nei propri sogni. E così il 14 luglio 2021 rinnovi per un altro anno con il Bari. Rimedi un brutto infortunio che ti porterà via per buona parte di quella stagione, ma questa volta il sogno diventa realtà e il Bari conquista la Serie B. Che momento è stato, Valerio? In che modo sei riuscito a restare vicino alla squadra?
0: Ma per me quello è stato veramente una liberazione, perché sono stati 3 anni duri, no? Perché io quando sono arrivato in Serie D pensavo di vincere il campionato, non dico subito, però di metterci meno, e non pensavo di avere tutte queste difficoltà. Quindi è stata veramente una liberazione. La partita di Latina dove abbiamo vinto il campionato è stato qualcosa di spettacolare. Per quanto riguarda l'infortunio, quando sono stato fuori comunque ho cercato di dare il mio contributo all'interno dello spogliatoio, insomma quello potevo fare e quello ho fatto, però i miei compagni sono stati dei grandi, perché hanno vinto comunque anche senza di me, quindi è stato bellissimo così.
1: Arriviamo dunque al 13 luglio 2019, le voci di mercato si fanno insistenti fin quando arriverà quel giorno l'ufficialità. Mirko Antenucci è un nuovo giocatore a titolo definitivo del Bari. Benvenuto al Super Club, Mirko, tu ripartisti con il Bari dalla Serie C.
3: All'inizio ho avuto qualche dubbio, ma dovuto alla categoria, perché comunque venivo da 2 anni di A e mi spaventava dover andare in cima, perché sapevo le difficoltà che si potevano avere, ma l'ho detto 4 anni fa, era l'unica squadra, l'unica piazza che avrei accettato il Bari in C, e però la rifarei di nuovo questa scelta, perché ormai ci troviamo molto bene qui a Bari, sia io che la mia famiglia, ma anche a livello calcistico. Adesso dopo 4 anni ci stanno togliendo delle belle soddisfazioni.
2: E chiaramente dimostrerai di aver ragione, perché quell'anno segnasti 20 gol con la maglia del Bari, laureandoti capocannoniere della Serie C. E il 24 gennaio del 2021, con la doppietta siglata contro la Virtus Francavilla, entrerai per sempre nella storia della società come miglior marcatore della Serie C. Ma la gioia più grande è certamente un lavoro di squadra, perché quell'anno il Bari conquista la Serie B.
3: Sì, e il primo anno è stato positivo fino alla finale persa con la Reggiana, purtroppo, anche se c'è stato di mezzo il Covid, ci siamo fermati a 8 giornate dalla fine, poi abbiamo giocato 3 partite di playoff praticamente dopo 3 mesi allenandoci io mi allenavo davanti casa sull'asfalto praticamente tutti i giorni, quindi peccato. Poi ci abbiamo riprovato l'anno dopo, siamo usciti di nuovo ai playoff, invece l'anno scorso abbiamo dominato il campionato dall'inizio alla fine, realizzato 17 gol, toccato i 200 gol in carriera, quindi tantissime soddisfazioni.

0: E poi la scelta, devo dire che è stata alla fine è stata azzeccata, sì.
1: Ma facciamo qualche piccolo passo indietro. È il 31 luglio del 2018 e l'allora sindaco di Bari, Antonio De Caro, affida il titolo sportivo di Serie D su concessione della Federazione Italiana Gioco Calcio al fine di mantenere in vita la tradizione sportiva biancorossa alla Fil Mauro di Aurelio De Laurentiis. Il primogenito, Luigi De Laurentiis, divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente della società sportiva Calcio Bari. È con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Luigi De Laurentiis. Presidente, ricorda quei giorni?
2: Sì, li ricordo benissimo perché era fine luglio quando ero a Londra in quel momento per altri affari e ricevetti una chiamata da mio padre alle 7 del mattino dove appunto mi propose di diventare presidente di un'ulteriore squadra di calcio, che mi spiazzò completamente e mi raccontò appunto la telefonata di Antonio De Caro dell'epoca, che era interessato a darci il titolo sportivo, quindi a consegnarci il Bari Calcio. E da lì è partita un po' l'avventura.
1: Presidente, che atmosfera ha trovato al suo arrivo? Le cronache narrano che in quei giorni la squadra fosse addirittura priva delle asciugamani nello spogliatoio, tant'è che doveste rivolgervi ad un albergatore per fornire il minimo agio ai giocatori.
2: Sì, arrivai, mi ricordo, in questa struttura che era lo stadio del San Nicola, che era deserta, abbandonata, anche se diciamo si era giocato fino a pochi mesi prima. Rimasi colpito dallo stato in cui verteva lo stadio, degli uffici, era tutto abbastanza fatiscente. E nel frattempo, appunto, arrivato a Bari, c'era chi si stava occupando di mettere in piedi una squadra che doveva iniziare ad allenarsi, quindi mi rivolsi all'albergatore dove, diciamo, ho soggiornato per tanti anni, ancora oggi, nell'albergo dove risiedo a Bari, per darmi una mano appunto a trovare delle forniture, perché non c'era proprio nulla.
1: L'arrivo della famiglia De Laurentiis a Bari è stato accolto fin da subito come un vero e proprio miracolo sportivo atteso da anni, presidente, e al suo primo anno alla guida del club lei conquista la promozione in Serie C con due giornate di anticipo. Che emozione fu?
2: Beh, era un'emozione nuova di aver conquistato un campionato. È stato un anno in cui siamo stati in testa praticamente per tutto il campionato, quindi un campionato dove ovviamente bisognava arrivare in fondo e cercare di vincerlo a tutti i costi, però con meno stress, diciamo, rispetto a poi qualche campionato dopo che è seguito. E è stata una bellissima gioia vedere 25.000 persone alla partita finale, dove appunto abbiamo alzato il trofeo in cielo. E beh, è stata la prima vera emozione a Bari.
1: Presidente, arriviamo alla stagione 2021-2022, la sua personale quarta alla guida del club. Il Bari conquista la Serie B. Ci descriva che emozione ha provato.
2: Guardi, quell'anno sarà sicuramente nei miei ricordi a vita, perché dopo aver mancato per 2 anni di seguito una promozione, 3 anni di Serie C sono veramente molto impegnativi, non li auguro a nessuno, perché la Serie C è una categoria difficilissima. E l'anno in cui siamo ripartiti da zero, quindi il terzo anno in Serie C, ho avuto la fortuna di trovare sul mio percorso Ciro Polito, direttore sportivo, con cui poi abbiamo ricostruito da zero una squadra, con un nuovo allenatore, Michele Mignani, con cui abbiamo passato delle emozioni fortissime in un campionato in cui siamo balzati in testa dalla quinta giornata, ma dove poi ci siamo dovuti comunque stradifendere contro delle squadre ben attrezzate come il Catanzaro. E abbiamo avuto degli scontri diretti dove abbiamo avuto proprio lacrime di gioia, e la festa finale rimarrà nel mio cuore per sempre, perché più di 40.000 persone per strada, il centro completamente bloccato, il pullman accolto da una festa incredibile, mi ha creato delle sensazioni, delle emozioni di un anno dove abbiamo veramente lottato per 38 giornate, insomma, bellissimo.
1: Lei ha anche dichiarato di quanto ormai Bari ed il suo calcio le siano entrati nel cuore, fino al punto di emozionarsi ogni qualvolta sente partire l'inno della squadra.
2: È la verità, ma sa, ricostruire da zero, ripartire dal nulla e arrivare così in alto. Mi ricordo anche soltanto l'ultima partita contro il Frosinone, 38.500 spettatori, che quando sono partiti con l'inno è sempre una gioia, è sempre un'emozione, ma mi sento di casa. Ecco, adesso mi rendo conto davvero, tutte le persone che ho incontrato che venivano da fuori, che portavano il Bari nel cuore, o diciamo la città di Bari nel cuore, mi rendo conto adesso cosa vuol dire, perché c'è un grandissimo calore umano, è una grandissima città, e non perché appunto io abbia preso il Bari, proprio perché è una bella città che rappresenta il sud a 5 stelle, e in più appunto con i baresi c'è stato subito grande affetto e mi sento proprio a casa.
1: Presidente, un'ultima domanda, anche se irrealizzabile, come se lo immagina lei un derby di famiglia al San Nicola o al Maradona di Napoli tra Bari e Napoli?
2: Beh, sarebbe divertente, sarebbe come vedere un film. Immagino, so, mio padre che cerca di vincere a tutti i costi, ma anch'io sono molto competitivo, quindi sarebbe divertente trovarci sugli spalti a guardare una stessa partita in cui siamo avversari. Sarebbe molto divertente. Probabilmente chiederei a un videomaker di seguirci per fare un reality di quella giornata, perché sarebbe molto divertente.
1: Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto della gloriosa storia del Bari con i saluti del numero uno del club, il presidente Luigi De Laurentiis, a tutti i tifosi del Bari nel mondo.
2: Ma io i tifosi del Bari li abbraccio tutti con un abbraccio di grande affetto, li aspetto allo stadio, quindi emozioniamoci insieme.

Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: grazie d'esser lì, ascoltami.
1: Bene, io vorrei iniziare la trasmissione dicendovi subito innanzitutto che questa canzone avrei preferito che fosse stata cantata da Shirley Bassey, cioè colei che me l'ha lanciata veramente. Una canzone piuttosto piacevole, una canzone, come avete sentito, tratta di una telefonata. È un po' un entrée che ho fatto io nelle vostre case, anche perché in questo momento mi trovo qui ad ascoltarmi veramente nel vero senso della parola, e devo essere anche un po' critico, e questo ci tengo molto ad esserlo, perché penso che quando uno riesce a criticarsi vuol dire che è già a buon punto.

Oh, questa Innamorati a Milano direi, anzi la definirei una canzone molto bella. Questa è una critica positiva che mi faccio, una canzone che ho dedicato alla mia città, che è Milano. Veramente io non è che sia proprio di Milano. Vi devo raccontare un po' brevemente una storia di questa canzone che è piuttosto simpatica. Cioè io vengo da fuori, sono un po' un paesanotto. E allora mi ricordo che ho una ragazza che mi piaceva da morire a Milano e mi dava gli appuntamenti a Milano. Io venendo da fuori non riuscivo mai a fissare degli appuntamenti precisi perché non mi trovavo mai. C'era un caos, c'era un traffico, c'era un movimento di gente. E poi non riuscivo mai a vedere delle zone verdi, delle zone romantiche in Milano. Ed è nata questa canzone piuttosto simpatica, direi. Una canzone che sono sicuro che durerà negli anni, che forse diventerà anche un classico della musica leggera. E ho preferito presentarvela da Ornella Vanoni perché sono sicuro che vi dà delle sensazioni vere e belle.

io ti chiamai, mon ami, non sapevo il tuo nome. Poi sei venuto con

Mon ami, qui c'è un cagnolino di mezzo. Io mi sono presentato in televisione con il mio cagnolino, che si chiamava Mon ami. Poi l'ho perso, questo cane, e per me è stata una cosa molto, molto triste. E ho avuto veramente un sacco di offerte da tutta Italia, di gente che mi offriva dei cani, degli animali, anche dei gatti, dei pappagalli. Io sono sempre stato molto legato a questa canzone perché praticamente l'avevo dedicata proprio a questo mio cagnolino. Penso che vi abbia fatto piacere riascoltarla.

Vorrei, vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa per te.

La notte dell'addio, Iva Zanicchi, Io ti darò di più, Ornella Vanoni. Devo dire grazie a queste due grosse cantanti che mi hanno dato la possibilità di guadagnare dei soldi, devo dire, perché è stato l'anno d'oro mio, il 1966, che ho avuto a Sanremo addirittura due canzoni, ed erano queste due canzoni. Io sono nato autore, ho iniziato facendo l'autore delle canzoni, e dopodiché mi ricordo che andavo in giro a far sentire queste mie creature, e quando non riuscivo ad ottenere nessuna registrazione me le incidevo io, e così sono diventato anche un cantautore.

0: che tu non esisti.
1: A me è sempre piaciuto riuscire a descrivere in una canzone una situazione ben precisa, cioè quello che può essere capitato a chiunque di noi, nell'amore, nella vita, in tutto quanto. E mi sembra di esserci abbastanza riuscito in queste due canzoni che avete ascoltato. Una era Lo so che è stato amore, che avevo presentato al disco per l'estate, che è andata abbastanza bene, ha avuto anche delle incisioni, anche per sola orchestra, c'è stato un long play di Simoncini molto bello. E poi Un ragazzo, una ragazza, che è appunto un dialogo fra un ragazzo e una ragazza, che sono situazioni così di tutti i giorni, di tutti i momenti, e mi sembra abbastanza azzeccato.

Se sei capace insegnami, questa era l'ultima canzone che ho fatto ed è anche una canzone molto significativa, direi dal titolo. Per il modo io ho trascorso questa mezz'ora con voi, mi auguro, non dico di avervi divertito, solo una cosa molto più importante, cioè di non avervi annoiato per mezz'ora. E vorrei, come succede sempre nelle grandi occasioni, finire in allegria, affidandovi una canzone che ha avuto un discreto successo, che non dico che sia un nuovo filone mio, ma potrebbe diventarlo. È una canzone che è stata lanciata da Ombretta Colli molto simpaticamente e si chiama Salvatore. Salvatore, Salvatore, sospendiamo di fare l'amore. Per me sarà un po' dura.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va, ha le cuffie di una marca americana.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. La terza puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando ai registi illustri scomparsi negli ultimi 10 anni, iniziato con le testimonianze di alcuni importanti attori che hanno lavorato con Luca Ronconi e proseguito con un toccante omaggio ai Muntas Necrosius da parte del suo coproduttore italiano Aldo Grumpone e dell'attrice Masha Musi, oggi invece vi propone un ritratto di Mario Missiroli, altro grande regista morto il 19 maggio del 2014 a Torino. Vi proponiamo per questa nuova puntata una conversazione con un critico autorevole, Masolino D'Amico, che ha conosciuto e collaborato con Missiroli. Masolino D'Amico, che ricordiamo è figlio della sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico e del musicologo Fedele D'Amico, nonché nipote di Silvio D'Amico, il fondatore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, è traduttore, saggista, storico teatrale. Ha insegnato letteratura inglese e storia del teatro inglese a Roma 3 e dal 1978 collabora con il quotidiano La Stampa come critico letterario e dall'89 come critico teatrale. Masolino D'Amico, lei ha conosciuto Mario Missiroli e in più di un'occasione ha collaborato con lui perché ha tradotto e adattato per il teatro molti testi messi in scena da Missiroli. Vogliamo provare a tracciare un ritratto di questo regista?
1: Beh, dunque, devo premettere che Mario l'ho conosciuto da sempre, perché aveva qualche anno più di me. Mio padre conosceva suo padre, che era Bindo Missiroli, che era un'autorità nel mondo dello spettacolo, ha diretto tanti anni l'Arena di Verona. E Mario si iscrisse all'Accademia, io l'ho conosciuto quando si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, ho visto anche il suo saggio di regia, l'ho visto recitare lì, immagino un po' da sempre.
0: Infatti.
1: E poi ci è anche capitato di lavorare insieme, ma abbiamo fatto amicizia prima, siamo, posso dire, cresciuti insieme, appunto perché lui era più grande, però l'ho conosciuto tutta la vita molto bene.
0: E allora partiamo, ricostruiamone a grandi linee la carriera artistica, almeno per quel che concerne il teatro. Iniziamo appunto dal diploma in regia all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico. Quanto è stata importante la formazione per Missiroli?
1: Moltissimo. Guardi, Missiroli era un uomo estremamente colto, veramente, ma nel senso di una volta. Conosceva profondamente la letteratura, oltre che il teatro, era uno studioso. Conosceva la letteratura teatrale, ecco, era un uomo di spettacolo, diciamo, se vogliamo fare un paragone come Squarsina, ecco, sono questi intellettuali, era un intellettuale che faceva il teatro, però era un uomo di spettacolo e soprattutto di teatro, perché poi quello ha fatto, lui ha fatto il teatro in tutte le sue forme, ha diretto solo un film, non ho mai capito se perché non lo interessava veramente, ma insomma non aveva voglia di provarci, a lui piaceva il palcoscenico e naturalmente anche la radio, gli piaceva lavorare con gli attori, era un bravissimo attore, ha recitato poco, forse in quel film sì, nella Bella di Rodi si vede lui, era un attore molto fine, strano perché aveva questo fisico abbastanza curioso, caratterizzato, era un carattere, ma era uno che sapeva insegnare agli attori perché per primo luogo era un eccellente attore lui, un eccellente attore una volta.
0: Senta, e subito dopo l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Mario Missiroli diventa assistente di Giorgio Strehler.
1: Già, dunque Mario Missiroli era naturalmente nordico, era Bergamo, era un milanese, insomma diciamo un lombardo trapiantato a Roma, però appunto ci ha sempre molto tenuto anche le sue amicizie lombarde, e Strehler appunto è stata la formazione importante perché era il grande regista e un regista con le radici a Milano anche tra l'altro. Sì, e con Strehler lui ha imparato a fare il teatro, ha avuto la conferma di quel tipo di teatro che lui ha sempre voluto fare, che ha sempre fatto, cioè un teatro che parte dalla lettura dei testi, dalla esplorazione dei testi, da una lettura personale ma del testo, non è mai stato un regista che voleva esibire se stesso, ma è sempre stato un regista al servizio del testo, anche se poi ha spesso dato dei testi che metteva in scena, delle letture originali, personali, ma insomma lui il testo privilegiava la parola del testo, quello che era dibattito. L'autore, come ho detto, lui gli autori li conosceva molto bene, li studiava molto a fondo.
0: Possiamo dire che l'importanza e la caratteristica dell'eregia di Missiroli è consistita proprio nella capacità di unire il rispetto nei confronti del testo al bisogno, al desiderio di rappresentarlo in maniera, ecco, non proprio, come dire, ortodossa, ma di cercare di creare una sua idea di messa in scena.
1: Sì, sì, è vero. Era un uomo moderno, lui voleva calare il testo, voleva far vedere perché il testo era interessante oggi, il che sembra un'ovvietà, ma molto spesso invece nei registi, almeno in certi registi, non è proprio così, finisce che il testo diventa un pretesto per qualcosa che il regista vuole fare lui, a prescindere, oppure diventa una lettura scolastica, convenzionale, e questo lui era lontano da tutte e due queste cose. In realtà era un regista piuttosto originale, in Italia non ce n'erano tanti, non ce ne sono stati tanti come lui. Appunto, c'è sempre stato un distacco abbastanza netto fra il regista che si mette in primo piano e il regista che mette in primo piano l'autore. Ecco, Strehler appunto è il modello della fusione delle due cose, e Mario va in quel solco lì, anche se ha una personalità molto diversa da quella di Strehler. Poi
0: ci parli un po' delle differenze tra Strehler e Missiroli, questi due grandi registi.
1: A Mario piaceva molto la sua corda congeniale, andava verso il grottesco, a lui venivano bene le rappresentazioni, diciamo, un po' aggressive dei classici, che gli consentivano di essere un po' mordace. Ha tirato fuori appunto anche degli scrittori che non erano familiari, al teatro italiano, Gombrowicz, questi qui. Questo a lui piaceva soprattutto. Poi lui è stato un eclettico, ha fatto di tutto, ma gli veniva bene quella categoria lì, ecco, si accendeva quando c'era la possibilità di fare un discorso un po', diciamo, un po' aggressivo, anche un po' spiazzante per il pubblico, mettere il pubblico un po' a disagio per un momento, farlo poi naturalmente non farlo scappare, ma tenerlo lì con la curiosità, ma anche un po' aggredirlo, certo.
0: Questo appunto Mario Missiroli, invece in questo senso Strehler è stato meno aggressivo nei confronti del pubblico.
1: Vabbè, adesso non dire sì, in sostanza sì, ecco. Mario gli piaceva di più un testo che gli consenteva di essere un po' cattivo, ecco, tra virgolette.
0: E quindi Missiroli non tradiva il testo, ma aveva un suo modo nelle messe in scena di...
1: Era particolarmente congeniale un testo che gli desse questo tipo di occasioni, dopodiché si doveva fare, che ne so, un testo romantico, lo faceva in modo romantico, non è che gli stravolgeva apposta. Chekhov faceva quello che ha fatto Chekhov. Magari, ecco, una volta facevamo pure un Chekhov. Lui si preoccupava di... lo fece benissimo, ma non voleva essere convenzionale, quindi nella traduzione, se malleviamoci tutti questo piccolo padre, le verse, tutte queste, questa Russia convenzionale della traduzione, facciamolo diventare un po' più moderno, ecco, ma rimaneva sempre quella cosa lì.
0: E quindi accoglieva nelle sue messe in scena le suggestioni del presente. E quali sono, Masolino D'Amico, a suo avviso, gli spettacoli più importanti, più interessanti di Mario Missiroli, che ne ha diretti vari? Poi parleremo anche degli attori prestigiosi che ha diretto.
1: Oddio, sicuramente se vado così a braccio me ne dimentico quelli importanti, ne ha fatti talmente tanti. Ma aiuti lei, io mi ricordo quelli che abbiamo fatto insieme.
0: Ecco, allora ci parli di quelli.
1: Non erano quelli più memorabili.
0: E allora parli di quelli che avete fatto insieme, che lei ha tradotto e adattato.
1: Quelli che per cui lui aveva bisogno di una traduzione dall'americano o dall'inglese. Quindi, dunque, sì, c'è uno Shakespeare, naturalmente un Antonio e Cleopatra, che fu. Ma quello fu un po' una rovina, perché venne di una lunghezza sterminata, non si riusciva a contenerlo. Mi pare il suo addio al Teatro Stabile di Torino, era un Antonio Cleopatra con Celi e con Anna Maria Guarnieri. Abbiamo fatto Chi ha paura di Virginia Woolf, sempre, quello era molto buono, con Ferzetti e la Proclaimer. Abbiamo fatto Miller, Vetri Rotti, con la Morricone e la Vukotic, e poi insomma sì, sono un po'
0: tutti...
1: erano sempre degli eccellenti spettacoli. Quando esistevano gli impresari e quando lui non lavorava in uno stabile, come ha fatto per anni, ha diretto lo Stabile di Torino, eccetera, quando esistevano gli impresari lo chiamavano volentieri, perché era un regista affidabile, nel senso che lo spettacolo sarebbe stato solido, gli attori avrebbero funzionato, le prove sarebbero andate bene, insomma, avrebbe consegnato un prodotto, ecco, non si affidavano a un artista imprevedibile che chissà cosa combinava. Quindi io ho fatto questo tipo di cose qui e sono sempre andate molto bene.
0: E poi Missiroli ha diretto sempre grandi attori, appunto lei ricordava prima Anna Proclemer, Gabriele Ferzetti, Anna Maria Guarnieri, ma ci sono stati anche Arnoldo Foà, Gastone Moschin, Glauco Mauri, Umberto Orsini, ricordiamo anche Ugo Tognazzi nel Tartufo di Molière.
1: Già, Tartufo senz'altro.
2: Oh, per essere pio sono pio. Se permette sono anche un uomo.
3: Il cuore alza le mani e la testa. E chi ci sta più con la testa? Sì, posso capire che certe parole suonino un po' strane in bocca mia. Ma dopo tutto, signora, non sono mica un serafino. Se la corte che le faccio non le va giù, deve prendersela anche col suo fascino travolgente. La inenarrabile dolcezza dei suoi sguardi. Un esagero, divini, ha piegato la resistenza in cui mi ostinavo. Tutto sopraffatto, digiuni, novene, lacrime. I miei sguardi, i miei sospiri, gliel'avranno detto migliaia di volte. Ma ora, a scanso di equivoci, glielo voglio ripetere a voce. E se ella volesse considerare con un'ombra di benevolenza il calvario di questo suo umile schiavo, se avverrà mai che la sua misericordia infinita si degni di abbassarsi fino al nulla che io sono, io le dedicherei per i secoli dei secoli, o soave o santa, un culto, ma un culto senza precedenti. Guardi, con me la sua reputazione non corre il minimo rischio. Dia retta. Non ha nulla da temere. Io non sono un Don Giovanni. Sì, voglio dire che i Don Giovanni che vantano sempre i loro successi e come ottengono il minimo favore vanno subito a raccontarlo in giro. E con le loro linguacce, guai a fidarsene, profanano l'altare su cui bene o male avevano immolato il cuore. No. Le persone del nostro stampo covano fiamme riservatissime. Con noi, mi creda, si può contare sulla massima discrezione. Le stesse precauzioni che noi prendiamo a tutela del nostro buon nome offrono assoluta garanzia alla persona amata. In altri termini, soltanto noi possiamo fornire a chi ce lo chieda un amore senza patemi e una passione senza scambi.
4: Io ho chiesto a Tognazzi di fare Tartufo perché per fare Tartufo l'ideale è quello di una grande maschera italiana moderna. Ecco, mi sono rivolto a Tognazzi proprio perché per un Tartufo che rappresenti il più possibile la mala pianta della prassi cattolica deteriore italiana contemporanea, anche contemporanea, non potevo immaginare di più.
2: Oh Dio, signora, questi timori sono un po' ridicoli. E glieli dissipa il qui presente che a cavare gli scrupoli è un artista. Ma con il cielo ci si intende sempre. Esiste codificata una vera e propria dottrina che insegna ad allentare i freni di coscienza, caso per caso, e a compensare il male di una cattiva azione con la purezza dei sentimenti. Sono tecniche speciali su cui dovrò aggiornarla. Lei non si deve che fidare di me. Via, coraggio, signora, che cosa aspetta? Coraggio! Mi assumo io ogni responsabilità. La colpa è tutta mia, soltanto mia, per... Che non si... Che brutta tosse!
5: Lo dice a me, una croce?
2: Vuole una caramellina di liquirizia?
5: No. No, no, guardi, una bronchitaccia ostinata. Altro che l'iperizia, non vuole andarmi via.
2: Un bel inconveniente.
5: Si guardi da non dirsi.
2: Basta, signora. I suoi scrupoli li ricavo tutti io. Intanto lei può contare sul più assoluto silenzio. E lei mi insegna il peccato equivale allo scandalo che fa. Lo scandalo lede. Lo scandalo turba. Peccare di nascosto non è mica peccare.
5: Basta! Basta!

0: Ed era Ugo Tognazzi in una scena tratta dal Tartufo di Molière, diretto da Mario Missiroli, di cui abbiamo ascoltato anche un brevissimo intervento. Il brano l'abbiamo estratto da una puntata del Quadrato senza un lato, il programma ideato e curato da Franco Quadri, in onda su Radio 2 negli anni 70. Masolino D'Amico, allora, un tartufo eccezionale Tognazzi, che sì, restituiva sì, proprio tutte le sfumature del
1: personaggio. Era un altro lombardo, che avevano quell'umorismo loro che contrapponeva a lui, detestava giustamente tutto il romanesco che anche negli anni in cui ha lavorato lui invece imperava nel cinema, era tutto dominato da questo umorismo da Umberto Sordi e derivati. E lui contrapponeva invece un diciamo comunismo milanese che funzionava benissimo, anche perché era un pochino meno scontato di quello romanesco che si sentiva sempre.
0: E poi c'è stata anche una mandragola, la commedia di Niccolò Machiavelli, commedia più importante del Cinquecento, che lui ha ambientato, Missiroli ha ambientato in una sorta di cabaret degli anni venti.
1: Sì.
0: Lei lo ricorda questo spettacolo?
1: Sì, abbastanza, no, era carino, ma mi ricordo poi tutti quelli che fece a Roma erano belli, sei personaggi mi pare.
0: Sì, sei personaggi in cerca d'autore e poi anche i giganti della montagna.
1: I giganti della montagna,
0: Pirandello.
1: Sì, due, per esempio, quei due classici stra frequentati che lui fece in un modo contemporaneamente rispettoso del testo e piuttosto originale come invenzione.
0: E quindi è come se praticamente Missiroli fondesse tradizione e avanguardia allo stesso
1: tempo. Ma sì, è così. È proprio quello che lui va fatto ed è anche un pochino la ragione per cui ha faticato a essere considerato uno dei grandi, anche se sempre ha avuto una sua posizione estremamente prestigiosa, però è sempre stato uno che l'avanguardia non ha accolto perché l'ha guardato con sospetto, perché non era abbastanza trasgressivo. I conservatori pure invece lo trovavano forse un po' trasgressivo. Contemporaneamente però bisogna dire che era un regista di nuovo nel senso migliore della parola commerciale, per cui poi i suoi spettacoli andavano in giro, funzionavano, erano belli, facevano i soldi e stavano in piedi. Che è un'altra caratteristica per cui per esempio l'artista d'avanguardia, se ha proprio successo commerciale, viene guardato con sospetto da quelli, da un certo tipo di critica, e quello commerciale, se ha troppo sospetto, viene guardato male da quelli dell'avanguardia. Lui era tutte e due le cose contemporaneamente e quindi nessuno dei due lo prendeva proprio con me.
0: Perché?
1: Proprio rappresentante.
0: Perché in Italia è come se ci fosse un po' questa logica delle appartenenze, no? Una sorta di lobby.
1: Vabbè, una volta quando il teatro appassionava veramente, si ci schierava, allora c'erano i fanatici di Steller da una parte e quelli di Carmelo Bene dall'altra. Missiroli non era né l'una né l'altra cosa, non era né Ronconi né, che vogliamo dire, né Giorgio De Lullo. Era Missiroli, però aveva un posto suo, lo vogliamo paragonare diciamo Franco e Riquez, ecco, questi irregolari che non appartengono a nessuno dei due gruppi, ma che poi alla fine sono bravissimi, non c'è alcun dubbio, non è che non fosse stimato, era stimato moltissimo.
0: E qual è stato il contributo che Missiroli ha dato proprio al teatro italiano? Qual è stato il suo lascito, diciamo così?
1: Ma di fare del bel teatro. Molto semplice, di fare del bel teatro, di fare i testi, di far ascoltare il teatro, di ricordarsi che il teatro è un testo, quel teatro che nasce da un copione, e questo copione va messo in scena, non è un'altra cosa, il teatro che parte dal testo, questo direi che fosse quello che lui ha fatto, e lo ha fatto magnificamente, ha avuto una lunga carriera eccellente.
0: Ricordiamo anche la sua direzione artistica allo Stabile di Torino, a cui lei faceva cenno prima, Masolino D'Amico, tra il 77 e l'84, se non ricordo male, lui
1: sì,
0: ha diretto lo Stabile. Ecco, vuole ricordare questa esperienza, che contributo ha dato anche
1: alla... Io quell'esperienza l'ho conosciuta un po' da lontano, perché a quell'epoca non facevo il critico drammatico, quindi non viaggiavo, vedevo gli spettacoli a Roma, quindi le cose che lui faceva e che sono rimaste a Torino non le ho viste, non ho sentito parlare, però è stato uno che ha messo insieme tantissime cose. E tra l'altro mi ricordo, per esempio, mi raccontò, chiamò Dario Fo a fare l'opera dello Sghignazzo, per esempio, che era una versione dell'opera a tre soldi, e credo ci misero anche un sacco di soldi, li persero pure. E raccontandomi quella cosa, poco dopo, lui mi parlava di Dario Fo come di un fenomeno a lui completamente estraneo, perché lui mi diceva: Fo, sai, è uno che improvvisa, che non sai mai quello che farà, va in scena e ci azzecca anche alle prove, prova in un modo, poi cambia tutto, gli stessi attori non sanno quello che devono fare, è una baraonda.

0: diversa, però poi l'aveva chiamato lui naturalmente, perché come direttore di stabile dava spazio a tutti, ma non era uno che ha fatto diretto uno stabile per imporre le sue idee, le sue convenzioni.
1: Quindi aveva uno sguardo sempre rivolto anche alla contemporaneità,
0: però a quello che era vivo nello spettacolo moderno. Poi ha fatto quegli spettacoli di cui è stato anche autore insieme con Tullio Kedic, per esempio, un impresario delle Smirne, mi ricordo, questo dopo, una specie di uno spettacolo su D'Annunzio scritto da Kedic, anche quello piuttosto contestatore, vivace. E insomma era pieno di energie e di canali dove doveva infilarle.
1: Beppe Navello, il regista che ha collaborato con Missiroli quando appunto lui dirigeva il Teatro Stabile di Torino, in occasione di un convegno a lui dedicato, ha detto che negli spettacoli di Missiroli entrava quello che accade fuori, si rispecchiava la società italiana con un'espressività più forte e nitida rispetto alla cronaca. Penso che anche lei sarà d'accordo, Masolino D'Amico.
0: Ma senta, io sono d'accordo di dire che questo è quello che un regista di teatro dovrebbe essere sempre. Se questo significa fare uno spettacolo che riflette il periodo che si sta attraversando, è così che si deve fare. Perché lo spettacolo si fa per quelli che stanno in sala, non si fa per il ricordo, per il futuro. Si deve parlare alla gente di quello che la gente è e possibilmente non accarezzandoli nel loro verso, ma facendoli anche aprire gli occhi, facendoli notare delle cose che hanno intorno e di cui magari non si sono troppo accorti.
1: Ma a suo avviso Mario Missiroli è ricordato sufficientemente?
0: Ma il teatro è scritto sull'acqua, come si è sempre detto. E come si fa a ricordare un regista che si è specializzato nel teatro? Lo stesso Strehler viene ricordato così, come una leggenda, ma gli spettacoli... Sì, insomma qualche cosa è stata registrata, sopravvive in televisione, l'Italia poi non ha avuto fino a un certo punto un vero archivio del teatro, quindi questo teatro sparisce. Lui poi di televisione non ne ha fatta moltissima, se avesse fatto il grande teatro televisivo rimarrebbero queste cose qua, quindi per forza di cose sono i ricordi, passa una generazione, il regista, sì, secondo me viene ricordato nella misura in cui si ricorda un grande del teatro, ma un grande del teatro non può essere ricordato più che tanto, proprio perché ha fatto il teatro.
1: E quindi non ci sono documenti che testimoniano?
0: Missiroli è un po' difficile, perché ai suoi tempi, cioè quando faceva il teatro lui, questo teatro non veniva poi... non rimanevano troppe tracce, ci sono delle fotografie, ci saranno delle registrazioni in audio.
1: Sì, ce ne sono, infatti negli archivi dell'audioteca ci sono delle commedie appunto dirette da Missiroli, tra cui anche una di Majakovskij, alcune di Strindberg, autore che ha portato anche in teatro.
0: Sì, beh, sono quelli congeniali appunto, Strindberg, Lombrovic, questi qui facevano con particolare voluttà, appunto, purtroppo chi li ha visti se li ricorda e chi li ha visti se li fatti raccontare finché c'erano quelli che li avevano visti. Rimangono le cronache, queste cose qui.
1: E ricorda qualche episodio particolarmente interessante che ha vissuto con Mario Missiroli quando appunto avete collaborato, messo in scena degli spettacoli?
0: Ma niente, era divertente stare alle prove perché lui era molto bravo, lui era uno che guardava questi attori come un gatto. Poi, ma non è uno che prevaricava, dava lui le intonazioni oppure recitava la scena e voleva che facessero la stessa cosa, li guardava e diceva la sua. Purtroppo beveva a un certo punto, poi meno, ma si metteva a fare queste prove seduto con questo whisky e cominciava a berlo, non si notava nulla, mica che si... però dopo un mese di prove, con una bottiglia di whisky al giorno, gli ultimi giorni era un po' annebbiato. Allora Umberto Orsini mi raccontava, sai, io ho messo che l'aveva preso per fare un gioco spettacolo, io ho messo per contratto che tutti, siccome gli attori italiani, che sono pigrissimi, non imparano mai il testo prima delle prove, ma così lo leggono, poi piano piano se lo imparano sentendo gli altri. Invece sì, io capo come ho messo per contratto che tutti devono sapere il testo prima delle prove. Così le prove entrano subito in una fase, 1986, così gli ultimi giorni, quando Mario, che si è bevuto tutto il whisky, comincia a essere un po' più distratto.

0: tutto lo spettacolo è già pronto. Ho usato questo sistema per anticipare la falsetta, ma poteva stare tranquillo, lui non è che si ubriacava, aveva bisogno di questo stimolo, di essere particolarmente sveglio nelle prove, perché non gli sfuggiva niente, stava lì con gli occhi aperti. E di storielle sì, era molto spiritoso, fra l'altro era un piacere stare insieme, era un piacere conversarci, perché sapeva tutto, aveva letto tutto, era curioso di tutto, aveva visto tutto, musica, arte, era in questo un palmo due al di sopra della media di quelli che sono di solito gli attori o anche i registi, che sono persone molto spesso al di fuori del loro mestiere, non vedono molto. Lui si interessava di tutto, della politica, era impegnato anche così politicamente, anche se non era di uno schieramento preciso, ma era uno che seguiva, quindi era una persona viva, era un vero intellettuale al centro del suo mondo.
1: Quindi un, appunto, come dice lei, un intellettuale, un uomo di teatro a tutto campo,
0: sì.
1: Un uomo libero, coerente.
0: Sì, sì, sì, sì, appassionato, che prendeva delle furie, che si batteva per delle idee, che si indignava per i soprusi, insomma era una persona vera, ecco, un cittadino esemplare. Uno che partecipava alla faccenda, non era il teatro, non era un'evasione, stava un angoletto a giocare con i pupazzi, come è legittimo e come può benissimo capitare di incontrare un artista che sa. Lui stava invece proprio, diciamo, sapeva quello che succedeva fuori.

E ringraziamo Masolino D'Amico, critico del quotidiano La Stampa, per aver ricordato Mario Missiroli, scomparso a Torino il 19 maggio del 2014. E ora dagli archivi dell'Audioteca Rai vi proponiamo in chiusura una puntata tratta dalle Interviste Impossibili, il celebre programma in onda su Radio 2 dal 1973 al 75, in cui alcuni intellettuali italiani fingevano di intervistare i fantasmi redivivi di persone appartenenti a un'altra epoca. La puntata che vi proponiamo è quella in cui Vittorio Sermonti incontra Giulio Cesare, interpretato da Mario Missiroli. Buon ascolto a tutti da Silvana Matarazzo.

0: Ci mancherebbe altro. Certo che sì. Un democratico può essere dotato di personalità rilevata. Anche molto rilevata. Anzi, la democrazia si segnala fra tutti i sistemi di conduzione della cosa pubblica proprio come il più idoneo a stimolare e orientare e sfogare la personalità dei singoli contribuenti. Questo benissimo. Ma nel caso in cui un democratico dotato di personalità rilevatissima decida, poniamo, di esercitare la propria abnorme rilevanza nella sfera politica e ve la eserciti senza far tanti complimenti, dico, potrà costui continuare a vantarsi democratico? E la democrazia, il punto è questo, potrà continuare a vantarsi di lui? O che forse un vero democratico, ma di rilevata personalità, non dovrebbe occuparsi di politica? Possibile. Ci mancherebbe altro. Boh, vediamo un po'.
1: Televisore. Di un po', chi sei?
2: Thy evil spirit, Brutus.
1: Ossia?
2: Ossia, Giulio Cesare travestito da Giulio Cesare di Shakespeare.
1: Appunto, volevo dire, perché mi appari con la fisionomia sacrificata di John Gielgud?
2: Così almeno mi riconosci, Quirite.
1: Perché dietro un deschetto del telegiornale?
2: Così almeno, Quirite, ti preoccupi.
1: Ma guarda tu. Il sangue mi si raggela e tuttavia approfitterei per rivolgerti alcune domande. Solo che io, mettiamo le mani avanti, non sono Bruto.
2: Ti dispiace?
1: Veramente non so, non posso dire. È una domanda che mi coglie un po' così. È un dilemma storiografico, se vuoi. In realtà bisognerebbe sapere con precisione che cosa avresti fatto tu se, quando sei morto, non fossi morto.
2: Capisci bene che io sono la persona meno titolata a fornire indiscrezioni su questa materia, essendo io, proprio in occasione della mia morte, morto.
1: Sì, no, dico in generale, che cosa progettavi negli ultimi tempi? Tirare i remi in barca, medicare le piaghe aperte dalla guerra civile, rigenerare sia pure verticisticamente gli organi dello Stato repubblicano, mitigare qualche sperequazione sociale, o piuttosto, come sembrerebbe, spericolarti in un'altra mostruosa impresa militare, tracciare nelle immensità dell'Asia un altro periplo di sangue e macerie, calzare magari la corona degli Arsacidi? Si può sapere che progetti avevi?
2: Sull'argomento esiste una bibliografia monumentale.
1: Lo so, ma problematica, interlocutoria. Basterebbe che tu riassumessi un momentino la tesi che ti sembra più conforme.
2: Conforme a che? Di grazia.
1: Conforme alle tue intenzioni, Gaio.
2: Guarda, Quirite, fin tanto che campava, le sue intenzioni Cesare se le è agite, e di brutto, se tu permetti. Non è che le abbia lasciate trapelare saltuariamente fra le righe, usato terzi per mandarle a dire. Così, morendo, le ha depositate in deposito fruttifero dentro le sue cose fatte, o, se preferisci, le sue gesta. Spremi le gesta e hai un fondo di bicchiere, di intenzioni.
1: Ma dico, ti hanno fatto secco sul più bello. Qualche intenzione, benedetto Iddio, ti sarà pur restata allo stadio intenzionale.
2: Segno che dovrai spremerla dalle gesta dei sopravvissuti, di quelli che sono avanzati alla morte di Cesare.
1: Ecco, Gaio, giriamola così che fa lo stesso. Chi ti senti più erede? Chi ha posto meglio in essere quella parte di te che non hai avuto il tempo di porre in essere tu? Antonio? Augusto?
2: Perché Antonio? Perché Augusto? Tutti. Anche tu, Bruto, bambino mio. In primo luogo tu, che eri lì, ricordo ancora, tutto spruzzato di sangue, che raccoglievi materialmente l'estremo palpito delle volizioni di Cesare, spigolavi dalle sue labbra l'ultima frase carina, gli chiudevi materialmente gli occhi, sia pure con una puncicata proditoria. Sterile sotto il profilo ghiandolare, la Giulia gli è venuta per miracolo quando era ancora un ragazzo, che pensata ha fatto Cesare? Ha lasciato erede universale l'universo mondo. E dunque, ora come ora, mi farei un torto imperdonabile, contestando la legittima a questo o quello dei 480.000 studiosi che si studiarono nel corso dei secoli, di dedurre da un uovo al tegame la fisionomia della gallina che avrebbe potuto diventare o reciprocamente da una gallina inesistita il sapore dell'uovo che nel concedersi al burro caldo le aveva impedito di esistere. In quell'archivio sterminato si ordisce ancora senza posa la mia psicologia congetturale. Le mie incongruenze, ivi, proliferano sfrenatamente in antinomie storiografiche, ivi, guarda che ti dico, si preserva di me la miglior parte. Considera che non mi sentirei onestamente di impugnare nemmeno la filiazione postuma che un qualsiasi Kaiser o Zar, barbaro o iracondo che fosse, mi ha carpito carpendomi il cognome. Nemmeno il patronato che mi estorse un povero coglione cispadano, il quale scendendo in un mattino d'autunno alla stazione Termini, con una camicia letteralmente nera, si figurò di calcare il suolo sacro della Roma dei Cesari. Purtroppo sono tutti figli miei, esecutori e beneficiari delle mie intenzioni, preteri intenzionali. Pur di lasciarvi tutti quanti orfani, Cesare vi ha lasciato tutti eredi.
1: Vabbè, nella misura in cui non vuoi rispondere, è chiaro non rispondi. Chiuso il discorso sulle intenzioni, teniamoci ai fatti. Non mi negherai di essere stato, anche dal punto di vista tecnico-istituzionale, dico, fior di dittatore.
2: Con decorrenza gennaio 44, dittatore perpetuo, sei per questo, e inoltre è prefetto dei buoni costumi, padre della patria, pontefice massimo fin dall'adolescenza, suggesto in teatro, ferculo al circo, pulvinare Luperci, un mese intestato a nome mio, e via di questo passo praticamente all'infinito, la distinta la trovi dove ti pare.
1: Ecco fatto. Violasti le leggi dello Stato.
2: Le violai, ricordo come fosse ieri, le violai. Pretenderai mica che le leggi restino sempre le stesse, sempre vergini.
1: Dico, cosa è modificarle con un legittimo atto legislativo, cosa è violarle con un atto di arbitrio individuale. Dico, vuoi scherzare?
2: Cerchi il classico ago nel classico pagliaio. Cesare era uno studioso di cose nuove o, se preferisci, un rivoluzionario.
1: No, signore. Il rivoluzionario viola la legge in nome di classi subalterne per alterare le strutture di una società oppressiva, con il che concorre ad istituire una nuova legge più giusta o, in tutti i casi, più umana. alla quale egli per primo si attiene tassativamente, il vero rivoluzionario, se permetti.
2: Secondo me sbaglierò, ma tu rivoluzioni non ne hai mai fatte.
1: Perché?
2: Ne hai fatte?
1: Mancando Cesare le condizioni socio-economiche oggettive per fare la rivoluzione, non sarò così infantile da pensare di farmene una per mio uso e consumo.
2: Secondo me, cari miei nipotini di Bruto, con soggetti come voi le condizioni socio-economiche oggettive hanno voglia ad aspettare. Io qualche cosa di nuovo l'ho tentata, dopo tutto, qualche guaio, Dio mio, l'ho combinato. Mi domando ancora se ci fossero le condizioni oggettive, c'erano?
1: Nella misura in cui fu rivoluzione c'erano di certo, ma se, come sospetto, fu colpo di stato militare, se fu Pucci.
2: Se fu Pucci?
1: Fu Pucci.
2: Metti che uno abbia in animo di dar corso a una rivoluzione e disponga di migliaia di contadini miserrimi e pazientissimi inquadrati in magnifici reparti militari, che fa? Secondo te li disarma e li spedisce a casa pregandoli di tornare con le roncole e le cioce per evitare il rischio che la rivoluzione gli diventi un putsch?
1: No, mi incanti tu. Adesso, per cominciare, mi dici con che obiettivo reale hai scatenato la guerra civile.
2: Vincerla.
1: Troppo facile. Dico, non fosse altro, e lo sai meglio di me, victrix causa deis placuit sed victa catoni, scusa il latino. La causa vincente piacque agli dèi, ma la vinta a Catone.
2: Mi dici un prospero.
1: Lascia stare Catone in sé e per sé. Catone era la bandiera delle libertà repubblicane e, pur con tutte le contraddizioni interne che sappiamo, si batté fino al sacrificio supremo, al fine supremo di conservarle.
2: Strano, ma in qualsiasi epoca tu trovi tipi che sanno battersi solo per conservare qualcosa, faute de mieux, le libertà repubblicane.
1: E invece bravo tu che scendesti in campo per abbattere la Repubblica, diciamo le cose come stanno, e farti re, farti despota, farti dittatore, farti quello che ti pare, non farmi giochi di parole adesso.
2: Se ti metti tranquillo, Cesare ti racconta una bellissima favola. Quando Tarquinio il Superbo, l'ultimo e il più cattivo dei re di Roma, lasciò sbandito la città perché si era saputo che suo figlio aveva sforzato una signora di provincia e la signora si era suicidata per la vergogna, l'esecutivo passò, come saprai, nelle mani del vedovo della povera signora e di un giovane ardimentoso che si era segnalato nel sollevare la popolazione. Non sto nemmeno a dirti che i due furono liberamente eletti a magistratura annuale da tanto di comizi centuriati, regolarmente convocati dal prefetto di città. Rivoluzione fra le più corrette. Ora si dà il caso che il vedovo, Lucio Tarquinio Collatino, oltre che genero del prefetto di città, fosse pronipote come di prozio del terz'ultimo monarca e cugino secondo dell'ultimo. Il giovane ardimentoso, viceversa, Lucio Giugno Bruto, lui era nipote un po' di tutti. Re Prisco gli era stato nonno materno, re Servio Tullio aveva sposato sua zia, re Superbo era fratello della sua mamma. Morale. Mai nella successione dei sette re i rapporti di parentela ebbero tanta incidenza quanta nel transito del potere dall'ultimo tiranno alla prima coppia di liberi consoli.
1: Grazie, una favola.
2: Eh sì, ma è una favola per giovinetti intelligenti in cui si annida un grano di scienza. Perché sta di fatto che da quei tempi lontani, lontani, si impiantò a Roma una repubblica a gestione familiare governata da una cosca di terrieri. E sta di fatto che dopo 450 anni di questa zuppa, come cambiavano i problemi e le dimensioni dei problemi, Ma la cosca no, le istituzioni non si reggevano più in piedi. Lo Stato sfiatava la documentazione e a disposizione di chiunque intendesse. Dice, accostumati al potere, almeno essi lo manovravano con un certo distacco signorile e un minimo di rispetto per le forme senza la grettezza torva dei nuovi ricchi, la petulanza oltraggiosa di chi si è fatto da sé. Sì, no. Se tu il potere non ce l'hai e nessuno te lo regala quando compi gli anni, anzi le leggi espressamente sanciscono che non è tua competenza, ma tu te lo vuoi prendere lo stesso, beh, potrà capitarti, come dice bene lo storico, che più di una vergine venga compressa. Diversi figli strappati dal seno dei genitori, parecchie madri esposte al ludibrio della plebe in armi, innumerevoli templi spogliati, ma niente ti vieterà, commilitone, intanto che meni la spada dove trovi opportuno e prudente menarla, il lusso di pensare i pensieri che pensi, emozionarti, disperarti, mentire sapendo di mentire, educare gli affetti più teneri e faziosi, esercitare la pietà più cieca, pigliarti a quando per il sedere, essere un uomo, niente, commilitone, te lo dice Cesare. Laddove, se il potere te lo somministrano con la frutta cotta, fin da piccolo, come una cara tradizione di famiglia o un precetto di buona educazione, il momento che te lo dovessi sentir ciotolare di sotto l'angoscia, caro, ti si porta via. Allora eccoti lì, tutto digrignato, a difendere i privilegi più crassi con lo struggimento e la ferocia con cui si presidia un tesoro dell'anima, la culla del primogenito. Eccoti lì, orfanello di te stesso, sanguinario e lagnoso, norcino della legalità. Quelle orrende famiglione, ormai tutte consociate per via endogamica in un enorme ente pubblico di autoassistenza, mi sono insorte contro istigandomi addosso con l'alito pesante di agli e di pristine virtù, un maresciallo amico mio, un vecchio puttanone che ha sempre millantato ambizioni irresponsabili per camuffare la sua meticolosa vanità. Povero Pompeo, basta. È andata come doveva andare. Al posto di una repubblica ereditaria, Cesare ha instaurato una monarchia democratica.
1: Regolata da quale meccanismo di successione?
2: Stando alla mia esperienza, dal regicidio.
1: Capisco, posso capire. Però scusami, Gaio, non negare. Eri un aristocratico anche tu. La tua famiglia, dico, non è che venisse dalle borgate.
2: Effettivamente la famiglia Giulia discende per via diretta da Venere. Dal punto di vista delle relazioni sociali e delle alleanze dinastiche, la circostanza, come intendi bene, non mi procurò vantaggi di rilievo. Quanto poi mi abbia dato nel genio e mi abbia illuminato interiormente, oso sperare ve ne siate accorti. Venere non è né una Cornelia Lentula né una Fontissen. È Venere, santissimo cielo.
1: D'accordo, ma non mi dirai che nella vita di tutti i giorni tu coltivassi gusti popolari, pavimenti musivi di due tipi anche al fronte, perle, ambre, gemme, bassorilievi, statue, quadri antichi, raffinatezze le più estenuanti, cineserie le più cinesi. Andiamo, andiamo.
2: I gusti popolari non esistono. Esistono le abitudini e le pretese ad un losco benessere che l'ordine dominante incute agli ordini subalterni per averli più arrendevoli e spugnosi, spremerli senza il nocciolo. Niente mi fa più senso a questo mondo del ricco che conforma il suo gusto della vita alle pretese e alle abitudini che ha comminato ai poveri per renderli miserabili. Cesare, l'agio non l'ha mai amato. Amava il lusso.
1: A questo punto uno dice, va bene, ho capito. Cesare è stato un personaggio d'eccezione, gusti straordinari, famiglia praticamente divina. Inutile giudicarlo sulla base dei progetti che non ha fatto in tempo a realizzare. La sua azione di riforma istituzionale non la puoi valutare secondo schemi astratti. Dico, va storicizzata. Il potere, d'altra parte, non lo prendi coi guanti di velluto. Benone, ma come l'hai gestito poi questo potere? La corruzione, se permetti, dilagava. Monarchia democratica. Ma quale democratica?
2: Se chi ha tutti i soldi non ha bisogno di corrompere nessuno, segno che ha anche tutto il potere. Allora sì che impazza la virtù, come nella Repubblica dei miei nonni e in diverse altre repubbliche. Una responsabile prassi corruzionale, disciplinata da scandali tempestivi e da opportuni espropri, rappresenta viceversa un modello dinamico di vita democratica al cui fascino discutibile ma esigente non ritenni dignitoso sottrarmi. L'OPCIT sostiene che con il danaro estorto agli operatori economici mediante il ricatto politico Cesare si comperava la benevolenza delle plebi urbane e dei soldati. Il derselbe che Cesare devolveva a investimenti sociali i capitali rastrellati alle grandi imprese parassitarie secondo un sistema di prelievo fiscale estremamente duttile, efficiente e spedito, fondato com'era in definitiva sull'oblazione spontanea del contribuente. Sostengono la stessa cosa.
1: E secondo te non c'è un sistema più pulito, no, per promuovere lo sviluppo sociale e civile di un paese?
2: Sì, c'è il terrore, ma esige un moralismo sublime, un forsennato spirito di sacrificio. Mi difettarono entrambi.
1: E non hai mai notato, no, che democrazie del genere tuo prosperano solo sui proventi dello sfruttamento coloniale? Sì che l'hai notato. Se ti sei fatto 8 anni di campagna per conquistare le Gallie, l'avrai pur fatto a ragion veduta.
2: Veduta? Non lo so. Certo, in un modo o nell'altro, sai, quando sei lì hai una quantità di problemi pratici, assedi, ponti, negoziati, spie, povera gente che ti muore sotto gli occhi, amici che cercano di farti le scarpe in madrepatria. 8 anni sono 8. In 8 anni di guerra chi non cambia? Tu mi chiedi se a ragion veduta, intravista, diciamo, immaginata. Non vorrei vantarmi, ma immaginata, sì. Quelle idee, la France.
1: E il milione di persone, dico, che hai fatto ammazzare?
2: Talora la storia reclama dai suoi concessionari enormi e magnifici delitti.
1: E con questo?
2: E con questo la storia resta storia. E i delinquenti, temo, delinquenti.
1: Vabbè. Con questa ammissione molto esplicita e molto coraggiosa, credo che possiamo concludere. Nel contesto di una personalità rilevatissima e perciò tanto più ricca e lacera di contraddizioni, una serie di comportamenti che derogano dalle norme ordinarie del convivere democratico possono assumere, in una vasta prospettiva storica, dimensioni e significati non incompatibili con una concezione strenuamente dialettica della democrazia stessa. la quale non configura una generica sommatoria di diritti, anzi si segnala fra tutti i sistemi di conduzione dello Stato come il più idoneo a realizzare la personalità umana, per ingente ed equivoca che sia, ed a consentire a chiunque di essere una buona volta se stesso.
2: Una precisazione e torno in cielo. Guarda, non fui me stesso. Avevo, guarda, troppa dignità per contentarmi di un obiettivo così scadente. Troppi e troppo spaziosi desideri per dedicarmi con un minimo di assiduità alla coltivazione della persona interiore. Che è persona? Il rintrono della voce dell'attore nel bocchettone della maschera, lo sfiato del soggetto che è in quanto si pensa. Io praticai la disciplina della ragione ed ebbi, grazie al cielo, altro da pensare, altro da essere. E quindi non contate di sorprendere una volta o l'altra Giulio Cesare solo in camerino che si trucca da Giulio Cesare davanti allo specchio della sua coscienza. Non ci contate, Quiriti. Come la stella crinita che da 2000 anni abito e sono, da un unico fuoco praticamente irraggiungibile, erogo raggi praticamente paralleli.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Vittorio Sermonti con Giulio Cesare. Giulio Cesare era Mario Missiroli. Regia di Vittorio Sermonti.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Non solo musica ribelle, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri per questo ritratto di protagonista della scena culturale e non solo musicale italiana, che ha sempre voluto fuggire da qualsiasi classificazione, generalizzazione, incasellamento, ovvero Eugenio Finardi, attraverso i libri e le letture da lui scelte e commentate per Damasco 10 anni fa, secondo la formula propria del programma di Radio 3. Vi propongo la prima di 2 ore di rielaborazione per Rai Radio Tech & Ted delle 5 puntate originarie trasmesse dalle 6 alle 6 e tre quarti di sera dal 7 all'11 gennaio 2008. Buon ascolto e a presto!
1: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
2: Buonasera, sono Eugenio Finardi e sono nato in uno strumento musicale. Sarò il conduttore di Damasco per questa settimana e vi porterò attraverso un personalissimo percorso, attraverso le parole che hanno segnato la mia vita. Come vi ho detto, sono nato in uno strumento musicale, non a caso sono un musicista, alcuni direbbero un cantautore, anche se è leggermente improprio, comunque limitante nel mio caso. Sono nato in uno strumento musicale perché mia madre è una cantante lirica venuta in Italia dall'America nel 1948 per studiare alla Scala. Mia madre è di origini irlandesi e tedesche. Mio padre invece era un tecnico del suono di origini bergamasche. Quindi io ho passato i primi 9 mesi della mia vita all'interno di uno strumento straordinario che non ho mai smesso di cantare. Praticamente immaginatevi questo esserino che cresceva, che acquistava l'udito all'interno di queste straordinarie melodie appena sotto questo diaframma che pulsava e dal quale arrivavano queste note meravigliose. E dopo 9 mesi di questo paradiso terrestre, di questa estasi musicale, sono nato invece in 2 lingue, nell'inglese e nell'italiano, l'inglese come lingua madre, l'italiano come lingua padre e come lingua che avevo intorno, essendo nato a Milano. Ci misi un po' di tempo a scoprire che queste lingue erano in realtà 2. All'inizio era un'unica splendida lingua che, unita alla voce di mia madre che cantava, mi raccontavano le storie di Winnie the Pooh e le varie favole che si raccontano ai bambini, Peter Rabbit, ai bambini americani. Perché l'ultima cosa che vi dirò in questa piccola presentazione è che sono stato allevato per essere americano, mentre mia sorella è stata allevata, nata 2 anni dopo di me, è stata allevata per essere italiana. Non a caso io sono l'unico della mia famiglia che ancora abita a Milano, a meno di 1 chilometro da dove sono nato, mentre mia sorella è felicemente sposata in New Jersey, negli Stati Uniti. Damasco, un viaggio sulle onde della memoria per richiamare i libri che mi hanno folgorato sulla strada di Damasco, anche se in realtà, essendo io un musicista, potrei fare questa trasmissione per 1 anno se riguardasse le musiche, ma in realtà io, più che da libri in particolare, sono stato folgorato dalle parole. E in particolare il libro che vi voglio presentare oggi è una novella, un racconto lungo, un romanzetto, un romanzo breve di Paul Auster, che fa parte della trilogia di New York, The New York Trilogy, che si chiama Città di Vetro e che è un racconto giallo, metafisico però, sulle parole, i cui protagonisti sono le parole in ogni sfaccettatura. Il racconto inizia con la presentazione del protagonista, che è Quinn, questo scrittore che vive una famiglia che è un assoluto eremita. Ha perso la famiglia in un incidente, moglie e figlio di 3 anni, anni prima, e da allora ha smesso di scrivere poesie e romanzi che lo stavano portando al successo come promettente giovane scrittore con il suo vero nome di Quinn, appunto. E dopo la morte della moglie e del figlio perde, come dire, la voglia di vivere, perde il sogno, il progetto, e per sopravvivere comincia a scrivere romanzi gialli sotto lo pseudonimo di William Wilson. Questa attività prende circa metà dell'anno, gli permette di vivere, nessuno lo conosce, il suo editore non sa chi è, non sa che faccia abbia, lui spedisce i suoi manoscritti, riceve i suoi assegni, praticamente la sua vita si è annullata insieme alla vita della sua famiglia e lui la passa tutto il tempo che non passa a scrivere, camminando in giro per New York.
3: Come la maggior parte della gente, Quinn non sapeva quasi nulla del mondo del crimine. Non aveva mai assassinato nessuno, mai rubato niente e non conosceva nessuno che lo avesse fatto. Non era mai stato in una stazione di polizia, non aveva mai conosciuto un investigatore privato, né parlato a un delinquente. Tutto quello che conosceva sull'argomento lo aveva imparato dai libri, dai film e dai giornali. Questa, peraltro, non gli sembrava una menomazione. Nelle storie che scriveva, a importargli non era il rapporto con il mondo, ma il rapporto con le altre storie. Ancor prima di diventare William Wilson, Quinn era stato un affezionato lettore di romanzi gialli. Sapeva che per lo più erano scritti male e nella grande maggioranza dei casi non avrebbero superato nemmeno l'esame più generico. Eppure era la forma che lo attraeva e rifiutava di leggere solo quei rari gialli di bruttezza indicibile, mentre per gli altri generi letterari possedeva un gusto rigoroso, esigente fino all'incontentabilità, verso quei libri quasi non ne faceva differenze. Quando era dell'umore giusto, ne leggeva senza difficoltà anche 10 o 12 di seguito. Una specie di fame si impossessava di lui, la bramosia di un cibo speciale, e non si interrompeva prima di averne mangiato a sazietà. A piacergli dei gialli era il loro senso di pienezza ed economia. In un buon giallo nulla viene sprecato, non una frase, non una parola che non siano significative. E anche se non lo sono, hanno il potenziale per esserlo, il che è lo stesso.
2: Ho scoperto questo libro di Paul Auster casualmente in libreria. Io leggo quasi esclusivamente in lingua inglese, anche perché ho fatto gli ultimi anni del liceo e l'università negli Stati Uniti, e quindi io cerco di, ogni tanto vado nelle librerie in lingua inglese qua a Milano, oppure negli atri, nelle hall degli aeroporti, nelle sale d'attesa, e compro di tutto. Io sono un lettore assolutamente, uso i libri come molti usano la musica, cioè non ho, mi piacciono tantissimo, amo i libri, ma me ne intendo poco in generale di letteratura, mentre in musica sono in grado di piazzare un autore nel tempo, nello spazio e in relazione con tutti i suoi contemporanei, antecedenti. In letteratura sono un lettore vorace ma onnivoro.
3: Poi accadde una cosa strana. Quinn trasferì l'attenzione sulla ragazza alla propria destra per vedere se da quella parte trovava materiale da lettura. Doveva avere circa 20 anni. Sulla guancia sinistra aveva molti foruncoli dissimulati da un roseo impiastro di fondotinta e in bocca faceva scricchiolare una pallina di chewing gum. In effetti stava leggendo un libro, un tascabile dalla copertina vistosa, e Quinn si chinò impercettibilmente verso destra per leggerne almeno il titolo. Contro ogni sua aspettativa era un libro che aveva scritto lui stesso. Pressione suicida, di William Wilson, il primo dei romanzi di Max Work. Quinn aveva immaginato spesso quella situazione, l'improvviso, inatteso piacere di imbattersi in un suo lettore. Aveva immaginato addirittura la conversazione che ne sarebbe seguita. Lui prima soavemente schivo, mentre il lettore elogiava il libro, poi, ma con estrema riluttanza e modestia, disposto a scrivere il suo autografo sul frontespizio, se proprio insiste. Ma adesso che la scena si svolgeva, si sentì deluso, quasi stizzito. La ragazza seduta accanto a lui non gli piaceva e lo indispettiva quello sfogliare distrattamente le pagine che gli erano costate tanta fatica. Ebbe l'impulso di strapparle il libro dalle mani e uscire dalla stazione, di corsa.
2: Ho trovato questo libricino, una trilogia newyorkese, e dato che i miei genitori vivono a New York, l'ho comprato per curiosità. Paul Auster è un autore che io rispetto e l'ho comprato come compro tanti altri libri, e mi sono subito innamorato dalle prime pagine proprio di questo straordinario racconto Città di Vetro, perché contiene un po' tutti i temi fondamentali della mia vita, temi fondamentali che sono quello dell'identità. Io sono nato con due nomi, mi chiamo Eugenio Finardi in Italia, cantautore, ho tutta una vita, una serie di relazioni, ma in realtà sono stato cresciuto per essere Eugene Gustav Finardi, cittadino americano. Ho un passaporto, ho un numero di sicurezza sociale, ho 10.000 dollari su un conto in banca in America, però diciamo che in tutta New York, a parte i miei familiari, conosco una sola persona. Forse due, e sono quindi un po' come lo stesso Quinn, una conchiglia vuota. La mia identità americana, pur essendo reale e molto forte dentro di me, non ha una vita tangibile, è un contenitore vuoto. E l'altro tema è quello oltre dell'identità, è quello proprio delle parole stesse, del significato delle parole. Io sono cresciuto con due lingue dentro, l'italiano e l'inglese, e a un certo punto, a 6 anni, mi hanno mandato in America da mia zia a fare la prima elementare, e io mi sono trovato di colpo, come Peter Stillman, il protagonista di questo straordinario racconto di Paul Auster, La città di vetro, mi sono trovato derubato di metà delle mie parole. Di colpo, intorno a me, nessuno capiva tutte le mie parole in italiano, che io non sapevo essere italiane, erano la mia lingua, metà della mia lingua, e avevo due parole per ogni cosa, e a un certo punto metà di queste mi furono strappate. C'è uno dei protagonisti, oltre a Quinn e alle sue molteplici identità, perché a un certo punto Quinn diventa un investigatore privato che si chiama Paul Auster, e a un certo punto nel libro incontra lo stesso Paul Auster, ci immaginiamo il Paul Auster scrittore nella sua realtà, nella sua vera casa, nella sua vera vita. A un certo punto, nelle vesti di Paul Auster, Quinn si inventa detective privato e incontra questo Peter Stillman, un ragazzo albino, chiarissimo di pelle e di occhi. C'è da notare che mia madre era albina e quindi legalmente cieca, era tutta voce e niente vista, non so come dire. E questo Peter Stillman è figlio di un professore di storia delle religioni che, impazzendo, lo ha rinchiuso in una stanza per 9 anni, cercando di privarlo al buio, cercando di privarlo da ogni possibile contatto umano, per vedere di ritrovare, perché era convinto che così il giovane avrebbe imparato la vera lingua di Dio. Peter Stillman è chiaramente estremamente traumatizzato, no? Da questa esperienza, e io la ricollego un po' anche alla mia esperienza, al trauma che ho provato nel perdere metà della mia lingua a 6 anni, che poi mi portò, una volta tornato in Italia, a essere messo all'asilo dopo aver fatto la prima elementare in America. Mi rimisero all'asilo per imparare l'italiano, e fu anche questo un trauma. E dopodiché, appena reimparate le due lingue e ridiventato padrone di queste cose, mi mandarono in Svizzera a imparare il francese, per cui io adesso posseggo 3 lingue e una mente estremamente contorta e incasinata. Peter Stillman si presenta a Quinn nelle vesti di Paul Auster, che sta facendo finta di essere il personaggio dei romanzi di William Wilson, che è il suo pseudonimo come scrittore di gialli. Arriva, incontra Peter Stillman, che vuole essere protetto da suo padre, che viene liberato, e Peter Stillman gli fa un discorso in una lingua interessantissima, in una lingua imparata oramai da vecchio, quindi non una lingua in cui è nato, una lingua che ha imparato, come tutto il resto, come i movimenti del corpo, un uomo che si muove come un robot. E ve ne leggo un pezzo in inglese, perché qui c'è uno dei più straordinari monologhi che a me ha commosso fino alle lacrime, mi succede raramente leggendo, perché ha un'assonanza musicale, una bellezza straordinaria. I say what they say because I know nothing. I am only poor Peter Stillman, the boy who can't remember. Boo, willy nilly nincompoop, excuse me, they say. But what does poor little Peter say? Nothing, nothing, nothing anymore. There was this dark, very dark, as dark as very dark. They say that was the room, as if I could talk about it, the dark, I mean. Thank you. Dark, dark. They say for 9 years, not even a window. Poor Peter Stillman and the boom, boom, boom. The cacapiles, the pee-pee lakes, the swoons. Excuse me, numb and
3: dico
2: naked. Excuse me, excuse me, anymore.
3: Sono solo il povero Peter Stillman, il ragazzo che non sa ricordare. Boo. Volente o nolente, il semplicione. Mi perdoni? Dicono, dicono. Ma cosa dice il povero Peter? Niente. Niente. Non più. C'è stato questo. Buio, molto buio. Buio come il molto buio. Dicono, quella era la stanza. Quasi che io ne potessi parlare. Del buio, voglio dire. La ringrazio. Buio, buio. Per 9 anni, dicono. Neppure una finestra. Povero Peter Stillman. E poi il boom, boom. Boom, pile di cacca, laghi di pipì, i mancamenti. Mi perdoni, amorfo e nudo, mi perdoni, non più. Allora c'è il buio, glielo dico io. C'era del cibo al buio, sì, cibo papposo, nella camera buia, silenziosa. Lo mangiava con le mani, mi perdoni. Voglio dire Peter. E se Peter sono io, tanto meglio, vale a dire tanto peggio. Mi perdoni. Sono Peter Stillman. Non è il mio vero nome. La ringrazio. Povero Peter Stillman. Non era che un bambino. 4 parole di suo. E poi non più parole, poi nessuna, e poi no, no, no, non più. Mi scusi, signor Oster. Vedo che la sto rattristando. Niente domande, prego. Mi chiamo Peter Stillman. Non è il mio vero nome. Il mio nome vero è... Signor Triste. Come si chiama lei? Signor Oster. Forse il vero signor Triste è lei. E io non sono nessuno.
2: Stiamo parlando della trilogia newyorkese di Paul Auster, La città di vetro. Un racconto veramente straordinario in cui io mi riconosco a tantissimi livelli. Vi ho parlato di Peter Stillman figlio, adesso vorrei parlarvi di Peter Stillman padre, che a un certo punto Quinn viene incaricato di seguire, Quinn sempre nelle vesti di Paul Auster, l'investigatore privato, non lo scrittore dal cui che lui poi incontrerà, ma nelle vesti appunto di questo... che gli dà un'identità, il ruolo di investigatore privato dà finalmente un'identità a quest'uomo che ha perso tutto, che vive da eremita e che ha perso le parole, non usa più le parole se non per comunicare con un barista di calcio, di sport, di baseball. E a un certo punto incontra Quinn il padre, Peter Stillman padre, colui che rubò il linguaggio a suo figlio e comincia a seguirlo per la Upper West Side di New York. E qui c'è un'altra assonanza stranissima con la mia vita. Mio padre, che è morto nel 2003 a 94 anni in maniera molto serena, è arrivato fino a 4 giorni prima della sua morte, camminava almeno 10 chilometri al giorno per New York, e di solito proprio per la Upper West Side di New York, dove abitava, nella zona del Riverside Park, verso il Museo di Scienze Naturali, la stessa zona identica che sceglie Peter Stillman padre, che si scopre aveva scritto un libro apocrifo con il che questo ci ricollegherà poi domani con Il nome della rosa, con i quali tutte queste considerazioni sul linguaggio continueranno. La mania di Peter Stillman padre è la ricerca della lingua originaria di Dio, che poi era una cosa piuttosto comune nel 600 addirittura ho qui davanti agli occhi un saggio di Eco che parla della lingua australe, la citerò meglio domani, di tutti questi tentativi di inventare delle lingue utopiche del Seicento. E a un certo punto il padre di Peter Stillman incontra Quinn e si innamora del suo nome e comincia a fare tutte le assonanze, Quinn, Ben, Sin, tutte le cose, e ci si rende conto, come mi sono reso conto molto presto anch'io, che le parole sono uno strumento assolutamente soggettivo, smantellabile. Non a caso uno dei primi segni della schizofrenia è proprio lo smantellamento, il cominciare a togliere il senso comune alle parole, andare a scavare frazionandole, rompendole. Ecco, io mi sono presto reso conto che le parole erano assolutamente uno strumento soggettivo, come il DNA delle persone, ognuno ha le sue, e che quindi è impossibile in realtà trasmettere una verità con la V maiuscola attraverso le parole.
3: Quinn era preparato e sapeva come destreggiarsi. Non si sarebbe fatto intrappolare. Dato che tecnicamente lui era Paul Auster, quello era il nome che doveva proteggere. Qualunque altra cosa, anche la verità, sarebbe stata un'invenzione, una maschera dietro cui nascondersi e restare al sicuro. In questo caso, disse, il mio nome è Quinn, per servirla. Ah, disse Stillman annuendo pensosamente, Quinn. Sì, Quinn. Quinn. Capisco, sì, capisco. Quinn. Sì, molto interessante. Quinn. Parola assai sonora, fa rima con twin, gemello. Non è vero? Esatto, twin. E anche con sin. Peccato, se non erro. Non sbaglia, infatti. E poi con in, una n sola, o in locanda. È giusto? Giusto. Molto interessante. Vedo un sacco di possibilità per questa parola, questo Quinn, questa quintessenza.

0: e din, baccano, e gin, e pin, spillo, e tin, latta, e bin, pattumiera. Fa rima persino con din, genio della lampada. E se è pronunciato bene, con bin, essere stato. Sì. Davvero interessante, signor Quinn. Il suo nome mi piace immensamente. Si invola subito in tante direzioni. Sì, l'ho notato spesso anch'io. La gente, per lo più, non si sofferma su queste cose. Pensano che le parole siano macigni, grandi oggetti inanimati e inerti, come monadi, immutabili.
1: A un certo punto, Quinn, il protagonista, questo investigatore, questo scrittore travestito da investigatore, forse tutti gli scrittori sono investigatori, forse tutti siamo investigatori, si dà una missione che non ha più senso, perché essendo questo un giallo metafisico non c'è soluzione. Decide di osservare la casa in cui viveva Peter Stillman, in cui lui pensa che viva Peter Stillman, per proteggerlo, il ragazzo a cui è stata rubata la vita dal padre che cercava il linguaggio di Dio, e per farlo si diventa un barbone, comincia a vivere nel vicolo davanti alla casa di Stillman e comincia a uscire dalla vita normale, da quella che noi chiamiamo la civiltà, senza rendersene conto, rimanendo nel suo ricco mondo di pensieri e di considerazioni. Si stacca piano piano dalla realtà finché a un certo punto scompare così, a un certo punto entra nella casa e praticamente ritrova lo spazio in cui Peter Stillman è stato chiuso, vi si rinchiude lui stesso e annotando su un taccuino rosso i suoi pensieri finché non scompare. Questo taccuino viene ritrovato. In questo racconto è stranissimo come troviamo tantissimi degli artifici, poi il manoscritto ritrovato, i vari piani della realtà, i vari piani del linguaggio, c'è il tema della Torre di Babele.
0: Scriveva delle stelle, della terra, delle sue speranze per l'umanità. Sentiva che le sue parole venivano separate da lui, che ormai appartenevano al mondo in senso lato, reali e determinate come un sasso, o un lago, o un fiore. Non avevano più niente a che fare con la sua persona. Ricordava il momento della nascita, la delicatezza con cui lo avevano fatto uscire dal ventre di sua madre. Ricordava le infinite gentilezze del mondo e tutte le persone che aveva amato. Niente importava ora, a parte la bellezza di tutto questo. Voleva continuare a raccontarla. E la coscienza che ciò non era possibile lo faceva soffrire. Eppure si sforzò di affrontare con coraggio la fine del taccuino rosso. Si chiedeva se sarebbe stato capace di scrivere senza penna o se invece avrebbe imparato a parlare riempiendo il buio con la voce, pronunciando le parole nell'aria, nei muri, nella città, anche se la luce non fosse tornata mai più. L'ultima frase sul taccuino rosso dice: cosa succederà quando non ci saranno più pagine nel taccuino rosso?
1: Siamo in chiusura di questa prima puntata da me gestita, io sono Eugenio Finardi di Damasco. Devo confessarvi che sono molto emozionato per questo appuntamento molto importante. Vi ho presentato e spero incuriosito abbastanza da indurvi a leggere questo straordinario racconto di Paul Auster, la trilogia, tratto dalla trilogia di New York, Città di Vetro, un racconto sulle parole, ma anche gli altri due sono, è tutta una trilogia sulle parole, sul senso, sulla scrittura. È veramente per chi ama la parola. E io ripeto, non sono stato colpito da libri sulla strada di Damasco, ma da parole sulla strada di Damasco, dalla pura, straordinaria bellezza del suono delle parole. A domani con Il nome della rosa.
2: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
1: Buonasera a tutti. coloro che sono in ascolto di Damasco qui su Rai 3. Io sono Eugenio Finardi e sono il conduttore questa settimana di questa straordinaria trasmissione. Sebbene io non abbia in realtà 5 libri che mi hanno fulminato sulla strada di Damasco, ho centinaia di musiche. Potrei raccontarvi della prima volta che ho sentito Miles

0: Davis, di come mi si è a un certo punto rivelato Bach, potrei parlarvi del mio rapporto con Domenico Scarlatti, che io uso per quarzarmi, per riallinearmi con l'universo. Oggi parliamo del nome della rosa di Umberto Eco, e il libro è così vasto e contiene così tanti spunti, così tanti frattali di pensiero e così tante informazioni che mi darà modo di raccontarvi anche un po' di me e della mia visione dell'universo. Il nome della rosa si svolge nel 1327, mi sembra, in una abbazia medievale, immaginaria, fittizia, ma assolutamente credibile. E la cosa è molto divertente perché io l'ho letto in origine in inglese, in un posto non molto dissimile. Il Smith College, un'università della cosiddetta Ivy League, molto prestigiosa in Massachusetts, un'università femminile, esclusivamente femminile, vicino c'è Amherst, la controparte maschile, sono università estremamente care dove viene educata l'élite americana, il potere americano contemporaneo, e sono in per molti versi, hanno molte assonanze, molti misteri, molte lotte intestine all'interno delle varie facoltà, come tutte le università, hanno molti parallelismi con l'abbazia medievale in cui arriva Guglielmo da Baskerville, il protagonista del Nome della Rosa. Ovviamente un ovvio riferimento a Conan Doyle, a tutto il genere, come dire, induttivo, deduttivo, dei gialli, del romanzo moderno, della giallistica moderna, quello che gli americani chiamano mystery, non so esattamente come definirlo in italiano, perché appunto ho fatto i miei studi in inglese. Come il libro che vi ho presentato ieri, di Paul Auster, In Città di Vetro, dalla trilogia di New York, anche questo è un romanzo sui romanzi, sulle parole, sul linguaggio, sul significato del linguaggio. Io in realtà ho imparato un linguaggio primario da mia madre, come vi ho detto ieri. Io sono nato in uno strumento musicale, mia madre è un soprano, non ha mai smesso di cantare, anzi voleva farmi nascere alla Scala. Per fortuna io ho deciso di nascere all'Alba e a quel punto la Scala l'avevano chiusa, però leggenda vuole che io sia nato con un do di petto, anzi mia madre, quando tutti i nostri parenti italiani, oh poverina, hai sofferto e così, e lei diceva, mia madre parlava come Stanley o come Shel Shapiro, oh, io non capisco tutte queste storie di far dolore del parto, eccetera, eccetera. Basta fare do di petto e escono come saponette. Questa era mia madre. E quindi c'è questo, sono nato in questo assoluto musicale. Se ci pensate, il linguaggio della musica è la matematica. I musicisti comunicano fra loro con la matematica, e la musica non è altro che l'applicazione di leggi della fisica, le leggi che tengono insieme l'universo, i veri, unici, assoluti, che tengono sicuramente insieme tutto ciò che conosciamo, il tempo, lo spazio. È l'unica arte che si sviluppa nel tempo, che non occupa spazio e che allo stesso tempo ci dà idea dello spazio-tempo. La musica è per me l'arte più vicina all'assoluto, e la parola è l'arte più umana, più soggettiva. Ognuno di noi ha un suo linguaggio. Se io dico la parola armadio, ognuno di noi sa di che cosa sto parlando, ma ognuno di noi penserà a un armadio diverso. Quindi la parola non può che essere espressione della soggettività, dell'emotività. Ma la soluzione, la ricerca di assoluto e di verità, che fa parte della tensione dell'essere umano, perché l'essere umano è un essere profondamente spirituale. Secondo me la certezza, la pienezza che cerchiamo troppo spesso nelle parole, che invece non possono che essere relative, la possiamo trovare invece nell'assoluto della musica. Perché un do è un do e sarà sempre un do. Puoi farne quello che vuoi, puoi farne punk, puoi farne heavy metal, puoi farne una sinfonia, puoi farne musica tamil che possiede 10 intervalli tra un do e un re. Però un do sarà sempre un do.
1: In conclusione, sono pieno di dubbi. Proprio non so perché mi sia deciso a prendere il coraggio a due mani e a presentare come se fosse autentico il manoscritto di Azzo da Melk. Diciamo, un gesto di innamoramento, o, se si vuole, un modo per liberarmi da numerose antiche ossessioni. Trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Negli anni in cui scoprivo il testo dell'abate Vallée, circolava la persuasione che si dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente e per cambiare il mondo. A 10 e più anni di distanza, è ora consolazione dell'uomo di lettere, restituito alla sua altissima dignità, che si possa scrivere per puro amor di scrittura. E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Azzo da Melk, e provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo, ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato, così gloriosamente priva di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranea alle nostre speranze e alle nostre sicurezze. Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare col grande imitatore da Kempis «In omnibus requiem quesivi et nusquam in veni nisi in angulo cum libro». 5 gennaio 1980.
0: Il nome della rosa è il libro che presento oggi qui a Damasco. È stato scritto ovviamente da Umberto Eco, con la sua straordinaria conoscenza e capacità di utilizzare le parole. Addirittura cominciando dal titolo, cito Umberto Eco nella sua postilla, appunto, al nome della rosa: l'idea del nome della rosa mi venne quasi per caso e mi piacque perché la rosa è una figura simbolica così densa di significati da non averne quasi più nessuno. Rosa mistica, e rosa ha vissuto quel che vivono le rose, la guerra delle due rose, una rosa è una rosa, una rosa è una rosa, i rosa croce, grazie delle magnifiche rose, rosa fresca, aulentissima e così via. Il senso, ecco, questa, io adoro questo libro perché adoro i libri che mi danno informazioni e che me le danno in maniera piacevole, adoro i gialli, adoro la narrativa di genere, perché trovo che, come adoro le musiche di genere, trovo che quando ci si confina in una struttura, in un'architettura ben precisa, come può essere quella di un giallo, di una spy story, un po' come quando si sceglie di cantare blues o di fare musica barocca, per qualche strano paradosso della creatività, proprio i limiti intrinsechi al genere e proprio i rigidi confini all'interno dei quali ci si deve muovere portano ad una grandissima libertà espressiva. Io in realtà non sono un cantautore, sono nato prima come una voce bianca classica, ho inciso il mio primo disco a 9 anni, si chiama Palloncino Rosso Fuoco, si chiamava Palloncino Rosso Fuoco, anzi si chiama perché esiste ancora, ne ho incisi altri 2 a 11 anni insieme a mia madre che si chiamava Eloise Degenering ed era una soprano coloratura. Ma in realtà ho scoperto la mia vera musica a 13 anni insieme alla sessualità, alla pubertà, con un disco visto alla televisione a casa di mia nonna negli Stati Uniti, Satisfaction dei Rolling Stones. Avevo come tutti il classico cugino cattivo, che aveva un anno più di me, era invidioso di me e pensava che io fossi un grande fan dei Beatles, per cui mi regalò i primi 3 dischi dei album dei Rolling Stones per il mio compleanno, non sapendo che così facendo mi avrebbe cambiato la vita e segnato per sempre in maniera, non so se positiva o negativa, comunque. E da lì io mi sono innamorato del blues, ho scoperto questa musica straordinaria, questa musica estremamente limitata, confinata in 12 misure, che si sa sempre dove andrà a finire. E mi sono reso conto che queste musiche, proprio perché sono così rigide nel loro schema, è come se creassero, se noi immaginiamo la musica come un ponte che si edifica sul tempo, sul vuoto, che si continua, che si costruisce nel momento in cui si fa e si disfa dietro le nostre spalle e si costruisce davanti a noi, se lo schema di questa musica è rigido, è forte, questo ponte sarà così solido da poter trasportare una quantità di emozione fortissima. Ed è per questo che amo che amo il blues, che amo la musica barocca, che amo le musiche semplici che però permettono di portare tantissima emozione. E anche i gialli sono così, sono ben definiti, si sa di che cosa si sta parlando, però permettono poi una grandissima possibilità di spaziare, come fa Umberto Eco nel Nome nella Rosa, in qualunque direzione.
1: Vidi un trono posto nel cielo e uno assiso sul trono. Il volto dell'assiso era severo e impassibile, gli occhi spalancati e dardeggianti su di una umanità terrestre giunta alla fine della sua vicenda, i capelli e la barba maestosi che ricadevano sul volto e sul petto come le acque di un fiume in rivoli tutti uguali e simmetricamente bipartiti. La corona che portava sul capo era ricca di smalti e di gemme. La tunica imperiale color porpora gli si disponeva in ampie volute sulle ginocchia, intessuta di ricami e merletti in fili d'oro e d'argento. La mano sinistra, ferma sulle ginocchia, teneva un libro sigillato. La destra si levava in attitudine non so se benedicente o minacciosa. Il volto era illuminato dalla tremenda bellezza di un nimbo cruciforme e fiorito, e vidi brillare intorno al trono e sopra il capo dell'assiso un arcobaleno di smeraldo. Davanti al trono, sotto i piedi dell'assiso, scorreva un mare di cristallo, e intorno all'assiso, intorno al trono e sopra il trono, quattro animali terribili. Vidi. Terribili. Per me che li guardavo rapito, ma docili e dolcissimi per l'assiso, di cui cantavano le lodi senza riposo.
0: Come vi ho già detto, il mio interesse per i libri è quello di un vorace, onnivoro consumatore, ma non sono un filologo, non prendo appunti, spesso non mi ricordo neanche il nome dell'autore. Oggi me lo ricordo, stiamo parlando di Umberto Eco e chiaramente del Nome della Rosa, ma questa mia distrazione è perché in realtà mi interessano, da una parte, forse ancora più che le storie, mi interessano i fatti contenuti, ed è per questo che io adoro tantissimo questo libro, proprio perché è pieno di tutto. Perché prima di tutto mi ha fatto conoscere il Medioevo, e per me, che ho avuto un'educazione americana per cui la storia iniziava praticamente con il Leviatano di Hobbes, con Newton, con l'illuminismo, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la dichiarazione di indipendenza americana, ma di questo parleremo fra un po' di giorni quando tratteremo di uno scrittore contemporaneo americano che io apprezzo molto e che è Stephen King. Nel Nome della Rosa a un certo punto compare questo personaggio che è Salvatore, che parla tutte le lingue, anzi usa termini diversi di varie lingue per la stessa cosa a seconda del contesto, cioè se sta raccontando di una cosa che ha mangiato in Provenza parlerà in lingua d'oca, se parla di qualcosa che ha fatto in Italia parlerà in italiano e così via.
1: Penitenziagite, vide quando Draco Venturus est a rodegarla l'anima tua, la morts est super nos prega che viene lo Papa Santo a liberar nos a malo de todas le peccata. Veviase ista negromanzia de domini nostri, Jesu Christi, ed anco joa mes dols el placer mes dolors, cave il diavolo. Sempre m'ha guaita in qualche canto per addentarmi le carcagna, ma Salvatore non est insipiens, bonum monasterium, et acquis se magna et se priega dominum nostrum, et il resto valet un figo seco et amene no.
0: E in realtà io in questo Salvatore mi ci riconosco tantissimo, uno per la sua assoluta e mostruosa sembianza, e il secondo è proprio perché io ho questa viscerale tendenza a assumere la lingua di coloro con cui parlo, proprio non avendone una singola mia, non appartenendo ad una lingua e a una cultura completamente. Ho questa fame, ecco, io se io potessi avere la lampada di Aladino, uno dei miei tre desideri sarebbe quello di capire e parlare tutte le lingue del mondo. Tutti i dialetti, tutte le sfumature, perché una lingua è fatta di toni, è fatta di... Vi racconto un piccolo aneddoto. Io sono andato in Africa con Medici Senza Frontiere nel cuore dell'oscurità, molto più scuro di quello descritto da Conrad, nel sud del Sudan, in piena guerra civile. A un certo punto camminavo nella savana con la ragazza di Medici Senza Frontiere, il fotografo che ci accompagnava per questa campagna sull'acqua, e mi viene incontro un anziano con una lunga lancia d'ebano e d'ottone in mano, seguito da una trentina, quarantina di persone che battevano i talloni per terra, e ritmicamente questo anziano si para davanti a me e, puntandomi la lancia addosso, comincia: e tutte le volte, ogni cosa che lui diceva questa cosa, tutti quelli dietro facevano così, no? Questo rumore, insomma, ti trovi in mezzo all'Africa, a 1500 miglia, capito, da Nairobi, dal più vicino aeroporto per arrivare a Nairobi, e ti si para davanti a questa situazione. A un certo punto avevamo un ragazzino di 13 anni che ci faceva da interprete, e gli ho detto: ma cosa sta facendo? Dice: sì, he introducing himself, si sta presentando, ti sta raccontando che lui si chiama Ndele Ndanganda, che ha, e suo padre si chiamava così e così, i suoi fratelli si chiamano così, i suoi figli così, e sta facendo la presentazione, ti sta raccontando chi è. E io, per chissà quale possessione demoniaca, mi sono sentito di rispondere a quest'uomo. Ma pur essendo nato a Milano, da appunto padre bergamasco e madre americana, non parlo nemmeno il milanese, chissà perché mi è venuto da rispondergli in napoletano. E a un certo punto, in mezzo alla savana africana, immaginate, Re Leone, Acace, Terra Rossa, capito, mi sono messo a ballare urlando: e io sono Eugenio Finaddi e sono figlio Enz, e mio figlio si chiama Emanuele, tenga una figlia che si chiama Elettrenata, che si chiama Francisca, e faccio musicista, capito? Questo è rimasto così colpito, che ero il primo bianco che gli rispondeva a tono, che mi ha regalato questa splendida lancia che io ho portato con me a casa. Ma anche qui nel libro di Eco ci sono molte identità possibili, ed è per me stato un libro interessante, perché mi ha fatto scoprire, interessantissimo, perché appunto l'ho letto prima in inglese, poi l'ho riletto in italiano, e per l'ennesima volta mi ha dimostrato come la traduzione vera sia in realtà un'operazione quasi impossibile. Questo non per colpa dei traduttori, per carità, che sono spesso straordinari, anzi la traduzione di Eco l'ha addirittura curata in parte lui stesso, ma proprio perché ogni lingua contiene, è un po' come un genere musicale. Come fai a trasformare un tango in una mazurka, un tango in un rock and roll, una tarantella in una sinfonia? Le lingue sono uguali, sono soggettive e diverse per ognuno di noi, ognuno ha la sua, e in realtà è quasi impossibile capirsi persino nella stessa lingua, figurarsi poi nella traduzione. Questa della traduzione è una cosa che mi ha sempre angustiato, perché mi ha angustiato di solito dall'inglese all'italiano, ma mi sono reso conto che, leggendo appunto una cosa che mi ha illuminato, e che invece appunto in questo caso, Nel nome della rosa, avendolo letto in America, in un posto molto simile a un'abbazia medievale, uno di questi college, di questi templi del sapere moderno, dove poi ci sono tutte le invidie, ci si può benissimo immaginare tutti gli omicidi, la serie di cose che, come nel libro, e dove appunto ci sono docenti che litigano e che si odiano a morte per visioni diverse, magari dell'Ulisse di James Joyce, altro libro che avrei potuto portare, che ho studiato all'università e che mi ha dato anche lì un'altra visione dell'assoluta relatività del linguaggio. Ecco, questo è forse il tema di fondo di questa mia settimana qui a Damasco, è proprio il fatto che, essendo nato e possedendo molte lingue, mi rendo conto come nessuna in realtà è capace di esprimere la totalità, però esprimono tantissime bellissime, straordinarie, piccole verità umane, emotive, ma anche di conoscenza. Ecco, Umberto Eco in questo libro ci dà un esempio proprio chiaro di come le parole possono intorcinarsi su se stessi, tutte le eresie, tutti i dibattiti su quanti angeli stessero su una capocchia di uno spillo che si facevano in quell'epoca, che però era anche, non dimentichiamoci, l'epoca di William Ockham, che fu insomma, colui che enunciò il famoso rasoio di Ockham, che è forse la la base del pensiero scientifico, illuministico, moderno. E quindi la cosa che Umberto Eco mi ha fatto scoprire attraverso questo illuminista ante litteram che è William di Baskerville, mi ha fatto scoprire come le radici in realtà ellenistiche della nostra civiltà non si sono fermate o interrotte nel Medioevo, ma andavano avanti e producevano pensieri razionali che poi hanno portato al blooming, come si direbbe in inglese, allo sbocciare del secolo dei lumi.
1: L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa, anche se si era in un pomeriggio d'inverno. Le vetrate non erano colorate come quelle delle chiese e i piombi di riunione fissavano riquadri di vetro incolore perché la luce entrasse nel modo più puro possibile, non modulata dall'arte umana, e servisse al suo scopo, che era di illuminare il lavoro della lettura e della scrittura. Vidi altre volte e in altri luoghi molti scriptoria, ma nessuno in cui così luminosamente rifulgesse, nelle colate di luce fisica che facevano risplendere l'ambiente, lo stesso principio spirituale che la luce incarna, la claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza, attributo inscindibile di quella proporzione che la sala manifestava. Perché tre cose concorrono a creare la bellezza: anzitutto l'integrità o perfezione, e per questo reputiamo brutte le cose incomplete, poi la debita proporzione, ovvero la consonanza, e infine la clarità e la luce. E infatti chiamiamo belle le cose di colore nitido, e siccome la visione del bello comporta la pace, e per il nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella pace, nel bene o nel bello, mi sentii pervaso di una grande consolazione e pensai quanto dovesse essere piacevole lavorare in quel luogo.
0: L'appuntamento è per domani, per un libro che io ho amato molto da ragazzo e che ho riletto proprio in questa occasione con molto piacere, che di un premio Nobel, William Golding, Il Signore delle Mosche, un libro che nella cultura anglosassone è un pilastro e che in Italia si conosce poco. Secondo me è un libro veramente profetico, come vi dirò domani. Da Eugenio Finardi, arrivederci.
2: Il terzo anello, Damasco, con Eugenio Finardi.
0: Buonasera, buon mercoledì sera. Sono ancora Eugenio Finardi, il conduttore di questa settimana di Damasco, questa meravigliosa trasmissione in cui ci si fa conoscere attraverso i libri che si amano. Sono un musicista, un cantautore, un bluesman, e quindi chiaramente il mio amore per le parole, per la letteratura, coinvolge tanto anche il suono delle parole, oltre che il senso. Ed essendo nato io metà americano, metà italiano, ed essendo allevato in una cultura anglosassone, vivendo in Italia, ho ben chiara questa assoluta schizofrenia, la duplicità, la molteplicità di significati che hanno le parole, e questo delle parole è un po' il tema di tutto questa mia settimana qui a Damasco. Il libro che presenteremo oggi però invece è più un libro di contenuti, un libro secondo me profetico di un uomo che ha vinto il premio Nobel, anche se in Italia è poco conosciuto, sia lui che il libro, William Golding, Il Signore delle Mosche. È uno dei libri più conosciuti da qualunque adolescente anglosassone o comunque che studia in lingua inglese. Forse insieme a The Catcher in the Rye, come si chiama Il Giovane Holden in italiano, il libro, diciamo, che si legge proprio quasi obbligatoriamente, diciamo, nell'adolescenza, durante il periodo della pubertà. Non a caso, perché parla di un gruppo di ragazzi che è stato scritto nel 54 durante una immaginaria guerra atomica. Stiamo parlando di subito dopo la guerra mondiale e all'inizio della guerra fredda, in un'ipotetica guerra atomica, questi ragazzi che vengono portati sfollati in aereo precipitano su un'isola deserta e si ritrovano in quest'isola assolutamente soli, senza alcun adulto. Questo dell'isola è chiaramente un tema ricorrente, soprattutto nella letteratura inglese, da Robinson Crusoe in poi. C'è questa, forse anche perché ovviamente l'Inghilterra è un'isola, ma c'è questa idea utopica del posto dove ricominciare, no? Anche nei viaggi di Gulliver, l'isola Laputa, l'isola immaginaria che vola in cielo, dove vivono gli scienziati. Questo libro, quando io l'ho letto da adolescente, mi ha colpito tanto per la sua storia, poi la vedremo, ma in effetti oggi ve lo propongo perché credo che sia stato un libro estremamente profetico per quello che è venuto dopo. La mia generazione ha avuto la sua isola deserta, ha avuto la sua occasione, ha avuto il sogno e forse anche per un certo periodo la possibilità di immaginare di reinventarsi, di ricostruire una società nuova, un nuovo uomo, un uomo nuovo, l'era dell'acquario. E la mia generazione l'ha anche vista crollare quest'utopia, l'ha vista distruggersi, l'ha vista essere distrutta da alcuni degli stessi che l'avevano sognata. E ancora più in là questo libro può essere visto come profetico sul momento attuale che sta vivendo il mondo, un momento in cui la ragione sembra essere passare in secondo piano davanti alle forze dell'inconscio, del selvatico, del superstizioso, diciamo, della paura che portiamo dentro di noi.
1: Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega, e un altro grido gli fece eco. «Ehi, aspetta un po'!» Qualcosa scuoteva il sottobosco da una parte del solco e cadde crepitando una pioggia di gocce. «Aspetta un po'!» diceva una voce. «Mi sono impigliato!» Il ragazzo biondo si fermò e si tirò sulle calze con un gesto meccanico. Per un momento la giungla prese un'aria di provincia inglese. La voce parlò di nuovo. «Non posso quasi muovermi, con tutti questi rampicanti!» Chi parlava uscì dal sottobosco, camminando all'indietro tra i rametti che gli graffiavano la giacca a vento sporca di grasso. Aveva le ginocchia nude, grassocce, graffiate dalle spine. Si chinò, tolse le spine con cura e si voltò. Era più piccolo del ragazzo biondo e molto grasso. Venne avanti studiando attentamente dove mettere i piedi e guardò in su. Aveva dei grossi occhiali. «Dov'è l'uomo col megafono?» Il ragazzo biondo scosse la testa. «Questa è un'isola. Almeno credo che sia un'isola. Quella là nel mare è una scogliera. Forse di grandi non ce n'è in nessun posto.» Il ragazzo grasso sembrò scosso. «C'era quel pilota. Ma non era quei passeggeri, era su nella cabina, davanti.» Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi. «Tutti quegli altri bambini», continuò il grasso. «Qualcuno deve essere venuto fuori. Qualcuno sì, non è vero?» Il biondo si diresse verso l'acqua con l'aria più indifferente che poteva. Cercava di tenere le distanze, ma senza mostrarsi del tutto privo di interesse. Il grasso si affrettò a tenergli dietro. «Di grandi, non ce n'è neanche uno.» «Credo di no.» Il biondo disse queste parole con solennità, ma poi fu sopraffatto dalla gioia di un'ambizione realizzata. Fece una capriola in mezzo al solco e una smorfia al ragazzo grasso. Neanche un grande.
0: William Gerald Golding è un autore interessantissimo, un premio Nobel, con una storia anche molto interessante. È un contemporaneo di mio padre. Mio padre nacque nel 1909, Golding nel 1911. Golding ha attraversato tutte le utopie del suo secolo, del XX secolo. Era figlio di una suffragetta e di un preside socialista utopista, entrambi assolutamente atei, che lo volevano studente di scienza, mentre invece lui, Golding, aveva da subito si sentiva attratto da temi spirituali, ebbe un periodo di ribellione ai suoi diventando cattolico, cosa che in Inghilterra è appunto anche un andare contro, diciamo, la religione di Stato, che ovviamente è la Chiesa d'Inghilterra, la Church of England, di cui la regina è la capa e che tra l'altro è la religione in cui è nata mia madre, pur essendo anche lei non credente. Golding a un certo punto si sentiva invece attratto dalla poesia, dall'utopia, dagli ideali. Dopo questo periodo di innamoramento del cattolicesimo, approfondì questi studi e, come nella sua epoca, nella prima metà del Novecento, si innamorò dell'utopia steineriana, fu anche insegnante in una scuola steineriana, e pare che proprio qui nacque l'idea per questo libro, Il Signore delle Mosche, perché in questa scuola steineriana dividevano gli alunni, a un certo punto ho deciso di fare l'esperimento di dividere gli alunni in due gruppi e di portarli a dibattere uno contro l'altro sotto la supervisione di un insegnante. Golding un giorno decise di uscire, di provare a lasciarli soli per una mezz'oretta, e il risultato fu che quando rientrò i bambini si stavano scannando. Lui rimase molto traumatizzato, appunto un idealista, un sognatore, un poeta come lui, rimase scioccato da quanto la patina di civiltà che questi ragazzi, che ovviamente venivano da un'elite, di un'elite, perché per andare a una scuola steineriana, sapete, sono scuole dove tutto è estremamente a misura di bambino, rispettoso dei bambini, dove tutti devono suonare uno strumento ad arco per imparare a stare insieme, a relazionarsi, l'armonia, eccetera, eccetera. Questi bambini, tutta questa cultura, tutto questo apprendimento, in mezz'ora se n'era andato per trasformarsi in una lotta. E questa esperienza lo segnò molto, come lo segnò molto l'esperienza come ufficiale di marina nella Seconda Guerra Mondiale, che gli diede l'assoluto senso di inutilità e della violenza umana. C'è da dire che, ecco, Golding ci lascia pochissima speranza nell'uomo in questo libro.
2: Damasco, con Eugenio Finardi. Letture di Massimo Reale. Collaborazione di Mariangela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Per favore, prendete note. Benvenuto anche a te, rimani con noi e prendi nota che oggi è il 25 gennaio. Le oche di Lorenz continuano a occuparsi di biodiversità, ma oggi di quella umana, perché c'è da festeggiare un compleanno. Dopo l'attualità, champagne. Delle foreste avevamo promesso che parleremo oggi, o che avremmo parlato oggi, chiedo scusa per la concordanza dei tempi. Invece ne parleremo lunedì, promesso.

0: La musica che stiamo ascoltando è un brano di Dire Straits, il gruppo rock americano, ed è la stessa musica che ha accompagnato un gruppo di paleontologi a caccia di dinosauri nel Madagascar. Gli scienziati hanno detto che ogni volta che l'ascoltavano saltava fuori qualche pezzo di osso, senza il capo del gruppo Mark Knopfler invece niente. Ore e ore sotto il sole senza trovare nulla. Così lo staff di paleontologi, sulle note della sua chitarra, ha trovato un intero dinosauro e l'ha battezzato Seacasamarus Knopfeir, in onore del cantante.
1: Riprovo io. Masiacasaurus Knopfleri.
0: Masiacasaurus Knopfleri, in onore del cantante. A lui, al dinosauro e non al cantante, la rivista Nature ha dedicato l'ultima copertina. È uno strano dinosauro. Dalla testa alla coda, entrambe piuttosto lunghe, l'animale misurava un paio di metri e pesava circa 35 kg. Camminava sulle zampe posteriori, che erano molto più sviluppate di quelle anteriori. La cosa più bizzarra erano i denti. Uno degli incisivi inferiori, infatti, sporgeva in avanti e aveva la forma di cono e un piccolo uncino sulla punta. Secondo i ricercatori, questo dente doveva servire al dinosauro per scavare nella terra e catturare le sue prede preferite, gli insetti, quando viveva nel Madagascar, 65-70 milioni di anni fa, poco prima che i grandi rettili scomparissero dalla faccia della terra.

Questa musica è stata trovata nell'archivio dei dinosauri. Un 25 gennaio a Genova è nato il grande genetista delle popolazioni umane, Luigi Luca Cavalli Sforza. Non ci sogniamo ovviamente di riassumere in pochi minuti una carriera scientifica così lunga e bella. Rimandiamo tutti a Geni, Popoli e Lingue, un piccolo grande libro necessario, edito da Adelphi. Forse già tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno del fermento nel laboratorio di Pavia negli anni 60, della potenza delle idee portate poi da Cavalli Sforza all'Università di Stanford in California. La genetica di Cavalli Sforza elimina il concetto di razze. Ci accomuna, prove scientifiche alla mano, in un'unica specie umana, fatta di individui insieme diversi e tutti uguali. Ai razzisti americani e nostrani questa genetica non piace. Con gli americani l'hanno fatto sapere al nostro professore con insulti e minacce, però piace a noi e a tutti quelli che, imparando da Luca Cavalli Sforza, ci mostrano che in Siberia, per esempio, i ciucci delle renne sono molto diversi dai vicini di casa, i ciucci senza le renne. Eppure uguale a noi, che ne siamo lontani per aspetto, lingua e cultura. Ci mostrano che c'è più diversità tra un ligure di Genova e uno di Sanremo, per dire, che tra un sardo e un lappone. Caro professore, sappiamo che ci sentirà indifferita, che a Stanford, dove sta ora, qualcuno sta registrandole. Questo Festschrift da internet. Infatti là sono le 7 di mattina, per quanto le occhie di Lorenz siano molto sfacciate, non se la sono sentite di darle la sveglia. Auguri, professore.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Alberto Piazza.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di genetica umana a Torino e si associa a noi per augurare buon compleanno al suo amico e collega, il professor Cavalli Sforza.
1: Certamente, i miei auguri sono molto affettuosi, presto lo raggiungerà a Stanford, ma qui dall'Italia mi fa piacere di unirmi a questo festeggiamento come collaboratore, come amico, con i miei auguri più affettuosi, altri anni belli come gli ultimi che ha passato.
0: Guardi, noi stiamo cercando di caratterizzare i lavori del professor Cavalli Sforza per i nostri ascoltatori e penso, se lei vuole spiegarci le cose più recenti, perché è ancora molto attivo nella ricerca, su per esempio il cromosoma Y.
1: La ringrazio di questa domanda. Questa è stata uno degli ultimi lavori che abbiamo avuto la fortuna di fare insieme e che realizza un'ambizione antica, che è quella di, attraverso l'analisi del DNA e in particolare delle sequenze del DNA che si trovano sul cromosoma Y, di descrivere l'evoluzione dell'uomo. Questo lavoro era già stato fatto per altri tipi di marcatori, era stato fatto anche per il mitocondrio, che in qualche modo si eredita per via femminile, e adesso invece è fatto per il cromosoma Y, che come il cognome si eredita per via maschile. L'eleganza di questo tipo di lavoro, la cui idea risale a Luca Cavalli Sforza, è quella di usare una tecnologia molto avanzata che prende il nome di DHPLC, che è stata recentemente brevettata proprio a Stanford da parte di due persone che lavorano nel suo laboratorio. Uno è Peter Underhill e l'altro è Peter Öffne. E questa tecnologia permette di vedere i polimorfismi del cromosoma Y, cioè le parti del cromosoma Y che mutano in maniera molto veloce per molte persone. I risultati di questa ricerca, che sono stati recentemente pubblicati su Nature Genetics e Science, confermano in parte i dati precedenti, ma anche danno uno scenario dell'evoluzione umana molto interessante, perché ci precisano le mutazioni e le loro date con le quali sono avvenute le varie insediamenti umani. Si riconferma, ma con maggiore precisione, l'origine monocentrica dell'Homo sapiens sapiens in Africa, e si datano con maggiore precisione, dicevo, anche l'uscita dell'Homo sapiens sapiens dall'Africa verso l'Asia, verso l'Oceania e verso l'Europa. In particolare, un lavoro dell'Europa che è successivo, ma di pochi giorni a questo, fatto in collaborazione soprattutto con una equipe molto in Italia almeno molto nota, che è quella guidata dalla professoressa Silvana Fansantachiara, infatti il primo nome di questo lavoro è Ornella Samino, descrive in maniera molto precisa i vari insediamenti umani in Europa a partire da 35.000 anni fa, e per la prima volta si riescono a identificare la parte di eredità che gli europei hanno avuto dagli uomini paleolitici e quelli che invece hanno avuto dalle nostre ascendenti neolitici, per cui si ha un panorama molto completo di quella che è la struttura genetica europea oggi, andando a confermare sia i dati sui mitocondri sia i dati anche sui gruppi sanguigni, quelli che insieme avevamo pubblicato nel libro La storia e la geografia dei geni umani, che ormai è in edizione italiana del 97, ma nell'edizione americana risale al 94.
0: Lavoro di una vita con il quale abbiamo iniziato questa trasmissione. C'è un altro grande progetto. Io ho cominciato col cromosoma Y perché appunto è la vostra attività di oggi, per così dire.
1: Ormai di ieri, sa.
0: Beh, sì, scusi, di ieri perché è stato pubblicato, ma insomma.
1: Sì, certo, attuale.
0: Attuale. E invece c'è un altro grande progetto che non è, credo, ancora partito, che però dovrebbe, secondo me, sarebbe bello se partisse, perché così invece di avere il genoma umano, fra virgolette, unico, si avrebbe quello della diversità umana.
1: Sì, questo è un progetto di grandissimo respiro e per cui ha avuto delle difficoltà, come tutti i progetti di grande respiro a partire. E l'idea principale è un'idea che sembra semplice, ma che in realtà non viene mai in mente alle persone quando parlano di genoma umano. In realtà, quando si parla di genoma umano e del progetto del genoma umano, a quali persone ci si riferisce? Questo è un pochino il punto. Nell'identificazione di questo genoma, da un punto di vista pratico, in realtà si esaminano parti, cioè sequenze del DNA del genoma umano, che appartengono o all'una persona o all'altra persona, perché è il frutto di una collaborazione collettiva tra molti laboratori nel mondo. Alcuni esaminano per esempio il cromosoma X in una persona, altri il cromosoma 21, magari un'altra persona, cromosoma 18, cromosoma 1 e così via. E si uniscono, per così dire, pezzi di cromosomi diverse, di persone diverse, perché quello che importa è avere la struttura, la sequenza del cromosoma che in qualche modo è la più comune tra tutti noi. Ma non si pensa al fatto che ognuno di noi ha un genoma diverso, che proprio in questa diversità sta il motore dell'evoluzione e che una delle ragioni principali, diciamo, per cui questo progetto è decollato è proprio per studiare la cosiddetta, tra virgolette, normalità del genoma e quella parte del genoma invece che può presentare caratteri patologici. Per cui è estremamente interessante non solo avere un'idea di un genoma umano di riferimento, che poi non è proprio di riferimento, ma è la composizione del riferimento di tante persone, ma studiare il genoma della persona, il genoma mio, il genoma suo, il genoma di un terzo, il genoma di un'altra, di un quarto, di un quinto, e di andare a vedere qual è la variabilità tra tutti questi. Questo naturalmente impone un sforzo di tipo organizzativo che non è da poco. L'idea è anche È duplice, cioè l'idea è da una parte creare delle banche di genomi di riferimento che siano usate come standard rispetto a banca di genomi, per così dire, tra virgolette, patologici, perché la patologia è sempre vista in funzione di una normalità, come ovvio, per cui io devo sapere qual è un genoma, tra virgolette, normale, anche questo poi tra l'altro è difficile definire, e un genoma invece che non lo è. Questo però, che è, diciamo, la parte del progetto per il futuro, ci serve anche per studiare non solo come saremo, e noi ci auguriamo che saremo sempre più sani, ma anche come siamo stati in passato, e perciò ripercorrere attraverso la storia del genoma di ognuno di noi quello che siamo stati, così come è stato fatto per il cromosoma Y, si può fare per tutto il genoma, e questa è veramente la sfida alla storia del passato. Cioè, il genoma oggi e la sua diversità si pone come ponte di riferimento sia per il futuro, per studiare il futuro e perciò migliorarlo, sia per leggere il passato, prevedere il futuro e leggere il passato.
0: Allora, quando raggiungerà il professor Cavalli Sforza, gli può fare gli auguri anche nostri e anche per il progetto sulla diversità umana. Grazie,
1: Ne sarò felicissimo.
0: professor Alberto Piazza, buon viaggio.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Abbiamo in linea il portavoce della Fondazione Europea per la Genetica, Guido Romeo. Si associa anche lei ai nostri auguri?
1: Senz'altro, auguri a Luca Cavalli Sforza, che è stata una delle presenze più importanti per la nostra fondazione e soprattutto per la Scuola Europea di Medicina Genetica che si tiene ogni anno qui a Sestri Levante. Devo dire che è particolarmente suggestivo parlare di cavalli da Genova, visto che è nato qui a Genova e è stato anche accolto molto bene anni fa quando tenne a battesimo la nostra fondazione e fu premiato come genovese nel mondo dalla città di Genova.
2: Difatti la vostra fondazione europea non sta né a Londra, né a Amsterdam, né a Parigi, né a Atene, ma a Genova, e noi avevamo pensato che ci fosse un intento recondito, per esempio quello di rendere omaggio a un genovese famoso per la genetica.
1: Non mi spingerei così tanto in là, però sì, è una bella interpretazione.
2: Ma insomma, uno dei fondatori è il professor Romeo, che a me mi risulta sia non solo tuo parente, ma anche del Sud Italia.
1: Sì, non è affatto di Genova, infatti. L'unico natale di Genova è Cavalli Sforza, che è stato spesso docente alla scuola. Ma Genova, molto semplicemente perché c'è Sestri Levante, che ormai è una tradizione. Stiamo preparando il 14° corso di medicina, di genetica medica, quindi diciamo ormai una tradizione. Poi la Liguria in primavera, per chi viene dal resto del mondo, da Nord Europa, oltre che offrire una buona scuola di genetica, offre anche un ottimo clima.
2: Quindi non solo l'occasione di incontrare il professor Cavalli Sforza in carne ed ossa, ma anche di godersi il mare. Grazie Guido, auguri anche alla vostra scuola.
1: Grazie.

0: Io volevo dare agli ascoltatori l'informazione sul libro citato dal professor Alberto Piazza poco fa. Si tratta di Cavalli Sforza, Menozzi e Piazza, Storia e Geografia dei Geni Umani, numero 25 della Biblioteca Scientifica ad Elfi, un libro enorme, 110.000 lire, 800 pagine, da leggere sbocconcellando. Pronto, pronto?
1: Pronto.
0: Ah, andiamo, riconosco la voce di Anna Rollier, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Docente di Biologia e Genetica all'Università di Milano. Il laboratorio di Cavalli Sforza a Pavia, Anna Rollier, ormai è un mito. In realtà, quando lei ci è arrivata per la prima volta, era già mitico o non ancora, e se no com'era?
1: Era già mitico, però io, più che parlare del fatto di quanto fosse mitico, ho voglia di fare una velocissima visione di quelli che sono i miei ricordi di allora. Dunque, che cos'era? Visto dal basso, cioè con lo sguardo di una laureanda che ci lavorava, come ero io allora, l'Istituto di Genetica diretto da Cavalli Sforza alla fine degli anni 60. Era un posto estremamente affascinante. Nessuna preoccupazione per gli ambienti abbastanza fatiscenti, peraltro immersi nella cornice molto suggestiva dell'orto botanico dell'Università di Pavia, orto botanico grazie al quale in maggio, quando faceva bello, cosa che a Pavia non succede spesso, potendo aprire le finestre, lavoravamo immersi nel profumo emanato da centinaia di rose che vedevamo ai nostri piedi. Ma accanto a questa assenza di interesse per gli ambienti fatiscenti, ripeto, una grandissima cura, moltissima attenzione per il livello intellettuale delle attività che si svolgevano nell'istituto. Dunque, nello scantinato si lavorava sulla drosofila. Al primo piano c'erano una serie di laboratori, oltre allo studio di cavalli, e tra questi laboratori c'era il mio, che era quello di microbiologia. E il sottotetto, un vastissimo sottotetto con tutti i soffitti inclinati come si conviene per un sottotetto, ospitava le colture in vitro di cellule eucariotiche e di cellule somatiche e, se non ricordo bene, ma di questo non sono sicurissima, i genetisti di popolazione. Mm-hmm. All'entrata dell'istituto, un dettaglio assolutamente fondamentale, pur essendo un dettaglio, la presenza costante e diciamo pure il controllo del burbero e immancabile Angeleri, che era il bidello e il custode dell'istituto e che era la croce e la delizia di tutti i ricercatori e di tutti noi studenti. In sostanza, a parte i dettagli folcloristici, un fervere di attività, un fervere di interessi speculativi e di curiosità intellettuale, e così io me lo ricordo, così l'ho in mente. E la cosa interessante è che quando mi è capitato di ascoltare 8-9 anni fa François Jacob che descriveva gli albori dell'attività dell'Istituto Pasteur, Istituto Pasteur che negli anni 50 ospitava anche lì in un solaio Wolf, Monod e Jacob stesso, mi è venuto spontaneo di paragonare, ovviamente fatte le debite proporzioni, quell'atmosfera che Jacob, oltre, io l'ho sentito che la descriveva a voce, ma che è anche descritta molto bene in quel bel libro di Jacob che si chiama La statua interiore, che è stato credo anche tradotto in italiano, sì, ma non so il titolo italiano.
0: La statua interiore.
1: Brava, molto banalmente. Dunque, di paragonare quell'atmosfera che Jacob descrive, che è molto appassionante, paragonarla con l'aria che si respirava a Pavia, in via Sant'Epifanio 14, all'orto botanico, che era la sede dell'Istituto di Genetica, una ventina di anni dopo.
0: Anna, grazie mille di questo.
1: No, io voglio dire solo una cosina velocissima. Sì. Nei laboratori di oggi io penso che quell'atmosfera non si trova più e penso anche che quel modo di fare ricerca, di fare scienza, è sparito. Naturalmente l'enorme messe di risultati che la ricerca dell'ultimo trentennio ha prodotto sta a dimostrare quanto fosse indispensabile e ricca di frutti questa trasformazione. Io però continuo a pensare che abbiamo perso qualche cosa di buono e che forse...

0: Questa è una citazione invece da Geni Popoli e Lingue di Luca Cavalli Sforza, piccola biblioteca Delfi, prezzo 27.000 lire. L'avvenire dell'uomo sul piano genetico è assai poco interessante, perché è probabile che non ci saranno grandi cambiamenti e anzi meno di quanti ne siano avvenuti finora. Vi è comunque un grande cambiamento genetico che sta per avere luogo nella specie umana a causa delle migrazioni che portano a una mescolanza continua e complessa. Alla fine di questo processo, se, come sembra probabile, continuerà, si avrà un'umanità meno varia in un senso molto preciso. Diminuiranno le differenze tra i gruppi, ma la variazione totale tra individui non cambierà. Professoressa Gianna Zei, scusi, noi a Milano siamo un po' raffreddati, ma forse anche voi nel mitico laboratorio di Pavia. Io ho una curiosità, professoressa, da parecchio tempo. La persona che si firma G. Zei dentro la vasta bibliografia che c'è in storia e geografia dei geni umani, è lei?
1: Sì.
0: Quindi è lei che ha messo i sardi vicino ai lapponi?
1: No, per la verità io ho studiato soprattutto i cognomi, ma poi il lavoro genetico di tipo molecolare, vabbè, l'hanno fatto i molecolari e quindi tutte le persone molecolari che hanno lavorato con Cavalli Sforza. Io non ho lavorato all'Atlante, grosso Atlante di storia e geografia dei geni umani, ho lavorato su altre, tante altre cose con Cavalli Sforza.
0: No, però risulta nella bibliografia, mi domandavo, non ci sono molti zei nella ricerca
1: no,
0: in Italia?
1: No, sono io.
0: Senta, come ci si trova a lavorare oggi nel laboratorio di Pavia con Cavalli Sforza?
1: Ma, dunque, senta, io ho lavorato per quasi 40 anni con Cavalli Sforza, dopo la laurea fino adesso, non ininterrottamente, a periodi, perché quando lui è stato molto in America non lo vedevo spesso e adesso ultimamente invece molto di più. Adesso in questi anni stiamo mettendo insieme in un libro 40 anni di lavoro praticamente e quindi lavoro molto intensamente. Il mio è un giudizio appunto determinato da questo tipo particolare di lavoro che ho fatto con lui, e se devo dare un giudizio devo dire che è stato un periodo entusiasmante, ecco, e che veramente mi ha arricchito moltissimo e che credo, come si può leggere dai suoi libri, ha veramente portato un nuovo modo di vedere la genetica umana, di vedere la storia delle popolazioni. Io ho lavorato solo a parti particolari di questo, soprattutto a quello che era dello studio della Val Parma, i primi studi che ha fatto Cavalli sulla deriva genetica. Sto studiando in particolare la migrazione e tutto questo verrà raccolto un pochino
0: Quando sarete pronti?
1: Com'è?
0: Quando sarete pronti con questo libro?
1: Ma dunque la scadenza è alla fine di questo mese.
0: Ah, allora la lascio lavorare, perché noi abbiamo urgenza di leggervi. La ringrazio molto anche per i 40 anni passati e per il suo lavoro. Auguri per quello che sta facendo adesso.
1: Grazie.
0: Grazie a Gianna Zei. Continuo a citare: il futuro culturale dell'uomo è in pieno sviluppo e possiamo essere sicuri che questo tipo di evoluzione non potrà che farsi più veloce nei tempi a venire. La base della cultura è la comunicazione e siamo testimoni di un aumento della velocità e dell'intensità delle comunicazioni causato da una vera esplosione tecnologica. Questo è sempre da Cavalli Sforza, Geni Popoli e Lingue, come vedete, non è particolarmente difficile da leggere. Allora, noi avevamo un problema tecnico che io ho colmato con questa citazione. È caduta la linea con il professor Ernesto Carafoli, genetista dell'Università di Padova, che in questo momento sta nel treno fra Zurigo e Heidelberg, troppe gallerie, tra una galleria e l'altra. Io ho capito che manda un caloroso augurio all'amico Luca, che io riferisco. Dice però che dobbiamo chiedere a Pino Donghi di farci una comunicazione, visto che abbiamo in onda il segretario generale della Fondazione Sigma Tau, gli facciamo una protesta.
2: Addirittura.
0: Sì, scusi Pino Donghi, però...

0: Come mai non avete ancora invitato Luca Cavalli Sforza a fare delle lezioni italiane? Come mai ce l'avete promesso a Spoleto Scienza e non ce l'avete portato?
1: Accidenti, no, noi l'avevamo invitato, ma come può capitare a volte a degli scienziati di così grande prestigio, di tanti impegni, un po' all'ultimo momento, diciamo così, non è potuto arrivare. Ma ci sarà un'altra occasione, ci ha appena promesso a noi e all'Università di Padova, al professor Carafoli in particolare.
0: Ecco la cosa quindi che dovevate dirci, o lei o Carafoli, uno dei due, ma visto che con lui non si riesce più a parlare.
1: Prendo il microfono allora.
0: Sì,
1: sì, nel prossimo ottobre a Padova, in occasione delle letture Aloisi che dallo scorso anno noi promuoviamo presso la Università di Padova, appunto, ci sarà una lezione magistrale del professor Luca Cavalli Sforza.
0: Ma sarà aperta al pubblico?
1: Certamente, così come è stata quella dell'ottobre scorso, inaugurata con grande fortuna, visto che l'avevamo invitato a giugno il professor Candele, appena una settimana prima di giungere a Padova ha ricevuto il premio Nobel, e quindi è stata una coincidenza molto fortunata.
0: Ah, chissà che? Ce lo auguriamo? Non lo diciamo perché non si sa mai, però...
1: Devo dire che 2 anni prima avevamo invitato Stanley Prusiner, che è per gli ascoltatori colui il quale ha parlato per la prima volta del prione. Fino a qualche tempo fa, quasi una parolaccia, adesso sta più o meno nella bocca di tutti, nelle conversazioni di tutti quanti. E anche lui dopo una decina di giorni ha preso il premio Nobel. Magari se volete mandare in giro la voce che ogni volta che invitiamo qualcuno prende il Nobel, per noi va benissimo.
0: Grazie Pino Donghi, l'appuntamento quindi per chi vorrà sentire Cavalli Sforza dal vivo è a ottobre a Padova, poi qualcuno ve lo dirà o noi stessi. Speriamo che intanto funzioni anche l'altro augurio, quello di far partire il progetto Genoma della Diversità Umana.
1: Grazie, buon pomeriggio e auguri al professor Cavalli Sforza.

Oggi abbiamo ricordato il professor Cavalli Sforza e domani torneremo a parlare di memoria. E ora salutiamo Alberto Piazza, Guido Romeo, Anna Rollier, Gianna Zei, Ernesto Carafoli, Pino Donghi e anche i nostri amici Alberto Fognini e Maria Bianca Pizziché, e passiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava...
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava...

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: cosa alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati su Setlist. Oggi seconda parte del disco Wheels of Fire, disco dei Cream, disco della definitiva affermazione del trio. La prima parte l'abbiamo vista la scorsa puntata, brani prodotti da Felix Pappalardi, in quel caso quasi un quarto elemento, brani che furono veramente rivoluzionari, di un sound unico. La stessa cosa si può dire dei Cream dal vivo, una macchina da guerra formata da tre persone, tre specialisti dello strumento. Non so all'epoca chi poteva essere allo stesso livello, sicuramente i Led Zeppelin, pochissimi altri. Insomma, le capacità tecniche di questi tre musicisti erano veramente incredibili. Eric Clapton chitarra, Ginger Baker batteria, Jack Bruce basso e voce in quasi tutti i brani. Beh, insomma, era come sempre doveroso dire la formazione del disco, come faccio di consueto. Ovviamente per quanto riguarda i Cream è abbastanza scontato. Bene, Live at Fillmore consiste di quattro brani, quattro grandi classici dei Cream, registrati però non solo al Fillmore, anzi, a dire la verità, più al Winterland di San Francisco che al Fillmore Club della stessa città. Il primo brano si intitola Crossroads ed è un classico del bluesman Robert Johnson. Robert Johnson è il bluesman per eccellenza, morto giovanissimo, scrisse pochissime canzoni, ma tutte quelle canzoni che scrisse divennero dei classici del genere. Quindi riferirsi a Robert Johnson è doveroso per ogni bluesman di grande stazza, e lo era anche per i Cream, che diedero questa versione di Crossroads il 10 marzo del 1968. Veramente speciale. Dello stesso giorno è il secondo brano, che si intitola Spoonful. Anche questo è un classico però di Willie Dixon, altro bluesman importantissimo al quale hanno attinto tantissimi musicisti rock, i Doors ad esempio. E anche qui un brano che però viene allungato nella classica performance dei Cream, dove la fanno da padrone soprattutto i tamburi di Ginger Baker, ma anche poi gli altri solisti dicono la loro. Il disco continua con Train Time, un brano di Jack Bruce registrato però due giorni prima, l'8 marzo, sempre al Winterland di San Francisco. E il disco si chiude con il classico di Ginger Baker, Todd, quello per cui Ginger Baker è conosciuto nel mondo come autore di questo brano. Lui, che non era uno dei principali autori dei Cream, in questo disco però firma ben quattro brani, tre in studio e questo dal vivo. Anche qui abbiamo una performance che va oltre i 16 minuti, anche qui Ginger Baker si lascia andare a grandi assoli di batteria. È tutto per oggi, quindi buon ascolto con la seconda facciata di Live at Fillmore dei Cream. Concludiamo l'ascolto di questo doppio LP Wheels of Fire, che tanto ha segnato gli ascolti di fine anni 60, gli ascolti da parte del pubblico, da parte dei musicisti, da parte di tutta la comunità rock mondiale dell'epoca, consegnandolo alla storia come uno dei classici imperdibili del rock. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia. A presto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: esempio di relatività. Far West. Una corriera trainata da due cavalli avanza nella sconfinata prateria. Il vetturale si accorge che i cavalli non ne possono più e dice sottovoce al suo aiutante:
1: senti John, sai che facciamo? Ogni tanto fermiamo la carrozza, tu scendi, apri lo sportello, poi lo richiudi sbattendolo con forza.
2: Perché devo sbattere lo sportello?
1: Perché così i cavalli penseranno che è sceso un passeggero e tireranno avanti meglio.
0: E così avvenne. La corriera riparte, dopo un po' il vetturale si ferma, l'aiutante scende, apre lo sportello e lo richiude con forza. Poi la corriera riparte. Dopo un'ora uno dei due cavalli dice all'altro:
3: ma qui ogni 3 chilometri sale un altro passeggero. Sai che ti dico? Io mi fermo!
4: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: venite qua, venite qua, delle guardie assassini. Disgraziate, tenete il foglio, andiamo.
1: Disgraziate a me.
0: Sì, a te.
1: A me.
0: Cominciamo con bel quiz e basta.
1: È la mania però.
0: No, è un simbolo della vita moderna. Oggi tutto è quiz. Domanda, risposta, premio. Oppure domanda, risposta, penalità.
2: Scusi, signora, qual è il numero della sua targa?
3: Mi 821632.
2: Brava, la risposta è esatta, ma la posizione è sbagliata. Lei è in sosta vietata, perciò si deve accontentare di una multa di 5.000 lire in gettoni d'oro. E allegria, confischia tutto!
0: Lei, signor Rossi, vuole sposare la qui presente signorina Bianchi?
1: Sì.
0: Bravo, la risposta è esatta. Lei, signor Rossi, vince l'anello d'oro a cui è attaccata sua moglie e i suoi parenti e se li godrà per tutta la vita se vuole. E allegria con l'ascia alla coppia.
1: Dov'era lei la sera del 5 aprile?
2: Ero al bar con gli amici.
1: Mi dispiace, signor Verdeur, ma la risposta è sbagliata. Mi dicono che lei la sera del 5 aprile era in casa del povero signor Panzotti, a cui stava rompendo la testa e sottraendo i risparmi. Perciò non posso fare altro che rinviarla a giudizio. E allegria con giustizia match!
0: Avete visto che tutto è quiz?
1: Allora vuoi proprio iniziare con i quiz?
0: Sì, tutto è quiz, che ora è, come ti chiami, per chi voti. Il punto interrogativo diventerà il punto interroga quiz.
2: Che delizioso neologismo.
3: No,
2: eh?
3: No, Armando, no, non lo sfottere, no. Che si accascia.
0: Come ti capisci? Angelina, Angiolina, Sonia, si chiama Sonia, come Sonia.
1: Di Kubrin,
0: di Chekhov. Dunque, attacchiamo con un quiz, ma con un quiz speciale. Il quiz alla rovescia.
1: Ma c'è già il gambero, Lazio. Quando un concorrente si presenta gli danno un milione. Poi a ogni risposta sbagliata gliene portano via un pezzetto. Non lo sai, c'è nebbia.
0: Sì, lo so, in Valpadana.
2: Chi te l'ha detto?
0: Bernac.
3: Ah, no, no, non fatevi spiritosi. Non lo bloccate, lasciatelo andare avanti.
0: Grazie, caro, vedi che mi portavo sulla cattiva strada. Ma voi siete delinquenti, delinquenti, delinquenti perché...
1: Delinquenti a me?
0: Sì, a te e a quell'altro. A tutte e due. Il mio quiz è diverso. Io miro in alto. Non viene premiato chi risponde giusto, hai capito? Viene premiato chi sbaglia. Chi risponde giusto perde.
1: Un quiz antinozionistico.
0: L'hai detto.
1: Un quiz antinozionistico.
2: Scusa, ma ripetilo un
1: altro. Un quiz antinozionistico, dicevo.
0: E che significa un quiz antinozionistico? Insomma, hai detto una cosa, tu hai detto. Oh, insomma, oggi, con tutti questi quiz, la gente si è allenata, si è fatta furba. Sono diventati tutti bravissimi. Non c'è più gusto. È ora di cercare quelli che non sanno.
3: I meno avvertiti?
2: I più ignari?
1: Gli ultimi della classe?
0: Sbatterli in cabina e premiarli.

0: Attenzione, signor Rossi.
1: Sì,
0: alla prima domanda. Signor Rossi, lei ha prestato attenzione. Come lei spero non sappia, nella Basilica di San Pietro c'è un gruppo marmoreo famosissimo. Il suo nome è La Pietà. Per 50.000 lire, chi è l'autore? Chi ha scolpito La Pietà?
2: Raffaello!
0: Bravissimo, la risposta è sbagliata! Grande bravo, complimenti signor Rossi! Bravo!
1: Un momento.
0: Sì. Anche gli esperti confermano che la risposta è inesatta. Lei vince 5 gettoni.
2: D'oro?
0: Non esageriamo. Di vermeil. E adesso stia disattento, signor Rossi, disattento. Per carità, non si concentri sulla seconda domanda. Lei non si deve concentrare. Come si chiama quella nostra grande nave che porta il nome dell'autore della Pietà?
2: Michelangelo.
0: Oh, mamma mia, ma che peccato, signor Rossi. Ma la risposta è esatta. Sentiamo il signor sì. Cosa dice il signor notaio? La risposta è esattissima, lei ha rovinato tutto.
3: Volevo dire Leonardo.
0: Ma mi dispiace, ma è la prima risposta, quella che conta. Signor Rossi, lei non è stato disattento abbastanza. Vabbè, un applauso di incoraggiamento al nostro concorrente sfortunato.

0: la gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
2: E così lei è stato messo a riposo?
3: Sì, sono stato messo a riposo.
2: Dopo quanti anni di lavoro?
3: Dopo 15 anni di inattività.
2: Inattività? In che senso, scusi?
3: Io sono stato 15 anni seduto a una scrivania senza fare niente.
2: Chissà che stress!
3: Mi è venuto l'esaurimento nervoso.
2: Chissà che shock!
3: Ma la cosa più grave, lei lo sa qual è?
2: Dica, dica!
3: Mi hanno fatto cavaliere.
2: Del lavoro?
3: No, di riposo.
2: Non mi dica!
3: Dico, dico!
2: Ma no!
3: Ma sì.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si trova, si trova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: Beh, non credo ai miei occhi.
4: Credi, credi.
1: Tu porti i tuoi gioielli al Monte di Pietà?
4: Sì.
1: Ti trovi nei guai, vuoi un prestito?
4: No, no, no, no, tutto bene.
1: Allora perché porti i tuoi valori al monte?
4: Perché sono più sicuri lì che nelle cassette di sicurezza.
1: Non mi dire.
4: Dico, dico.
1: Allora adesso al Monte di Pietà ci vanno i ricchi?
4: Sì.
1: E i poveri?
4: Passano alla cassa.
1: Integrazione?
4: Eh già.
1: Non mi dire.
4: Dico, dico.
1: Ma sì.
4: Ma no.

0: Il deficit per il 1976 sarà di 11.216 miliardi.
1: Meno male, avevo capito 11.217 miliardi.
0: No, no, solo 11.216 per fortuna.
1: E pensi un po' che disastro se fosse stato di 11.217.
0: E come no?
1: Il 17 porta sfortuna.
0: A chi lo dice?
1: A lei.
0: Non mi dica.
1: Dico, dico.
0: Ma no.
1: Ma sì.
2: La gente si prova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: Sono aumentate le schedine del Totocalcio.
4: E quelle del Totip.
3: E le giocate del Lotto.
4: Insomma, è aumentato il costo della speranza.
3: E la disperazione.
4: No, quella è gratis.
3: Non mi dica.
4: Dico, dico.
3: Ma no.
4: Ma sì.
3: Oh, oh, oh.

0: Mio figlio è un bravo ragazzo, però ha un brutto difetto, dice le parolacce.
1: Quando mio figlio dice una parolaccia, io gli do uno schiaffo.
0: Io no, io faccio solo il gesto di darglielo.
1: Risultato?
0: Dice sempre la parolaccia, ma ogni volta fa il gesto di ripararsi la faccia col gomito.
1: I figli.
0: Pensi che mio figlio per sorridere vuole 30.000 lire.
1: Non mi dica.
0: Dico.
1: Ma no.
0: Ma sì,

0: Ma lei i giornali li legge?
1: I giornali? Ah, sì, sì, li leggo, ma a modo mio. La prima pagina la salto, il resto non mi interessa.
0: E allora cosa legge?
1: Io leggo solo gli annunci funebri e gli spettacoli. Se è morto qualcuno che conosco, vado al funerale. Se non è morto nessuno, vado al cinema.

0: andiamo al cinema stasera?
1: Non lo so.
0: Ma perché, non ti piace il cinema? Dico come spettatore, ti piace farlo solo come attore?
1: Ma non cominciare. Oh, no, il fatto è che non so più che film andare a vedere.
0: Gli spaghetti western.
1: Mi fanno ingrassare.
0: I film della violenza.
1: No, mi fanno sbadigliare.
0: I film erotici.
1: Mi fanno ridere.
0: Insomma, che film ti piacerebbe vedere? Si può sapere?
1: Dirò che... A me piacerebbe...
0: Ma pensa al giornale. Tu pensa...
1: No, a me piacerebbe vedere un film...
0: Un film?
1: Un film che non c'è. Che non faranno mai.
0: E che tipo di film sarebbe questo?
1: Non puoi capire.
0: Io mi ci sforzo, però ci sono anche loro.
2: Non potete capire, ragazzi.
1: Un film musicale.
0: Musicale.
1: Però musicale così, nemico musicale così.
3: È musicale così.
1: Musicale di,
0: in un'altra maniera.
1: No, tipo gli anni 40-50.
3: Come Follie di Broadway.
1: Proprio quel
3: Hollywood Country.
0: Come c'era una volta Hollywood.
1: Sì. Quel tipo lì.

0: Film. Il film dovrebbe raccontare le prove di un grandissimo spettacolo musicale.
1: I ballerini che ballano, i cantanti che cantano,
2: i produttori dello spettacolo disperati perché non bastano i soldi,
3: la soubrette fa i capricci perché è innamorata,
1: l'autore che ritira il copione e poi lo riporta,
0: e le scene che non arrivano,
2: i giornali che annunciano l'avvenimento dell'anno,
3: e alla fine in un'atmosfera tesissima la prova generale.
0: Sì, e a questo punto la trova, scendendo la scala tutta d'ozzi, la soubrette scivola e si rompe una gamba. E non si può più andare in scena. Il pubblico alle porte, il regista si strappa i capelli, il produttore sta per suicidarsi, i ballerini piangono, l'autore si ubriaca dalla disperazione.
2: Beh, tutto qui.
0: No, fammi andare avanti.
2: Andiamo avanti.
4: Your hat, the way you sip your tea.
0: Quando tutto sembra perduto, il regista ha un'idea luminosa. Durante le prove si ha notato una povera ballerina giovane, piccola, appassionata, e decide di rischiare il tutto per tutto e affidare la parte della soubrette a lei.
3: La ragazza si spaventa, rifiuta.
1: Ma il regista sa che lei conosce tutto lo spettacolo a memoria.
2: È la grande occasione.
0: La ragazza piange. Il regista schiaffeggia la ragazza per infonderle coraggio.
3: E poi la bacia.
1: La ragazza accetta.
2: Il rischio è grande. I produttori si danno i pugni in testa.
3: Subito le sarte adattano i costumi della soubrette alla ballerinetta.
0: Tutti i ballerini, orchestrale, macchinisti, tifano per l'eroica fanciulla. È il grande momento. Un pubblico elegantissimo ed esigente, tra cui figurano i critici del più importante giornale dello spettacolo, affolla la platea.
1: La compagnia è elettrizzata.
3: Tutti che baciano la giovane speranza di domani.
0: L'orchestra attacca l'introduzione.

0: mille luci.
1: Il balletto si scatena. 50 boys fanno ala all'ingresso della povera, piccola, cara, brava, emozionatissima ballerina.
2: Ella si guarda in giro, i suoi occhi sono lucidi, ma una voce interna le dice: va, va, va. E allora, lei canta.
3: Ed è il successo!
4: No, le pernacchie, i fischi, le bottigliate, i pomidori, un disastro!
5: Ecco, questo è il film che mi piacerebbe vedere.
3: Anche a noi!

0: allora cosa aspettiamo a parlare della donna?
1: La donna di chi?
0: Beh, della donna, mica...
1: Non fai chiacchiere. Oh.
0: Ma come?
1: Ma questa è una trasmissione seria.
0: Ma cosa hai capito? Ma cosa hai capito, Orazio? Dico, cosa aspettiamo a parlare della donna in genere, delle donne? Mi avevate garantito che ogni puntata ci sarebbe stato un angolo della donna. Dov'è? Dov'è quest'angolo della donna? Non lo vedo, non lo trovo. Ditemi.
2: State calma, eccolo.
3: L'angolo della donna.
1: Va bene così?
0: Delinquente assassino, adesso sei tu, sì. Sì, Orazio, mi va abbastanza bene.
1: Ma tu lo sai che quando fai quelle cose strillitante, allora sei proprio poco femminile.
0: Sono donna e basta, perché devo ridurmi a essere anche femminile?
1: E perché?
0: Lo so io perché voi con questa storia dell'eterno femminino ci avete fatto perdere la nostra identità per darci quella di moglie di Tizio, madre di Caio, amante di Sempronio e soprattutto di casalinga di Mevio.
1: Che c'è?
0: Roba, è una corsa automobilistica. Mettiamo la 24 ore di Le Mans, roba da uomini, ne parlano i giornali, la radio, la TV, ne parlano tutti. Ma chi parla della corsa quotidiana della povera casalinga? Della 24 ore della donna di casa? Chi parla della danza delle ore lavorative della madre di famiglia? Nessuno! E allora ne parlo io!

0: è da buona, è brava sposa, via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinar.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, del bambino, sono sempre un po' affamati, quando poi sono saziati, se ne van senza parlare. Caffoni.

0: piattino.
1: Dai.
0: Ce n'è un altro. Per il bambino.
1: Dai.
0: Sono sempre un po' affamati.
1: Uffa.
0: Quando poi sono saziati, guardano solo la TV.

un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: furgetta il mio bambino, la supposta il cagnolino, cambio l'acqua al canarino, chiudo bene il portoncino, poi mi metto i bigodini, poggio il capo sul cuscino, sono pronta a riposar, quando il caro maritino lo sapete che vuol far.
1: Cosa?

0: il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta, parlerà di uno scherzo speciale, lo scherzo da letterato.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo che il famoso letterato Cesare Zavattini suggerisce nel suo libro I poveri sono matti. Si tratta di questo. Ammettiamo che voi vi chiamiate Antonio Antonietti. Bene, voi una sera rientrate a casa più tardi del solito, suonate il campanello, viene ad aprire vostra moglie. Voi, come se foste un estraneo, chiedete rispettosamente: buonasera signora, c'è il signor Antonietti? Vostra moglie, dopo un certo stupore, dirà: ma che ti piglia? Avanti, entra che è tardi. E voi, imperterrito: scusi, avrei bisogno di parlare con il signor Antonietti. E andrete avanti insistendo così fino a che vostra moglie si spaventerà, chiamerà i familiari, vi abbraccerà, ma voi ve ne andrete ripetendo: mi dispiace, c'è un equivoco, cercavo il signor Antonio Antonietti. Ma non è finita. Dopo 20 minuti ritornate a casa come niente fosse, parlando d'altro. Scherzo sottilissimo che io stesso ho voluto sperimentare sere fa e che ho registrato fedelmente.

0: Ecco quello che è successo, attenzione. Registrazione dello scherzo da letterato eseguito dal professor Scherzoni in persona la sera del 29 settembre. Via.
1: Finalmente sei arrivato.
0: Buonasera, signora. C'è il professor Scherzoni?
1: Ma cosa dici?
0: Vorrei parlare con il professor Scherzoni.
1: Senti, bello mio, a me già questa faccenda della cattedra di scherzologia mi sembra una cretinata, ma che tu ti metta a fare pure gli scherzi proprio a me? Mo entra, entra, che fa freddo e si fredda anche il risotto. Su, alla svelta, entra.
0: Guardi, signora, qui c'è un equivoco. Io cercavo il professor Scherzoni.
1: Arturo, piantala, che non è mica giornata, sai. Se vuoi entrare, entra, se no, statene fuori.
0: Mi ha sbattuto la porta in faccia. Ma il bello viene adesso.
1: E allora? È finito il giochetto?
0: Scusi, se insisto, signora, ma mi hanno detto che il professor Scherzoni abita qui. Lo devo vedere subito. Mi faccia parlare col professor Scherzoni, la prego.
1: Eh no, basta, beh. Papà, papà!
0: Ah! Lei è la figlia del professor Scherzoni.
2: Che cosa c'è?
1: Arturo fa lo scemo come al solito, vuole farmi impazzire.
2: Senti, imbecillone.
0: E lei il professor Scherzoni?
2: No, purtroppo il professor Scherzoni dei miei stivali sei tu. E la devi piantare di spaventare mia figlia, che è pure bolognese e delicata, capito?
0: Se non è lei il professor Scherzoni, mi dispiace. Io voglio parlare con il professor Scherzoni.
2: Allora tu vuoi parlare col professor Scherzoni? Ecco fatto, accontentato. Vieni qua.
0: Ma che fa? Mi prende per il collo?
2: Eh sì, ti porto davanti allo specchio dell'ingresso. Prego, accomodo. Guarda nello specchio, ecco là il professor Scherzoni. Lo vedi? È quella faccia da scemo lì nello specchio. Lo vedi?
0: Sì, sì, lo vedo.
2: Che non ci vuoi parlare più? E parlaci! E parlaci! E parlaci!
1: Papà, non lo sbattere così forte contro lo specchio, che poi lo specchio si rompe.
0: Fine della registrazione. Questo, cari discepoli, sta a dimostrare che lo scherzo da letterato non sempre è apprezzato. Quindi a questo scherzo io darei non più di 6 punti, mentre a me sulla fronte me ne hanno dati più del doppio. E con questo vai vai, ai ai ai ai, che mal di testa, ai ai ai ai ai.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Super timido.
4: Affogò in mezzo minuto perché si vergognava a gridare aiuto.
0: Specializzazione.
5: Si è specializzato all'estero, il vecchio Jack. È un cretino, Mac.
0: Vivo, molto vivace.
3: Da bambino ero molto vivace. Cambiavo sesso ogni due giorni. Non avevo pace.
0: Una bella coppia.
4: Ecco una coppia ben combinata. Il pregiudicato e la spregiudicata.
0: Rinascita.
5: Bisogna potenziare questo rione. Farlo più forte, più sano, più nuovo. E a Marsala si chiamerà Via Marsala Nuovo.
0: A tavola si invecchia.
3: Chissà perché di una donna mi colpiscono le stesse parti del pollo. Coscia, petto, collo.
0: Preghiera sull'autostrada. Prestami il tuo triangolo, Dio. Ho scordato il mio a casa stamattina e la polizia stradale si avvicina. Grazie.

0: sai che fu.
1: Sandro, per piacere, ce l'hai un fiammifero?
2: Scusa, se vuoi un consiglio?
3: No, non voglio consigliare a te, cioè tu sei un delinquente, no.
2: No, ma perché? Un consiglio da fratello.
1: Sì, capirai.
2: Smetti di fumare, dammi.
3: Ecco, lo sapete, sembra la solita cosa. Ma che ti importa se fumo? E poi perché secondo te dovrei smettere di fumare?
2: Per tante ragioni, guarda. Se smetti di fumare ritroverai l'appetito, digerirai meglio, dormirai bene, ti sveglierai pieno di ottimismo, eviterai l'infarto, combatterai la fatica, sarai di buon umore, conserverai la vista, sarai più calma, avrai più memoria, berrai meno alcolici, invecchierai più lentamente, aumenterai la tua virilità, risparmierai denari.
1: Oh, vero? Hai finito?
2: Sì, ho finito, però è mica
3: bene.
2: Sei convinto?
3: Sì, io sono convinto di una cosa.
2: Quale?
3: Che tu sei un delinquente.
2: Vabbè, ho capito, ma che c'entra questo col fumo?
3: No, che è una cosa che mi viene sempre in mente.
2: Ma tu guardami negli occhi, lo dico per bene tuo.
3: No, tu devi cominciare a fumare, tu.
2: Ma io non ho mai fumato, no.
3: Fuma, Sandro mio, fuma.
2: E perché?
3: Per tante ragioni, guarda. Se ti metti a fumare ti passerà l'appetito, mangerai di meno e finalmente dimagrirai un po'. Digerirai peggio, dormirai male, ti sveglierai pieni di malumore e ti passerà quell'ottimismo che è la tua rovina. Ti sentirai stanco e così starai finalmente un po' fermo e non consumerai le scarpe che costano care. Ti si abbasserà la vista, dovrai mettere gli occhiali che ti stanno tanto bene. Perderai un po' di memoria e così la pianterai di ricordarmi sempre quei soldarelli che ti devo. Verrai più alcolici e sarai più spiritoso. È meno cattivo, invecchierai più presto, così diverrai più saggio e infine sprecherai un po' di soldi che il Monopoli ne ha proprio bisogno. E fuma, Sandro mio, fuma, da retta a me.
2: Ma allora tutta la mia vita è stata un errore, secondo te?
3: E forse sì. E perciò, mio caro, errata corrige, e cioè correggi l'errore.

0: La popolare attrice che ha raggiunto i 44 anni...
1: Errata Carriche!
0: La popolare attrice che è stata raggiunta dai 44 anni già 10 anni fa... Spara al padre credendolo un fagiano!
1: Errata Carriche!
0: Spara un fagiano credendolo il padre... Detenuto, evade con l'aiuto di un secondino.
1: Errata Carriche!
0: Secondino, evade con l'aiuto di un detenuto. Vivi e lascia vivere.
1: Errata Carriche!
0: Vivi e lascia convivere. L'automobile è un mezzo di trasporto.
1: Errata Carriche!
0: L'automobile è un mezzo stipendio.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
2: dal titolo Tutto è relativo,
1: convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci?
6: Arrivederci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venitevi anche voi. Venitevi anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
5: Sì.

0: Rai Radio Techete.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

cenere entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, se il cinema è la vostra passione, allora questa è la puntata giusta per voi, perché oggi vi parlerò di un programma settimanale che andò in onda dalla fine del 1951 al 1970, dedicato proprio all'attualità cinematografica. Il titolo era Chuck. A condurre il programma un grande giornalista innamorato, come si definiva lui, della radio, Lello Bersani, che lo ideò insieme ad un altro grande giornalista radiocronista, Sandro Ciotti. Sì, sì, proprio lui è una delle voci più caratteristiche della radio italiana, nonché voce storica di tutto il calcio, minuto per minuto. Chuck è stata la prima trasmissione radiofonica dedicata al cinema a cadenza settimanale. Una combinazione di mondanità, pettegolezzo e critica cinematografica che divenne in molti casi un vero e proprio modello per le trasmissioni di quel genere che seguirono poi negli anni. Rientrava sotto un certo punto di vista nel progetto di divulgazione culturale che la RAI propose nei primi anni 50, con il compito di ampliare l'aspetto informativo nel campo degli spettacoli, anche se da subito si rivelò in maniera tutt'altro che nascosta un modo per fare promozione. Bersani cominciò a curare le cronache dal Festival del Cinema di Venezia e continuò a seguire questa manifestazione per oltre 20 anni. Chuck fu in assoluto la prima rubrica giornalistica che venne mandata in onda direttamente dalla Laguna e nel suo ruolo di inviato sul campo possiamo definirlo un assoluto precursore anche del settore giornalistico. Famose le sue interviste ai divi dietro le quinte della mostra e la registrazione in diretta con il microfono della durata degli applausi per ogni film presentato.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Edizione speciale dalla 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
3: La 27esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica presenta il film italo-algerino La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, invitato in concorso. Sono presenti in sala il regista del film Gillo Pontecorvo.
4: Gli applausi al regista e all'interprete del film presenti nella sala si sono rilevati con più insistenza e spontanei al termine della proiezione del film.
5: Dovevano passare ancora 2 anni e infiniti lutti da ambo le parti. E poi, il 2 luglio 1962, ottenuta l'indipendenza, nasceva la nazione algerina.

0: Dopo la proiezione abbiamo avvicinato il produttore italiano Antonio Musu, Youssef Saadi, attore e coproduttore algerino, e lo stesso Pontecorvo.
1: Non c'è voluto del coraggio, c'è voluta la combinazione che forse è venuta così, fortuitamente, ma poi la convinzione soprattutto che fosse bene produrre un simile film, d'accordo molto con l'amico Youssef, che ha veramente avuto, lui sì, il coraggio di lanciarsi in un'impresa, in un paese che veniva fuori dalla desolazione, dalle rovine di una guerra lunga, in un'impresa industriale e tecnica che sarebbe stato veramente difficile pensare che si potesse realizzare. Questa grande cooperazione degli algerini ci ha permesso di realizzare il film in condizioni veramente di fraterna collaborazione. Gillo Pontecorvo ha penato molto perché è un uomo che mette tutto se stesso nel lavoro che esegue. La scelta di 138 personaggi non era facile, la scelta dei posti, le condizioni di ripresa durante un'estate torrida, la difficoltà della lingua, la comunicazione con le persone che non conoscevano la nostra lingua o che perlomeno erano molto in difficoltà anche per quanto riguardava la tecnica delle riprese. Tutto questo è stato superato un po' dall'esperienza che abbiamo di questi film, ma molto dallo slancio che veniva dalla convinzione, dalla necessità di fare un simile film.
0: Grazie signor Musu. Eccoci accanto a Youssef Saadi, il produttore di cui ci ha parlato ora Antonio Musu. Ma la cosa più importante, il resto l'ha detto già Musu, il coraggio, l'abnegazione che avete avuto e soprattutto la necessità di fare un film di questo genere. La cosa più importante, ci pare, è quella di far dire dalla viva voce di Youssef Saadi quello che lui era durante la famosa battaglia d'Algeri.
2: Pendant la bataille d'Alger, j'étais commandant de la zone autonome d'Alger, c'est-à-dire la région d'Alger. Mais ce que je voudrais souligner là, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans la réalité, mais ce qu'on a pu réaliser sur les écrans, et cela avec la collaboration fraternelle de l'équipe italienne et l'équipe algérienne qui a formé une seule équipe anonyme qui a peiné évidemment. Et tout le mérite, le grand mérite, est dû non seulement à Musu, ni à toute l'équipe, mais en particulier à mon très cher ami Pontecorvo Gillo.
0: Dunque il signor Saadi ci dice che lui sì, effettivamente durante la battaglia di Algeri è stato il comandante della regione d'Algeri, del fronte di liberazione nazionale, ma lui tiene in questo momento a sottolineare quello che è stato realizzato, quello che è stato realizzato sullo schermo di questa battaglia d'Algeri, dovuto a quello che ha detto già Musu, dovuto a Gillo Pontecorvo, è dovuto anche a, soprattutto alla formazione di una troupe italo-algerina, cinematografica naturalmente, che era un tutt'unico e lavorava con entusiasmo per questo film. Eccoci ora un momentino al microfono con Gillo Pontecorvo. Naturalmente è inutile che ti dica, Gillo, che sarai felice di questo successo che possiamo dire totale, no? Fino adesso, insomma, la critica, il pubblico.
3: Ma certo, è evidente. Soprattutto non mi aspettavo il calore del pubblico questa sera così forte. La critica aveva avuto già qualche sentore anche con proiezioni precedenti, ma la cosa che emoziona di più è il sentire un applauso di questo tipo qui,
0: ecco, però
3: non ci aspettavamo.
0: Non vi aspettavate, ma sai che in un festival la cosa più difficile è di avere e la critica e il pubblico d'accordo. Tu ci sei riuscito.
4: Raffaele Bersani, conosciuto da tutti noi come Lello, entrò in Rai nell'immediato dopoguerra come redattore sportivo. Fu lui a realizzare, pensate, insieme a Carlo Prosepio e Mario Ortensi, la radiocronaca del Giro d'Italia del 1946, il primo dopo la pausa forzata durante il secondo conflitto mondiale, vinto da Gino Bartali. Successivamente si occupò di cronache politiche e di attualità e fu uno dei primi ad effettuare numerose interviste radiofoniche in esterna per il programma di approfondimento Voci dal Mondo. Ecco, anche in questo caso fu in prima linea nel creare qualcosa di nuovo in ambito giornalistico. La sua voce cordiale e calda, con la tipica cadenza controllata che tradiva l'origine romana, era una firma inconfondibile dei suoi racconti radiofonici e divenne ben presto una delle voci più note della radio italiana. Durante gli inizi della sua carriera raccontò tappe importanti del nostro paese. Basti pensare che proprio al suo microfono il ministro Romita annunciò la vittoria referendaria della Repubblica sulla monarchia, così come fu la sua voce ad annunciare in diretta l'appena avvenuta firma della Costituzione e l'inaspettata intervista al presidente del Consiglio De Gasperi, che in una dedica gli scrisse: ad un affezionato scocciatore con riconoscenza ed ammirazione. Fu la sua grande passione per il cinema che lo portò nel 1951 a realizzare insieme a Sandro Ciotti la prima trasmissione radiofonica dedicata al grande schermo, Chuck, appunto. Da Venezia a Hollywood, da Via Veneto alla Croisée, Bersani si muoveva con grande disinvoltura tra camerini, uffici di produzione, salotti e locali alla moda frequentati dagli addetti ai lavori, a caccia di scoop e curiosità. Con la sua affabilità riuscì ad incontrare e a raccontare il dietro le quinte dei grandi divi del cinema: Alberto Sordi, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Charlie Chaplin, solo per citarne alcuni, realizzando un'intervista dopo l'altra con la sua dialettica scaltra e pungente che gli permise di raccogliere anche indiscrezioni e commenti piccanti sui mille aspetti del mondo del cinema.
5: Uno ne parte e uno ne arriva.
6: Parliamo dei divi americani. Sì, signori. È partito Gregory Peck.
5: Prima di lasciare l'Italia, Peck ha concesso a Chuck l'intervista che vi trasmettiamo.
7: Mr. Peck, lei che ha avuto modo durante la lavorazione del film Vacanze Romane di conoscere Roma in ogni suo più riposto angolo meglio di qualsiasi altro turista, qual è secondo lei il monumento o l'angolo di Roma che l'ha maggiormente colpito?
8: Well, we have gotten very well acquainted with Rome. And we've done scenes in most all of the great landmarks. I haven't any favorite one, but I do want to say that making a picture in the streets of Rome has been about...
7: Dopo aver detto che altri dovrebbero venire a girare film a Roma, sia per la incomparabilità del suo panorama che per la efficacissima collaborazione delle maestranze romane, ci ha detto Grieg, pensa che il posto più bello sia per lui quello dove ha girato una scena ultimamente, e cioè sul Tevere, con lo sfondo di Castel Sant'Angelo. E scusi, Mr. Peck, gli ammiratori che lei in gran numero ha avuto a Roma sono uguali a quelli d'oltreoceano?
8: Well, I'll give a short answer to that. They're more enthusiastic, but less annoying.
7: Ah, sono più entusiasti ma meno noiosi. Grazie, questo ci fa piacere, e ci fa piacere anche che non l'abbiano annoiata. E ci dica, signor Peck, la lavorazione dei suoi film dura sempre tanti mesi?
8: No, I've made pictures longer. The Yearling took me 7 months. Duel in the Sun took 6 months. But when you consider that we've done more than half the picture in the streets of Rome with traffic to control...
7: No, questo è durato solo 4 mesi, mentre per Duello al Sole ne occorsero 6 e per Cucciolo ben 7 mesi. Ed era naturale che a Roma si impiegasse un po' di tempo trattandosi di molte riprese in esterni, e anzi devo dire che fra il piazzamento delle luci e il traffico la lavorazione in esterni è durata abbastanza poco. Ma il film, secondo Peck, verrà così bene che presto tutti dimenticheranno il tempo impiegato per farlo. È vero, Peck, che per un attore ha grande importanza la scelta di una partner piuttosto che un'altra? Voglio dire che un'attrice piuttosto che un'altra influisce sulla resa del personaggio che l'attore interpreta?
8: Well, I think it's always true that the better your partner is, the better you're going to be, because you give each other more. And then there's a question of sympathy, although usually I find that the two things go together. A good actress is a sympathetic actress.
7: Naturalmente, se un'attrice è brava, l'attore è sempre portato a rendere di più. In quanto a simpatia, almeno per quello che ho trovato fino ad oggi, ci ha detto Gregory Peck, trovo che una brava attrice è sempre simpatica. Senta, Peck, sappiamo che lei ha avuto molte proposte di girare film in Italia, ha conosciuto moltissimi attori, attrici e registi italiani, ma ora sappiamo che va a Parigi. Cosa andrà a fare a Parigi? A lavorare?
8: Relax.
7: Per riposare, giusto. E allora Gregory Peck, noi la salutiamo, e scusi, vuol salutare se possibile in italiano gli ascoltatori di Chuck?
8: Tante grazie e arrivederci a amici miei di Chuck. Buona fortuna, arrivederci, grazie.
5: È arrivato invece...
9: Un altro idolo, un idolo delle donne, il maschio, il rude.
5: Clark Gable.
9: Sì, insomma, Clark Gable.
7: Clark Gable ha tenuto in questi giorni una conferenza stampa al Grand Hotel. Unico microfono presente, il nostro. Clark Gable è sempre uguale, alto, elegantissimo, con modi molto gentili, con i suoi storici baffetti leggermente più grigi. Abbiamo subito chiesto: signor Gable, il suo tipo di personaggio, meglio il tipo Gable, il tipo che lei ha portato sullo schermo per tanti anni e per cui milioni di spettatori si sono entusiasmati, rimarrà tale nei suoi prossimi film o subirà qualche modifica? Insomma, vedremo sempre il solito Clark Gable?
10: Well, now regarding this type of part that I am going to play in the next picture in Africa, no, I wouldn't say that that is exactly the same as I have always played. I try to make each part a little bit different, but this part is a part of... American who has been out in Africa many years, his father was.
7: La parte che dovrò interpretare in Africa fra poco non credo che sia esattamente come tutte le altre che ho interpretato finora. Noi attori cerchiamo ogni volta, ha detto Clark Gable, di interpretare un personaggio differente. E il personaggio di questo film è un americano, educato in America e in Inghilterra, ma nato in Africa e vissuto in Africa. L'Africa, insomma, è la sua casa. Io cercherò di far sì che il carattere di quel personaggio si avvicini per quanto sarà possibile a quello che lei chiama il tipo Gable. Ma scusi, da Accadde una notte agli ammutilati del Bounty, da Via col vento a Indianapolis e al cacciatore del Missouri, in quali di questi film lei si è sentito di interpretare il personaggio con maggiore entusiasmo?
10: Well, I would say it happened one night. I liked to play.
7: Più di ogni altro film ho avuto piacere di interpretare Accadde una notte, benché sia piaciuto molto anche Gli ammutinati del Bounty. Via col vento poi è tutto un'altra cosa. Tutto il resto non credo sia molto importante, ci ha detto Clark Gable. Il cacciatore del Missouri è un film che avrei voluto recitare molti anni fa, ma sono stato invitato soltanto 2 anni fa a farlo. Spero che al pubblico italiano piacerà vederlo quanto a me è piaciuto farlo. Un'altra domanda ancora: sappiamo che lei è un amante del golf e gli ascoltatori sono sempre molto curiosi. Vorremmo chiederle qualcosa sul suo sport preferito e anche se ha qualche altra passione.
10: I would think perhaps I play a lot of golf. I'm not a very good golfer, but I used to have about a 7 handicap. Now that I've been working rather regularly, I'm not so good. I played at Villa d'Esta.
7: Sì, gioco molto al golf, ma non sono un buon giocatore e non sono in forma perché da tempo non ho fatto che lavorare e non ho avuto modo di giocare. Nei tornei ad handicap ai miei avversari si danno in genere dalle 6 alle 8 buche di vantaggio. A Villa d'Este ho giocato molto ed è un campo difficilissimo in cui però si gioca bene. Amo anche cavalcare, si può dire che ho cavalcato tutta la vita. Nella mia fattoria ho un allevamento di cavalli per il salto. Ho giocato anche a polo, ma ancora oggi preferisco i miei cavalli al golf. E senta, ultima domanda. La cravatta che lei porta è indubbiamente italiana. Alcuni giornali hanno detto che lei è venuto in Italia esclusivamente per comprare cravatte italiane. È vero? E perché le piacciono?
10: Well, the reason I like the Italian ties, they're beautiful silk. I think probably the finest silk in the world. Beautiful taste they have, and they make them so well. I like them very much. In fact, I've ordered some today.
7: La ragione per cui mi piacciono le cravatte italiane, ci ha risposto simpaticamente Clark Gable, è perché sono confezionate con una seta molto bella, che io credo sia la più bella del mondo. Hanno dei disegni di ottimo gusto e poi le fanno così bene e mi piacciono tanto che anche oggi ne ho ordinata una serie completa.
4: Non c'è stato festival del cinema, rassegna di teatro, premio letterario o serate di gala in cui Bersani non abbia presenziato. Chuck quindi divenne rotocalco di informazione cinematografica, immediato, dinamico e moderno. E Lello Bersani, grazie alla sua conduzione originale, sempre attenta a registrare ogni novità e o dettaglio, fu da subito apprezzato dal pubblico. Riusciva a promuovere il cinema in maniera elegante e divertente, raccontandolo attraverso le storie e le voci delle sue interviste che coinvolgevano non solo gli addetti ai lavori. Anche ad un passante riusciva a tirare fuori un aspetto che incuriosiva l'ascoltatore. E questa è stata la sua carta vincente, poiché, più che un lavoro, per lui il giornalismo fu una grande vocazione, dalla quale fu rapito sin da ragazzino, quando, come lui stesso raccontò, trasformò un barattolo della famosa colla coccoina in un finto microfono per sentirsi un vero e proprio radiocronista. Durante il periodo della dolce vita frequentava assiduamente la famosa Via Veneto e lui stesso affermava: «Un po' l'ho creata io, perché ci facevo le cronache radiofoniche. Ero di casa in tantissimi locali, sempre in quella mitica via e dintorni. Mi conoscevano tutti e tutti mi volevano bene. Via Veneto era veramente la strada più mondana d'Europa, anche perché oltre agli attori italiani c'erano anche quelli stranieri, famosissimi. E io, giovane, che facevo trasmissioni per il cinema, li potevo intervistare. Poi arrivavano i paparazzi, che scattavano le loro foto, e tutto finiva lì».
0: È con grande piacere, amici ascoltatori, che intervistiamo questa sera, per voi ascoltatori del 65, per voi fedeli, fedelissimi, da 14 anni della nostra rubrica, Alida Valli. Alida Valli venne a questo microfono nel 1961 dal Festival di Cannes, quando il suo film Una così lunga assenza vinse il primo premio. E furono giornate veramente emozionanti. Poi Alida Valli è tornata al nostro microfono durante un festival di Berlino al quale ha partecipato come ospite. Ogni volta che noi ci troviamo di fronte ad Alida Valli, che riverdisce di anno in anno i suoi allori, siamo sempre molto emozionati, perché Alida Valli costituisce per gli spettatori e per coloro che seguono il cinema, costituisce qualcosa di particolare. Non è un'attrice così arrivata adesso, non è un'attrice nemmeno che non abbia fatto parlare di sé per molte cose, insomma è un'attrice che ci dà dell'emozione, perché è anche un'amica oltretutto. E Alida poi si allontana per lunghi periodi dall'Italia, quando torna noi siamo sempre qui un po' handicappati, non sappiamo mai come incominciare, ma adesso abbiamo trovato come incominciare questa intervista, cara Alida. Abbiamo letto una splendida intervista di una nostra collega, Oriana Fallaci, sull'Europeo. Durante questa lunga intervista tutta la tua vita è venuta fuori, hai sviscerato tutti i tuoi problemi, i tuoi sentimenti, la tua vita sentimentale, la tua vita professionale, la tua vita come donna, come moglie, come madre. È stata veramente una bellissima intervista e adesso sappiamo veramente tutto di Alida Valli. Come mai hai avuto questa idea di fare un'intervista di quel genere? Quando l'hai letta, come ti sei sentita?
11: Beh, guarda, è stata un'intervista che mi ha interessato molto, perché è un tipo di intervista proprio non nostalgica, che sono le interviste che io detesto. È un'intervista che presuppone il mio futuro, anche se mi sono vista naturalmente un poco allo specchio.
0: Sì, è giusto. Allora mi devi perdonare per il mio cappello all'attuale intervista, che era piuttosto nostalgico. Allora passiamo subito al futuro e al presente, al passato remoto, ma insomma quello del Messico, insomma quello di qualche mese fa. Ecco, allora, cosa hai fatto in Messico, Alida?
11: Dunque, in Messico ho conosciuto un paese meraviglioso, ho conosciuto della gente simpatica, della gente che mi piace perché si interessa a te e tu gli interessi. Ho imparato a recitare in una lingua nuova e mi sono trovata molto bene.
0: Hai girato dei film?
11: Ho girato dei film, ho lavorato molto alla televisione, ho fatto un viaggio all'interno del Messico fotografando, anzi dirigendo, una specie di documentario che spero adesso, appena avrò un po' di tempo, di montare per far conoscere anche qui quelle regioni quasi inesplorate che ho conosciuto.
0: Vedete quanti, che entusiasmo che ha la nostra Alida Valli, perché perfino, si è messa perfino a dirigere un documentario cinematografico, questa cosa molto interessante. E senti Alida, ma adesso c'è una cosa molto importante, a parte la cornacchia, vogliamo parlare subito della cornacchia? Di questo umorismo nero?
11: Sì.
0: È un personaggio, mi pare interessante, nuovo, però un po' terribile, insomma, è la morte, no?
11: No, non è la morte. Io sono tornata qui per fare questo episodio ed è un personaggio che mi interessa molto, un personaggio nuovo per me, perché è, senza dubbio è il mio primo ruolo comico, e, però io non direi che... io l'ho visto un pochino come una impiegata al catasto, capisci? Questa signora, questa gente per la Toscana, perché io sono non sono la morte proprio, sono la gente per la Toscana, hai capito? E vado proprio a devo prendere questo signore che è un toscano e Conte.
0: Lo devi prendere in che senso? Lo devi liquidare?
11: Eh sì, lo devo portare via, hai capito?
0: Molto bello. No, comunque questo film bisogna vederlo, perché no, le parole non bastano. Immaginiamo comunque una Lida Valli comica che viene proposta per la prima volta.

0: Non sono stata quasi mai ferma perché da qui in Messico, dal Messico in California, dove ho girato alla televisione due film e poi in Italia a fare questo episodio, e adesso ho un impegno per Broadway in febbraio e una commedia straordinaria tratta dalle lettere di Stalingrado, una riduzione molto bella di Nemirov,
1: Reciteremo, è teatro.
0: che reciteremo debuttando il 7 di marzo. Siamo quattro attori, due uomini e due donne, e ognuno di noi deve fare 14 ruoli.
1: C'è anche Jean Pierre Aumont, mi pare.
0: C'è Jean Pierre Aumont, c'è Martin Balsam, Janice Rule e io.
1: Senti, Alida, hai mai recitato a Broadway?
0: No,
1: È una cosa un po' importante, impegnativa, eh?
0: beh, è molto importante, soprattutto la parte è veramente piena di difficoltà, molto dura, però questo mi eccita, perché a me le difficoltà non hanno mai fatto paura.
2: Con il passaggio alla televisione, Lello Bersani si occupò del TG serale e condusse l'edizione della Domenica Sportiva del 1969-70. Seguì anche come inviato numerosi festival di Sanremo e nel 1967, quando Luigi Tenco si tolse la vita dopo la sua eliminazione, Bersani riuscì a raccontare l'evento con un servizio struggente per il telegiornale, che però non fu mandato in onda perché ritenuto inadatto dagli allora responsabili della RAI. Il servizio poi verrà trasmesso per la prima volta soltanto nel 1990 e nonostante fossero passati più di 20 anni, riuscì a commuovere per il garbo e la grazia con cui trattò la vicenda. Anche Sandro Ciotti, con cui Bersani aveva cominciato anni prima la sua avventura professionale, realizzerà un film su Tenco di cui era grande amico ed estimatore. Ah, vorrei chiudere questa puntata con due piccole curiosità. La prima è che Lello Bersani è citato nella canzone di Rino Gaetano Jet Set del 1980. La seconda è che il motto Mamma Rai fu inventato proprio da lui e come una mamma la RAI non lo ha dimenticato. Amici, concludiamo qui questa puntata di Vi racconto la radio. Alla regia Elisabetta Malantrucco, che saluto e ringrazio. E un ringraziamento anche a voi, cari ascoltatori, che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. I social ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Techetè sono sempre a vostra disposizione per consigli e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malandrini.

0: Duelli e censure.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Aveva preso a schiaffi Edith Toussaint, Oscar Luigi Scalfaro, una signora che in un giorno di luglio aveva osato indossare un abito scollato.
2: Il presidente Scalfaro, che mi raccontò la seguente storiella, io non posso raccontare le storielle, ma questa l'ha raccontata lui. Mi disse che a un certo punto in un'azienda, la mattina alle 7:30, alle 8, si udì un bussare alla porta, con forza, con decisione, quasi con violenza. E allora il capo azienda domandò, chi è? E da fuori dissero, è una rapina. Meno male, credevo che fosse la guardia di finanza. L'ha raccontata Scalfaro.
0: Sfidato a duello dal padre e il marito, entrambi ufficiali, il democristiano declinò l'invito, rifugiandosi dietro la propria religione che gli impediva di usare la violenza. In sintesi, gli schiaffi a una donna sì, ma i duelli con gli uomini no. La signora, anch'essa abile spadaccina e militante del Movimento Sociale Italiano, lo sfidò a sua volta per difendere il proprio onore, ma ancora una volta Scalfaro declinò.

0: Indignato dell'accaduto, il principe Antonio de Curtis in arte Totò sfidò a sua volta il politico a singolar tenzone, con il solo risultato di vedersi rimbalzare Totò e Carolina dalla censura. Scalfaro aveva infatti sostituito Andreotti alla presidenza della commissione censura e le conseguenze erano evidenti. Ma sentiamo ora Mario Monicelli.
1: Totò e Carolina è rimasto famoso soprattutto perché ha avuto 32 tagli in censura. Allora la censura non era soltanto sul buon costume come è oggi, ma anche sul prestigio delle istituzioni, il vilipendio delle forze armate, il buon nome delle autorità costituite. La ragione per cui il film in questione fu tagliato, ebbe 32 tagli, fu intanto che il protagonista era un poliziotto ed era impersonato da Totò. Prima cosa che faceva scandalo, perché Totò era un comico e questo poliziotto fraternizzava, aveva pietà, aveva così una forma di tenerezza, di comprensione verso una prostituta. Altra cosa che faceva molto scandalo, perché allora i poliziotti non potevano avere questi sentimenti. In secondo luogo, le vicende che subivano sia il poliziotto che la prostituta erano tali per cui avevano bisogno di aiuto. E l'aiuto chi glielo portava? Glielo portava un gruppo di comizianti, diciamo, che andavano a tenere un comizio fuori Roma, in un paese vicino, che viaggiavano su un camion. E quindi erano così, cantavano bandiera rossa, andavano verso questo comizio con delle bandiere rosse, eccetera. Fui obbligato intanto a rifare la musica, per cui invece di cantare bandiera rossa si misero a cantare un'altra canzone qualunque ignota.

0: they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea.
1: State ascoltando Radio Tech & Tech.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Tutto ebbe inizio il 15 marzo del 1908 con la nascita dello Sporting Club Lecce, il cui presidente fu Francesco Marangi. Quella originaria società non si occupava esclusivamente di calcio, ma anche di ciclismo e atletica leggera. E i primi colori sociali scelti furono il bianco e il nero. Nel 1922 lo Sporting partecipò nel girone pugliese al campionato nazionale di seconda divisione, aggiudicandosi così la prima storica promozione del calcio leccese in prima divisione. Nel campionato 23-24 l'attività calcistica venne sospesa una prima volta, sicché il 16 settembre 1927 nacque l'Unione Sportiva Lecce dalla fusione della Juventus e del Gladiator. Al vertice del club arrivò Luigi Lopez, il Rojo. Al termine di quella stagione 27-28 il Lecce venne ammesso nuovamente al campionato di prima divisione e quell'anno arrivarono i nuovi e definitivi colori sociali giallorossi. L'anno dopo il Lecce arrivò a conquistare per la prima volta la Serie B, vincendo lo spareggio contro il Taranto. Nella gara di andata giocata a Napoli il 28 luglio 1928 arrivò un pareggio per 2-2 dopo i tempi supplementari, ma nella ripetizione di quella finalissima spareggio giocata a Bari il 4 agosto 1928 i salentini vinsero 3-1 con gol di Tana su calcio di rigore e doppietta di Lanza. Nell'iconica stagione 29-30 arrivò la riorganizzazione dei campionati di Serie A e Serie B che vennero trasformati a girone unico e il Lecce partecipò per la prima volta nella sua storia al torneo cadetto. Il Lecce mantenne il campionato di Serie B per 3 anni consecutivi fino poi a una seconda sospensione dell'attività che arrivò dopo la conclusione della stagione 31-32. L'attività agonistica rimase sospesa per 4 anni fino alla stagione 36-37 quando l'Unione Sportiva Lecce ripartì dal campionato di Serie C. Gli ulteriori 2 anni per il Lecce furono davvero terribili, molto difficili. Nel primo anno il Lecce si ritirò dal campionato dopo 4 giornate giocate, mentre nel secondo, nonostante il terzo posto ottenuto finale, venne retrocesso al 12° ed ultimo posto per violazione del regolamento federale. Per veder tornare il Lecce in Serie B bisognò attendere il campionato 45-46. Il ritorno nella serie cadetta fu positivo e al termine della stagione 46-47 il Lecce arrivò fino al 4° finale, celebrando però il bomber casalingo Pavesi che quell'anno, segnando 27 reti, arrivò a vincere la classifica marcatori del girone meridionale. L'anno dopo il Lecce arrivò 3° celebrando un'altra stella emergente, Silvestri, che quell'anno mise a segno 20 gol. Ma la crisi arrivò poco dopo. Nel campionato 48-49 il Lecce retrocedette in Serie C. Iniziò il periodo più buio della storia del calcio salentino che culminò con la retrocessione in Serie D al termine del campionato 54-55. L'unica nota positiva di quegli anni fu Anselmo Bislenghi che con 83 gol realizzati divenne il bomber più prolifico di sempre nella storia del Lecce. Anno calcistico 1957-1958 è questo l'anno della rinascita. I salentini ottennero il 6° nel girone C della prima serie interregionale, venendo così riammessi in Serie C. Nella stagione 61-62 sfiorarono per la prima volta il ritorno in Serie B, finendo però secondi, perdendo la promozione negli ultimi 180 minuti del torneo a beneficio del Foggia. Alla fine degli anni 60 però vennero gettate le basi per un futuro decisamente più brillante. Nel campionato 71-72 il Lecce si classificò al 2° sfiorando così nuovamente il ritorno in Serie B. È una maledizione, pensano tutti, con i giallorossi che ottennero lo stesso risultato poi per 3 anni consecutivi. Ma nonostante tutto, la stagione 72-73 passerà alle memorie dei tifosi per tanti numeri record. Il Lecce concluse quel campionato di Serie C vincendo tutte 19 le partite casalinghe, potendo godere di un nuovo giovane bomber, Giovanni Carlo Ferrari, autore di 26 gol in 36 partite. Numeri importanti, vero, ma quell'anno fu l'Avellino ad approdare in Serie B. Mentre nella stagione 73-74 il Lecce perse la promozione contro il Pescara a causa di una clamorosa gaffe, dal momento che i giallorossi non giocarono la partita di Marsala, quella partita fu persa a tavolino ed arrivò anche un punto di penalizzazione per la squadra. In quella stessa stagione il Lecce perse a Lucca la finale di Coppa Italia di Serie C, perdendo 1-0 contro il Monza. Al campionato 74-75 risale un altro record imbattuto. Emerich Tarabocchia, estremo difensore del Lecce, mantenne la porta inviolata per 1791 minuti. Record tutt'oggi imbattuto, considerate le prime tre categorie del campionato. Il Lecce ha da sempre adottato una politica di valorizzazione delle giovani promesse e sotto la guida di Attilio Adamo, con la scoperta ad esempio di calciatori del calibro di Franco Causio, poi divenuto campione nel mondo dell'82, Sergio Brio o magari Giuseppe Greco piuttosto che Aldo Sensibile. Certamente uno dei protagonisti di quegli anni fu Salvatore Di Somma, il nostro primo ospite al Superclub. Salvatore, benvenuto. La tua storia calcistica con il Lecce ebbe inizio nell'estate del 1968, quando dalla Juve Stabia arrivasti a vestire la maglia giallorossa in Salento. Rimanesti 8 anni fedele a quella maglia, lottando nelle varie stagioni in Serie C, arrivando quasi sempre a sfiorare la promozione in Serie B. Che ricordo hai di quelle stagioni? Che calcio era quello degli anni 70?
2: Ma ho dei ricordi bellissimi, ricordi straordinari. Diciamo che noi eravamo gli eterni secondi, arrivavamo sempre secondi purtroppo e non riuscivamo mai a vincere il campionato, ad andare in B. È un'esperienza bellissima, straordinaria. Io sono molto legato al Lecce, anche perché ho 2 figlie che sono nate a Lecce, e fu un'esperienza indimenticabile, bellissima, in una città straordinaria.
0: La tua ultima stagione in Salento fu quella 74-75. Il Lecce arrivò terzo in campionato sotto la guida di mister Nicola Chiricallo e a fine campionato poi accettasti il trasferimento al Pescara. Tuttavia, con le tue 222 presenze in giallorosso, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club come il 6° giocatore per numero di presenze in campo. Che cosa ha significato per te il Lecce?
2: Lecce per me ha significato tanto, ecco. Io ancora oggi ho dei ricordi straordinari e non ti nascondi, ogni tanto di notte mi sogno Lecce, ecco, talmente che è forte il mio legame, il mio affetto, la mia stima, la mia passione per quella città stupenda, per quei colori. È stata una grandissima esperienza la mia con quella maglia.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
2: Ma sono un momento più bello, ce ne sono stati tanti di momenti belli con Lecce, ecco. L'unico rammarico, ripeto, è quello di non essere riuscito a vincere con quella maglia. Ci eravamo andati vicinissimo, ricordo un anno, non ricordo che annata era, che non giocavamo a Marsala. Perdemmo la partita a tavolino, un punto di penalizzazione, e per quel punto non riuscivo poi alla fine ad andare in B. Perdemmo il campionato con il Pescara per un punto.
0: Il coro dei tifosi del Lecce che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Il coro era forza Dudu, dai Dudu, vai Dudu. Questo era il coro del Lecce nei miei confronti. Quello non lo dimenticherò mai. Era bello, dai, perché forza Dudu, Dudu. Era per quella, se tu ricordi, e quegli anni c'era il Maggiolino, no? E loro mi avevano affibbiato questo nome anche per. Ed era un coro quando partivo, perché avevo sempre il vizio di partire palla al piede dalla difesa. E dai, tu, e questo era bello, dai, era bello.
0: Il saluto di Salvatore Di Somma a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
2: Ah, è un saluto al Lecce, saluto lo faccio con grande passione, con grande cuore. Gli mando un grandissimo bacione a tutti i leccesi, e che il Lecce possa per tantissimi anni rimanere in Serie A, perché i leccesi lo meritano.
0: Ma tornando al racconto della cronistoria degli eventi, arriviamo all'iconica stagione 75-76. Quell'anno il Lecce vinse il campionato di Serie C con la conseguente promozione in Serie Cadetta, chiudendo la stagione senza mai subire sconfitte in casa. L'aritmetica certezza arrivò il 13 giugno 1976 a Messina, grazie al pareggio ottenuto per 1-1 alla penultima giornata con il Benevento, unico rivale quell'anno del Lecce, che venne sconfitto 2-0 1-0 a Cosenza. Una stagione magica quella per il Lecce, che riuscì anche a conquistare la Coppa Italia di Serie C. 29 giugno 1976, la finale vede i giallorossi superare in casa per 1-0 il Monza con la rete di Lodi. Il Lecce diventa la prima squadra a conquistare nello stesso anno promozione in Serie B e vittoria della Coppa Italia di Serie C o Lega Pro. Il 13 ottobre 1976 invece i giallorossi vinsero anche la Coppa Italo-Inglese semiprofessionisti, battendo 4-0 lo Scarborough. Diamo dunque il benvenuto al secondo ospite del Super Club, Carmelo Miceli. Benvenuto al Super Club, Carmelo, alla tua seconda stagione. A Lecce, quella 78-79, ci fu un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra, che venne dunque affidata al mister Pietro Santin. Carmelo Miceli quell'anno diventò il perno della difesa salentina a soli 20 anni.
3: Sì, diciamo che da un ipotetico addio dal Lecce, mister Sandin mi lanciò, perché voleva andare via, perché voleva andare a giocare, no? Quindi avevo detto al direttore sportivo dell'epoca, Mimmo Cataldo, dico: se io non devo giocare, voglio andare a fare le ossa da un'altra parte. E poi mi ricordo che andammo a giocare una partita a Foggia di Coppa Italia, e io ero seduto vicino al mister, e il mister mi disse: proprio oggi che ti volevo far giocare, dice, ho saputo che vuoi andare via. No, mister, non vi preoccupate, gli dissi, se mi fate giocare non vi preoccupate, che vado in campo è del massimo. E da allora poi non giocai, non sono più uscito, feci 35 partite su 38. Poi da quell'anno lì, a fine campionato, ebbe la richiesta da parte del Catanzaro per andare in Serie A, solo che il direttore non mi ha voluto cedere.
0: L'anno dopo, sulla panchina salentina, arrivò mister Bruno Mazzia. Fu una stagione difficile, il Lecce venne implicato nello scandalo del calcio scommesse, ma poco dopo il club riuscì a dimostrare la propria estraneità circa l'eventuale responsabilità oggettiva. Che momento è stato per voi?
3: Diciamo che c'è stato tutte quelle... i filmati in televisione degli arresti dei giocatori, diciamo, non è stata una bella cosa, no? Certamente poi il Lecce ne è venuto fuori a testa alta, perché nessuno è stato coinvolto, meno male.
0: 1980-81, per la seconda stagione di fila, mister Mazzia venne confermato alla guida del Lecce, fermo poi essere esonerato a novembre. Al suo posto arrivò mister Gianni Di Marzio. Nella finestra di mercato invernale arrivarono parecchi rinforzi, tra cui Improta dal Napoli e Bresciani dalla Sampdoria, e quell'anno otteneste il nono posto.
3: Sì, due persone, diciamo, dal livello calcistico enorme, quindi non sta a me di discutere la qualità di Improte. Sicuramente Gianni poi era un leader e ci ha dato tanti consigli per farci migliorare. Bresciano era fortissimo di testa, quindi lo temevano tutti quanti. Diciamo, abbiamo fatto un buon campionato e poi siamo salvati verso l'ultimo, mi sembra, no?
0: Sì, con il nono posto. Nella stagione 82-83 il nuovo mister Mario Corso riuscì a portarvi ad una nuova salvezza, questa volta a soli 2 punti dalla zona retrocessione, ma quell'anno nella memoria dei tifosi salentini restò impressa la vittoria nel derby fuori casa contro il Bari alla 4ª giornata di campionato, con gol all'ultimo minuto di Pezzella.
3: Sì, fu una bellissima annata. Io ho un bellissimo ricordo di mister Corso, che ci ha dato tantissimo a livello tecnico, perché lui veniva dall'esperienza fatta a Napoli con la Primavera. Diciamo, era uno che coi giovani sapeva fare, e ci ha trasmesso moltissimo, devo dire. E di quella partita ricordo proprio questo episodio, che fece gol la Giro agli ultimi minuti e fece una bellissima vittoria. Un derby col Bari poi è sempre stato, diciamo, al top della situazione, quindi c'è una rivalità fra Lecce e Bari enorme, quindi vincere in casa del Bari per noi, diciamo, è stata una grande impresa, una grande soddisfazione.
0: 1983-84, dopo alcune stagioni sottotono, arrivò dunque il momento di affidare la panchina del Lecce a mister Eugenio Fascetti. Il 2 dicembre dell'83 Michele Lorusso e Ciro Pezzella persero la vita in un tragico incidente automobilistico. La notizia fu un vero e proprio shock per tutti gli appassionati sportivi. La FIGC concesse in deroga al Lecce di acquistare fuori mercato Ezio Rossi e Rodolfo Vanoli, nonostante quell'orribile momento riuscisse a sfiorare la tanto sperata promozione. Che momento è stato, Carmelo?
3: Sì, diciamo che è stato un momento bruttissimo, perché quella morte ci voleva proprio, forse che due bravissimi ragazzi, due giovani, cose, diciamo, per noi è stata una tragedia. Ricordo che io con la buona di Ciro eravamo quelli che viaggiamo sempre in treno, no? E mi ricordo che quel lunedì, martedì era caduto un aereo in Spagna. Noi dovevamo giocare a Varese, mi sembra, sì, a Varese, e quindi poi all'ultimo momento si è raggiunto pure l'abbonamento di Michele, perché aveva pure lui un po' di timore dell'aereo, e quindi all'ultimo secondo si è aggiunto pure con noi. Poi diciamo che noi andavamo a Bari con la macchina, perché lasciamo la macchina, perché poi lunedì mattina dovevamo ritornare per fare l'allenamento, per trovarci in orario, lasciamo la macchina lì, e un paio di settimane prima avevamo rischiato di fare un altro incidente io e Ciro, però io gli dissi: guarda, non possiamo venire più con la macchina qua, perché la strada è brutta, diciamo, di sera era proprio pericolosissima. Io mi ricordo poi che quella settimana lì si erano aggiunti il suocero e il cognato pure di Ciro, e quindi sono andati con la macchina loro a Bari, ed io sono salito a Lecce con il treno, e io li devo aspettare a Bari, poi non li vedevo arrivare, cose. Insomma, ho fatto una nottata che non ti dico, fino a quando sono arrivato a Milano. Poi quando sono sceso dal treno ho preso un taxi, il tassista poi mi disse: hai visto, c'è stato un incidente vicino a Roma. Dico: vicino a Roma non era la strada che facevano loro. Ho detto: ma non è che erano qualche giocatore del Lecce? Io l'avevo immaginato che era successo qualche cosa di strano, no? Poi quando sono arrivato là in albergo a Varese, ho preso la notizia che erano morti. Poi quando sono arrivati Ezio e Vanoli e Enzo, mi sembra che già c'era, diciamo, era una squadra abbastanza giovane, e rischiamo appunto di andare in Serie A. Poi abbiamo fatto 3 anni bellissimi con mister Fascetti, diciamo, anno dopo anno ci siamo sempre migliorati, poi alla fine siamo andati in Serie A.
0: Sempre con la guida di mister Fascetti, ma procediamo per gradi, dando il benvenuto al Super Club, al tecnico che guidò il Lecce in quella meravigliosa ed indimenticabile cavalcata. Mister Eugenio Fascetti, mister, benvenuto al Super Club. Lei arrivò alla guida del Lecce nella stagione 83-84 dopo un incredibile trascorso alla guida del Varese, dove in soli 2 anni sfiorò la promozione in Serie A.
4: Penso che un allenatore deve fare parecchia strada prima di arrivare a certe squadre. Quindi mi ricordo volentieri quei 7 anni di fra dilettante e quarta serie, molto, come si può dire, mi hanno fatto comodo nell'arco della carriera. E parlo dei 7 anni a Latina con la Fulgor Cavia. Non si può iniziare così di punto, smettere e iniziare a fare allenatore. Ci vuole un po' di, io la chiamo un marciapiede, ecco. Quindi 7 anni belli, poi feci il supercorso, e dal supercorso andai a Varese, e lì è stata andare all'università, perché veramente a Varese erano avanti parecchio, ecco, specialmente in fatto di preparazione fisica, ecco. Io venivo da Varese, dove praticamente ci rubarono la Serie A, e questa è una ferita che è ancora aperta. Arrivai a Lecce così, conoscevo un po' il direttore sportivo Cataldo, un personaggio indimenticabile, e arrivai a Lecce, una società ben organizzata con un ottimo settore giovanile, e primo anno fu, insomma, non bello in partenza, poi piano piano ci assestammo e arrivammo quarti, che sarebbe stata una promozione gli anni seguenti.
0: Arrivando all'iconica stagione 84-85, lasciarono Lecce Giuseppe e Carmelo Bagnato. La tifoseria del Lecce creò un forte scetticismo attorno a quella squadra. Il presidente Iurlano, mister Fascetti, e il general manager Cataldo erano gli unici a credere fortemente in quel gruppo. Prima giornata di campionato, il 16 settembre dell'84, San Benedettese 1, Lecce 3. La domenica successiva, vittoria di misura per 1-0 contro il Varese, poi arrivò il derby contro il Bari e perdeste 2-0. E quindi il pareggio con il Cesena. Il Lecce, dopo 4 partite, ha conquistato soltanto 6 punti. A fine ottobre, mister Fascetti chiese ed ottenne alcuni rinforzi, Colombo e Palese dal Como. Basta così, grazie. Si riparte. Sconfitta per 3-1 contro il Pisa, pareggio con il Catania, ancora 3 risultati negativi, pareggio con l'Arezzo, pareggio con gol al 90° di Palese contro il Pescara e finalmente la luce. Il Lecce di mister Fascetti.

0: Fascetti, vinceste a Cagliari, batteste il Monza, quindi di nuovo la San Benedettese, poi pari col Cesena, secondo derby vinto contro il Taranto fino al 24 marzo del 1985. Paciocco a 5 minuti dalla fine segna il gol della vittoria su calcio di rigore contro il Pisa, al Via del Mare il Lecce batte la capolista. Per tutti ormai era nata la zona Lecce, considerate le vittorie ottenute verso lo scadere dei tempi regolamentari. Il 14 aprile il Lecce è secondo. Il 9 giugno 1985 25.000 spettatori esplosero di gioia per il 2-0 rifilato al Cagliari e infine il 16 giugno 1985 Monza 1, Lecce 1. Alberto Di Chiara segna il gol del pareggio decisivo per la storica e memorabile certezza matematica. Il Lecce di Mister Fascetti conquista, pari merito con il Pisa a 50 punti, la storica, prima ed indimenticabile promozione in Serie A. Mister.
1: Ma mi sembrò di essere tornato a Messina, perché il calore dei tifosi leceni non aveva niente da invidiare a quello del Messina. Quindi fu una settimana di baldoria, ecco. Ma anche lì, se non ricordo male, ci fu qualche episodio negativo. Se non ricordo male, ci fu la morte della figlia di Pezzella. Quindi, insomma, fu rovinata la festa della promozione. Ecco.
0: Mister, sportivamente, che emozione fu conquistare la massima serie?
1: Mi ricordo una città imbandierata, no? Cioè, insomma, sembrava di essere in Brasile, ecco, la Rio de Janeiro sembrava di essere in Italia. Una soddisfazione enorme, ecco. La promozione meritata, anche la società che stava lavorando benissimo, perché se andiamo a vedere i giocatori proprio della società di Lecce venuti fuori, sono tanti, ecco.
0: Il fatto che a fine stagione, insomma, tutti dovettero ricredersi circa lo scetticismo espresso all'inizio stagione.
1: Va bene, è così. D'altra parte eravamo una società, cioè una squadra, e la squadra e la società erano tutt'uno, e quindi superammo quei momenti non belli e alla fine fummo premiati giustamente, perché, ripeto, facciamo 50-51 punti, mi ricordo bene. Il tempo dei due punti era tanta roba.
0: Nella stagione 85-86 Mister Fascetti fece dunque esordio in Serie A con il suo Lecce. Nel club salentino arrivarono quell'anno Pedro Pablo Pasculli e Juan Barbas, e dopo 20 anni tornò in giallorosso anche Franco Causio. L'entusiasmo dei tifosi era alle stelle, ma ben presto con il Lecce vi ritrovaste in fondo alla classifica. Quell'anno la retrocessione matematica arrivò con 5 giornate di anticipo, ciò nonostante portaste a termine la stagione onorando la maglia e i tifosi. Memorabile anzi resterà la vittoria alla penultima giornata di campionato, ottenuta per 3-2 all'Olimpico contro la Roma, che consegnò direttamente lo scudetto alla Juventus a scapito dei capitolini.
1: Sono le belle cose del calcio, che è uno sport dove c'è l'imprevedibilità e non sei mai sicuro di niente, ecco. Noi siamo andati a Roma tranquilli, beati, consapevoli di essere in quel momento nel giro di torno una buona squadra, pericolosa, perché battemmo il Verona, battemmo la Fiorentina, l'Atalanta. Nel giro di turno eravamo una squadra pericolosa e a Roma lo dimostrammo. Ecco. Peccato che iniziamo tardi a partire.
0: Il saluto di Mister Eugenio Fascetti a tutti i tifosi del Lecce nel mondo.
1: Grazie per tutto.
0: La storia continua.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Belle da morire, radiografie di canzoni belle da morire. L'autore è Alberto Testa, il conduttore è Alberto Testa, il programma è di Maria Alberta Viviani, il regista è Alberto Buscaglia. Ma non ci saranno troppi Alberto qui?

Nella nostra telenovela radiofonica musicale la trama è dettata dalle storie delle canzoni e quindi è ora di diffonderci un po' di più sul personaggio autore di parole. E parlo di quelli che scrivono in